0: modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Quando ero militare, di Guido Piovene. In questi tempi di discussioni scolastiche mi è stato chiesto: lei è mai stato bocciato agli esami? 3 bocciature, una delle quali onorevole. Rimandato ad ottobre al ginnasio di Lodi per aver passato la traduzione di latino a un compagno in difficoltà. La seconda, meno onorevole, all'università. Rimandato ad ottobre da un grande maestro, Martinetti, alla primissima domanda per non aver saputo dire la data esatta della prima edizione dell'Etica di Spinoza. La terza, divertente, anche perché fa di me un caso raro. Rifiutata la promozione a caporale al corso allievi ufficiali. Causa immediata la risposta all'interrogazione: se sarete ufficiale, in che ordine condurrete i soldati all'assalto? Risposi: in fila indiana. Ricordo ancora l'urlo e il viso rosso del tenente. Sì, in fila giapponese! Non capite che basterebbe un uomo solo per ammazzarvi tutti? Pare che si dovesse rispondere in ordine sparso e che la fila indiana non esista nemmeno nella terminologia militare scientifica. Così restai soldato semplice e non credo che ormai avrò più promozioni. Certo, la bocciatura non giunse imprevista. Non so quanti hanno un'esperienza poco comune e interessante: essere universalmente ritenuto uno scemo. E per di più esserlo veramente, se l'imbecillità consiste nell'incapacità radicale e assoluta di adattamento al proprio ambiente. Se non avessi potuto mutare ambiente, se per esempio fossi stato costretto a rimanere soldato per tutta la vita, sarei stato uno scemo ancora oggi. È una riflessione che mi rende prudente nel giudicare le facoltà mentali degli altri. Alla vigilia di andare sotto le armi, un amico più anziano che, avendo una rivista, pubblicava i miei primi scritti, mi disse: «Se vuoi vivere in pace, fai il tonto. Sotto le armi è la cosa più utile». Non sapeva fino a che punto era inutile raccomandarmelo. Nella prima ora in caserma, all'atto della vestizione, infilai gli scarponi ma dimenticai di sciogliere il cordino che li univa dietro. Così, appena mi alzai, andai in terra lungo disteso. Fu una scena alla Buster Keaton e, certo, non lo feci apposta. Oggi chi è chiamato sotto le armi si trova in condizioni diverse dai tempi del delirio bellico fascista. Ma nell'anno 1927 la condizione del soldato era piuttosto triste. Ma su questo non voglio insistere, avendo deciso di ricordare solo qualche nota comica. Non so chi aveva proclamato «esigo un esercito di acrobati». Era perciò d'obbligo il salto mortale. E qui mi mostrai deficiente non già nel saperlo fare, bensì nel tentare di farlo. Dimenticai di voltare le gambe e il salto mortale si trasformò in un tuffo con la testa in giù che mi mandò per 2 giorni all'infermeria. Un certo stato di scioccaggine autentica è la difesa naturale contro una situazione grandemente sgradevole. I 3 mesi del corso sono per me il ricordo di una serie di prove assolutamente impossibili. Impossibile piegare una giacca in modo che non uscisse fuori nemmeno una gobba. Impossibile usare i gabinetti, tutti pubblici nel senso che non avevano porte. Impossibile alzarsi, lavarsi e lustrarsi in un quarto d'ora.

0: Impossibile tollerare lo spirito piccolo borghese, petulante, sfottente della maggior parte di quelli che si apprestavano a ricevere i gradi. Il principio della obbedienza cieca e dell'ordine indiscutibile, in pratica, aboliva nei rapporti coi superiori ogni distinzione netta tra subordinazione e servitù personale. Era impossibile tollerare anche questo. Condividevo la mia fama di scemo con un allievo quasi nano e mezzo guercio di un'altra compagnia. Discutendo tra loro, gli altri dicevano: «Questa è una cosa che capiscono anche Piovene e Bernabei». Il sergente maggiore, spiegando il giuramento che parlava di fedeltà allo Stato e di doveri del proprio Stato, ammiccava alla compagnia e mi faceva venire fuori dei ranghi. «Qual è la differenza tra Stato e Stato?» Naturalmente, non sapevo, e la compagnia sghignazzava. Non vi sarebbero però stati inconvenienti gravi se a un ufficiale superiore un po' letterato che conoscevo da borghese non fosse capitato in mano uno scritto mio su Stendhal, uscito su una rivista. Il convegno. Credendo di farmi del bene, lo portò al colonnello. Quando vide scritto il mio nome, questi gridò: «Ma sei uno scemo!» Da allora si misero in mente che lo facevo apposta, cosa, lo posso garantire, non vera, tanto che non riuscii a rendermi più intelligente, con la differenza che adesso finivo ad ogni stadio consegnato o in prigione. Tra prigione e consegne misi insieme un buon mese e mezzo, cioè la metà del corso. Un'altra deplorevole conseguenza che un tenente grasso, che mi confessava d'essere poco militare nell'animo, mi rinchiudeva ogni giorno in un magazzino per leggermi le sue commedie. Ne ricordo una di tre atti di tremende passioni erotiche che si sfogavano all'interno di un negozio di pompe funebri. La mancata rappresentazione, mi diceva il tenente, era dovuta alla censura. Finché si giunse alla catastrofe e fui mandato a Como come soldato semplice a finire il servizio. Fu una grande fortuna. Quel periodo trascorso in un reggimento comune, tolto qualche istante di malinconia, non fu sgradevole. Ebbi inconvenienti anche qui, ma soltanto iniziali. Mi avevano assegnato una sedia di scritturale e il mio primo incarico fu di riempire a penna i fogli di congedo. Purtroppo mi ero incaponito di farmi onore e di scrivere i nomi in caratteri gotici con volute ed aureole. Non ho per queste cose la minima disposizione. I fogli si riempivano di macchie immonde e si dovette buttarne via tutto un blocco. Il maggiore che sovrintendeva mi guardò e disse: «Mica tanto bene, mi pare. Fino a che classe hai fatto?» Risposi che ero laureato in filosofia. Disse: «Ah!» E si allontanò seccato. Però mi andava a genio la compagnia. Quei soldati che non aspiravano a nessun grado erano di qualità ben più civile dei galletti che avevo lasciato alla scuola allievi ufficiali. Passai con loro molte buone serate, mangiando, bevendo, passeggiando sulle rive del lago, che sono questi veri piaceri umani. Vi era poi in tutti un fondo di ammirazione per chi si dedicava agli studi e leggeva libri. Preparavo allora la tesi di laurea. Mi facevo prestare i libri dalla biblioteca civica, che non era a quel tempo molto provvista di edizioni moderne. Ritornavo perciò in caserma carico di enormi volumi in latino legati in pergamena. I miei compagni mi guardavano e chiedevano: «Senti, il tenente no certo, il capitano nemmeno, e nemmeno il maggiore, ma il colonnello capirebbe quello che leggi?» Non essendo vendicativo, rispondevo di sì. Il meglio però venne negli ultimi giorni. La vita militare mi congedò bene. Si avvicinava il 1º maggio, la giornata rossa. Non si celebrava in Italia, ma si celebrava in Svizzera, e questo agitava il governo, che ordinò di rinforzare le guarnigioni di confine, tra cui il forte di Colico, dipendente da Como. Il comando di Como eseguì l'ordine e il rinforzo fui io. Una mattina all'alba, armato di un moschetto scarico, fui messo in uno dei battelli che vanno a Colico, toccando tutte le stazioni. Giunsi a sera avanzata e fui invitato a mettermi a dormire con gli altri. Ma il tanfo della camera, una stalla senza finestre, mi consigliò di andarmene a dormire all'aperto. Mi distesi sull'erba in altura. Sotto di me era l'ultima punta del lago dove finisce negli acquitrini. Dalla sponda opposta le luci mi venivano incontro perché il fondo nerastro di quei monti le fa brillare. Sui monti si librava una luna stupenda, leggera, come sollevata da un vento elettrico, perciò mi misi ad accompagnare la luna. Mi addormentai e il giorno seguente, scongiurato il pericolo ai confini della nazione, tornai in battello a Como e andai in congedo. Adesso che cosa mi resta di quel servizio militare nei tempi eroici? Qualche buona serata in compagnia di persone per bene, una bella notte di luna, una dormita e un risveglio sull'erba. Il resto preferisco dimenticarlo, come allora riuscivo a dimenticarlo, vivendolo grazie a una istintiva idiozia. Il racconto.
1: Ernest Hemingway, Gli uccisori. La porta della trattoria Enrico si aprì ed entrarono due uomini. Si sedettero al banco. Cosa desiderate? Chiese George. Non saprei, uno dei due disse. Cosa vuoi mangiare, Al? Per me è lo stesso, disse Al. Non lo so proprio cos'è che voglio. Fuori stava facendosi buio. La luce di un lampione brillò attraverso la finestra. I due uomini si misero a leggere il menù, mentre all'altra estremità del banco Nick Adams li stava a guardare. Parlava con George quando erano entrati. Voglio una bracciola di maiale arrosto con salsa di mele e purè di patate, disse il primo. Non è pronto. E allora perché diavolo sta scritto sul menù? Ma è per pranzo, spiegò George. Sarà pronto alle 6. George diede un'occhiata all'orologio appeso al muro che stava dietro al banco. Sono solo le 5. L'orologio fa le 5:20, disse il secondo. Va avanti 20 minuti. Oh, al diavolo l'orologio, disse il primo. Si può sapere che cosa hai di pronto? Vi posso dare dei panini di ogni specie, rispose George. E poi uova al prosciutto, uova al lardo, fegato e lardo, una bracciola ai ferri. Dammi delle crocchette di pollo con piselli, salsa di crema e purè di patate. Ma anche questo è per il pranzo. Tutto quello che vogliamo è per il pranzo, eh? È così che fai il tuo mestiere? Posso darvi uova al prosciutto, uova al lardo, fegato. Vada per le uova al prosciutto, disse l'uomo chiamato Al. Portava la bombetta e un soprabito nero a doppio petto. Il suo viso era piccolo e pallidissimo, con le labbra sottili. Aveva un fazzoletto di seta al collo e i guanti. Io le voglio con il lardo, disse l'altro. Aveva circa la stessa statura di Al. I loro volti erano diversi, ma vestivano come gemelli. Avevano tutti e due dei soprabiti troppo stretti e stavano lì seduti sporti in avanti con i gomiti sul banco. C'è niente da bere? Chiese Al. Birra, bibite, ginger ale, rispose George. Voglio dire se c'è niente da bere. Ve l'ho già detto. Ma in che diavolo di città siamo capitati? Disse l'altro. Si può sapere come si chiama? Summit. L'hai mai sentita nominare? Chiese Hall al suo amico. No, rispose questo. Che si fa qui la notte? Domandò Hall. Si mangia, rispose l'amico. Vengono qui e mangiano come porci. Esatto, fece George. Così per te va tutto bene? Chiese Al a George. Sicuro. Sei un ragazzo sveglio, no? Sicuro. Invece no, te lo dico io, fece l'altro ometto. No, Al? È scemo, rispose Al. Si volse a Nick. Come ti chiami? Adams. Un altro ragazzo sveglio, fece Al. Non trovi, Max? La città è piena di ragazzi svegli, Al disse. George posò sul banco due piatti, uno con le uova al prosciutto e l'altro con le uova al lardo. Vi mise vicino due piccoli vassoi con le patate fritte e chiuse lo sportello che dava in cucina. Qual è il suo? Chiese Hall. Non te lo ricordi? Le uova al prosciutto, mi pare. Sei proprio sveglio, disse Max. Si sporse in avanti e prese le uova al lardo. Si misero a mangiare entrambi senza togliersi i guanti, mentre George stava lì a guardarli. Cosa c'è da guardare? Chiese Max fissandolo. Niente. Ti dico che mi guardavi, per Dio! Forse lo faceva solo per scherzo, Max, disse Al. George si mise a ridere. Non c'è niente da ridere, gli disse Max. Non c'è proprio niente da ridere, hai capito? E va bene. Così lui pensa che tutto va bene, capisci? Disse Max volgendosi a Al. Questa sì che è buona. Tutto bene, lui pensa. È un pensatore. Al disse. Seguitarono a mangiare. Come si chiama quel ragazzo sveglio che sta in fondo al banco? Chiese Al a Max. Ehi, ragazzo sveglio, disse Max a Nick. Gira subito dall'altra parte del banco e mettiti vicino al tuo amico. E perché poi? Chiese Nick. Non c'è nessun perché. Faresti meglio a fare quello che ti ha detto, disse Al. Nick passò dall'altra parte del banco. Perché poi? Chiese George. Niente che ti interessi, rispose Al. Chi diavolo c'è in cucina? Il negro. Cosa vuoi dire? Il cuoco negro. Fallo venir qui. E perché? Fallo venir qui, ti ho detto. Ma dove credete di essere? Lo sappiamo benissimo, per Dio, dove siamo, rispose l'uomo chiamato Max. Abbiamo la faccia da fessi? Tu parli come un fesso, gli disse Al. Perché diavolo ti metti a discutere con questo ragazzo? Senti, e si rivolse a George, di subito al negro di venire qua. Cosa gli volete fare? Ma niente. Adopera il cervello, ragazzo. Cosa vuoi che facciamo a un negro? George aprì lo sportello che dava in cucina. Sam, chiamò. Vieni qui un momento. La porta si aprì ed entrò il negro. Cosa c'è? Chiese. I due uomini al banco gli dettero un'occhiata. Bene, bene, non muoverti di là, disse Al. Sam, in piedi, nel suo grembiule, guardò i due uomini seduti al banco. Va bene, signore, disse. Al scese giù dallo sgabello. Io andrò in cucina con il negro e questo ragazzo sveglio, disse. Torna in cucina, negro, e tu seguilo. Se ne andò dietro a Nick e Sam il cuoco. La porta si richiuse. L'uomo di nome Max rimase seduto al banco proprio di fronte a George, senza guardarlo, con gli occhi fissi allo specchio che stava dietro al ragazzo. La trattoria era stata prima un bar. Bene, ragazzo mio, disse Max fissando lo specchio. Perché non dici niente? Cosa vuol dire tutto questo? Ehi, Al, chiamò Max. Il ragazzo sveglio vuol sapere cosa vuol dire tutto questo. E perché non glielo dici? Rispose Al dalla cucina. Tu cosa ne pensi? Chiese Max a George. Non saprei. Un'idea te la sarai pur fatta. Fissava lo specchio mentre parlava. Non vorrei dirlo. Ehi, Al, il ragazzo sveglio dice che non vorrebbe dire che cosa ne pensa della faccenda. Vi sento, disse Al dalla cucina. Aveva poggiato una bottiglia di salsa contro lo sportello per cui passavano i vassoi. «Senti, ragazzo», disse a George dalla cucina, «vai un po' più in là. E anche tu, Max, spostati un po' a sinistra». Sembrava un fotografo che disponesse un gruppo. «Dimmi un po', bello mio», disse Max, «che cosa credi che succederà adesso?» George non aprì bocca. «Te lo dirò io, allora», continuò Max. «Uccideremo uno svedese. Conosci uno svedese grande e grosso chiamato Ole Anderson?» «Sì. Viene qui a mangiare tutte le sere, no?» «A volte, non tutte le sere. Viene alle 6, non è vero?» «Quando viene, sì. Ma tutto questo lo sappiamo benissimo, ragazzo sveglio. Parliamo d'altro. Vai mai al cinema?» «Qualche volta. Dovresti andarci più spesso. Il cinema fa bene a un ragazzo sveglio come te.» «Per che ragione volete uccidere Ole Anderson? Che cosa vi ha fatto?» «Non ha mai avuto nemmeno l'occasione di farci qualcosa. Non ci ha neanche mai visto.» «E ci vedrà solo una volta», fece Alda la cucina. «Perché mai lo volete uccidere allora?» chiese George. «Per un amico, così, per fare un piacere a un amico, mio caro.» «Chiudi il becco», disse Alda la cucina. «Parli troppo, per Dio. Cerco di far stare allegro il ragazzo, non è vero, mio caro? Parli troppo, ti dico. Il negro e quest'altro ragazzo sveglio stanno allegri da sé. Li ho legati che sembrano due educande in un convento. A sentirti, si direbbe che ci sei stato. Non si può mai dire. Sei stato in un convento di ebrei, ecco dove sarai stato. George alzò gli occhi verso l'orologio. Se entra qualcuno, gli dirai che il cuoco è uscito. E se insisterà, gli dirai che devi andare in cucina a fare tu da mangiare. Hai capito, ragazzo sveglio?» «Va bene», rispose George, «e dopo cosa ci farete?» «Vedremo», disse Max. «È di quelle cose che non si sanno mai prima.» George guardò di nuovo l'orologio. Erano le 6:15. La porta che dava nella strada si aprì ed entrò un tranviere. «Ciao, George», disse. «È pronta la cena?» «Sam è uscito», rispose George. «Sarà di ritorno tra mezz'ora.» «Allora è meglio che vada in qualche altro posto», disse il tranviere. George guardò l'orologio. Erano le 6:20. «Molto bene, ragazzo sveglio», disse Max. «Sei proprio un piccolo vero gentiluomo.» «Sapeva benissimo che gli avrei fatto saltare immediatamente le cervella», disse Al dalla cucina. «No», fece Max, «non è solo questo. Questo ragazzo è bravo, è proprio un bravo ragazzo, mi va a genio.» A 7:05 George disse: «Stasera ormai non verrà.» Altre due persone erano entrate nell'osteria. Una volta George era dovuto andare in cucina a preparare un panino con uovo e prosciutto che un cliente voleva portar via con sé. In cucina aveva visto Al con la bombetta all'indietro, seduto su un panchetto davanti allo sportello con una pistola mitragliatrice appoggiata sull'orlo di questo. Nick e il cuoco erano in un angolo, schiena a schiena, con la bocca imbavagliata da un tovagliolo. George aveva preparato il panino, lo aveva avvolto nella carta oleata, messo dentro un sacchetto e portato in sala. L'uomo aveva pagato e se n'era andato. «Questo ragazzo sa fare di tutto», disse Max. «Sa perfino cucinare. Dovresti prenderti una bella moglietta, caro mio.» «Davvero?» fece George. «Il vostro amico Ole Anderson ormai non viene più.» «Aspettiamo ancora 10 minuti», disse Max, fissando lo specchio e l'orologio. Le lancette segnarono le 7, poi le 7:05. Andiamocene, Al, è meglio. Ormai non viene più. Ancora 5 minuti, disse Al dalla cucina. In quei 5 minuti entrò un uomo e George gli spiegò che il cuoco era malato. Perché diavolo non ne prendi un altro? Aveva detto l'uomo. È un'osteria questa, sì o no? Se ne andò via. Andiamocene, Al, disse Max. Cosa ne facciamo di questi ragazzi e del negro? Staranno buoni. Ne sei sicuro? Mo' sì. Andiamocene. Non mi piace questa faccenda, non ci vedo chiaro. Tu parli sempre troppo. Oh, al diavolo, bisogna pur tenerli allegri, no? Parli troppo lo stesso, disse Al. Uscì dalla cucina. La pistola mitragliatrice gli faceva un piccolo rigonfiamento sotto il soprabito troppo attillato. Si aggiustò con le mani inguantate. Addio, ragazzo sveglio, disse a George. Sei stato fortunato. Davvero, fece Max, dovresti giocare alle corse. Uscirono fuori entrambi. George alla finestra li seguì con lo sguardo. E li vide passare sotto il lampione e attraversare la strada. Nei loro stretti soprabiti e con le bombette sembravano degli attori da vaudeville. George andò in cucina e slegò Nick e il cuoco. Non ne voglio più sapere di questa faccenda, disse Sam. Più niente. Nick si alzò. Non era mai stato imbavagliato prima. Dimmi un po', disse. Che diavolo volevano? Cercava di rimettersi un po'. Volevano uccidere Ole Anderson, rispose George. Volevano sparargli quando sarebbe entrato per cenare. Ole Anderson? Sicuro. Il cuoco si toccò gli angoli della bocca con i pollici. Se ne sono andati tutti e due? Chiese. Sì, rispose George, se ne sono andati. Non mi piace questo affare, disse il cuoco. Non mi piace proprio per niente. Senti un po', fece George a Nick. Faresti bene ad andare da Ole Anderson. Benissimo. Fareste meglio non immischiarvi nella faccenda, disse Sam. Non conviene mettercisi in mezzo. Non andarci, se non ti va, fece George. Non ne ricaverete niente di buono, ve lo dico io, disse il cuoco. Non vi occupate di ciò che non vi riguarda. Ci andrò, disse Nick. Dove abita? Il cuoco se ne andò. Questi ragazzini sanno sempre meglio di tutti quello che vogliono fare. Abita alla pensione Hirsch, rispose George. Ci vado subito. Fuori la luce del lampione brillava attraverso i rami nudi di un albero. Nick seguì la strada lungo le rotaie del tram e al primo lampione svoltò in una traversa. La terza casa era la pensione Hirsch. Salì 2 gradini e suonò il campanello. Venne ad aprire una donna. C'è Ole Anderson. Volete vederlo? Sì, se è in casa. Nick seguì la donna per le scale fino al primo piano. E poi in fondo a un corridoio. Bussò a una porta. Chi c'è? C'è qualcuno che vuole vedervi, Mr. Anderson, disse la donna. Avanti. Nick aprì la porta ed entrò nella stanza. Ole Anderson stava sdraiato sul letto, tutto vestito. Era stato un peso massimo e il letto era troppo corto per lui. Teneva 2 guanciali sotto la testa. Non guardò neanche Nick. Che c'è? Domandò. Ero da Enrico, disse Nick, quando sono entrati 2 individui e hanno legato me e il cuoco dicendo che erano venuti per uccidere voi. Gli sembrava stupido ciò che stava dicendo. Ole Anderson non disse una parola. Ci hanno tenuti in cucina, sospirò seguitò Nick. Volevano spararvi addosso quando sareste entrato per la cena. Ole Anderson continuava a fissare la parete senza dire nulla. George ha pensato che avrei fatto bene a venirvi a raccontare tutto. Non posso farci niente, disse Ole Anderson. Vi racconterò com'erano. Non me ne importa, disse Ole Anderson con gli occhi fissi sulla parete. Grazie di essere venuto. Oh, di niente. Nick guardava quell'uomo grande e grosso disteso sul letto. Non volete che vada ad avvertire la polizia? No, non servirebbe a niente. Non c'è proprio niente che possa fare per voi? No, niente. Forse è stato solo un bluff? No, non era un bluff. Ole Anderson si girò contro la parete. La sola cosa, disse, parlando voltato dall'altra parte, è che non posso neanche pensarci a uscire fuori di qui. Sono rimasto in questa stanza tutto il giorno. Non potreste andarvene dalla città? No, sono stufo di questo girare da un posto all'altro. Fissava la parete. Non c'è niente da fare ora. Non potete proprio uscire in qualche modo? No. Mi sono messo dalla parte del torto. Parlava sempre con la stessa voce monotona. Non c'è più niente da fare. Tra poco mi deciderò a uscire. Sarà meglio che io torni da George, disse Nick. Arrivederci, disse Ole Anderson senza voltarsi. Grazie per il disturbo. Nick uscì. Mentre richiudeva la porta, dette un'ultima occhiata a Ole Anderson tutto vestito, disteso sul letto, che fissava la parete. «È restato nella stanza tutto il giorno», gli disse la fittacamere a pian terreno. «Scommetto che non si sente bene. Gli ho detto, Mr. Anderson, dovreste uscire a fare una passeggiata con una bella giornata d'autunno come questa, ma si vede che non è dello stesso parere». Non vuole andar fuori. Mi spiace che non stia bene, seguitò la donna. È proprio un uomo come si deve. È stato un pugile, lo sapevate? Sì. Non si direbbe davvero se non fosse dalla faccia. Stavano parlando proprio davanti alla porta che dava sulla strada. È sempre così cortese. Bene. Buonanotte, Mrs. Hirsch. Fece Nick. Non sono Mrs. Hirsch, disse la donna. Lei è la proprietaria. Io mi occupo dei suoi affari. Sono Mrs. Bell. Bene, allora buonanotte, Mrs. Bell. Buonanotte. Nick seguì la strada buia fino all'angolo del lampione e poi, lungo le rotaie del tram, tornò alla trattoria Enrico. Trovò Giorgio dietro al banco. Hai visto Ole? Sì, rispose Nick. È chiuso nella sua stanza e non vuole uscire. Il cuoco aprì la porta della cucina appena sentì la voce di Nick. Non voglio nemmeno stare a sentire, disse, e sbatté la porta. Gli hai detto tutto? Chiese Giorgio. Sicuro, ma sa benissimo di che si tratta. Cosa fare? Niente. Ma lo uccideranno. Ci puoi scommettere. Si deve essere messo in qualche pasticcio a Chicago. Credo anch'io, disse Nick. È un brutto affare. Terribile, puoi dire. Rimasero in silenzio. George raccolse un tovagliolo e pulì il banco. Vorrei sapere che cosa avrà fatto, disse Nick. Avrà tradito qualcuno. In genere è per questo che uccidono. Voglio andar via da questa città, fece Nick. Sì, disse George, sarebbe una buona cosa. Non posso resistere a pensarlo là, nella sua stanza che aspetta, sapendo di dover morire. È troppo terribile. Sì, disse George, faresti meglio a non pensarci.
2: Avete ascoltato il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da il notiziario del FAI. I beni del FAI scelti come location cinematografiche. I luoghi di cui il FAI si prende cura sono così unici e scenografici che spesso i registi se ne sono innamorati, scegliendoli per ambientare i loro film. A cura della redazione. Villa del Balbianello, Tremezzina, Como. Come non citare Villa del Balbianello, affacciata sul lago di Como, teatro di numerosi film della scena internazionale, grazie alla sua maestosità. Se siete amanti della saga di Star Wars, diretto da George Lucas, sicuramente ricorderete nell'episodio secondo, L'attacco dei cloni, il pittoresco e suggestivo luogo dove si svolge il matrimonio segreto fra Padmé Amidala e Anakin Skywalker. Era infatti la Loggia Durini, la monumentale struttura ad archi, decorata con una rosa dei venti intarsiata nel pavimento. Qualche anno dopo, nel 2006, Villa del Balbianello diventa parte della scenografia del remake del film James Bond Casino Royale, con il noto attore Daniel Craig che vi trascorre un periodo di convalescenza dopo essere stato ferito. Nel parco della villa settecentesca è stata girata la famosa scena del bacio con la Bond girl Eva Green. Allungata a picco sulle acque del centro del lago di Como, la villa si affaccia elegantemente su un ampio panorama che ne fa una delle più scenografiche dimore dell'Ario. L'iniziatore delle meraviglie del Balbianello fu il cardinal Durini, letterato e mecenate, che a fine Settecento scelse questo angolo lacustre per farne un ritiro di delizia e di svago letterario. Una vocazione recuperata in tempi moderni da Guido Monzino, imprenditore, collezionista e appassionato viaggiatore, che nel 1974 fece della villa il rifugio dove conservare con ordine e gusto i ricordi di una vita avventurosa che lo condusse primo italiano in cima all'Everest. La sua vita quotidiana e le fortunate gesta emergono da

0: mappe, strumenti di viaggio, libri, arredi e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d'arte antica e primitiva. Tutto è ancora allestito secondo il suo volere, come i cimeli delle sue note imprese alpinistiche. Per sua volontà, nel 1988 la fondazione ha preso in carico la rigorosa gestione della villa, preservandone lo spirito, che rivive anche nello stupefacente giardino che il FAI mantiene con la stessa maniacale perfezione. Un tracciato che spazia tra ardite potature e scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, terrazze panoramiche e copiose fioriture, fino a culminare nella loggia settecentesca, che corona l'intero complesso, regalando un duplice e aereo panorama. Villa Necchi Campiglio, Milano. La villa di design anni 30 di Milano è stata teatro di diverse riprese cinematografiche. Corteggiata e ammirata da molti, oggi è il palcoscenico principale di grandi pellicole che hanno lasciato il segno nel cuore di tanti registi e spettatori. Uno di loro è Luca Guadagnino, che nel 2009 l'ha scelta come set cardine per il suo film Io sono l'amore, dove la villa diventa regina e protagonista del racconto. Anche Ridley Scott ha prediletto Villa Necchi Campiglio per House of Gucci, recente successo con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e altri famosi attori in un film che ha appassionato tutta la platea cinefila. In House of Gucci, Villa Necchi è un ambiente centrale perché è la dimora del padre di Maurizio Gucci, protagonista della vicenda, ed è stato scelto non solo per la sua eleganza, ma anche perché le sue mura evocano una reale atmosfera di famiglia. Appartata nel cuore di un tranquillo quartiere nel centro di Milano, la villa venne progettata nei primi anni 30 dall'architetto Piero Portaluppi, su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi, e di Angelo Campiglio, marito di Gigina, esponenti di una borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi. Oltre alla villa, il giardino ospitava la casa del custode con la portineria, la serra, il garage, il campo da tennis e la piscina, la prima di proprietà privata a Milano. Spazi concepiti per padroni di casa operosi, ma capaci comunque di godersi il proprio tempo libero in compagnia di ospiti e amici. Ambienti dove l'innovazione si traduceva nel comfort e nell'efficienza di ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate scorrevoli e cavo murati. Tutte caratteristiche che per lusso e modernità fecero della villa una delle residenze simbolo dell'epoca. Tre importanti donazioni arricchiscono oggi la visita: la collezione di opere d'arte del primo Novecento di Claudia Gianferrari, la raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII secolo di Alighiero ed Emilietta De Micheli, e dal 2017 la collezione Guido Sforni, composta da 21 disegni su carta di artisti del XX secolo. Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce. A pochi chilometri da Lecce, in Salento, l'abbazia è la location della serie TV Briganti, che apparirà su Netflix nella primavera 2023. Prodotta da Fabula Pictures, è una serie crime western composta da 6 episodi. Briganti è ambientata nell'Italia meridionale della metà del XIX secolo. Un racconto moderno, epico e ricco di azione sul fenomeno del brigantaggio, visto attraverso uno sguardo femminile inedito, liberamente ispirato a personaggi, uomini e donne realmente esistiti. Immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate, leggenda vuole che l'abbazia sia stata fondata in seguito a una visione da parte del re Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce, a cui apparve l'immagine della Madonna dopo aver inseguito una cerbiatta in una grotta. Storicamente, invece, la fondazione è attestata tra la fine dell'undicesimo e gli inizi del dodicesimo secolo, quando Boemondo d'Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo, insedia un cenobio di monaci greci, seguaci della regola di San Basilio Magno, che riparano in Salento per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste di Bisanzio. Sorta in prossimità della strada romana che univa Brindisi con Lecce e Otranto, L'abbazia viene ampliata fino a divenire uno dei più importanti centri monastici dell'Italia meridionale. Nel 1531, quando passa sotto il controllo dell'ospedale degli incurabili di Napoli, il complesso comprende, oltre alla chiesa, stalle, alloggi per i contadini, un pozzo, un mulino, due frantoi ipogei. Il saccheggio dei pirati turchi nel 1711 fa precipitare l'intero centro in uno stato di completo abbandono, che prosegue nel corso del XIX secolo fino all'intervento della provincia di Lecce nel 1965, che affida i lavori di restauro all'architetto Franco Minissi. Grazie a un bando pubblico promosso dalla provincia di Lecce, nel 2012 il complesso viene affidato al FAI. Oggi, dopo un complesso intervento di restauro che ha permesso anche di riaprire al culto la chiesa di Santa Maria di Cerrate, l'abbazia è nuovamente visitabile e rappresenta uno splendido esempio di architettura romanica pugliese, impreziosita da importanti affreschi che ne fanno un unicum nel mondo bizantino.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Rovato, Brescia, convento della Santissima Annunciata. Nel Tempio del Silenzio. Il complesso monastico, fondato nel XV secolo dai Servi di Maria, si erge tra le colline e i vigneti della Franciacorta meridionale. Conserva pregevoli affreschi, tra cui un'Annunciazione di Girolamo Romanino. Di Vanina Patanè. Disteso in pieno sole, il convento della Santissima Annunciata si erge dalle pendici del Monte Orfano, l'ultima propaggine delle prealpi bresciane che fa ombra ai paesi di Rovato e Coccaglio. Raggiungendolo a piedi per una stradina che serpeggia fra il verde e i filari delle vigne, il silenzio avvolge come un abbraccio. Agli inizi degli anni Sessanta, la bellezza del luogo colpì padre David Maria Turoldo, carismatico teologo e poeta, a quel tempo alla ricerca di una struttura dove impiantare un noviziato dell'Ordine dei Servi di Maria di cui faceva parte. L'Annunciata, che versava in stato di abbandono e trascuratezza, fu così acquistata dai frati e restaurata. Il destino chiudeva un cerchio. 5 secoli prima era stato proprio lo stesso ordine a erigere il convento, a partire dal 1449 con l'annessa chiesa dedicata alla Vergine Annunciata, consacrata nel 1507. Nel 1772 la Repubblica di Venezia soppresse la comunità e mise all'asta il complesso, che da allora conobbe diversi proprietari e i più svariati utilizzi. Con il ritorno dei Servi di Maria, dal 1963 l'Annunciata riacquistò la sua funzione di luogo di vita religiosa, comunitaria e di meditazione, improntato alla fratellanza e all'ospitalità. Ripercorrendo le orme dei loro confratelli del passato, i frati ripiantarono anche il vigneto sulle pendici della collina, che nel 1990 fu affittato a Vittorio Moretti, l'imprenditore vinicolo simbolo delle bollicine della Franciacorta. Nel 2018, senza più le forze e le risorse per prendersene cura, i frati hanno affidato in gestione alla Fondazione Moretti anche il convento e si sono spostati in una piccola foresteria a 2 passi dalla chiesa, che rimane regolarmente aperta al culto e alle visite grazie a una rete di volontari locali. Rialzato da alcuni gradini, l'alto pronao ci introduce all'interno, a navata unica, ridisegnato nel 1635 seguendo i dettami architettonici della Controriforma. Per valorizzare l'altare maggiore, il fulcro dove gli occhi e i cuori dei fedeli dovevano convergere, le cappelle laterali furono ridotte di profondità. L'apparato decorativo riflette i valori e la storia dell'ordine dei servi di Maria. Sulla parete sinistra, la prima cappella omaggia i suoi santi fondatori, sette amici fiorentini che all'inizio del 200 lasciarono i loro commerci per dar vita a un cenobio religioso. Nel sott'arco le loro effigi sono ritratte nei tondi dipinti nel 1481 da Liberale da Verona. La grande tela settecentesca sopra l'altare li raffigura invece nell'atto di ricevere dalla Vergine la veste dell'ordine. Lungo la parete destra spicca la cappella dell'Annunciazione. Qui, già nel XV secolo, fu collocata un'immagine che suscitò una fervente devozione mariana, trasformando la chiesa in un santuario frequentatissimo, soprattutto durante le diverse festività dedicate alla Vergine. La pala d'altare, in legno dorato, aveva al centro l'angelo Gabriele e Maria, intagliati in rilievo su fondo blu e oro, e ai lati due santi dipinti, opera dei veneziani Antonio e Bartolomeo Vivarini. L'originale, finito in una collezione privata, è stato sostituito da una copia moderna. Il presbiterio e l'abside conservano le eleganti forme quattrocentesche del tempio originario. Gli affreschi sulle pareti, scomparsi sotto la calce stesa nel 600, quando la chiesa divenne un lazzaretto per gli appestati, sono tornati alla luce grazie al provvidenziale restauro degli anni 60. Domina lo spazio, dall'alto della lunetta dell'abside, l'Annunciazione, dipinta intorno al 1540 da Girolamo Romanino, uno dei grandi maestri del Rinascimento lombardo. Le forme sono piene e morbide e la prospettiva perfetta, ma un tocco vernacolare è dato dall'immagine del gatto testimone della scena, a sottolineare la quotidianità nella quale irrompe il senso del divino. Sulla parete sinistra del presbiterio si rincorrono diverse pitture, non tutte pienamente leggibili. Nel registro più basso spicca un San Sebastiano. Sulla base della colonna del suo martirio vi sono delle iniziali non chiaramente identificabili, ma i critici tendono ad attribuirlo al veneziano Alvise Vivarini. Nel secondo registro si è conservata un'elegante Madonna in trono con bambino. Ai suoi piedi si distingue il profilo della città di Rovato, offerta alla Vergine. Adiacente alla chiesa è l'ex convento che si sviluppa attorno al suo doppio chiostro. Nel Settecento le arcate di quello superiore sono state chiuse con una serie di finestre. Al centro un pozzo con la sottostante cisterna dell'acqua. Al piano terra si trovano le sale dedicate alla vita comunitaria dei frati. Spicca il grande refettorio, con un soffitto scandito da volte a crociera e a vela che sembra uscire da un quadro del Beato Angelico. Le stanze sul lato meridionale si aprono sullo splendido loggiato seicentesco rivolto verso sud, con la pianura che pare srotolarsi ai nostri piedi. Nelle giornate limpide i grattacieli di Milano si stagliano nel cielo e a far da sfondo sono da un lato il profilo degli Appennini e dall'altro le vette delle Alpi piemontesi. In una parte del loggiato è stato realizzato un bel giardino d'inverno chiuso da grandi vetrate, dove fino a qualche anno fa i frati coltivavano le erbe per produrre i loro distillati. Il vino invece stava nella cantina a livello inferiore, in cui oggi maturano le bottiglie di Curte Franca Bianco DOC, Convento Santissima Annunciata. lo chardonnay in purezza ricavato dalla vigna.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Le Scienze. La morte della musica. Un particolare tipo di frassino, il cui legno è usato per fabbricare le chitarre più famose al mondo, sta scomparendo a causa delle inondazioni e di un insetto xilofago. Di Priyanka Rungwal. Ogni inverno e ogni primavera le piogge sugli Stati Uniti centrali si uniscono allo scioglimento delle nevi sui tratti settentrionali del Mississippi e inondano le golene nel corso inferiore del fiume, popolate da alberi di essenza dura. Quando l'acqua si ritira e il terreno si asciuga, in estate, arrivano le squadre di boscaioli. Uno dei loro obiettivi è il frassino di tipo swamp ash. Questo albero, che cresce negli acquitrini, è composto da cellule con pareti sottili, separate da ampi spazi vuoti. Perciò il suo legno ha una bassa densità e, secondo alcuni, un suono particolare, che l'ha fatto diventare il materiale preferito di alcuni dei chitarristi più famosi del rock. Fin dagli anni 50, il leggendario costruttore di chitarre Fender Musical Instruments ha ampiamente sfruttato questo tipo di frassino. Il bluesman Muddy Waters, i rocker Keith Richards dei Rolling Stones e Chrissy Hynde dei Pretenders e altri musicisti leggendari sono stati veri appassionati delle chitarre Fender. Molti affermano che il legno di questo tipo di frassino dia allo strumento un suono caldo ma brillante. Lo swamp ash, noto in inglese anche come music ash e punky ash, è principalmente legno di Fraxinus pennsylvanica, ma il termine può includere anche altre specie che crescono nelle golene, come Fraxinus americana o Fraxinus nigra. Con il passare degli anni, questo legno è entrato nel DNA di Fender, afferma Mike Born, ex direttore della tecnologia del legno per l'azienda statunitense, e in passato era economico e facile da procurare. Però lo scorso anno una grave penuria di swamp ash ha costretto Fender ad annunciare che avrebbe smesso di usarlo nelle famose linee Stratocaster e Telecaster, riservandolo invece solo ai modelli vintage più costosi. Fender ha imputato il calo delle riserve all'allungamento dei periodi di alluvione nel corso inferiore del Mississippi, dovuto ai cambiamenti climatici, che minaccia la sopravvivenza degli alberi più giovani e rende più difficile il lavoro delle aziende che si occupano della raccolta del legname, come pure alla minaccia incombente di un insetto invasivo che si nutre di legno, xilofago. Un altro famoso costruttore statunitense di strumenti musicali, Music Man, ha espresso simili preoccupazioni sull'approvvigionamento del legno nel 2019, che l'azienda ha descritto come uno dei raccolti peggiori della storia recente. Questa situazione nefasta dimostra come le conseguenze dei cambiamenti climatici possano riecheggiare in tutti gli aspetti della società, addirittura nel rock. E l'approvvigionamento di swamp ash potrebbe diventare ancora più difficile nel prossimo futuro, dato che, secondo gli esperti, il riscaldamento globale continuerà a rendere sempre più gravi le alluvioni. I normali musicisti non se lo potranno più permettere, afferma Born. Sul basso corso del Mississippi, i frassini sono in grado di resistere alle alluvioni stagionali. Non appena le golene sono abbastanza asciutte, le squadre di boscaioli arrivano a prelevare il legno. Quando il fiume rientra negli argini, il terreno è sicuro per andarci con le macchine pesanti usate per il disboscamento, sicuro quanto il parcheggio di un supermercato, dice Norman Davis, già presidente e ora consulente di Anderson Tully Lumber di Vicksburg, in Mississippi. In passato l'azienda era il principale fornitore di swamp ash per Fender, sottolinea Davis, ma le alluvioni sempre più intense hanno reso le cose più difficili. Le golene sono praticamente inaccessibili da 2 anni e mezzo, spiega. Dal giugno 2018 al luglio 2019 gli Stati Uniti hanno registrato i 12 mesi più piovosi di cui si abbia documentazione, stando alla US National Oceanic and Atmospheric Administration. L'ente ha rilevato che nella primavera 2019 le alluvioni lungo il Mississippi sono state tra le più dannose della storia moderna. E uno studio, pubblicato su Nature nel 2018, ha dimostrato che negli ultimi 150 anni le inondazioni in quella zona sono diventate più frequenti e più gravi. Ci sono piogge intense, dovute al cambiamento climatico, che aumentano la quantità di acqua che si riversa nel fiume, sostiene Gerald Galloway, esperto di idrologia del Mississippi e docente di ingegneria civile e ambientale all'Università del Maryland a College Park. Inoltre è possibile che il sistema sempre più complesso di dighe, argini e traverse, in origine pensato per prevenire le inondazioni, stia in realtà peggiorando ulteriormente la situazione. Fraxinus pennsylvanica, una specie swamp ash particolarmente apprezzata, è un albero a crescita rapida e si è adattato alle alluvioni stagionali. Però l'allungarsi dei periodi di acqua alta può comunque causare problemi, soprattutto per gli alberi più giovani. Se parliamo di un'inondazione che avviene all'inizio del periodo vegetativo e si ritira nel giro di un paio di settimane, il frassino non ne risente, sottolinea Brady Self, esperto di silvicoltura del Mississippi State University Extension Service e specializzato negli alberi di essenza dura che crescono nelle golene. Però non è fatto per resistere ad alluvioni di lunga durata, anno dopo anno. Se l'acqua rimane per mesi, in un periodo in cui gli alberi più giovani non sono ancora abbastanza alti da arrivare in superficie, possono avere problemi a sopravvivere, spiega Self. In effetti, Lee Jones, della J.M. Jones Lumber Company di Natchez, in Mississippi, conferma di aver visto danni. Il fiume è stato in piena così a lungo e a un livello tale che ha fatto morire molti alberi, afferma. C'è anche un'altra minaccia in agguato, il minatore smeraldino del frassino. Le larve di questo insetto invasivo, originario dell'Asia, scavano gallerie nel legno e mettono in difficoltà il sistema di trasporto dell'acqua e delle sostanze nutritive dell'albero. Da quando è stato segnalato per la prima volta negli Stati Uniti, in Michigan, nel 2002, il parassita si è diffuso in 35 stati federali e in 5 province canadesi, uccidendo milioni di frassini. Ritengo che sia l'insetto a diffusione più rapida che abbiamo visto attaccare gli alberi negli Stati Uniti, dice Jennifer Koch, biologa della US Forest Service. Il minatore smeraldino del frassino non ha ancora raggiunto le pianure alluvionali del basso Mississippi, ma secondo Koch è solo questione di tempo prima che arrivi. Coscienti del pericolo, nel 2015 molte aziende di legname hanno iniziato a raccogliere tutti i frassini adulti presenti nelle aree individuate per l'abbattimento autorizzato in quell'anno. In precedenza limitavano la raccolta al 30% circa degli alberi adulti presenti. Koch ammette che la decisione ha senso nelle circostanze attuali, però lascia meno alberi per il futuro. L'annuncio che Fender smetterà di usare il frassino ha suscitato un po' di sconcerto nel mondo dei chitarristi. Per Richie Kotzen, che ha raggiunto la fama decenni fa con i gruppi heavy metal, Poison e Mr. Big, la decisione ha conseguenze personali. Ha scoperto di recente che i modelli di chitarre Fender a lui dedicati, costruiti con un body in frassino fin dagli anni 90, d'ora in poi dovranno essere fatti con un altro tipo di legno. Molti anni fa, racconta, ho stabilito quali erano i legni che preferivo per le mie chitarre. Ho scoperto che mi piaceva avere un corpo in swamp ash con un manico in acero. E da allora ho sempre continuato così. Adesso devo trovare un legno adatto per sostituire il frassino. Le opzioni sono poche. Tra queste, Lontano Rosso, originario della costa ovest del Nord America. Dalla fine degli anni 50, Fender usa legno di ontano per realizzare versioni più economiche dei modelli in swamp ash. Ma molti appassionati continuano a pensare che il colore biondo e la grana aperta di quest'ultimo contribuiscano a creare uno strumento più piacevole dal punto di vista estetico, oltre a offrire sottili sfumature in termini di suono che fanno la differenza rispetto al lontano. Il frassino ha un attacco più veloce. Pensiamo a un suono netto e brillante, dice Brian Swertfeger, presidente del reparto ricerca e sviluppo per le chitarre di Fender. Lontano ha un attacco più caldo, più morbido. È sempre un suono netto, ma più rotondo. Koch e altri ricercatori cercano anche di creare varianti di Fraxinus pennsylvanica e di altre specie di frassino in grado di resistere al minatore smeraldino e di sostituire le popolazioni di alberi che stanno scomparendo. Per portare a termine il progetto ci vorranno decenni, ma dato che i cambiamenti climatici non sembrano rallentare, è probabile che neanche i problemi di inondazione delle golene siano destinati a ridursi. La grave situazione degli alberi preoccupa i musicisti quanto gli scienziati. «Posso adattarmi a un nuovo legno», afferma Kotzen. «Invece sono molto più preoccupato per il problema ambientale». Nella zona in cui lavorano le aziende di Jones e Davis, la scorsa estate le acque del Mississippi si sono ritirate e i boscaioli sono potuti tornare alle golene. Tuttavia la disponibilità del frassino continuerà a essere incerta per il prossimo futuro. «C'è molta domanda, ma non credo che avremmo molto punky ash da vendere», commenta Jones. «Ormai non rimangono più tanti alberi». Per le generazioni future diventerà sempre più difficile mettere le mani su una chitarra Fender in swamp ash. Forse gli appassionati dovranno accontentarsi dell'eredità di questo legno, magari riascoltando a tutto volume l'assolo di Stairway to Heaven che Jimmy Page dei Led Zeppelin suonò sulla sua Telecaster Dragon in swamp ash.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da ANSA. Editore di Dal corregge il tiro dopo le polemiche. Si ridimensiona nel Regno Unito la polemica sulle correzioni imposte del politicamente corretto ai libri di Roald Dahl, celebre autore di titoli per l'infanzia. Dopo le critiche arrivate da più parti, regina consorte e primo ministro inclusi, l'editore Puffin, controllato dal colosso Penguin Random House, ha fatto un importante aggiustamento di tiro rispetto alla sua decisione di sostituire, nei libri di Dahl, come il romanzo La fabbrica di cioccolato, alcuni aggettivi e termini considerati non inclusivi, secondo la sensibilità attuale, scegliendo la via del compromesso. Sul mercato sarà disponibile sia la versione ripulita che quella originale. Ci sarà una Classic Collection priva di interventi a posteriori e quindi con ancora termini come grasso o nano, accanto alla nuova edizione pensata per i giovani lettori. Di fronte all'annuncio dell'editore, i tabloid britannici, che avevano portato avanti una sorta di crociata contro l'asserito caso di cancel culture, cantano vittoria. Esultano il Daily Mail e il Daily Express, secondo cui è stato cruciale l'intervento della regina consorte Camilla. Questo dimostra come Camilla sia profondamente consapevole dell'influenza che ha e la usi con grande attenzione e con grande effetto. In realtà non ha menzionato Roald Dahl per nome, ma non era necessario, ha detto all'Express lo scrittore ed esperto di reali Phil Dampier. La 75enne moglie di re Carlo III, patrona di istituzioni letterarie come il National Literacy Trust e il Book Trust, ma anche nota per premiare gli scrittori vincitori al Booker Prize, aveva rivolto nei giorni scorsi un messaggio apparentemente non casuale a una platea di scrittori, incoraggiandoli a non consentire a nessuno di limitare la loro libertà di espressione. Non c'erano stati riferimenti espliciti al caso Dahl, ma sui tabloid era anche emersa una fonte anonima vicina a Camilla, secondo cui la regina consorte era rimasta scioccata e sgomenta per l'accaduto. Mentre il quotidiano filo Tory Daily Telegraph ha titolato oggi in prima pagina per celebrare la vittoria «Il fantastico Mr. Dahl resiste». Del resto non era facile per l'editore poter andare avanti con la sua controversa iniziativa a fronte di una polemica sempre più ampia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista History. Reverendo e signora, quando i sacerdoti potevano sposarsi? Nell'alto Medioevo agli uomini di chiesa veniva non solo permesso, ma raccomandato di sposarsi, perché il matrimonio, si pensava, teneva lontane le tentazioni. Nel corso dei secoli successivi prevalse invece l'idea del sacerdote dedito solo alla sua missione, con tutti i problemi che ne sono conseguiti. Di Fabio Brioschi, esperto di storia della Chiesa nel Medioevo e dei movimenti ereticali. È uno degli ultimi tabù della Chiesa cattolica e torna ciclicamente a far parlare di sé. Il matrimonio dei preti sembra essere argomento destinato a sollevare sempre accesi dibattiti fra fautori e avversari di questa scelta dottrinale. Anche di recente Papa Francesco ha dovuto pronunciarsi con evidente riluttanza sull'istanza della Chiesa Cattolica dell'America Latina, dove si avverte la necessità di dotare le popolazioni locali di missionari legati a una famiglia. Un Papa così popolare e così vicino ai problemi di quelle regioni ha dovuto deludere le aspettative di chi gli attribuiva l'ardire di infrangere un tabù tanto radicato nella dottrina e nella pratica pastorale. E non si creda che il confronto sul tema sia figlio dei tempi moderni, spesso bollati come esasperati dall'individualismo materialista. La discussione fra chi sostiene la possibilità, anzi l'utilità, che i preti cattolici possano prendere moglie e chi ne avversa la sola ipotesi teorica risale addirittura alla Chiesa tardo antica e attraversa buona parte del Medioevo. almeno fino a quando la riforma gregoriana di Papa Gregorio VII non vi oppose un fermo divieto. Da quel momento il matrimonio dei preti consentito non solo nella Chiesa bizantina orientale, ma addirittura in quella ambrosiana, dove era concepito come uno dei privilegi nei confronti di Roma, venne proibito. La principale conseguenza fu, come si vedrà, un aumento delle convivenze illecite fra preti e donne, fenomeno definito con il nome di concubinato e più tardi bollato come eresia nicolaita. Nella chiesa della tarda antichità non solo si usava ammettere al sacerdozio uomini già sposati, ma addirittura potevano essere autorizzati al matrimonio coloro che, all'atto dell'ordinazione, avessero dichiarato di non sentirsi in grado di vivere in castità. È addirittura San Paolo, l'apostolo per eccellenza, il più autorevole sostenitore della legalizzazione del matrimonio del clero. Bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità, perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Lettera 1 a Timoteo, capitolo 3, versetti 2-5. I futuri sacerdoti, insomma, dovevano dimostrare di essere stati prima di tutto buoni padri di famiglia, nel senso letterale del termine, cioè di avere condotto un'esperienza di vita all'interno della quale anche il sesso aveva il suo ruolo fondamentale e non solo come atto riproduttivo, ma come relazione uomo-donna. All'interno del matrimonio consacrato religiosamente, la coppia si metteva al riparo dalle passioni torbide e moderava le pulsioni più intime attraverso una sana pratica sessuale, nei tempi e nei modi consentiti, ovviamente. Ciò, senza dubbio, non poteva non valere anche per il sacerdote e per la di lui consorte. Tutto questo non toglie che ci fossero anche allora posizioni contrarie al matrimonio clericale, ma mette in luce come, originariamente, il dibattito non solo non aveva un fondamento teologico, ma al contrario ne aveva uno più pratico e funzionale al ruolo del pastore di anime. In che modo contenere la normale esuberanza sessuale dei sacerdoti, specie se giovani? Continenza è, dunque, la parola chiave del problema, per garantire la quale molte autoritates antiche indicavano non solo la verginità e l'astinenza, ma anche la via del matrimonio come fondamento della missione sacerdotale. Nella disputa tra le due tesi, il fondamento teologico dell'avversione al matrimonio dei preti, ossia l'idea che la castità fosse l'unico modo per dedicarsi totalmente al servizio religioso, risultava marginale, ben lontano dal rigido precetto successivo. È il decimo canone del Concilio dell'Ancira del 314 d.C., che per primo riconosce ai diaconi, vale a dire il primo gradino della carriera ecclesiastica, il diritto di sposarsi e di continuare a esercitare il ministero religioso, purché abbiano dichiarato al vescovo la volontà di sposarsi al momento della consacrazione. Molta letteratura è stata prodotta sull'interpretazione corretta da dare a questa e ad altre fonti, perché alcuni la interpretarono in modo restrittivo, concedendo ai soli diaconi il permesso di sposarsi e vietando loro di chiedere le ordinazioni successive. Altri invece l'interpretarono permettendo loro il matrimonio, ma solo se casto. Tuttavia, per tutto il secolo IV, il diritto del clero di sposarsi prima di accedere al diaconato e di vivere anche la sessualità coniugale vennero garantiti appieno, poiché ci si basava su due principi di cui si aveva chiara coscienza. Per il semplice chierico legittimamente sposato era impossibile spezzare il legame con la moglie, legame consacrato davanti a Cristo, mentre per il prete ancora celibe era impossibile togliere a Dio il dono completo di sé.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Quarta puntata. Homo sapiens e la sua cultura.

Homo sapiens ha sviluppato, quando ancora viveva nella sua culla africana, la capacità di pensiero simbolico. È stata questa la prima scintilla che lo ha portato a sviluppare la cultura. Quell'insieme di conoscenze che, accumulate nei millenni, lo hanno portato a colonizzare l'intero pianeta ed a viaggiare nello spazio. Ma cosa si definisce esattamente con cultura? Essa è l'insieme delle istituzioni politiche ed economiche, delle conoscenze scientifiche, delle manifestazioni artistiche e religiose che caratterizzano la vita di una società in un dato momento storico. Vedremo che anche altri animali, come ad esempio gli scimpanzé, a noi geneticamente così vicini, sono dotati di rudimentali forme di cultura. Ma nessuno di essi è in grado di modificare l'ambiente in cui vivono come ha fatto Homo sapiens. L'appartenenza al genere Homo, secondo la definizione dei paleoantropologi, è specifica di quegli animali in grado di produrre strumenti. Il primo di questi fu Homo habilis, comparso poco più di 2 milioni di anni fa. Alcuni animali usano strumenti. Gli scimpanzé si servono di bastoncini per estrarre le termiti dal termitaio e di una grossa pietra come incudine per colpire con un'altra pietra un frutto duro che vogliono aprire. Ma questi animali utilizzano ciò che trovano disponibile nel loro ambiente, come appunto rametti o pietre. La caratteristica unica dei primi esseri definiti umani consisteva nella capacità di pianificare in anticipo cosa volevano ottenere e poi agire di conseguenza. Lo strumento era quindi frutto di un progetto, di un'elaborazione mentale. I primi strumenti, appartenenti alla cosiddetta cultura olduvaiana, erano delle semplici schegge affilate con cui tagliare fette di carne dalle carcasse degli animali morti. Con tutta probabilità, Homo habilis non era un cacciatore, ma un opportunista. Sfruttava ciò che i grandi predatori avevano lasciato. Ma per non diventare lui stesso una preda, la velocità nel procurarsi la carne era fondamentale. Da qui il grosso vantaggio degli strumenti litici. Mangiare sul posto sarebbe stata un'operazione lenta e pericolosa, considerata la dentatura di cui era dotato. Ben poca cosa rispetto ai grandi predatori. Col tempo le tecnologie litiche sono diventate sempre più sofisticate. Ma l'esplosione della cultura e la sua diversificazione si è avuta solo con Homo sapiens, la specie cui anche noi apparteniamo. Dopo poche decine di migliaia di anni dalla sua comparsa, troviamo Homo sapiens in tutti i continenti, salvo ovviamente l'Antartide, e dovunque sono rimaste tracce delle sue manifestazioni culturali. Le più antiche sono state trovate in Africa, dove la nostra specie ha avuto origine. Pietre colorate con l'ocra rossa e quindi volutamente riscaldata, perché il suo colore naturale è giallo. I primi monili realizzati

realizzati mediante conchiglie di lumache di mare perforate, nella grotta di Blombos, in Sudafrica. Uova di struzzo con incisioni, e così via. Le migrazioni che, come detto, hanno portato la nostra specie ad occupare tutto il pianeta, l'hanno vista arrivare in Europa poco più di 40.000 anni fa, e qui sono state trovate le più alte manifestazioni artistiche dell'umanità di allora. L'arte parietale, cioè le pitture in grotta, e l'arte mobiliare, di cui sono un esempio le cosiddette veneri preistoriche. La maggior concentrazione di arte parietale si trova nella zona franco-cantabrica. Sono famose le grotte di Lascaux, Combarel, Chauvet e moltissime altre. Ma seppur con altri stili, esempi di attività artistica di Homo sapiens sono stati trovati in tutto il mondo. In Italia prendiamo come esempio il toro di Papasidero, in Calabria. In Australia le pitture del Kakadu National Park, in Africa i graffiti del Sahara. Homo sapiens giunse in America attraverso lo stretto di Bering, allora coperto dai ghiacci, all'incirca 13.000 anni fa. Le prime tracce della sua presenza si trovano nelle punte di freccia appartenenti alla cultura di Clovis. Purtroppo l'arrivo di Homo sapiens in America diede inizio all'estinzione dei mastodonti, l'equivalente americano del mammut. Con il lento passare dei millenni, le manifestazioni culturali dell'umanità non si limitarono più alla fabbricazione di strumenti ed alla realizzazione di opere artistiche. All'incirca 10.000 anni fa, principalmente nell'area medio orientale denominata Mezzaluna Fertile, ma anche in altre parti del mondo, furono inventati l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. Da nomade, cacciatore e raccoglitore, l'uomo divenne sedentario e la quantità di cibo disponibile crebbe esponenzialmente, facendo di conseguenza crescere la popolazione. Agricoltura ed allevamento cambiarono così radicalmente la vita dell'umanità che a questo nuovo stile di vita fu dato il nome di rivoluzione neolitica, la prima vera rivoluzione economica nella storia dell'umanità. La sovrabbondanza di cibo fece sì che non tutti dovessero lavorare per mangiare, e ciò portò alla formazione di classi dirigenti, di guerrieri e di letterati. La crescita della popolazione ha portato inevitabilmente all'espansione dei villaggi, che lentamente si sono trasformati nelle prime città della storia. Ricordiamo tra le altre Uruk ed Ur, la città di origine di Abramo in Mesopotamia, Aleppo in Siria, Gerico 8000 avanti Cristo in Israele, Çatal Uyuk 7000 avanti Cristo in Turchia. In queste città le case erano addossate l'una alle altre e si entrava dal tetto, ritirando poi la scala che si utilizzava per accedervi. Si iniziò a costruire templi. Quello di Eridu in Mesopotamia fu probabilmente il primo, a forma di piramide a gradoni, come la biblica Torre di Babele, e fortificazioni a protezione dei confini della città. Importante invenzione della cultura umana fu la scrittura, la cui prima comparsa è merito dei Sumeri circa 3.000 anni prima di Cristo. Per definizione, da questo momento finisce la preistoria ed inizia la storia, perché l'uomo non si affida più alla semplice tradizione orale per tramandare la conoscenza, ma la affida a documenti capaci di resistere al tempo. Abbiamo così le prime forme di scrittura, quella cuneiforme di Sumeri, Assiri, Babilonesi e quella geroglifica degli Egizi. Nelle grotte dipinte compaiono, oltre alle ben più appariscenti pitture, dei segni. Ne sono stati catalogati 32 tipi diversi, che si trovano in tutte le grotte studiate, da quelle più antiche a quelle più recenti, e che si ripetono pressoché invariati nei 20.000 anni circa durante i quali sono state dipinte le grotte.
Questo fatto è stato considerato dagli studiosi la prova che essi dovevano essere il frutto di una lunga tradizione, iniziata ben prima dell'uscita di Homo sapiens dall'Africa, continente in cui la nostra specie, come tutta l'umanità, ha avuto origine all'incirca 300.000 anni fa, come dimostrano le moderne analisi genetiche. I segni suddetti sono stati ritenuti una forma primitiva di comunicazione scritta, per quanto non si possano ritenere un alfabeto preistorico. Come abbiamo visto, le espressioni artistiche e religiose sono componenti della cultura umana e sono anche le prime di cui si è rimasta traccia. Approfondiamo allora questo aspetto. All'incirca 40.000 anni fa, i primi Homo sapiens provenienti dall'Africa arrivarono in Europa attraverso quella che ora è conosciuta come Via dei Balcani. Dopo poche migliaia di anni iniziarono a produrre le ben note pitture parietali in grotta e le prime statuine, cioè quelle che sono note come arte preistorica, rispettivamente parietale e mobiliare. Ma cosa intendiamo con arte? Essa è l'insieme di produzioni non utilitaristiche, che non servono, cioè per la sopravvivenza e la riproduzione, ma riflettono stati d'animo propri della specie umana. L'arte può essere di due tipi, figurativa e non figurativa. Il primo tipo comprende la rappresentazione di animali, esseri umani, paesaggi, mentre il secondo è relativo a segni geometrici, monili, musica. Esempi di arte non figurativa si trovano in Africa a partire da 100.000 anni fa, e testimoniano dell'insorgenza in Homo sapiens della capacità di pensiero simbolico. Ricordiamo fra questi pezzi di ocra rossa ritrovati a Pinnacle Point in Sudafrica, quindi minerale volutamente riscaldato perché allo stato naturale l'ocra è di colore giallo, sui quali sono stati incisi segni geometrici. I gusci di animali marini, che certamente componevano una collana, ritrovati a Blombos, sempre in Sudafrica. Resti di uova di struzzo con incisioni geometriche, forse usati come bicchieri. Esamineremo nel seguito l'arte paleolitica in Europa, ricordando comunque che manifestazioni artistiche preistoriche si trovano in tutto il mondo. Molte delle grotte presenti nella regione franco-cantabrica, la più ricca di ritrovamenti, sono state scoperte in modo del tutto casuale. Nel 1868 un uomo, a caccia nelle vicinanze del promontorio Altamira, vista dall'alto, in spagnolo, nella montuosa regione della Spagna settentrionale presso la città di Santander, perde il suo cane. I guaiti dell'animale fanno sì che l'uomo lo trovi imprigionato in una piccola buca. Scavando per liberare l'animale, il cacciatore trova l'ingresso di una grotta, che solo 7 anni dopo verrà esplorata dal proprietario della tenuta, Marcelino de Sautuola. Questi si inoltrò nella grotta dopo aver trovato all'ingresso della stessa una statuetta d'osso raffigurante un bisonte. Mentre l'uomo esaminava in ginocchio, a causa del basso soffitto, la parete di roccia, la figlioletta che era con lui pronunciò una frase rimasta famosa nell'ambito degli studiosi di preistoria. «Papà, mira los toros pintados». Non erano tori, bensì bisonti, ma questa scoperta portò allo scavo della famosissima grotta di Altamira, che è stata definita la Cappella Sistina della preistoria. Purtroppo per Sautuola, gli esperti da lui interpellati non riconobbero l'antichità dei dipinti, circa 14.000 anni. A questa interpretazione si opposero sia gli ecclesiastici sia l'establishment scientifico. Bisogna tenere presente che a quell'epoca la teoria dell'evoluzione di Darwin era poco nota e non accettata, poiché si credeva che la Terra avesse poco più di 4.000 anni, e che non potevano essere vissuti uomini prima del diluvio universale. Solo negli anni 40 del secolo scorso, quando fu sviluppato il metodo di datazione al radiocarbonio,
Le pitture furono datate a circa 13.540 anni dal presente. Molti anni dopo, nel 1940, fu ancora una volta un cane, persosi durante un'escursione in compagnia di due ragazzi, a portare alla scoperta dell'altrettanto famosa grotta di Lascaux, oggi datata a 18.000 anni fa, in Francia ed esattamente in Dordogna. Informato della scoperta, l'insegnante dei due ragazzi contattò l'abate Breuil, uno studioso delle pitture in grotta. Chi era l'abate Breuil? Contrariamente a quanto avveniva nel Medioevo, dove l'abate era il capo di un'abbazia, nell'Ottocento questo titolo era conferito a sacerdoti, come Breuil, che non avevano una parrocchia da gestire. Breuil, appassionato di preistoria più che di teologia, aveva avuto dal suo vescovo una dispensa che gli permetteva di dedicarsi alla sua passione piuttosto che agli affari di chiesa. Fu il primo a ritenere che le pitture in grotta fossero veramente molto antiche e passò gran parte della sua esistenza a copiarne su carta una quantità notevole. Sul suo lavoro si basarono gli studiosi che lo seguirono, Annette Ampérer e Leroy Gourhan. Ma prima di esaminare il lavoro di Breuil e di questi due scienziati, un avvertimento. Nel giudicare e nell'apprezzare le opere paleolitiche, ma soprattutto nel cercare di capire quale fosse il loro significato, non possiamo utilizzare i criteri estetici o di valori che sono propri della nostra cultura. Sicuramente tali criteri e valori non erano gli stessi per quelle popolazioni lontane da noi più di 200 secoli. Anticipiamo alcune considerazioni essenziali nel processo di ricerca del significato delle pitture parietali. Le pitture di una grotta devono essere considerate come un tutto omogeneo. Non vanno presi in considerazione i singoli animali. Esiste una struttura nella disposizione delle pitture, a partire dall'ingresso della grotta fin nelle sue profondità. Ricordiamo che la maggior parte delle opere è stata realizzata in luoghi di difficile accesso. Raramente sono rappresentati esseri umani, ed in tutti questi casi essi sono estremamente stilizzati, di certo non per incapacità degli artisti. Tuttavia, esseri umani di forma completa sono presenti in pitture o graffiti eseguiti su rocce all'esterno delle grotte. Nessuna pittura parietale, almeno quelle ritrovate finora, presenta uno sfondo. Non vi sono mai fiumi, prati, alberi o montagne in lontananza. Gli antichi artisti erano a conoscenza della prospettiva. Tutte le pitture sono accompagnate da segni, anch'essi da interpretare. Veniamo ora alle diverse interpretazioni che si sono succedute nel tempo. La prima ipotesi fu che l'arte paleolitica fosse un'attività magica, volta a propiziare il buon esito della caccia. A sostenere questa tesi, che fece sua anche l'abate Breuil, furono ricerche effettuate sugli indigeni australiani Aruna, che nel corso di complessi cerimoniali dipingevano su roccia gli animali di cui sarebbero andati a caccia. Analogamente, dipingere nelle grotte gli animali doveva far parte di un analogo cerimoniale. Si ipotizzò anche che i segni sovrapposti ad alcuni animali, come linee e cerchi dipinti in rosso, dovessero essere interpretati come frecce che li colpivano e come il sangue che sgorgava dalle ferite. Tuttavia questa teoria venne abbandonata quando ci si rese conto, grazie alla scoperta di sempre nuove grotte, che molti degli animali dipinti, come ad esempio leoni e rinoceronti, non facevano ovviamente parte della selvaggina di cui ci si nutriva allora. Analogamente renna e stambecco, prede facili e di cui sono stati trovati abbondanti resti nelle grotte abitate dai paleolitici, erano scarsamente rappresentati nelle pitture,
come pure pesci e uccelli, che sicuramente facevano parte della dieta di allora. Breuil era ovviamente conscio di questa contraddizione, ma la spiegava affermando che proprio la facilità nel catturare le suddette prede rendeva inutili i riti propiziatori per cacciarli. Le cose cambiarono grazie a due studiosi, Annette Lamennais-Ampérer e Leroy Gourhan. La Ampérer, nata in Russia, prese le mosse rifiutando l'interpretazione etnografica, cioè quella magica dedotta dai comportamenti delle moderne popolazioni primitive. Affermava che bisognava affrontare lo studio delle pitture parietali preistoriche senza alcun preconcetto, basato sui costumi delle società attuali. Fu la prima ad affermare che ogni grotta doveva essere vista come un tutto e che l'esame di ogni singolo animale separato dal resto non aveva senso. Come pure per prima mise in evidenza il fatto che non vi era mai alcuno sfondo, come alberi o montagne. Studiò le relazioni fra gli animali facendo notare che erano sempre riuniti in coppia, come cavallo-bisonte o cavallo-uro, una forma di bovino estinto. Dato che questo schema si ripeteva nel corso dei millenni, doveva essere molto importante ed avere radici profonde nel lontano passato. Pensò dapprima che queste associazioni potevano rappresentare antiche lotte fra clan rappresentati dai diversi animali, ma giunse infine alla conclusione che esse rappresentavano un antichissimo sistema metafisico del mondo, in cui ogni specie animale, uomo compreso, gioca uno specifico ruolo e dove una funzione essenziale è assegnata alla divisione sessuale. Indicò il cavallo come simbolo maschile ed il bisonte o uro come simbolo femminile. Per quanto riguarda i segni onnipresenti, ritenne, come Breuil, che avessero a che fare con la caccia. Leroy Gourhan riprese ed approfondì la tesi della Ampérer, affermando il carattere non magico ma mitico-religioso delle pitture rupestri. Per prima cosa anche lui, come già Breuil, mette in evidenza tutte le contraddizioni insite nell'interpretazione dell'arte paleolitica come magia propiziatoria della caccia e della fecondità. La fauna effettivamente cacciata e consumata a quei tempi, infatti, raramente corrisponde al bestiario dell'arte parietale. Gli animali più rappresentati in assoluto avrebbero dovuto essere la renna e lo stambecco, per non parlare dei salmonidi, che costituivano le principali prede dei cacciatori del Paleolitico superiore nell'Europa occidentale. Mentre gli animali maggiormente raffigurati sono l'uro, il bisonte, il cavallo e il cervo.

0: Certamente gli uomini del Paleolitico hanno dovuto conoscere e praticare dei riti magici ed hanno potuto lasciarne traccia nelle loro opere d'arte. Ma la magia è una tecnica tramite la quale lo stregone o lo sciamano cercano di controllare le forze oscure e misteriose della natura e di piegarle a favore della comunità. In altre parole, la magia presuppone una concezione del mondo. Di conseguenza diventa necessario domandarsi se nell'arte paleolitica sussistano tracce di quella concezione, di una, seppur rudimentale, cosmologia. Se la frequenza e la disposizione delle figure sulle pareti delle caverne non seguano uno schema improntato a una certa visione metafisica del mondo. L'aspetto importante del lavoro svolto da Leroy Gurin, al di là dei risultati specifici conseguiti, è l'avere aperto nuove vie alla ricerca, dimostrando che le decine o centinaia di figure animali raffigurate sulle pareti e le volte delle singole caverne non costituiscono un insieme casuale e senza forma, ma al contrario riflettono una organizzazione che risponde certamente al pensiero mitologico o cosmogonico dei cacciatori del Paleolitico superiore. I pittori non hanno rappresentato animali a caso, ma determinati animali, i quali non svolgevano necessariamente un ruolo di primo piano nella vita quotidiana. L'arte delle caverne è un gioco costante di associazioni simboliche, fondate su un sistema dualista il cui tema fondamentale è la coppia primordiale bisonte-cavallo. Animali che rappresentano due principi opposti e nello stesso tempo complementari. Dove il cavallo è il simbolo del principio maschile, il bisonte di quello femminile. Secondo Leroy Gurin, in conclusione, l'arte paleolitica è un mitogramma, un insieme strutturato di figure simboliche che non esprimono una determinata azione, non hanno carattere descrittivo, non hanno bisogno di una struttura narrativa, ma sono immediatamente comprese da coloro che fanno parte della società che le ha prodotte. A noi moderni restano invece oscure, in quanto non possediamo più i codici di interpretazione. Gli animali rappresentati non sostituiscono gli animali veri, ma costituiscono un simbolo, frutto di un processo di astrazione dalla realtà sensibile, proprio come il linguaggio. Gli animali, pur nella loro perfezione e nel loro realismo, sono sempre rappresentati e mai imitati. Ciò che i cacciatori del Paleolitico rappresentano non sono delle fotografie della realtà, ma delle idee in qualche modo interiorizzate nell'immaginazione umana, secondo schemi e moduli costanti che devono essere riconoscibili da chiunque. Ciò che queste idee rappresentano non sono solo l'animale in sé, ma qualcosa di cui l'animale è anche simbolo. Un altro tipo di arte parietale è rappresentato dalle mani, che possono essere sia in negativo, soffiando il colore intorno alla mano appoggiata alla roccia, o in positivo, realizzata sporcando prima la mano nel colore e poi appoggiandola alla roccia. Queste mani si trovano ovunque e si è scoperto nella grotta di La Pasiega, nella penisola iberica, che anche i Neanderthal usavano le stesse tecniche 70.000 anni fa. La grotta di Gargà, nei Pirenei, si distingue perché in essa le mani sono la forma artistica prevalente, molto più numerose degli animali. Alcune di queste mani sono mancanti di alcune o più dita. L'abate Breuil interpretò questa mancanza di dita come mutilazioni rituali. Ma le stesse forme si possono ottenere piegando le dita, e questa sembra la spiegazione più plausibile, considerando anche che popolazioni che vivevano di caccia e raccolta avrebbero pesantemente limitato la loro sopravvivenza mutilando le mani. Leroy Gurin, di cui abbiamo già parlato, presenta un'altra ipotesi. Le diverse configurazioni di mani apparentemente mutilate sono simboli usati durante la caccia. esaminando centinaia di mani, giunge alla conclusione che la mano con tutte le dita, detta mano A, è un simbolo maschile e rappresenta il cavallo. La mano, detta O, dove solo il pollice è presente, è un simbolo femminile e rappresenta il bisonte. Sembra molto ragionevole pensare non ad una mutilazione, ma ad un linguaggio gestuale. Lo vediamo applicato in modo analogo nei film polizieschi, dove le forze speciali comunicano fra loro a gesti durante un'operazione. Da segnalare la cosiddetta mano nera, dipinta proprio al fondo della grotta di Gargà. Esempi di arte parietale si trovano anche all'esterno, per esempio in ripari sotto roccia. Famosa è la Venere con il corno, ritrovata a L'Ossel, in Francia. Sempre in Francia sono stati trovati numerosi graffiti su roccia, ma vi è una grande differenza tra queste opere realizzate all'esterno e quelle delle grotte. In quest'ultime sono rappresentati grandi animali, mentre la fauna incisa all'esterno è composta da animali piccoli. Inoltre, nelle opere esterne, gli esseri umani sono rappresentati in modo più realistico. Veniamo ora alle forme di arte mobiliare. Abbiamo già visto che queste manifestazioni artistiche hanno avuto la luce in Africa con monili, uova dipinte ed altro. Nella regione franco-cantabrica i primi ritrovamenti artistici paleolitici sono stati proprio frammenti di arte mobiliari, non le pitture in grotta. Vediamo come esempio un osso con incisi due animali, cervi femmine. Rinvenuto agli inizi dell'Ottocento, ben prima della scoperta delle pitture in grotta. Ma tali opere venivano attribuite ai Celti, nome con cui si raggruppavano tutte le popolazioni vissute nell'odierna Francia prima della conquista romana della Gallia, dato che nessuno sospettava che l'uomo potesse essere molto antico. Altri reperti ritrovati sono impugnature di asce e propulsori, cioè strumenti per aumentare la gittata delle lance, con incise figure animali. Molto noto è anche il cavallo di Folgered. Ma molto più famose sono le statuette di donne caratterizzate da grossi seni, grossi glutei e ventre prominente, e dal fatto che sono tutte rappresentate nude. Sono chiamate Veneri, dal nome attribuito loro scherzosamente da chi per primo ne ritrovò una. Sono sempre nude, ma certamente questo non rappresenta la realtà, dato che con il clima di allora nessun essere umano sarebbe sopravvissuto senza pesanti abiti. Sono state date diverse interpretazioni a queste opere. Alcuni le considerano rappresentazioni della dea Terra, ma questo giudizio potrebbe essere inficiato dall'idea moderna della madre Terra. Secondo altri sono rappresentazioni della popolazione femminile di allora o dell'ideale paleolitico di bellezza femminile. Ma altri hanno obiettato che se un archeologo del futuro vedesse un'opera di Picasso, non potrebbe certo credere che le donne contemporanee dell'artista avessero effettivamente quelle sembianze. Forse dobbiamo pensare che l'arte parietale delle grotte e quella parietale all'esterno, come pure quella mobiliare, avessero significati profondamente diversi. Religioso quella in grotta, dove dovevano dominare gli animali, e più prosaica quella esterna e mobiliare. Fra le Veneri è molto particolare la Venere di Brassempouis, nota anche come Signora dal Cappuccio. È scolpita in avorio di mammut, alta circa 4 cm e larga 2. Fronte, naso e sopracciglia sono scolpite in rilievo, mentre la bocca è assente. Sulla testa vi è una serie di incisioni a scacchiera interpretate come una parrucca, un cappuccio, da cui il nome, o semplicemente una rappresentazione dei capelli.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla. Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il violino del ghetto, 1791-2000, di Riccardo Cardellicchio e Graziano Braschi. L'uomo è di mezza età, è vestito normalmente con giacca e cravatta. Dà l'impressione di essere un impiegato. Ha una balla di juta che posa accanto a sé, in terra. La guarda un attimo, poi la sposta con un piede, delicatamente. La guarda nuovamente. Pare non essere soddisfatto. Continua a guardarla. Si passa una mano sul mento ben rasato e, con un gesto repentino, la prende e va a metterla a qualche metro di distanza. Ma non ci siamo ancora. Dà l'impressione di avere esagerato. Ci ripensa e torna sui suoi passi con la balla di juta. La sistema nel posto scelto appena entrato. Sospira. Si dà un contegno. Sistema il nodo della cravatta. Si schiarisce la voce con un colpo di tosse. E prende a parlare lentamente. Disperato, il fiato grosso, sull'orlo di una crisi, 30 anni sciupati, come si lamenta sua madre, passa da un'auto all'altra. Occhiate rapide all'interno. La strada è lunga, diritta e centrale. Ci sono rischi. Poi non sa neanche se gliela fa ad arrivare fino in fondo, all'ingresso della piazza irregolare con quella statua buffa, omaggio a un eroe del Risorgimento. Più poeta che politico. Più fumo che arrosto. Morto giovane, relativamente. Morte misteriosa. Non tutti convinti che sia avvenuta per malattia, tisi. Avvelenato? Chissà. Chissà chi aveva intorno. Colpo di tosse. Ma il tizio che guarda nelle auto non sa nulla di questa storia, di questo personaggio, e non gli interessa saperlo. Ha altro cui pensare. È sul punto di urlare tutta la sua disperazione quando lo vede, l'astuccio, dentro la brava senza allarme, e allora s'avventa alla portiera. Esperto ormai, nonostante le mani tremanti, la debolezza, riesce a forzarla. E lo prende l'astuccio. Non si accerta se è pieno o vuoto. Corre. A dire il vero, riesce ad andare a passo svelto. Urta una donna che bercia. «Figlia d'un cane!» Neanche ci pensa a reagire. Poi fa male a una ragazzetta che urla. «Guarda come cammini, cretino!» Ma lui va avanti, trascinando la sua magrezza, il pensiero fisso a quel garage mezzo diroccato, dove può lasciare quel che ha preso in cambio di un po' di soldi. Sente che è peso l'astuccio ed è convinto. Dentro c'è un violino. E un violino non è uno strumento da poco. Senz'altro costa più di una chitarra e di un tamburo. Un violino, si dice, è per musicisti veri. Il violino è la musica. Gli viene da sorridere. Gli viene da sorridere anche perché vede l'ingresso del garage libero. Può entrare. E il suo obiettivo, Pietro il Tisico, è lì ad armeggiare su un banchino pieno zeppo di orologi e anelli e catenine e orecchini. Appena lo vede, il Tisico gli chiede: «Cosa mi porti?» E quando si rende conto: «Che cazzo ti sei messo?»

0: a ladrare, la voce roca, troppe sigarette, gli occhi gonfi come se non dormisse da giorni, rossi i capelli, la carnagione chiara, troppo chiara, con quelle venature bluastre che fanno senso. Un violino, e dove cazzo? Lui apre l'astuccio e il violino c'è. Ci sono anche due archetti. Tutti e tre gli oggetti sembrano di pregio. Ma come faccio? Il tisico guarda con attenzione. Quel tossico non gli ha portato le solite cose. Ti do cinque carte, dice d'un fiato. L'altro piagnucola. Non puoi trattarmi così, vale molto di più di mezzo milione. E il tisico. Non lo metto in dubbio, ma è difficile da piazzare. Ci sta anche che mi rimanga qui. Ho da capire bene. E il tossico. Un pinzo almeno. E il tisico. Un milione, fossi matto. Sei carte, prendere o lasciare. E il tossico. Lasciare? Prendo, maledetto te, strozzino. Prende i soldi ed esce il tossico. Sa dove andare. Ancora a passo svelto, il fiato sempre più grosso, la paura di non farcela. Paura. Di più. Angoscia. L'angoscia ritma le sue giornate, procurandogli dolori fisici insopportabili. Ma lui sa come combatterla, quella fottuta angoscia. Lo sa da anni ormai. Mamma, mormora, io lo so. Tu non hai mai creduto alla mia angoscia. Ombre lungo l'argine e si rende conto che è salvo, grazie a quel violino. Salvo. Scuote la testa il narratore. Un'ora dopo, una coppia giovane e ridanciana lo scorge su una panchina del piccolo parco, posto non lontano dalla scuola elementare. Un overdose l'ha ammazzato. Me lo sentivo, dice la madre al poliziotto che è andato a darle la notizia. L'uomo allenta la cravatta e da una tasca della giacca prende un giornale e lo apre. Il furto del violino è sul giornale. Cazzo, si è preso una bella gatta da pelare, il tisico. È prezioso davvero lo strumento. È stato costruito a Firenze nel 1791 dal maestro liutaio Vincenzo Carcassi. Vale più di 100 milioni. E non basta. Il tossico ci ha lasciato la buccia. Il tisico è in ambasce. Il musicista, un giovane di talento, è disperato. Do una ricompensa a chi lo riporta. Il tisico non si lascia incantare. Può essere una trappola. C'è il rischio, morto il ladro, che lui, soltanto lui, si trovi a levare le castagne dal fuoco. Figuriamoci. L'ha già provata la galera e non gli va a genio, neanche un po'. Il violino prende la strada di una cantina umida, piena di mobili di poco valore, che andavano per la maggiore nell'Italia del boom. Roba di formica. La cantina è illuminata da una lampadina, quasi una candela. Lasciamo calmare le acque, si dice il tisico. Il narratore appallottola il giornale e lo lancia davanti a sé con un calcio. Coglione, sono stato un coglione. Non si dà pace il giovane musicista per aver lasciato il violino incustodito nell'auto. Sono entrato in libreria 10 minuti. Amici e colleghi cercano di calmarlo, di consolarlo. Uno chiede: Sei assicurato? E lui: Certo che lo sono. Ma che cosa vuol dire? Non ci sono assicurazioni che possono ripagare una perdita del genere. Ho imparato a suonare con quello strumento. 10 anni, 5 anni di corso inferiore, 3 anni di corso medio e 2 anni di corso superiore. Fa parte della mia vita, è la mia vita. Se sono qui, in questa orchestra, è grazie appunto a lui. È un Vincenzo Carcassi, liutaio di Firenze nel Settecento. Non è uno Stradivari. Ma è così docile, è capace di liberare suoni incredibili. Regalo del padre per il suo 13° compleanno. Un regalo incredibile a un figlio dotato da parte di un padre facoltoso e amante della musica classica. Sì, musica classica, perché quando si parla di violino viene subito da abbinargli la musica classica. Una corista accarezza il violinista e lo guarda intensamente. E lui diventa rosso e vorrebbe essere da un'altra parte. A piangere forse, a urlare forse. No, bestemmiare no. Non fa parte della sua cultura. Suo padre, sempre lui, di fronte a un moccolo gli sibilò: "Se ci credi, rispettalo. Se non ci credi, lascialo in pace." Con riferimento a Dio, ovviamente. Il musicista dà forfè alle prove, preferisce guadagnare casa, seguito dalla corista che ha denunciato una improvvisa raucedine. Bella ragazza la corista, sensibile. Il narratore sorride. Allora sappiamo che non è un violino di Cremona, che non è il prodotto del genio di Stradivari, che è un violino di Firenze, di un maestro liutaio fiorentino del Settecento. Uno capace. Carcassi, nome poco indicato a dire il vero, ma tant'è, per anni scambiato il violino per un cremonese senza arrivare al massimo, e la sua quotazione era salita alle stelle. Succede. Il narratore tocca il sacco di juta con la punta del piede destro. Sembra aver paura di quel che contiene. Il violino appartiene alla famiglia delle viole. Sta in compagnia del violoncello e del contrabbasso. Lo si tiene fra il mento e la spalla. Il narratore fa il gesto. La cassa è lunga 35 centimetri e 5 millimetri. Non uno di più né uno di meno. Abete rosso per la tavola armonica. Acero di monte, acero riccio, acero campestre per il fondo, fasce e testa. Abete bianco o rosso, pioppo bianco o nero. Tiglio o salice per le parti interne di rinforzo, i blocchetti e le controfasce. Tastiera o manico di palissandro. I liutai antichi usavano anche materiali poveri, come il pioppo e il salice. Stradivari non li disdegnò, ma lui poteva tutto con la sua bravura. Le vibrazioni sono prodotte dall'aria interna che va a unirsi a quella esterna tramite due F in corsivo. È liscio e luccica grazie alla vernice fatta di resina sciolta nell'olio e in colori vegetali. È un luogo comune ormai, tutti gli autori ce l'infilano quando parlano del violino perché dà tono al discorso. E allora, perché non dirlo anche qui? Toccare il violino è come toccare il corpo di una donna, sinuoso e invitante. Suonarlo è un atto d'amore, una copula. La sua nascita è avvolta nel mistero, è misteriosa, si dice. Mica vero? Deriva dalla viella, strumento ad arco usato nel Medioevo, e dai ribechini che non avevano tastatura ma tre corde. Se ne parla per la prima volta, del violino ovviamente, in quanto tale, nel 1529. Ma in documenti del 400, esattamente 1460-1470, si trova già la parola violinista. Ma chi va ringraziato per la paternità del violino? Tutti dicono Gasparo da Salò, alias Gasparo Bertolotti, operante a Brescia. Lo avrebbe costruito nel 1577. Non regge. Perché il più antico violino conosciuto è del 1555 ed è opera di Andrea Amati, famiglia di liutai di Cremona molto conosciuta, Andrea, Giordano I, Nicolò. Con loro poi i Bergonzi, i Guarneri, i Ruggeri, i Balestrieri, il Grancino, il Gagliano, il Guadagnini. E poi Domenico Montagnana, Francesco Gobetti, Santo Serafino. Per arrivare ad Antonio Stradivari, il massimo. Cremona, culla del violino, ma anche Brescia, Bologna, Milano, Napoli, Venezia. Meno Firenze. Carcassi è poco più, nel Settecento a Firenze. Il violino è ballo, serenate, feste campestri. È popolo. Poi diventa lo strumento virtuoso per eccellenza. Il re degli strumenti. È la grande musica, Mozart e Beethoven, Paganini e Brahms, Mendelssohn e Tchaikovsky, Vivaldi e Albinoni. Vivaldi e Albinoni suonavano gli strumenti di Santo Serafino. Paganini prediligeva un guarnere del Gesù. In realtà, il liutaio si chiamava Giuseppe. Nato nel 1698, muore nel 1744. L'aggiunta del Gesù era dovuta alla sigla che amava apporre ai suoi strumenti, IHS, che poteva essere intesa come IHSUS, trascrizione delle prime lettere del nome greco di Gesù, oppure Iesus hominum o anche Inhoc salus. Incredibile ma vero. Paganini lo considerava uno strumento eccezionale, al punto di preferirlo agli 11 Stradivari e ai due amati che possedeva. Il narratore tossisce. Si guarda intorno, è sospettoso. Non si rubano i violini, dice il giovane musicista, non ancora sazio dei dolci baci e delle languide carezze della corista afona per amore. La stanza sa del loro amplesso, silenziosa come può esserlo una stanza con due giovani amanti. Non si rubano i violini, ripete il musicista. Che lo vede il suo violino, il suo tesoro, l'anima, i blocchetti, il bottone, il capostasto, la catena, le controfasce, la cordiera, il fondo, il legno, la forma. La forma soprattutto, quelle curve. Non si rubano i violini, ma è un sussurro o quasi la voce questa volta, indebolita dalle labbra di lei. Il narratore sembra imbarazzato. Si raccontava che Carcassi avesse costruito il primo violino, quel violino, per ingraziarsi il padre della donna amata. Falso. Carcassi, che era artista ma anche uomo d'affari, fece il suo primo violino, quel violino, come inizio dell'attività autonoma di maestro liutaio. Dopo essere stato a bottega a Cremona, lo fabbricò sperando in un acquirente in tempi brevi. Ci riuscì. Il suo primo acquirente, si raccontava, fu il conte Giuseppe Landeschi, agronomo, proprietario terriero. Uno che amava la musica e aveva soldi da spendere. Uno che organizzava concerti nel teatrino della sua villa di campagna, posta su un colle che guardava la valle tormentata dell'Arno. Uno che aveva figli e una moglie sempre accigliata, che tollerava la musica perché non voleva dispiacere al marito. Ma si sarebbe persa volentieri dietro altre cose. Il narratore tocca ancora una volta il sacco con la punta di un piede. Tossisce, si guarda attorno, sembra sentirsi sempre più a disagio. Il tisico, gesti manierati, scivola in cantina precedendo l'avvocato, cliente fisso, l'unico al quale può proporre le cose diverse che ogni tanto gli capitano, come il violino. Con lui, infatti, può andare tranquillo. L'avvocato sa come muoversi e sa tenere la bocca chiusa. Un violino, ha detto alla proposta fatta a mezza voce. Sì, un violino. Non sarà per caso quello che. È quello. Vale 100 milioni? Non lo so. Solo lei, avvocato, può consigliarmi. Tossisce il tisico, mettendo una mano davanti alla bocca e adombrando un certo imbarazzo. Lui, l'infimo, davanti all'intelligenza, al prestigio. L'oggetto è di valore. Anche gli archetti sono di valore. Non aveva dubbi l'avvocato, scendendo le scale malmesse. E ora che lo maneggia ne è certo e gode dentro di sé. Quanto l'hai pagato? Qualche milione? Pietro, ti conosco, non fare il furbo, gioca pulito. Avvocato, sono in difficoltà. La cifra era un tossico? Sì. Quello che è morto? Lei è stato lui? Sì. 1 milione gli hai dato a sprofondare? Il tisico sta a testa china. Non reagisce. Tossisce. L'avvocato ha saputo la verità, o quasi. E a sorpresa del tisico dice: Nascondilo bene. Il tisico è deluso. Ha pensato a un affare. Ne riparliamo tra qualche giorno, promette l'avvocato, che si guarda bene dal dare soddisfazione al tisico. Che cuocia! E poi è bene far passare un po' di tempo. C'è ancora troppo rumore intorno. Guai a farsi scoprire. Guai a farsi trovare con le mani in un caso di ricettazione. Il narratore sta in orecchi. Un rumore? Chi può essere? Va a destra e a sinistra. Non vede nessuno e sembra calmarsi. Ferdinando III, Granduca di Toscana, volle tutto come il suo predecessore. Scelse luogo, giorno e cerimonia, sull'esempio di Pietro Leopoldo, per la sua investitura. Il giorno, 24 giugno, San Giovanni, patrono di Firenze. Il luogo, la loggia dell'Orcagna, oggi Delanzi, in Piazza della Signoria. La cerimonia sfarzosa con corteggio storico interminabile, l'aggiunta dei 100 matrimoni in Duomo celebrati in contemporanea dall'arcivescovo, finanziati dal Granducato come atto di beneficenza nei confronti di coppie povere, e gli omaggi al sovrano sistemato sotto una residenza maestosa a forma di trono. Omaggi da parte di vassalli e feudatari e dei rappresentanti delle terre e dei castelli rimasti sotto Firenze, Barga, Fucecchio, Montecatini e Montopoli. Erano ceri di grandi dimensioni, messi in cima a strutture con le insegne della località. Per Barga una barca, per Fucecchio un leone, per Montecatini un catino, per Montopoli alcuni topi. Era il 24 giugno 1791. Quel giorno, annotano storici e cronisti, la città dimenticò le preoccupazioni che da 2 anni agitavano l'Europa, tutta colpa della Rivoluzione francese. Terminata la funzione religiosa, ci fu gran festa per piazze e strade, con protagonisti anche improvvisatori, cantastorie e giocolieri. C'era il Niccoli, il re degli improvvisatori, che prendeva di mira i 100 novelli sposi. C'era il pollaiolo, che cantava storie buffe davanti a illustrazioni giganti. E più in là, in mezzo a grandi e piccini, il Pierannizzi ballava alla maniera di Pulcinella e si cimentava con cani ammaestrati. Il cieco Domenico Bartolini aveva meno gente davanti, ma non era inferiore agli altri. Anzi, suonava strusciando con le dita su bicchieri di diversa forma, riempiti d'acqua in base all'uso. Antonio Niccolai attirava l'attenzione degli amanti dei giochi di prestigio. Il cieco Claudi improvvisava canzoni su argomenti suggeriti dagli spettatori. Facevano tutti affari d'oro quel giorno. Più di tutti la Basana, donna che amava vestirsi in modo eccentrico, che non cantava e non ballava. In su con gli anni, ormai, ma con ancora evidenti i segni di una grande bellezza. Donna generosa, si muoveva da una strada all'altra, da una piazza all'altra quel giorno, perché non aveva un recapito fisso. Ma gli altri giorni, chiunque avesse bisogno di lei, poteva essere certo di trovarla sulla porta della chiesa dove erano le 40 ore, o l'esposizione del Santissimo Sacramento, o una solennità, o la ricorrenza di una festa. Vendeva coroncine per pochi soldi. Quando non c'era nulla in giro, eccola davanti alla chiesa di San Lorenzo. Lì a ricevere incarichi amorosi, ambasciate, appuntamenti da fissare. Oppure impegnata a dare informazioni su ragazzi e ragazze, donne e uomini. Sì, la Basana faceva la mezzana. Ed era ghiotta di ceci spassatempo che qualcuno abbinava ai semi di zucca tostati in forno. e i più ghiotti si buttavano sui confortini, dolci fatti di farina, uova e zucchero, che arrivavano da qualche convento di monache. A un certo punto la festa sembra subire un'accelerazione. Al Prato d'Ogni Santi la confusione è grande. Sta per prendere il via la corsa dei barberi. Dal Prato d'Ogni Santi alla porta alla croce attraverso il mercato vecchio. Una corsa folle per la conquista di un paliotto di seta, quadrato, inalberato su un'asticciola colorata chiusa in cima con una palla dorata e il giglio di Firenze. Gran scampanio di tutte le chiese e di Palazzo Vecchio, dove la granduchessa con le cortigiane sta su un terrazzino per seguire tutto quel movimento. E il vincitore portato in trionfo. E poi il palio dei cocchi sulla piazza di Santa Maria Novella. E alla fine sulla torre d'Arnolfo i fuochi d'artificio. Tutti contenti, i fiorentini, pronti l'indomani a dividersi nuovamente: chi per abolire le leggi volute da Pietro Leopoldo e chi per difenderle pensando che si deve andare verso il nuovo. E la pena di morte non è proprio il caso di mantenerla. Il conte Landeschi, il nostro conte Landeschi, prende la via di casa in carrozza. Accaldato, stanco, ma contento. Una speranza grossa nel petto. Un San Giovanni da ricordare a lungo. Anche lei, sua moglie, se la conosce bene, è meno tesa e alla corsa dei barberi gli è sembrata eccitata. Arrivano a casa a notte fonda, con una sorpresa comunicata da Annina, la serva anziana. Qualcuno ha rubato il violino. Rubato? Possibile? Chi ha osato tanto? Ma nessuno l'ha rubato, un fatto è certo. Ora si trova in altre mani, nelle mani della Basana. Ride il narratore. Ma chi può averglielo dato? Via, è facile capirlo. Se non è stato rubato, vuol dire che è tutta opera del conte Landeschi, il proprietario. Ma perché il conte si è liberato di uno strumento così prezioso, così amato? Perché lo ha dato alla Basana o ha fatto in modo che arrivasse nelle mani della Basana? Un regalo importante, senz'altro per un obiettivo importante. Non può essere altrimenti. La Basana è corsa subito da Domenico Bartolini e gli ha detto: smetti di suonare con i bicchieri tra qualche tempo. Con questo strumento puoi fare di meglio. Il cieco ha lanciato un grido di gioia. Una cosa così lui non se l'aspettava. Ma la Basana è capace di questo e altro. La Basana gli vuole bene. Da giovane se lo è portato anche a letto. Ma ora lui vuole sapere: l'hai rubato? E lei: no, è il compenso che mi arriva per una storia d'amore. E lui: deve essere una storia d'amore importante. E lei: importantissima quanto delicata. E il cieco: c'è un tradimento di mezzo? E la Besana: e come? Un becco e una becca. E lui: mi fai morire dalla curiosità. Muori pure, dice lei, perché altro non ti dico. Ma lo hai voluto per me? Sì, risponde, sapevo che l'aveva comprato e gliel'ho chiesto. O quello o nulla, gli ho detto. E lui mi ha maledetta, però me l'ha fatto avere in un batter d'occhio. Io so che sai suonarlo, cieco. Io so che è il tuo più grande desiderio, il tuo sogno. Basana, riprende lui, io non so proprio che cosa hai trovato e trovi in me. So solo che anch'io ti voglio bene. Potessi non dire altro, mi basta questo. Stai attento a non fartelo rubare. Sarebbe difficile trovarne un altro. Ride il cieco. E la Basana se ne va con quel gonnellone variopinto, la pezzola in testa. Una tascata di coroncine da vendere sulle porte delle chiese. Ride anche lei, ride contenta. Contenta anche di possedere un grande segreto. Contenta di avere accessi che nessuno si immagina. Chi infatti può immaginare che lei, di riffa o di raffa, arriva alla granduchessa? Chi può immaginare la granduchessa tra le braccia del conte Landeschi? Una storia così val bene un violino di Carcassi. Scuote la testa il narratore. Quanto ci sarà di vero in questa storia e quanto sarà leggenda? Perché non finisce qui. Si racconta che il cieco a un certo punto sia stato invitato a corte a suonare con il suo violino in presenza della granduchessa e del conte Landeschi. Si racconta che il conte si sia avvicinato al cieco e gli abbia proposto di venderlo a una cifra 2 volte superiore a quella pagata a Carcassi e che il cieco abbia risposto con garbo: no, grazie. Si racconta che 2 giorni dopo il cieco sia stato trovato mezzo morto nella sua stanza, il violino sparito e la basana fuori dei gangheri alla ricerca del conte. Si racconta che la basana, una volta di fronte al conte, gli abbia detto: o fai ridare il violino al cieco o io tiro fuori la storia della granduchessa. Si racconta che la basana sia stata trovata il giorno dopo mezzo morta davanti a una porta della chiesa di San Lorenzo, ufficialmente toccata da un colpo. Si racconta che la basana e il cieco abbiano passato il resto della loro vita malmessi, giudicati non in grado di intendere e di volere, sicché considerati non più di tanto quando si avventuravano a lanciare accuse al conte Landeschi e alla granduchessa. Pazzi, diceva la gente. Poveretti, aggiungeva qualcuno. Un giorno non si fecero vedere al loro solito posto. Non avevano più amici e nessuno si preoccupò. Nessuno si preoccupò di sapere se dietro alla loro sparizione c'era la mano di qualcuno. Per esempio, del conte Landeschi o del granduca. Quest'ultimo, stufo di sentire quella storia di sua moglie e del conte. Il Granduca un assassino? Segreti, misteri.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la scuola poetica siciliana. La produzione in lingua doc si interrompe bruscamente quando Papa Innocenzo III, nella prima parte del 200, bandisce una vera e propria crociata contro l'eresia dei Catari, che aveva il proprio centro nella città di Albi, in Provenza, e molti poeti scapparono per evitare il massacro. I poeti provenzali, stabilitisi nel nord Italia, eserciteranno un'influenza che raggiungerà la corte siciliana di Federico II. Nella penisola italica, tra il 1230 e il 1266, a Palermo, l'imperatore tedesco Federico II stabilisce la sua corte. Egli ha ereditato da parte materna il regno normanno del sud Italia e sceglie Palermo come sede della sua corte per organizzare tutto il suo regno. Chiama i migliori intellettuali ed esperti di legge del suo tempo e favorisce la nascita di una scuola poetica per dare visibilità e importanza alla sua corte. All'epoca, infatti, la letteratura costituiva lo strumento migliore per dare fama e notorietà agli uomini di potere. Questi poeti scrivono in lingua siciliana illustre, cioè priva di espressioni popolari e arricchita di vocaboli latini e provenzali. Il modello poetico degli scrittori di corte, infatti, è la poesia provenzale in lingua doc. E il tema fondamentale, ovviamente, è l'amore. Gli autori sono soprattutto borghesi che svolgono importanti incarichi a corte, come il notaio Jacopo D'Alentini. L'autore nacque a Lentini, in Sicilia, nel 1210. È considerato da Dante Alighieri il più grande poeta della scuola siciliana e inventore del sonetto, termine di origine provenzale che significa piccolo suono e che definisce un particolare tipo di poesia. Il sonetto è formato da 14 versi endecasillabi, cioè di 11 sillabe, raggruppati in due strofe di quartine, 4 versi, e due strofe di terzine, 3 versi. Questa struttura poetica diventerà la forma metrica più usata della tradizione volgare italiana fino ai giorni nostri.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: teste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Da National Geographic. Questi microbi presenti nei tumori promuovono il cancro. E se li eliminassimo? Nuovi studi mostrano che alcuni batteri aiutano le cellule cancerose a eludere la risposta immunitaria dell'organismo. Gli esperti ritengono che questa scoperta potrebbe rivelarsi fondamentale per debellare il cancro. Di Sanjay Mishra. Nota per il lettore: l'articolo può essere liberante ridotto. La maggior parte dei batteri nel nostro corpo ci aiutano in qualche modo a prosperare. Tuttavia, recenti studi indicano che alcuni si infiltrano nei tumori, contribuendo alla loro crescita e rendendoli anche più resistenti all'azione del nostro sistema immunitario. Il corpo umano contiene all'incirca 100.000 miliardi di cellule microbiche. Si tratta di un numero quasi uguale, se non superiore, a quello delle cellule umane presenti nell'organismo. I batteri rappresentano la componente più numerosa di questo microbioma e vivono nel nostro intestino, sulla nostra pelle, nel tratto respiratorio, nel tratto urogenitale e nelle ghiandole mammarie. Una serie di recenti studi hanno rivelato che sono presenti anche in un'ampia varietà di tumori, dove vivono non solo tra le cellule, ma anche all'interno di esse. Prima si pensava che beneficiassero di un ambiente favorevole alla loro crescita, ma gli scienziati non immaginavano che potessero alterare la prognosi di cancro. Ora, invece, uno studio recentemente pubblicato nella rivista Nature mostra che i batteri del cavo orale e del colon retto possono promuovere il cancro, sopprimendo la risposta immunitaria e aiutando le cellule tumorali a diffondersi più rapidamente. Una ricerca complementare pubblicata nella rivista Cell Reports rileva che alcuni farmaci antitumorali, come ad esempio il 5-fluorouracile, probabilmente sono efficaci perché uccidono anche i batteri, che aiutano il tumore a svilupparsi. I dati indicano che non sono solo spettatori innocenti negli ecosistemi tumorali, ma che svolgono una funzione nelle regioni del tumore in cui si trovano, afferma Susan Bowman, microbiologa del Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, che ha condotto entrambi gli studi. I batteri sono parte attiva dei microambienti tumorali, conclude la studiosa. Jennifer Vargo, chirurga oncologa presso l'MD Henderson Cancer Center dell'Università del Texas a Houston, afferma che precedenti studi sulla possibile presenza di batteri e altri microbi nei tumori sono stati accolti con molto scetticismo. Nel 2017 Vargo ha scoperto che i pazienti affetti da melanoma, che presentano una popolazione più diversificata o maggiori quantità di batteri buoni nell'intestino, rispondono meglio all'immunoterapia. Troviamo i microbi anche nei tumori al cervello, è incredibile. Come ci arrivano? Il nuovo studio sui tumori del cavo orale e del colon retto dimostra in modo piuttosto esaustivo non solo che ci sono i batteri all'interno dei tumori, ma che possono essere proprio dentro le cellule tumorali e all'interno delle cellule immunitarie, afferma la chirurga oncologa Vargo. Questo studio mostra che batteri e tumori coesistono e cooperano per promuovere la progressione tumorale. In questo contesto, la loro ubicazione è un fattore importante, spiega Tony Chaueri, oncologo del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, che ha condotto sperimentazioni su molti trattamenti contro i tumori genito-urinari e del rene ora approvati. L'oncologo aggiunge che gli studi di Bullman dovrebbero contribuire a convincere gli scienziati che la presenza dei batteri nei tumori potrebbe non essere affatto casuale. Insieme, questi due studi suggeriscono che comprendere la relazione tra i tumori e i batteri che vivono al loro interno potrebbe essere determinante per combattere ed eliminare certi tipi di cancro. I batteri possono

0: possono favorire o bloccare la crescita tumorale, che i batteri potessero in qualche modo influenzare il decorso delle neoplasie, si sospettava già dalla fine del XIX secolo, quando i medici tedeschi Wilhelm Busch e Friedrich Philaisen rilevarono, lavorando ognuno in modo indipendente dall'altro, che a volte i tumori dei pazienti si riducevano dopo che questi avevano subito un attacco di erisipela, una patologia della pelle causata da batteri appartenenti alla famiglia degli streptococchi. Studiando decine di casi, William Curley inventò un cocktail di batteri uccisi dal calore, denominato le tossine di Curley, per il trattamento dei pazienti affetti da osteosarcoma, che ebbe però scarso successo. L'uso di tale mix di sostanze fu infatti interrotto in quanto comportava il rischio di infezione mortale. Diversamente dai batteri della famiglia degli streptococchi che causano l'erisipela e aiutano a combattere i tumori, il batterio Helicobacter pylori è classificato come cancerogeno, in quanto alcuni scienziati ritengono possa essere causa di tumori gastrici. Tuttavia, la questione è controversa. Un batterio del cavo orale denominato Fusobacterium nucleatum viene frequentemente rilevato in molti tumori del tratto gastrointestinale, dove la sua presenza è associata a una prognosi sfavorevole e a insuccessi nel trattamento. Gli studi hanno suggerito anche che la disbiosi, uno squilibrio della comunità batterica intestinale, può essere alla base di tumori gastrointestinali. Per contro, la presenza di alcuni batteri nell'intestino del paziente favorisce la buona riuscita dell'immunoterapia. Sulla scorta di questi dati, in uno studio pubblicato nel 2017 nella rivista Science, Bulman ha dimostrato che il Fusobacterium nucleatum e altri batteri erano presenti non solo nel tumore colorettale primario, ma anche nelle cellule tumorali metastatiche che si erano diffuse lontano dal tumore originario. Bulman ha allora impiantato un tumore contenente Fusobacterium nucleatum nei topi, somministrando poi agli animali degli antibiotici. Ha così notato che la terapia farmacologica non solo uccideva i batteri, ma portava anche alla riduzione delle dimensioni del tumore. Un rilevamento che evidenzia il fatto che il Fusobacterium nucleatum è in qualche modo associato alla crescita e alla sopravvivenza del tumore. Oltre 10 anni fa i progressi e l'accessibilità alle tecnologie di sequenziamento avevano fornito i primi indizi sulle possibilità che nei tessuti tumorali umani potessero risiedere comunità batteriche, afferma Bulman. Ma si sapeva ancora molto poco su come questi microbi vi arrivassero e su cosa ci facessero. Non avevamo gli strumenti né le tecnologie per studiare questa componente dei tumori. I farmaci che uccidono i microbi e i tumori, se i batteri contribuiscono all'insorgenza o alla progressione del cancro, pensò Bulman, colpirli dovrebbe aiutare a trattare e forse anche a prevenire i tumori. Ma nessuno sapeva in che modo agissero sul microambiente della cellula tumorale. Per scoprirlo, Bulman ha collaborato con Christopher Johnstone, anch'egli microbiologo molecolare del Fred Hutchinson Cancer Center. I due studiosi si sono concentrati su due tipi di tumori del cavo orale e del colon retto, di cui si sapeva già che vengono influenzati nel loro sviluppo dalla interazione con i batteri. Il team di Bulman e Johnstone ha raccolto da 11 pazienti dei campioni tumorali, ognuno dei quali è stato diviso in 4 parti di tessuto. Successivamente è stato usato un metodo standard chiamato analisi del DNA ribosomiale, RDNA-16S, per identificare e caratterizzare tutti i batteri presenti nei campioni tumorali. Il Fusobacterium era quello più diffuso. Ma quando gli scienziati hanno analizzato le fette di tessuto tumorale con metodi ad alta risoluzione, hanno scoperto che i batteri non erano distribuiti uniformemente. Nella maggior parte dei pazienti, infatti, la loro distribuzione nel tessuto tumorale era molto disomogenea. Abbiamo rilevato punti specifici con più alte concentrazioni di batteri, racconta Johnstone. I ricercatori hanno rilevato che le aree del tumore contenenti batteri erano generalmente più immunocompromesse di quelle che non li avevano. Le parti del tumore con più batteri presentavano meno vasi sanguigni, più bassi livelli delle cellule immunitarie, le cosiddette cellule T, che combattono i tumori, e più alti livelli di cellule mieloidi, che promuovono la crescita tumorale inibendo la risposta immunitaria. Le cellule cancerose nelle regioni ricche di batteri presentavano inoltre una maggiore capacità di proliferare e migrare. Per confermare quanto osservato, ossia che le infezioni batteriche agiscono direttamente sul tumore, facilitandone la progressione e aiutandolo a eludere la risposta immunitaria, gli scienziati hanno infettato delle cellule di tumore del colon retto di un paziente e le hanno coltivate in laboratorio fino a formare un cosiddetto sferoide tumorale, un ammasso sferico di cellule che imita il comportamento di una massa tumorale. In presenza del fuso bacterium, le cellule tumorali hanno presentato una maggiore tendenza alla migrazione allontanandosi dal tumore originario, afferma Bullman. L'infezione batterica inoltre ha dimostrato di intrappolare i neutrofili, ovvero i globuli bianchi che proteggono l'organismo dalle infezioni, al centro degli sferoidi tumorali infetti. Questo aiuta le cellule tumorali a sfuggire alle cellule T, spiega Bullman. In presenza dei batteri, le cellule cancerose migravano anche come singole cellule, portando con sé i batteri. Ciò supportava il precedente studio di Bullman che mostrava che il batterio F nucleatum è spesso associato alle metastasi del tumore del colon retto. I microbi presenti nelle cellule tumorali sono amici speciali, afferma Johnston. Le interazioni tra i microbi le aiutano a sopravvivere e a progredire verso stati di salute complessivamente negativi per il paziente. I batteri non solo aiutano le cellule del tumore a eludere la risposta immunitaria, ma anche a contrastare o neutralizzare l'efficacia dei farmaci chemioterapici, continua Johnston. Gli studi di Bullman contemplano solo due tipi di tumore e un piccolo gruppo di pazienti. Ma Vargo spera che un giorno queste attività di ricerca si sposteranno dal laboratorio alle cliniche. Per ora, lo studio di Bullman mostra che il 15% dei 1846 composti bioattivi esaminati in grado di uccidere il batterio F nucleatum e altri microbi hanno un forte potenziale anche come farmaci chemioterapici. Questo suggerisce che i farmaci esistenti potrebbero essere rivalutati in termini di efficienza, sia come antitumorali che come antimicrobici, specifici per i batteri associati a determinati tumori. Siamo in grado di eliminare o modulare questi microbi associati ai tumori, afferma Bullman. Per questo, la scoperta che i batteri all'interno dei tumori bloccano il sistema immunitario, impedendogli di distruggere le cellule tumorali e aiutando la diffusione del tumore, è in realtà un'ottima notizia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Il Sole 24 Ore. Triste primato del femminicidio. Parola dell'anno 2023 per la Treccani. Per la Treccani, la scelta di questa parola come simbolo dell'anno 2023 rientra nell'ambito della campagna di comunicazione hashtag Le parole valgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua ed evidenzia l'urgenza di porre l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere, a cura della redazione. Un segno tragico dei tempi. Femminicidio. È questo il sostantivo scelto da Treccani come parola dell'anno 2023. Un triste traguardo che rientra però nel solco del meritorio lavoro svolto dall'Enciclopedia Italiana di scavare nei meandri della nostra lingua per scorgerne i neologismi, aggiornare il nostro vocabolario ed usarlo come lente di ingrandimento dei mutamenti sociali. Sostantivo di genere maschile, composto dal sostantivo femmina e dal suffisso cidio, derivante dal latino cidium, dal tema di cedere, ovvero tagliare, uccidere, il femminicidio è una pratica tanto antica quanto recente è stata invece l'urgenza di averle dato un nome proprio. Il termine, spiega Valeria Della Valle, direttrice scientifica, insieme a Giuseppe Patota del vocabolario Treccani, ha infatti fatto la sua comparsa nella nostra lingua solo nel 2001 ed è stata registrata nei neologismi treccani nel 2008. Uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica di una donna in quanto tale, espressione di una cultura plurisecolare maschilista e patriarcale che, penetrata nel senso comune anche attraverso la lingua, ha impresso sulla concezione della donna il marchio di una presunta e sempre infondata inferiorità e subordinazione rispetto all'uomo, è invece la definizione del termine che usa il vocabolario Treccani online per spiegare il fenomeno. Una descrizione che travalica il riferimento oggettivo per descrivere un dato culturale. E infatti, spiega Treccani, la scelta di questa parola rientra nell'ambito della campagna di comunicazione hashtag Le parole valgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua ed evidenzia l'urgenza di porre attenzione sul fenomeno della violenza di genere per stimolare la riflessione e promuovere un dibattito costruttivo intorno a un tema che è prima di tutto culturale. Un'operazione pensata non solo per comprendere il mondo e la società che ci circondano, ma anche per contribuire a responsabilizzare e sensibilizzare ulteriormente lettori e lettrici su una tematica che inevitabilmente si è posizionata al centro dell'attualità. Come osservatorio della lingua italiana, sottolinea Della Valle, non ci occupiamo della ricorrenza e della frequenza d'uso della parola femminicidio in termini quantitativi, ma della sua rilevanza dal punto di vista socioculturale. Quanto è presente nell'uso comune, in che misura ricorre nella stampa e nella saggistica. Purtroppo nel 2023 la sua presenza si è fatta più rilevante, fino a configurarsi come una sorta di campanello d'allarme che segnala sul piano linguistico l'intensità della discriminazione di genere.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito Mondo e Missione, siamo tutti matti. Da 35 anni Grégoire Ahombonon libera i malati mentali africani dalle catene, anche materiali, del rifiuto e del pregiudizio, dando cure, attenzione e lavoro, perché non sono poi così diversi da noi. Di Anna Pozzi. La vedi quella catena? È la cosa che più mi rivolta. Un malato che porta una catena al collo, tutto nudo in uno stanzino, e la catena attaccata a un albero nel cortile. E tutto questo per 7 anni. Aspettava solo di morire. Si sente ancora tutta la sua indignazione mentre racconta uno dei tanti episodi che ha vissuto in oltre 35 anni di lavoro infaticabile accanto alle persone più neglette, rifiutate, scartate, i malati mentali. Grégoire Ahombonon, 65 anni, originario del Benin, non è uno psichiatra. Non ha nemmeno una formazione medico-sanitaria. È un ex meccanico, ma è diventato non solo un grande esperto, ma una delle persone che in Africa occidentale più si è impegnata accanto a questi malati, per aiutarli nella loro malattia, ma anche per spezzare le catene reali e simboliche che li condannano a vivere in condizioni al limite dell'umano, e a volte anche oltre. Ovunque vado, dice Grégoire, Faccio sempre la stessa domanda. Qual è il crimine che i malati mentali hanno commesso? Che cosa hanno fatto di male? È quello che racconta anche nel libro di Rodolfo Casadei, Grégoire, quando la fede spezza le catene, pubblicato dalla EMI. I malati mentali, dice con convinzione, non sono persone pericolose, non sono né stregoni né violenti. Bisogna saper interpretare i loro gesti. Racconta di uno di loro apparentemente minaccioso. Poi, però, quando mi sono avvicinato a lui, quando l'ho ascoltato e accompagnato, quando gli ho dato fiducia, a un certo punto si è confidato. «Mio padre mi ha abbandonato, mia madre mi ha abbandonato. Tu per me ora sei come un padre». L'interesse e la preoccupazione di Grégoire per le condizioni di vita dei malati mentali risale agli anni Ottanta. A quel tempo, in Costa d'Avorio, dove mi ero trasferito per lavoro, c'erano solo due ospedali psichiatrici, in un paese che conta più di 20 milioni di abitanti. E se non hai i soldi non ti fanno neppure entrare. In Benin, dove sono nato, c'è un solo ospedale psichiatrico. Ed è la stessa cosa. Se non hai i soldi, non ti ricevono. Da lì l'idea di fare qualcosa. La sua però è una motivazione che va oltre l'interesse sociale. Dopo una crisi religiosa molto forte e un'esperienza di conversione vissuta durante un pellegrinaggio in Terra Santa, sente sempre di più il desiderio di servire gli ultimi tra gli ultimi. Tornato in Costa d'Avorio nel 1983, fonda l'associazione San Camillo dell'Ellis, ispirandosi a una frase del santo. «I malati sono la pupilla e il cuore di Dio, rispettateli». Prima di allora, racconta Grégoire, ricordando l'incontro con uno di loro, «avevo notato quel genere di persone altre volte, ma guardavo senza vedere». Quella volta l'ho visto per davvero. Mi sono detto, eccolo il Cristo che cerco nelle chiese e invoco nelle preghiere. È qui davanti a me. Si mette subito all'opera. Crea un gruppo di preghiera e organizza le prime forme di aiuto anche negli ospedali e nelle carceri. A quel tempo, ricorda, andavo in giro a portare cibo ai malati, specialmente a quelli con problemi psichiatrici di cui nessuno si occupava o che venivano persino nascosti. Li cercavo di villaggio in villaggio. Nel 1994 apre il suo primo centro di accoglienza in un'ex caffetteria dell'ospedale di Bouaké, nel centro nord della Costa d'Avorio. Da allora più di 60.000 persone con problemi psichici sono accolte nei diversi centri creati anche nei paesi limitrofi, Benin, Togo e Burkina Faso. Attualmente sono circa 25.000 quelli ospitati in 8 centri di cura, 28 di consultazione medica e 13 di reinserimento. E sono oltre un migliaio le persone che sono state fisicamente liberate dalle catene. In alcuni casi vengono usate per impedire ai malati di far del male agli altri e a loro stessi, ma troppo spesso si trasformano in vere e proprie forme di costrizione e di tortura. Quasi sempre queste persone sono vittime di stregoni o di falsi guaritori, che magari si dicono pure cristiani e che speculano sulla vita dei malati, promettendo guarigioni miracolose, ma di fatto estorcono denaro a famiglie già provate dalla presenza di un membro che non sanno come gestire. Fino a quando ci saranno un uomo o una donna incatenati a un albero o dentro a una capanna, tutta l'umanità sarà incatenata, insiste Grégoire, che con il suo impegno e la sua opera sta cercando di cambiare anche la visione e la mentalità, nonché di scardinare i molti pregiudizi e le leggende che circondano le persone affette da malattie mentali. Per questo, accanto alle attività di accoglienza e cura, Grégoire continua a portare avanti un'opera instancabile di sensibilizzazione a tutti i livelli, in Africa ma anche all'estero. Un giorno, racconta nel libro, stavo andando in auto con una suora e un missionario francesi a Boicon, quando abbiamo notato un uomo nudo che camminava spedito lungo la strada. Abbiamo capito subito che era un malato. Ci siamo fermati e lo abbiamo convinto a salire con noi per portarlo al centro. Qualcuno ci ha visto e ha chiamato la polizia. Al primo villaggio ci hanno fermato e un poliziotto col mitra spianato è venuto al mio finestrino. «Scendi subito o sparo!» ripeteva. «Spara!» gli ho detto io. Erano certi che avessimo rapito il pazzo per espiantargli gli organi e venderli in Nigeria. Ci è voluta un'ora per convincerli delle nostre spiegazioni e perché ci chiedessero scusa. E ci sono voluti anni di lavoro e molti altri ce ne vorranno ancora per convincere la gente che le malattie mentali sono malattie come le altre, si curano con le medicine. E i malati mentali non sono molto diversi da noi. Per molti di loro, ad esempio, la prima medicina è il lavoro. Facendoli lavorare, ritrovano la dignità di persone e si sentono considerati come tutti. Hanno bisogno di sentirsi amati e soprattutto che si abbia fiducia in loro. In tutti questi anni mi sono convinto che i malati mentali si possono curare e anche guarire, ma non solo con i medicinali. Per questo Grégoire ha coinvolto nei suoi centri anche molti ex malati, guariti o meglio stabilizzati grazie a terapie che prevedono l'uso di psicofarmaci, ma pure una buona dose di umanità, amore cristiano e sostegno comunitario. La loro presenza, dice, permette di creare una relazione di fiducia con gli altri malati, oltre a dare loro un'opportunità di impiego. Lo conferma anche il missionario camilliano Thierry de Rodelec, responsabile del centro Djougou nel nord del Benin. Il carisma di quest'opera, si legge nel libro, è di avere uno sguardo sui malati diverso da quello della psichiatria ufficiale. Non c'è più la barriera fra chi cura e chi è curato. Gli uni e gli altri si ritrovano su un piede di parità. I primi momenti dell'approccio al malato, quando viene recuperato dalla strada o quando arriva al centro condotto dai parenti, sono quelli decisivi. Lui percepisce uno sguardo su di sé che per anni nessuno gli ha riservato. Quando comincia a stare meglio, accetta con entusiasmo la proposta di occuparsi a sua volta dei nuovi malati. Così si crea una comunità terapeutica vera, dove i malati curano i malati. Quella di Grégoire, scrive nella prefazione del libro il noto psichiatra Eugenio Borgna, primario emerito dell'ospedale maggiore di Novara, è una psichiatria vissuta come vocazione e come liberazione da ogni violenza. Una psichiatria fondata sulla relazione e sull'ascolto. Il clima dominante è quello della comunità nella quale chi cura e chi è curato si rispecchiano l'uno nell'altro nel contesto di un atteggiamento interiore nutrito di gentilezza e di comprensione, di accoglienza e di amore, di attesa e di speranza, in un orizzonte ideale di equivalenza umana e cristiana. Il professor Borgna arriva a paragonare Grégoire a Franco Basaglia, che negli anni 70 in Italia sviluppò una nuova concezione della psichiatria e portò, tra le altre cose, all'approvazione di una legge che porta il suo nome e che condusse alla chiusura dei manicomi. Questo africano, dalla passione e dalla fede, dalla carità e dalla speranza inenarrabili, dimostra come si possa fare una psichiatria umana e gentile anche in condizioni di vita così difficili come sono quelle africane, seguendo modelli di cura non lontani da quelli che hanno consentito a Basaglia di realizzare una psichiatria aperta alla comprensione della follia e alla solidarietà. Grégoire Aung Bonhon nasce nel 1953 a Ketukpe, un piccolo villaggio del Benin al confine con la Nigeria, e si trasferisce nel 1971 a Bouaké, in Costa d'Avorio, per lavorare come riparatore di pneumatici. Successivamente apre un'agenzia di taxi che in poco tempo lo fa diventare ricco, ma inspiegabilmente e repentinamente si trova sul lastrico. A causa del fallimento vive un periodo di profonda depressione e smarrimento, tanto da tentare il suicidio verso la fine degli anni 70. In questo periodo Grégoire si avvicina alla Chiesa Cattolica, da cui si era allontanato durante il periodo di prosperità economica. Nel 1982 partecipa a un pellegrinaggio a Gerusalemme, nel corso del quale una frase pronunciata dal sacerdote durante l'omelia lo toccherà profondamente e cambierà il suo destino. Ogni cristiano costruisce la Chiesa portando la sua pietra.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone.
5: Sangue, il fluido della vita che fa funzionare il nostro corpo. Il nostro corpo è percorso da una complessa rete di canali dentro i quali scorre il sangue, formato da miliardi di cellule. Scopriamo insieme da dove ha origine questo liquido, che assolve un infinito numero di funzioni grazie alle quali noi viviamo, non solo. Il sangue è sia un farmaco che può guarirci da traumi, lesioni, patologie, sia un organo che può ammalarsi come tutti gli altri. Di Andrea Porta. 5 litri di un liquido rosso che affascina e fa paura, tanto è il sangue che il nostro corpo ospita. A esso sono connesse emozioni positive e negative. Il suo colore è simbolo di passione, ma anche di ira, calore, pericolo. Ferirsi e vedere il sangue sgorgare fa sempre una certa impressione, perché lo percepiamo come qualcosa di prezioso e pericoloso, dal momento che veicola infezioni e malattie. 5 litri sembrano tanti, ma così non è. Il più delle volte occorre una trasfusione rapida quando un trauma provoca un'emorragia uguale o superiore al 30-40% della quantità totale, spiega Daniele Prati, ematologo e direttore del Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano. Tutto dipende però dalle condizioni di salute della persona prima dell'incidente. Ai soggetti più fragili sono sufficienti emorragie più lievi per rischiare la vita. Ovvio, il nostro corpo è in grado di rigenerarlo, ma come? Quale organo produce il sangue? Il nostro sangue è prodotto, nella sua parte più consistente, dentro le ossa, precisamente nel midollo. Qui infatti sono generati i globuli rossi, alcune varietà di globuli bianchi e le piastrine. Come mai le cellule staminali che danno origine al sangue si trovano in questo luogo così nascosto? Secondo uno studio pubblicato su Nature nel 2018, dipende dal fatto che questa collocazione protegge le staminali dai danni derivanti dai raggi ultravioletti del sole. Gli studiosi sono arrivati a questa conclusione osservando come le stesse cellule dei pesci zebra, Danio rerio, siano danneggiate dai raggi UV. quando viene geneticamente rimosso lo strato di melanociti che le difende. Le ossa umane sarebbero quindi uno schermo naturale che impedisce lo stesso danno derivante dalla luce solare. Solo una parte del sangue è prodotta dal midollo osseo e il resto? Nei linfonodi, ad esempio, avviene la proliferazione dei linfociti, una popolazione di globuli bianchi, prosegue Prati. E la milza? Molti la associano al sangue, e non è un errore. Nella fase embrionale genera cellule in grado di dar vita al sangue, mentre dopo la nascita continua a produrre linfociti così come lo fa il fegato. Quest'ultimo produce gran parte delle proteine che costituiscono la quota liquida del sangue, cioè il plasma. Questa sostanza, curiosamente gialla e non rossa, non è una semplice base in cui sono disciolti gli altri elementi del sangue, ma ha anche delle funzioni. Ospita sostanze importanti per il funzionamento dell'organismo, come albumina e immunoglobuline. La produzione del sangue è dunque un meccanismo articolato, una sorta di catena di montaggio, che coinvolge molti tessuti e organi del nostro corpo. Il sangue è un prodotto complesso, costituito da moltissime componenti, delle quali le più note sono certamente i globuli rossi. La loro funzione è quella di trasportare l'ossigeno nei vari tessuti del corpo, spiega Prati. È una funzione di vitale importanza svolta da queste cellule del tutto atipiche. Sono le uniche a non avere un nucleo. Ciò è permesso dal loro costituente principale, l'emoglobina, che si lega chimicamente all'ossigeno. Ci sono poi i globuli bianchi o leucociti, che hanno una funzione di difesa dell'organismo da microorganismi patogeni o corpi estranei. Nel nostro corpo se ne distinguono molti sottogruppi con funzioni precise. E quando ci tagliamo? Tutti sappiamo che nel giro di pochi istanti il sangue coagula. Ciò è permesso, tra l'altro, dalle piastrine. Non sono cellule, ma frammenti di cellule più grandi che hanno la funzione di attivatori del processo di coagulazione, prosegue Prati. La loro attività deve avvenire in un preciso equilibrio. Se lavorano poco, rischiamo le emorragie. Se lavorano troppo, si possono generare coaguli e quindi trombi. Quando facciamo un esame del sangue e sul referto leggiamo la parola emocromo, i dati sottoriportati non sono altro che la valutazione dello stato di salute di tutti questi componenti che costituiscono il nostro sangue. C'è però un altro aspetto che tutti conoscono quando parliamo di questo magico fluido rosso: è il gruppo sanguigno, anch'esso desumibile da un normale esame del sangue. Voi conoscete il vostro. La sua importanza è centrale dal momento che da esso dipende il buon esito di una trasfusione che potrebbe essere necessaria durante interventi chirurgici o dopo un incidente. Tutti sappiamo che esistono i gruppi A, B, AB e 0. Ce ne sono altri 60 circa, ma normalmente si considerano solo questi 4 perché sono quelli la cui incompatibilità reciproca può essere causa di problemi importanti, aggiunge l'ematologo. Ciò dipende dal fatto che sulla superficie dei globuli rossi possono esserci degli antigeni responsabili di reazioni avverse quando avviene una trasfusione incompatibile. Ma perché l'evoluzione ha creato queste differenze nel sangue degli esseri umani? Lo ha reso chiaro, tra le altre cose, proprio la pandemia da Covid-19, prosegue il medico. Si è visto infatti che nei soggetti di gruppo 0 l'infezione è mediamente meno frequente. Le infezioni, infatti, tendono ad avere esito più o meno serio anche in funzione del gruppo sanguigno. Ciascun gruppo sembra essere più protetto verso alcuni virus o batteri piuttosto che altri, e ciò avrebbe un vantaggio evolutivo. Se di fronte a un'epidemia c'è almeno un gruppo umano più protetto, la sopravvivenza delle popolazioni è assicurata.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ansa.it. Possibile entrare nei sogni altrui e stabilire un dialogo. Scoperta utile per fare luce sui misteri del sonno. È davvero possibile entrare nei sogni di una persona e stabilire con lei un dialogo, proprio come nel film Inception con Leonardo DiCaprio. Lo dimostra l'esperimento condotto da 4 gruppi di ricerca indipendenti tra Stati Uniti, Francia, Germania e Paesi Bassi. I risultati, pubblicati sulla rivista Current Biology, aprono un'inaspettata finestra sul mondo onirico, che potrebbe essere sfruttata per risolvere problemi di natura psicologica e per capire meglio il rapporto tra sonno e memoria. Nello studio sono stati arruolati 36 volontari, suddivisi tra la Northwest University dell'Illinois, la Sorbona di Parigi, l'Università di Osnabrück nella Bassa Sassonia e il Radboud University Medical Center vicino a Nimega, nei Paesi Bassi. Tra i partecipanti, alcuni erano dei sognatori lucidi, ovvero persone consapevoli dei propri sogni, tanto da essere perfino in grado di controllarli, mentre altri volontari sono stati addestrati a diventarlo. L'attività del loro cervello è stata registrata durante il sonno grazie all'elettroencefalogramma, mentre venivano monitorati i movimenti degli occhi e le contrazioni dei muscoli facciali, tutti indicatori della fase REM. Nei 4 laboratori sono stati sperimentati metodi diversi per entrare in contatto con la persona immersa nel sogno, attraverso la voce, stimoli luminosi o il contatto fisico, in modo da chiederle di eseguire istruzioni, fare semplici calcoli numerici o riconoscere la differenza tra diversi stimoli sensoriali. Spiegano i ricercatori, è come trovare un modo per comunicare con un astronauta su un altro pianeta, anche se nel nostro caso il pianeta è interamente basato sui ricordi immemoriali nel cervello. In tutto sono 158 le domande che gli studiosi hanno posto ai sognatori. Questi hanno risposto correttamente, attraverso il movimento degli occhi o la contrazione dei muscoli facciali. Nel 18% dei casi hanno risposto correttamente, attraverso il movimento degli occhi o la contrazione dei muscoli facciali, mentre hanno sbagliato il 3% delle volte. La risposta non è stata chiara nel 17% dei casi, mentre il 60% delle domande è rimasto senza risposta. Secondo i ricercatori, questi numeri dimostrano che una comunicazione a doppio senso è possibile, anche se non è facile. Abbiamo scoperto che persone immerse nella fase REM possono interagire o ingaggiare una comunicazione in tempo reale, commenta Ken Peller della Northwestern University. Abbiamo anche dimostrato che chi sogna è capace di comprendere domande, cimentarsi in compiti che impegnano la memoria operativa e produrre delle risposte. Questa condizione è stata definita come sogno interattivo. Al risveglio, al termine dell'esperimento, alcune persone ricordavano le domande che erano state poste come fossero parte integrante del sogno. Un partecipante, per esempio, ricordava i quesiti matematici come provenienti da un autoradio, mentre un altro volontario aveva avvertito la voce del ricercatore che gli faceva una domanda come la voce fuori campo di un film.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Per una enciclopedia di autori classici di Giorgio Colli, Adelphi 1983, letto da Barbara Vedovato. Gli autori classici per Giorgio Colli sono innanzitutto Nietzsche e Schopenhauer, e poi gli autori che aveva più letto e meditato, perciò i greci, ma anche i grandi anonimi del pensiero indiano, e fra i moderni Machiavelli e Stendhal, Schoenford e Burckhardt, Spinoza e Pascal, scrittori che Colli voleva tornare a presentare senza mediazioni neutralizzanti. Buon ascolto!

certo clima, in un dato ceppo umano, in ciò che urge all'esterno, nelle sofferenze dei padri, ma che è troppo lontano da noi perché lo si possa cogliere direttamente. Per farlo dovremmo strapparci completamente da noi stessi. I Greci hanno dato dei nomi a questo sostrato. Uno di essi è Orfeo. Per più di 1000 anni riemergono tracce di poesie, pratiche religiose legate a questo nome. Noi moderni chiamiamo orfici questi autori anonimi, ma non si tratta né di una setta religiosa, né di una scuola, né di un movimento qualsiasi. Le loro espressioni non sono né di artisti individuali né di poesia popolare. Orfeo, piuttosto, è la voce profonda, anche se non l'unica, della Grecia, da cui sorgono in parte la religione, la poesia, la filosofia. Come tale, è anche una voce originaria, e dal millenario materiale orfico ci preoccupiamo qui di scegliere ciò che si presume risalga, anche indirettamente, ad una fonte antica. Il nucleo di una civiltà, d'altra parte, come dapprima è resistente nel tempo, anche quando la vita politica di un popolo è ormai spenta, purché duri il ricordo dei progenitori, così in seguito, potendo scarsamente affidarsi alla tradizione scritta, quando ogni confessione è troncata, scompare d'un tratto e la sua stessa memoria va perduta in modo quasi irreparabile, mentre permangono le opere degli individui. Di fronte all'orfismo ci ritroviamo quindi con un senso di vuoto e di impotenza. Non per questo ci è lecito negarne la realtà, oppure riempire questo vuoto con idee condizionate dalla nostra cultura. Neppure è giustificato accentuare i lati più appariscenti del fenomeno, il pessimismo, l'immortalità e la trasmigrazione dell'anima, le punizioni ultraterrene. E dire da un lato che tutto ciò non è greco, è importato, o d'altro lato che l'essenza della grecità è il pessimismo. Orfeo non canta questo, non consola con la sua poesia il dolore degli uomini, è poeta mentre è filosofo. Al contrario, la pienezza della vita è il livello di questa poesia. C'è l'abisso tenebroso della notte, il dolore di Dioniso dilaniato dai titani, ma c'è anche lo splendente Fanes, colui che appare visibile. Il manifestarsi non è degradazione di realtà, ma conquista. La natura è divina e la sua intuizione è il compito di una natura umana compatta, non frantumata nella molteplicità. Il pessimismo si inserisce in questo quadro e condanna soltanto la vita titanica, l'isolamento nei vincoli individuali, la mancanza di una potenza intuitiva che sappia vedere le immagini sensibili come simboli. La purificazione nei misteri non stacca dalla vita in generale, ma solo dall'esistenza meschina dell'individuo. La dilatazione universale dell'immagine unifica con la natura l'uomo compatto, dionisiaco, che vive così sul piano ininterrotto della poesia e crea gli dèi come simboli del distacco dato dall'intuizione. Il gioco dell'unità e della molteplicità è già visto nell'intimo. Il filo sarà dipanato dai filosofi. La sfera poetica e quella religiosa non sono in contrasto, come avverrebbe se l'accostamento al Dio fosse un immergersi nell'immobile unità. Al contrario, il mondo divino è fluttuante e variegato, in modo da non affievolire la poesia. Questa convergenza svela già qualcosa che è soltanto greco, ma la qualità imprevedibile della fantasia, la gioia dell'uomo di fronte a visioni terribili, smascherano i nostri giochi concettuali, accennano al nucleo perduto di quella vita. Eschilo, i sette contro Tebe. Tragedia aspra, i sette contro Tebe, elaborata su un mito crudele, primitivo,
ricco di arbitrio.

contrarietà, almeno ai nostri occhi. Di fronte a questo mondo ci sentiamo anzitutto esclusi e ci accontentiamo di avvicinamenti artificiosi, apprezzando letterariamente la fantasia del poeta o cercando interpretazioni filosofiche della visione tragica. Ma con i nostri concetti, estetici o morali, non si va lontano nella comprensione del mondo Eschileo. I Sette contro Tebe non sono un'opera da valutare, ma la rappresentazione di un agire, che è essa stessa un agire, destinato a suscitare altre azioni. Per la comprensione, quindi, è anzitutto un tipo di uomo che si richiede, affine al tipo rappresentato. In questa tragedia appare un ceppo umano aggressivo, di un'aggressività fisica e mortale. Questi furono i greci? Così pare, anche se la visione non si accorda con la serenità greca. Comunque molto, troppo diversi da noi moderni. Difensivi piuttosto, e quando aggressivi, in modo tortuoso, indiretto, cerebrale anziché istintivo, violento, immediato, e in modo circoscritto e avaro, anziché estremo, con la vita per posta. Un uomo di questa qualità, è ovvio, ha forti passioni, un desiderio prepotente di vita. Ma l'eccesso di questa vitalità è un principio distruttivo. Egli desidera la vita altrui. Il rigurgito della potenza di un organismo trapassa nella sua distruzione. L'aggressività come tale non può caratterizzare i soli greci, ma forse quell'eccesso, con le sue conseguenze, è ad essi peculiare e ha contribuito alla loro unicità. Perché la violenza, nel prevalere della distruzione, si allenta e diviene estatica. L'appropriarsi della vita altrui, ad un certo momento, non accresce l'energia della propria. Il dolore del nemico ucciso, la distruzione della vita, rimangono attaccati alla memoria del vincitore come un eccitamento molesto. Raccogliendo il respiro del morente, l'uomo supera i limiti della sua individuazione. L'agire cede al contemplare. Al delirio della battaglia, alla furia dell'odio, si sostituisce la rappresentazione tragica, che della crudeltà della vita è il ripiegamento estatico. Subentra il principio femminile con la paura e il compianto. O meglio, la visione eschilea non sembra supporre un processo, quanto piuttosto un quadro immutabile e nella sua radice bipartito. E il mito stesso dei sette lo simboleggia. Due fratelli dello stesso sangue si annientano l'un l'altro. L'eccesso di violenza è morte per entrambi. Unica è la natura degli uomini che scava in se stessa l'abisso della morte. E d'altro canto, nel contenuto della tragedia, è una stessa vicenda, la lotta inesausta fra gli uomini che si esprime in modo opposto, attraverso l'anima virile e quella femminile. L'agire è dell'uomo, immerso nel principio di individuazione e sprezzante verso chi supplica di attenuare la sua violenza. Ma la rappresentazione, non arte contrapposta alla vita, ma vita essa stessa, è della donna, dimenticata dell'individuazione, anche se trema perdutamente per la schiavitù che incombe e per i focolari minacciati, e perciò estatica, riempita della sofferenza di tutte le morti, ripiegata a piangere e a cantare il dolore della vita. Ma tutto ciò non vale rigidamente. La materia sfugge alla presa dei concetti. L'antitesi tra principio maschile e femminile non è se non una prospettiva. Anche l'uomo entra nella rappresentazione tragica, anzi, ne è l'interprete. Piuttosto, non è che la tragedia porti un rimedio, con l'arte al pessimismo. La tragedia, i misteri, la filosofia, al contrario, segnano il sorgere del pessimismo, ma il pessimismo non costituisce che una metà, una faccia di tutto ciò.
L'altra metà continua ad essere il carattere primitivo ellenico, violento, crudele, immerso nell'azione, pieno d'ares. Gorgia, frammenti. Gorgia è uno dei nodi, dei centri di addensamento della cultura greca. Due fenomeni primari di questa cultura, la filosofia e la retorica, in lui mescolano le loro acque. Già per questo una sua rapida caratterizzazione è impossibile, a causa della complessità dei nessi in cui egli è implicato. La sua lunga vita, più di 100 anni, secondo parecchie testimonianze, gli permise di assistere, in tutta la sua estensione, alla crisi greca del V secolo. Di tale crisi Gorgia non è solo spettatore, ma uno dei protagonisti più significativi. L'avarizia della tradizione, che della sua opera ha cancellato quasi tutto, non solo ci impedisce di cogliere nella sua ampiezza questa personalità, ma ostacola la comprensione di sviluppi decisivi per lo spirito greco. Gorgia fu giovane negli anni rigogliosi che seguirono le guerre persiane e visse questa gioventù nell'Occidente greco, dove la cultura non semplicemente fioriva, ma, caso forse unico nella storia dell'uomo, teneva il potere politico. E se non sembra che lo attraesse il pitagorismo, del resto già declinante, che di quel fenomeno è l'esempio più grandioso, è fuori dubbio che il legislatore Parmenide ed Empedocle, trascinatore delle folle agrigentine, formarono la sua personalità. Le passioni della massa e i pensieri dei pochi diventarono l'oggetto delle sue riflessioni. Le sfere sono antitetiche, ma hanno qualcosa in comune che interessa entrambe. La parola, il logos. È la proprietà più caratteristica dell'uomo, ciò che si può chiamare la sua più vera espressione. Gorgia studiò i mezzi e le possibilità di questa espressione umana e può considerarsi, in tale campo, un legislatore. Egli dissocia completamente la parola dalla musica, che in Parmenide e soprattutto in Empedocle erano ancora commiste. Le esperienze mistiche di costoro cercavano l'appoggio per la comunicazione nel verso, come già il padre Orfeo. Ma la violenza umana della parola, che Parmenide aveva scatenato, si distacca dall'intimità e dalla musica già nella mente, altrettanto prodigiosa, ma più lontana dagli dèi, di Zenone e Gorgia, i giovani che ascoltano. Il logos nascente conosce le proprie leggi, le leggi di ciò che sarà difatti chiamato logica. In questo approfondimento Gorgia si spinge più oltre ancora all'acutissimo compagno Zenone. La parola può comunicare e difendere ogni esperienza, ogni intuizione, e con ciò le distrugge tutte quante. Non ne esiste una sola privilegiata di fronte al Logos, e se è privilegiata in se stessa, dovrà cercarsi altrove una difesa. Dunque il Logos, che è poi quanto noi chiamiamo ragione, inventato dai sapienti, deve essere loro tolto di mano, perché non riguarda le loro cose divine, ma è uno strumento umano, che può costruire ogni edificio di pensieri e distruggere ogni edificio di pensieri. Il Logos è un terribile strumento di potenza, che incatena e dirige le passioni umane, si applica cioè alla sfera politica. Anche qui Gorgia aveva un modello, Empedocle, ma in costui la parola era unita alla musica, la politica alla religione. Il dominio sulla folla era emotivo, non razionale. Gorgia umanizza la parola, facendola accompagnare soltanto dal ritmo, ed ecco nata la retorica. Nella maturità Gorgia si muove verso Oriente, alla conquista della madrepatria e soprattutto di Atene. E la conquista gli riesce.
L'uomo tragico è al tramonto. La religione di Dioniso si ripiega nella democrazia. La città avida di potenza è ben disposta verso chi promette di insegnare il dominio politico. Gorgia è l'uomo che rappresenta una dissoluzione inarrestabile. Invano Socrate e Platone, che hanno capito la natura del logos, cercano di dissimularla, si sforzano di impadronirsi della retorica e di difendere il divino con la parola. Gorgia si presenta ai greci con la sfida. Interrogatemi, vi risponderò. Egli può dimostrare tutto e persuadere tutti.

0: Avete ascoltato un estratto da Per una enciclopedia di autori classici di Giorgio Colli, Adelphi 1983, letto da Barbara Vedovato.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dolce via.
1: Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Quando ero militare, di Guido Piovene. In questi tempi di discussioni scolastiche mi è stato chiesto: lei è mai stato bocciato agli esami? 3 bocciature, una delle quali onorevole. Rimandato ad ottobre al ginnasio di Lodi per aver passato la traduzione di latino a un compagno in difficoltà. La seconda, meno onorevole, all'università. Rimandato ad ottobre da un grande maestro, Martinetti, alla primissima domanda per non aver saputo dire la data esatta della prima edizione dell'Etica di Spinoza. La terza, divertente, anche perché fa di me un caso raro. Rifiutata la promozione a caporale al corso allievi ufficiali. Causa immediata la risposta all'interrogazione: se sarete ufficiale, in che ordine condurrete i soldati?

essere universalmente ritenuto uno scemo. E per di più esserlo veramente, se l'imbecillità consiste nell'incapacità radicale e assoluta di adattamento al proprio ambiente. Se non avessi potuto mutare ambiente, se per esempio fossi stato costretto a rimanere soldato per tutta la vita, sarei stato uno scemo ancora oggi. È una riflessione che mi rende prudente nel giudicare le facoltà mentali degli altri. Alla vigilia di andare sotto le armi, un amico più anziano che, avendo una rivista, pubblicava i miei primi scritti, mi disse: "Se vuoi vivere in pace, fai il tonto. Sotto le armi è la cosa più utile." Non sapeva fino a che punto era inutile raccomandarmelo. Nella prima ora in caserma, all'atto della vestizione, infilai gli scarponi, ma dimenticai di sciogliere il cordino che li univa dietro. Così, appena mi alzai, andai in terra lungo disteso. Fu una scena alla Buster Keaton e, certo, non lo feci apposta. Oggi, chi è chiamato sotto le armi si trova in condizioni diverse dai tempi del delirio bellico fascista, ma nell'anno 1927 la condizione del soldato era piuttosto triste. Ma su questo non voglio insistere, avendo deciso di ricordare solo qualche nota comica. Non so chi aveva proclamato «Esigo un esercito di acrobati». Era perciò d'obbligo il salto mortale. E qui mi mostrai deficiente non già nel saperlo fare, bensì nel tentare di farlo. Dimenticai di voltare le gambe e il salto mortale si trasformò in un tuffo con la testa in giù che mi mandò per 2 giorni all'infermeria. Un certo stato di scioccaggine autentica è la difesa naturale contro una situazione grandemente sgradevole. I 3 mesi del corso sono per me il ricordo di una serie di prove assolutamente impossibili. Impossibile piegare una giacca in modo che non uscisse fuori nemmeno una gobba. Impossibile usare i gabinetti, tutti pubblici nel senso che non avevano porte. Impossibile alzarsi, lavarsi e lustrarsi in un quarto d'ora. Impossibile tollerare lo spirito piccolo borghese, petulante, sfottente della maggior parte di quelli che si apprestavano a ricevere i gradi. Il principio della obbedienza cieca e dell'ordine indiscutibile in pratica aboliva nei rapporti coi superiori ogni distinzione netta tra subordinazione e servitù personale. Era impossibile tollerare anche questo. Condividevo la mia fama di scemo con un allievo quasi nano e mezzo guercio di un'altra compagnia. Discutendo tra loro, gli altri dicevano: "Questa è una cosa che capiscono anche Piovene e Bernabei." Il sergente maggiore, spiegando il giuramento che parlava di fedeltà allo Stato e di doveri del proprio Stato, ammiccava alla compagnia e mi faceva venire fuori dei ranghi. Qual è la differenza tra Stato e Stato? Naturalmente, non sapevo, e la compagnia sghignazzava. Non vi sarebbero però stati inconvenienti gravi se a un ufficiale superiore un po' letterato che conoscevo da borghese non fosse capitato in mano uno scritto mio su Stendhal, uscito su una rivista. Il convegno. Credendo di farmi del bene, lo portò al colonnello. Quando vide scritto il mio nome, questi gridò: "Ma sei uno scemo!" Da allora si misero in mente che lo facevo apposta, cosa, lo posso garantire, non vera, tanto che non riuscii a rendermi più intelligente, con la differenza che adesso finivo ad ogni stadio consegnato o in prigione. Tra prigione e consegne misi insieme un buon mese e mezzo, cioè la metà del corso. Un'altra deplorevole conseguenza che un tenente grasso, che mi confessava d'essere poco militare nell'animo, mi rinchiudeva ogni giorno in un magazzino per leggermi le sue commedie. Ne ricordo una di 3 atti di tremende passioni erotiche che si sfogavano all'interno di un negozio di pompe funebri. La mancata rappresentazione, mi diceva il tenente, era dovuta alla censura. Finché si giunse alla catastrofe e fui mandato a Como come soldato semplice a finire il servizio. Fu una grande fortuna. Quel periodo trascorso in un reggimento comune, tolto qualche istante di malinconia, non fu sgradevole. Ebbi inconvenienti anche qui, ma soltanto iniziali. Mi avevano assegnato una sedia di scritturale e il mio primo incarico fu di riempire a penna
i fogli di congiunzione.

0: Purtroppo mi ero incaponito di farmi onore e di scrivere i nomi in caratteri gotici con volute ed aureole. Non ho per queste cose la minima disposizione. I fogli si riempivano di macchie immonde e si dovette buttarne via tutto un blocco. Il maggiore che sovrintendeva mi guardò e disse: «Mica tanto bene, mi pare. Fino a che classe hai fatto?» Risposi che ero laureato in filosofia. Disse: «Ah!» E si allontanò seccato. Però mi andava a genio la compagnia. Quei soldati che non aspiravano a nessun grado erano di qualità ben più civile dei galletti che avevo lasciato alla scuola allievi ufficiali. Passai con loro molte buone serate, mangiando, bevendo, passeggiando sulle rive del lago, che sono questi veri piaceri umani. Vi era poi in tutti un fondo di ammirazione per chi si dedicava agli studi e leggeva libri. Preparavo allora la tesi di laurea. Mi facevo prestare i libri dalla biblioteca civica, che non era a quel tempo molto provvista di edizioni moderne. Ritornavo perciò in caserma carico di enormi volumi in latino legati in pergamena. I miei compagni mi guardavano e chiedevano: «Senti, il tenente no certo, il capitano nemmeno, e nemmeno il maggiore, ma il colonnello capirebbe quello che leggi?» Non essendo vendicativo, rispondevo di sì. Il meglio però venne negli ultimi giorni. La vita militare mi congedò bene. Si avvicinava il 1º maggio, la giornata rossa. Non si celebrava in Italia, ma si celebrava in Svizzera, e questo agitava il governo, che ordinò di rinforzare le guarnigioni di confine, tra cui il forte di Colico, dipendente da Como. Il comando di Como eseguì l'ordine e il rinforzo fui io. Una mattina all'alba, armato di un moschetto scarico, fui messo in uno dei battelli che vanno a Colico, toccando tutte le stazioni. Giunsi a sera avanzata e fui invitato a mettermi a dormire con gli altri. Ma il tanfo della camera, una stalla senza finestre, mi consigliò di andarmene a dormire all'aperto. Mi distesi sull'erba in altura. Sotto di me era l'ultima punta del lago dove finisce negli acquitrini. Dalla sponda opposta le luci mi venivano incontro perché il fondo nerastro di quei monti le fa brillare. Sui monti si librava una luna stupenda, leggera, come sollevata da un vento elettrico, perciò mi misi ad accompagnare la luna. Mi addormentai e il giorno seguente, scongiurato il pericolo ai confini della nazione, tornai in battello a Como e andai in congedo. Adesso che cosa mi resta di quel servizio militare nei tempi eroici? Qualche buona serata in compagnia di persone per bene, una bella notte di luna, una dormita e un risveglio sull'erba. Il resto preferisco dimenticarlo, come allora riuscivo a dimenticarlo, vivendolo grazie a una istintiva idiozia.
1: Il racconto.
2: Ernest Hemingway, Gli uccisori. La porta della trattoria Enrico si aprì ed entrarono due uomini. Si sedettero al banco. «Cosa desiderate?» chiese George. «Non saprei», uno dei due disse. «Cosa vuoi mangiare, Al?» «Per me è lo stesso», disse Al. «Non lo so proprio cos'è che voglio». Fuori stava facendosi buio. La luce di un lampione brillò attraverso la finestra. I due uomini si misero a leggere il menù, mentre all'altra estremità del banco Nick Adams li stava a guardare. Parlava con George quando erano entrati. «Voglio una bracciola di maiale arrosto con salsa di mele e purè di patate», disse il primo. «Non è pronto». «E allora perché diavolo sta scritto sul menù?» «Ma è per pranzo», spiegò George. «Sarà pronto alle 6». George diede un'occhiata all'orologio appeso al muro che stava dietro al banco. «Sono solo le 5». «L'orologio fa le 5:20», disse il secondo. «Va avanti 20 minuti». «Oh, al diavolo l'orologio», disse il primo. «Si può sapere che cosa hai di pronto?» Vi posso dare dei panini di ogni specie, rispose George. E poi uova al prosciutto, uova al lardo, fegato e lardo, una bracciola ai ferri. Dammi delle crocchette di pollo con piselli, salsa di crema e purè di patate. Ma anche questo è per il pranzo. Tutto quello che vogliamo è per il pranzo, eh? È così che fai il tuo mestiere? Posso darvi uova al prosciutto, uova al lardo, fegato. Vada per le uova al prosciutto, disse l'uomo chiamato Al. Portava la bombetta e un soprabito nero a doppio petto. Il suo viso era piccolo e pallidissimo, con le labbra sottili. Aveva un fazzoletto di seta al collo e i guanti. Io le voglio con il lardo, disse l'altro. Aveva circa la stessa statura di Al. I loro volti erano diversi, ma vestivano come gemelli. Avevano tutti e due dei soprabiti troppo stretti e stavano lì seduti sporti in avanti con i gomiti sul banco. C'è niente da bere? Chiese Al. Birra, bibite, ginger ale, rispose George. Voglio dire se c'è niente da bere. Ve l'ho già detto. Ma in che diavolo di città siamo capitati? Disse l'altro. Si può sapere come si chiama? Summit. L'hai mai sentita nominare? Chiese Hall al suo amico. No, rispose questo. Che si fa qui la notte? Domandò Hall. Si mangia, rispose l'amico. Vengono qui e mangiano come porci. Esatto, fece George. Così per te va tutto bene? Chiese Hall a George. Sicuro. Sei un ragazzo sveglio, no? Sicuro. Invece no, te lo dico io, fece l'altro ometto. No, Al? È scemo, rispose Al. Si volse a Nick. Come ti chiami? Adams. Un altro ragazzo sveglio, fece Al. Non trovi, Max? La città è piena di ragazzi svegli, Al disse. George posò sul banco due piatti, uno con le uova al prosciutto e l'altro con le uova al lardo. Vi mise vicino due piccoli vassoi con le patate fritte e chiuse lo sportello che dava in cucina. Qual è il suo? Chiese Hall. Non te lo ricordi? Le uova al prosciutto, mi pare. Sei proprio sveglio, disse Max. Si sporse in avanti e prese le uova al lardo. Si misero a mangiare entrambi senza togliersi i guanti, mentre George stava lì a guardarli. Cosa c'è da guardare? Chiese Max fissandolo. Niente. Ti dico che mi guardavi, per Dio. Forse lo faceva solo per scherzo, Max, disse Al. George si mise a ridere. Non c'è niente da ridere, gli disse Max. Non c'è proprio niente da ridere, hai capito? E va bene. Così lui pensa che tutto va bene, capisci? Disse Max volgendosi a Al. Questa sì che è buona. Tutto bene, lui pensa. È un pensatore, Al disse. Seguitarono a mangiare. Come si chiama quel ragazzo sveglio che sta in fondo al banco? Chiese Al a Max. Ehi, ragazzo sveglio, disse Max a Nick. Gira subito dall'altra parte del banco e mettiti vicino al tuo amico. E perché poi? Chiese Nick. Non c'è nessun perché. Faresti meglio a fare quello che ti ha detto, disse Al. Nick passò dall'altra parte del banco. Perché poi? Chiese George. Niente che ti interessi, rispose Al. Chi diavolo c'è in cucina? Il negro. Cosa vuoi dire? Il cuoco negro. Fallo venir qui. E perché? Fallo venir qui, ti ho detto. Ma dove credete di essere? Lo sappiamo benissimo, per Dio, dove siamo, rispose l'uomo chiamato Max. Abbiamo la faccia da fessi? Tu parli come un fesso, gli disse Al. Perché diavolo ti metti a discutere con questo ragazzo? Senti, e si rivolse a George, di subito al negro di venire qua. Cosa gli volete fare? Ma niente, adopera il cervello, ragazzo. Cosa vuoi che facciamo a un negro? George aprì lo sportello che dava in cucina. Sam, chiamò, vieni qui un momento. La porta si aprì ed entrò il negro. Cosa c'è? Chiese. I due uomini al banco gli dettero un'occhiata. Bene, bene, non muoverti di là, disse Al. Sam, in piedi nel suo grembiule, guardò i due uomini seduti al banco. Va bene, signore, disse. Al scese giù dallo sgabello. Io andrò in cucina con il negro e questo ragazzo sveglio, disse. Torna in cucina, negro, e tu seguilo. Se ne andò dietro a Nick e Sam, il cuoco. La porta si richiuse. L'uomo di nome Max rimase seduto al banco proprio di fronte a George, senza guardarlo, con gli occhi fissi allo specchio che stava dietro al ragazzo. La trattoria era stata prima un bar. Bene, ragazzo mio, disse Max fissando lo specchio. Perché non dici niente? Cosa vuol dire tutto questo? Ehi, Al, chiamò Max. Il ragazzo sveglio vuol sapere cosa vuol dire tutto questo. E perché non glielo dici? Rispose Al dalla cucina. Tu cosa ne pensi? Chiese Max a George. Non saprei. Un'idea te la sarei pur fatta. Fissava lo specchio mentre parlava. Non vorrei dirlo. Ehi, Al, il ragazzo sveglio dice che non vorrebbe dire che cosa ne pensa della faccenda. Vi sento, disse Al dalla cucina. Aveva poggiato una bottiglia di salsa contro lo sportello per cui passavano i vassoi. Senti, ragazzo, disse a George dalla cucina. Vai un po' più in là. E anche tu, Max, spostati un po' a sinistra. Sembrava un fotografo che disponesse un gruppo. Dimmi un po', bello mio, disse Max. Che cosa credi che succederà adesso? George non aprì bocca. Te lo dirò io, allora, continuò Max. Uccideremo uno svedese. Conosci uno svedese grande e grosso chiamato Ole Anderson? Sì. Viene qui a mangiare tutte le sere, no? A volte, non tutte le sere. Viene alle 6, non è vero? Quando viene, sì. Ma tutto questo lo sappiamo benissimo, ragazzo sveglio. Parliamo d'altro. Vai mai al cinema? Qualche volta. Dovresti andarci più spesso. Il cinema fa bene a un ragazzo sveglio come te. Per che ragione volete uccidere Ole Anderson? Che cosa vi ha fatto? Non ha mai avuto nemmeno l'occasione di farci qualcosa. Non ci ha neanche mai visto. E ci vedrà solo una volta, fece Alda la cucina. Perché mai lo volete uccidere allora? Chiese George. Per un amico, così. Per fare un piacere a un amico, mio caro. Chiudi il becco, disse Alda la cucina. Parli troppo, per Dio. Cerco di far stare allegro il ragazzo, non è vero, mio caro? Parli troppo, ti dico. Il negro e quest'altro ragazzo sveglio stanno allegri da sé. Li ho legati che sembrano due educande in un convento. A sentirti, si direbbe che ci sei stato. Non si può mai dire. Sei stato in un convento di ebrei, ecco dove sarai stato. George alzò gli occhi verso l'orologio. Se entra qualcuno, gli dirai che il cuoco è uscito. E se insisterà, gli dirai che devi andare in cucina a fare tu da mangiare. Hai capito, ragazzo sveglio? Va bene, rispose George. E dopo cosa ci farete? Vedremo, disse Max. È di quelle cose che non si sanno mai prima. George guardò di nuovo l'orologio. Erano le 6:15. La porta che dava nella strada si aprì ed entrò un tranviere. «Ciao, George!» disse. «È pronta la cena?» «Sam è uscito!» rispose George. «Sarà di ritorno tra mezz'ora.» «Allora è meglio che vada in qualche altro posto», disse il tranviere. George guardò l'orologio. Erano le 6:20. «Molto bene, ragazzo sveglio», disse Max. «Sei proprio un piccolo vero gentiluomo.» «Sapeva benissimo che gli avrei fatto saltare immediatamente le cervella», disse Al dalla cucina. «No», fece Max, «non è solo questo. Questo ragazzo è bravo, è proprio un bravo ragazzo, mi va a genio.» A 5 minuti alle 7 George disse: «Stasera ormai non verrà.» Altre due persone erano entrate nell'osteria. Una volta George era dovuto andare in cucina a preparare un panino con uovo e prosciutto che un cliente voleva portar via con sé. In cucina aveva visto Al con la bombetta all'indietro, seduto su un panchetto davanti allo sportello, con una pistola mitragliatrice appoggiata sull'orlo di questo. Nick e il cuoco erano in un angolo, schiena a schiena, con la bocca imbavagliata da un tovagliolo. George aveva preparato il panino, lo aveva avvolto nella carta oleata, messo dentro un sacchetto e portato in sala. L'uomo aveva pagato e se n'era andato. «Questo ragazzo sa fare di tutto», disse Max. «Sa perfino cucinare. Dovresti prenderti una bella moglietta, caro mio.» «Davvero?» fece George. «Il vostro amico Olle Anderson ormai non viene più.» «Aspettiamo ancora 10 minuti», disse Max, fissando lo specchio e l'orologio. Le lancette segnarono le 7, poi le 7:05. «Andiamocene, Al, è meglio. Ormai non viene più.» «Ancora 5 minuti», disse Al dalla cucina. In quei 5 minuti entrò un uomo e George gli spiegò che il cuoco era malato. «Perché diavolo non ne prendi un altro?» aveva detto l'uomo. «È un'osteria questa, sì o no?» Se ne andò via. «Andiamocene, Al», disse Max. «Cosa ne facciamo di questi ragazzi e del negro?» «Staranno buoni.» «Ne sei sicuro?» «Mo sì. Andiamocene.» «Non mi piace questa faccenda, non ci vedo chiaro. Tu parli sempre troppo.» «Oh, al diavolo! Bisogna pur tenerli allegri, no?» «Parli troppo lo stesso», disse Al. Uscì dalla cucina. La pistola mitragliatrice gli faceva un piccolo rigonfiamento sotto il soprabito troppo attillato. Si aggiustò con le mani inguantate. «Addio, ragazzo sveglio», disse a George. «Sei stato fortunato.» «Davvero», fece Max, «dovresti giocare alle corse.» Uscirono fuori entrambi. George alla finestra li seguì con lo sguardo e li vide passare sotto il lampione e attraversare la strada. Nei loro stretti soprabiti e con le bombette sembravano degli attori da vaudeville. George andò in cucina e slegò Nick e il cuoco. «Non ne voglio più sapere di questa faccenda», disse Sam. «Più niente.» Nick si alzò. Non era mai stato imbavagliato prima. «Dimmi un po', disse, che diavolo volevano?» Cercava di rimettersi un po'. «Volevano uccidere Ole Anderson», rispose George. «Volevano sparargli quando sarebbe entrato per cenare.» «Ole Anderson? Sicuro?» Il cuoco si toccò gli angoli della bocca con i pollici. «Se ne sono andati tutti e due?» chiese. «Sì», rispose George, «se ne sono andati.» «Non mi piace questo affare», disse il cuoco, «non mi piace proprio per niente.» «Senti un po', fece George a Nick, Faresti bene ad andare da Ole Anderson. Benissimo. Fareste meglio non immischiarvi nella faccenda, disse Sam. Non conviene mettercisi in mezzo. Non andarci, se non ti va, fece George. Non ne ricaverete niente di buono, ve lo dico io, disse il cuoco. Non vi occupate di ciò che non vi riguarda. Ci andrò, disse Nick. Dove abita? Il cuoco se ne andò. Questi ragazzini sanno sempre meglio di tutti quello che vogliono fare. Abita alla pensione Hirsch, rispose George. Ci vado subito. Fuori la luce del lampione brillava attraverso i rami nudi di un albero. Nick seguì la strada lungo le rotaie del tram e al primo lampione svoltò in una traversa. La terza casa era la pensione Hirsch. Salì 2 gradini e suonò il campanello. Venne ad aprire una donna. C'è Ole Anderson. Volete vederlo? Sì, se è in casa. Nick seguì la donna per le scale fino al primo piano e poi in fondo a un corridoio. Bussò a una porta. Chi c'è? C'è qualcuno che vuole vedervi, Mr. Anderson, disse la donna. Avanti. Nick aprì la porta ed entrò nella stanza. Ole Anderson stava sdraiato sul letto, tutto vestito. Era stato un peso massimo e il letto era troppo corto per lui. Teneva 2 guanciali sotto la testa. Non guardò neanche Nick. Che c'è? Domandò. Ero da Enrico, disse Nick, quando sono entrati 2 individui e hanno legato me e il cuoco dicendo che erano venuti per uccidere voi. Gli sembrava stupido ciò che stava dicendo. Ole Anderson non disse una parola. Ci hanno tenuti in cucina, seguitò Nick. Volevano spararvi addosso quando sareste entrato per la cena. Ole Anderson continuava a fissare la parete senza dire nulla. George ha pensato che avrei fatto bene a venirvi a raccontare tutto. Non posso farci niente, disse Ole Anderson. Vi racconterò com'erano. Non me ne importa, disse Ole Anderson con gli occhi fissi sulla parete. Grazie di essere venuto. Oh, di niente. Nick guardava quell'uomo grande e grosso disteso sul letto. Non volete che vada ad avvertire la polizia? No, non servirebbe a niente. Non c'è proprio niente che possa fare per voi? No, niente. Forse è stato solo un bluff? No, non era un bluff. Ole Anderson si girò contro la parete. La sola cosa, disse, parlando voltato dall'altra parte, è che non posso neanche pensarci a uscir fuori di qui. Sono rimasto in questa stanza tutto il giorno. Non potreste andarvene dalla città? No, sono stufo di questo girare da un posto all'altro. Fissava la parete. Non c'è niente da fare ora. Non potete proprio uscire in qualche modo? No, mi sono messo dalla parte del torto. Parlava sempre con la stessa voce monotona. Non c'è più niente da fare. Tra poco mi deciderò a uscire. Sarà meglio che io torni da George, disse Nick. Arrivederci, disse Ole Anderson senza voltarsi. Grazie per il disturbo. Nick uscì. Mentre richiudeva la porta, dette un'ultima occhiata a Ole Anderson tutto vestito, disteso sul letto, che fissava la parete. È restato nella stanza tutto il giorno, gli disse la fittacamere a pian terreno. Scommetto che non si sente bene. Gli ho detto. Mister Anderson, dovreste uscire a fare una passeggiata con una bella giornata d'autunno come questa, ma si vede che non è dello stesso parere. Non vuole andar fuori. Mi spiace che non stia bene, seguitò la donna. È proprio un uomo come si deve. È stato un pugile, lo sapevate? Sì. Non si direbbe davvero se non fosse dalla faccia. Stavano parlando proprio davanti alla porta che dava sulla strada. È sempre così cortese. Bene, buonanotte, Mrs. Hirsch, fece Nick. Non sono Mrs. Hirsch, disse la donna. Lei è la proprietaria. Io mi occupo dei suoi affari. Sono Mrs. Bell. Bene, allora buonanotte, Mrs. Bell. Buonanotte. Nick seguì la strada buia fino all'angolo del lampione e poi, lungo le rotaie del tram, tornò alla trattoria Enrico. Trovò George dietro al banco. Hai visto Ole? Sì, rispose Nick. È chiuso nella sua stanza e non vuole uscire. Il cuoco aprì la porta della cucina appena sentì la voce di Nick. Non voglio nemmeno stare a sentire, disse, e sbatté la porta. Gli hai detto tutto? Chiese George. Sicuro, ma sa benissimo di che si tratta. Cosa fare? Niente. Ma lo uccideranno. Ci puoi scommettere. Si deve essere messo in qualche pasticcio a Chicago. Credo anch'io, disse Nick. È un brutto affare. Terribile, puoi dire. Rimasero in silenzio. George raccolse un tovagliolo e pulì il banco. Vorrei sapere che cosa avrà fatto, disse Nick. Avrà tradito qualcuno. In genere è per questo che uccidono. Voglio andar via da questa città, fece Nick. Sì, disse George, sarebbe una buona cosa. Non posso resistere a pensarlo là nella sua stanza che aspetta, sapendo di dover morire. È troppo terribile. Sì, disse George, faresti meglio a non pensarci.
1: Avete ascoltato il racconto.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Magazine Night.
5: Magazine Night,
4: l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Magazine Night.
4: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Io Donna, il pettegolezzo ci salverà. Altro che chiacchiere inutili. Il gossip è un meccanismo profondo che ci accompagna da millenni. Aiuta a rafforzare i legami, costruisce comunità, stimola la dopamina e può perfino proteggere la reputazione. La scienza lo conferma. Di Elisa Venco. Negli stessi giorni in cui gli Stati Uniti bombardavano i siti atomici dell'Iran con la minaccia di un'escalation bellica, parte dell'attenzione pubblica si è concentrata sulle nozze veneziane tra Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, e la giornalista Lauren Sanchez. È il segno di un'umanità sempre più distratta dai social o una rivelazione della nostra superficialità? Secondo Kelsey McKinney, giornalista americana e autrice del podcast Normal Gossip e del saggio You Didn't Hear This From Me, da poco uscito in USA, è altro. Interessarsi al gossip è semplicemente inevitabile perché è connaturato all'evoluzione della nostra specie. Sparliamo non perché possiamo, ma perché dobbiamo, dichiara l'autrice. I dati sembrano darle ragione. Secondo uno studio pubblicato nel 2019 su Social Psychological and Personality in Science, in media dedichiamo 52 minuti al giorno al gossip. Non per malignità, ma perché farlo ci ha portato dei vantaggi evolutivi. Una bussola sociale. Per comprendere il valore sociale del pettegolezzo, dobbiamo risalire alle origini dell'umanità. In una tribù preistorica, senza istituzioni o gerarchie, la sopravvivenza dipendeva dalla fiducia reciproca e dalla conoscenza dei comportamenti altrui. Chi era leale, chi inaffidabile, chi rispettava le regole anche in assenza del leader. Il pettegolezzo era la bussola sociale che permetteva di orientarsi in queste complessità, stabilire regole e valori condivisi, rafforzare la coesione del gruppo e disincentivare comportamenti antisociali. Non a caso il gossip è diffuso dovunque e da sempre, chiarisce Nicoletta Cavazza, docente di psicologia sociale all'Università di Modena Reggio Emilia e autrice di Pettegolezzi e reputazione, Il Mulino. La docente precisa però che il termine pettegolezzo, come tale, non ha necessariamente un contenuto negativo. Si indica solo un'informazione su una terza persona assente, aggiunge la docente. Questo scambio di informazioni sugli assenti da sempre è servito per venire inclusi in una cerchia di persone, come una moneta sociale con cui compriamo fiducia e senso di appartenenza. Dire «so qualcosa che nessun altro sa e lo dico solo a te» crea immediatamente un senso di vicinanza e

0: un neurotrasmettitore che spinge a ricercare e ripetere i comportamenti gratificanti. E così l'abitudine al gossip ha aumentato le nostre chance di sopravvivenza, garantendoci la protezione delle persone con cui abbiamo spettegolato. Insomma, lungi dall'essere il segno di poca intelligenza o di scarsa moralità, la chiacchiera è un collante sociale, un mezzo per condividere valori e, nella sua forma più immediata, un gran divertimento. Ma allora perché in pubblico ce ne vergogniamo? Il movimento cancelletto Church Too, emerso in parallelo al cancelletto Me Too, scrive la giornalista, ha capito come la codifica del gossip come peccato poteva fungere da scudo per permettere a uomini in posizione di potere di soggiogare le donne nelle loro congregazioni. Per di più, la Bibbia attribuisce l'origine storica del gossip a Eva, che condannò gli uomini a lasciare l'Eden, riferendo una storia raccontatale da un serpente. Ovvio che la Chiesa non l'additi a modello di comportamento. Cavazza offre però un'altra lettura del perché ci vergogniamo del gossip. Un primo motivo è il suo frequente contenuto malevolo. L'intenzione sottesa è infatti quella di aggredire la reputazione altrui, un'azione in contrasto con l'amore del prossimo che ci è stato predicato per millenni. Inoltre il gossip calpesta il valore borghese della rispettabilità, ragiona Cavazza. In compenso, nonostante la primogenitura del cicaleccio assegnata a Eva, non ci sono prove che le donne lo pratichino più degli uomini, piuttosto ne sono più spesso l'oggetto. Lo attesta anche la stessa Lauren Sanchez, che a causa delle sue mise provocanti sul social ha spesso ricevuto commenti come «Perché con i soldi che ha si veste sempre come una prostituta?». La diceria come arte. I pettegolezzi su VIP come Bezos sono una sorta di applicazione su vasta scala del gossip, dato che il loro oggetto esula dalla cerchia dei nostri conoscenti, che è il bersaglio abituale. Eppure basta pensare al recente divorzio Totti Blasi per rendersi conto di quanto vicende lontanissime da noi possono essere in realtà molto vicine al vissuto di ognuno, aspetto che genera interesse ed empatia, voglia di saperne di più e infine spinta a parteggiare per l'uno o per l'altro. D'altra parte, quando i VIP stessi monetizzano le confidenze, è legittimo dubitare della loro sincerità. E così veniamo a una questione fondamentale. Il gossip anonimo è più gustoso di quello da fonte nota? Secondo la giornalista americana, sì, perché ci libera da questioni scomode, come se dobbiamo fidarci di chi ce l'ha riferito o se siamo moralmente conniventi. Se non sappiamo bene da dove provenga l'informazione, come possiamo essere ritenuti responsabili delle eventuali conseguenze? Cavazza ipotizza invece che la fonte anonima renda più credibile la diceria. Certo, molto dipende anche dalla bravura di chi la rivela. Il pettegolezzo richiede intelligenza emotiva ed elevate abilità comunicative per inchiodarci al racconto. Per questo motivo McKinney definisce il gossip un'arte, o meglio una performance, che nonostante l'apparente leggerezza, ha un significato profondo. Da sempre ci raccontiamo storie per dare senso al mondo connettendoci con gli altri, scrive McKinney. E cos'è la vicenda di un altro se non un promemoria che non siamo soli su questa terra? Come a voler dire che siamo tutti autorizzati a saperne di più sul matrimonio dell'anno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero i colori, avremmo puntato su altri sensi. E vogliamo parlare di quante cose ci perderemmo? I paesaggi, il blu del mare e del cielo, l'arte. Di Elena Meli. Le foto in bianco e nero paiono eleganti anche quando il soggetto è banale. I film in toni di grigio incantano con la loro atmosfera fuori dal tempo. Ma succede perché possiamo girare lo sguardo e riempirci gli occhi dei colori del mondo. Una vita senza colore sarebbe proprio quel che sembra, parecchio monotona e triste, anche al netto di qualche piccolo vantaggio. Vestirsi al mattino sarebbe più facile anche per i meno avvezzi allo stile. Sarà stato forse per sfuggire alla noia che il nostro cervello si è inventato i colori? Già, perché giallo, rosso, blu e tutte le sfumature possibili in realtà non esistono in senso stretto.

0: sono cioè una caratteristica intrinseca della materia. Il colore è il frutto della percezione, il risultato dell'elaborazione cerebrale della luce che arriva sulla retina. Una nostra sensazione, insomma, tanto che non tutti vedono gli stessi colori. Non solo perché esiste il daltonismo o perché l'occhio invecchiando ne vira alcuni, ma soprattutto perché li definiamo e percepiamo diversi sulla base di influenze sociali, emotive e personali. Così, quello che a me sembra un verde grigiastro, un altro lo definisce blu, e così via. A voler essere precisi, poi, il colore di un oggetto è proprio quello che non ha. La luce, infatti, colpisce le cose venendo in parte assorbita, in parte riflessa, e ciò che percepiamo come colore è proprio l'onda luminosa rimbalzata via da quel che ci circonda. Dovremmo perciò semmai chiederci cosa succederebbe se non avessimo sviluppato la capacità di distinguere i colori, se potessimo solo percepire differenze di luminosità e toni di grigio. Se cioè tutti avessimo l'acromatopsia, una malattia genetica rara in cui non funzionano i coni, i recettori retinici che sentono i colori. In Italia si stimano circa 2000 acromati, ma e se fin dalla notte dei tempi questa fosse stata la condizione umana normale? Intanto forse noi stessi saremmo diversi. Succede in tutti gli animali e anche nell'uomo, quando un senso non è il massimo, si potenziano gli altri. Un deficit visivo come l'incapacità di vedere i colori, perciò, ci avrebbe probabilmente portato a sviluppare un super orecchio, o magari avremmo potuto sentire se un frutto è buono da mangiare solo sfiorandolo con un dito. L'abilità umana di discriminare i colori è superiore a quella di qualsiasi altro animale e si è sviluppata perché ci serviva per sopravvivere, come spiega il neuropsicologo britannico Nicholas Humphrey. La Terra è uno dei pianeti più colorati e i pigmenti derivano dalla materia organica, piante e animali. Alcuni elementi, come il sangue rosso o le foglie verdi, erano già casualmente colorati prima che nascesse la visione del colore, che quasi certamente si è evoluta per scoprire e interpretare i messaggi cifrati della natura. I pigmenti di fiori, frutti, piume di uccelli e simili hanno infatti tre funzioni principali: attirare l'attenzione, colpire le emozioni o dare informazioni. È improbabile però che la capacità di vedere a colori sia nata per riconoscere l'erba o la carne come cibi. Gli animali solo erbivori o carnivori non sempre vedono in Technicolor. Capacità invece parecchio utile a un animale onnivoro come l'uomo, che doveva capire di che cosa nutrirsi senza correre rischi e come schivare i pericoli presenti in un ambiente molto più variegato rispetto a quello di gran parte delle altre specie. Lo ha confermato uno studio della Sissa di Trieste, secondo cui è proprio il colore dei cibi a guidarci nella scelta di cosa mangiare. Il rosso, per esempio, ci piace perché si associa a cibi nutrienti. Con il verde, invece, pensiamo ad alimenti poco calorici. Senza la visione a colori, quindi, il nostro percorso nel mondo sarebbe stato molto più accidentato perché ci saremmo avvelenati assai più spesso e saremmo stati meno in grado di scorgere le minacce. Si stima che l'uomo possa distinguere milioni di colori, ma solo poche decine di toni di grigio, e così, anche se forse saremmo diventati abilissimi a riconoscere le sfumature cineree, avremmo perso un bel po' della capacità di discernimento fine dell'ambiente circostante, cacciandoci in parecchi guai. Supponiamo però che fossimo riusciti lo stesso a cavarcela. Vivere in bianco e nero ci avrebbe resi più simili fra noi e anche più tristi. Il rischio di depressione, malattia che in alcune forme stagionali si può affrontare anche con terapie basate sulla luce, sarebbe più alto e non vivremmo forse allo stesso modo le emozioni che associamo ai colori in maniera quasi inestricabile. Stando a studi condotti su dipinti, per esempio, la percezione dei contenuti emotivi di un'opera dipende molto dalle sue caratteristiche cromatiche. Colori brillanti evocano emozioni positive, tinte scure ne inducono di negative. Un'associazione fra colore ed emozioni che potrebbe dipendere da connessioni specifiche nel cervello, spiega Vittorio Gallese, neuroscienziato dell'Università di Parma. Il verde ci calma, il rosso ci agita. Se vedessimo in una scala di grigi, forse saremmo più abulici. Inoltre, la vita sociale sarebbe meno decifrabile perché il colore ha significati simbolici precisi, anche se diversi nelle varie culture, che usiamo per dare messaggi agli altri, come il rosso per segnalare autorità o il bianco quando vogliamo indicare purezza. Saremmo forse anche meno empatici, perché, come osserva Gallese, un'ipotesi suggerisce che la sensibilità ai colori si sia evoluta per percepire al meglio il colore della pelle altrui e di conseguenza il grado di eccitamento, di salute e così via. Vedere a colori servirebbe a una miglior lettura implicita degli altri e quindi a una regolazione automatica delle relazioni sociali. Di sicuro, come esseri umani in colori, avremmo meno mezzi per essere creativi e avremmo costruito un mondo parecchio diverso. Come sottolinea Humphrey, l'uomo è l'unico animale che applica il colore in posti dove non si sviluppa, per adornarsi, per caratterizzare gli oggetti. L'uso del colore è quasi un marchio della specie umana. Senza non ci sarebbero l'arte e la fotografia come le conosciamo. Yves Klein non avrebbe inventato il suo blu, né Tiziano avrebbe dipinto con il suo rosso. E avrebbe poco senso il turismo. In assenza di luoghi e paesaggi variopinti, tanto varrebbe far vacanza nelle strade di città. Gioielli e vestiti, se esistessero, dovrebbero puntare tutto su forme e consistenze, perché altrimenti non li distingueremmo, né avremmo bisogno di gran parte dei cosmetici. Pure per i parrucchieri calerebbe il fatturato, visto che tingersi unghie, labbra, capelli sarebbe inutile. Gran parte del marketing si basa sui colori e le emozioni che evocano. È stato dimostrato che fino al 90% del giudizio che diamo ad un prodotto in una réclame dipende dai colori, per cui pure la pubblicità dovrebbe reinventarsi. E molti oggetti non esisterebbero, dai pastelli ai semafori, dai segnali stradali ai test medici basati sul cambiamento di colore di reagenti chimici. Altri, come i giocattoli, potrebbero distinguersi solo per forma, materiali, suono. Proprio delle sensazioni in arrivo da altri organi, forse, potremmo avere più soddisfazioni, perché se avessimo sviluppato un udito sopraffino, saremmo magari tutti fini musicisti. Oppure buongustai se avessimo super papille gustative. Ma chissà cosa cucinerebbero gli chef, senza poter distinguere i cibi dai colori. Oppure, chissà, capiremmo che ci manca qualcosa e cercheremmo il modo di vivere comunque i colori, come ha fatto Neil Harbison, un acromata che si è impiantato in testa una sorta di antenna con cui percepisce le onde elettromagnetiche dello spettro visibile, infrarosso e ultravioletto, finendo così per vedere perfino più di chiunque altro umano. Anche gli animali sarebbero almeno in parte diversi se non vedessimo i colori. Abbiamo selezionato molte specie domestiche per il loro manto o piumaggio. Cani, gatti, cavalli e galline forse non sarebbero proprio come li conosciamo. E seppure gli animali non percepissero i colori? Andrebbe male soprattutto ai primati, che come noi si sono evoluti mangiando frutta e bacche da riconoscere anche in base al pigmento, e agli uccelli la cui vita di relazione si basa sulla vista. Vedono i colori meglio dei mammiferi, distinguono pure l'ultravioletto. Non a caso hanno livree fra le più variopinte. Moltissimi animali invece non distinguono i colori e per loro non cambierebbe molto. Tantissime altre specie ne vedono solo pochi, quelli indispensabili per la sopravvivenza. Gli ultravioletti nel caso di molti insetti, gli infrarossi per i rettili, mentre i gatti, per esempio, hanno ceduto la possibilità di distinguere bene i colori per avere una visione migliore di notte. Basterebbe però a cambiare il mondo. I fiori e gli insetti, per dire, si sono evoluti assieme in modo che le corolle policrome attraessero alcune specie e non altre, così da garantire la sopravvivenza reciproca. Perciò forse gli insetti sarebbero diventati nasi eccellenti per sentire i profumi e i fiori avrebbero dovuto puntare sui petali o forme ancora più eterogenee. Lo stesso sarebbe probabilmente successo a tantissimi animali che, non avendo più a disposizione piume o manti variegati per attrarre i partner, avrebbero forse uno sfoggio ben più cospicuo di palchi di corna, code dalla forma fantasiosa e chissà che altro. Di certo non ci sarebbero le barriere coralline, dove migliaia di tinte servono per riconoscersi e garantire il successo riproduttivo di innumerevoli pesci e coralli, né gli uccelli variopinti. E non esisterebbe il camaleonte. Se nessuno potesse vedere i suoi colori, che senso avrebbe mimetizzarsi?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Pietro Mascagni trasformò in musica la vita del popolo italiano. Persone comuni che lavoravano, combattevano e tiravano avanti come potevano. Furono loro la fonte di ispirazione di questo grande compositore, autore della famosa Cavalleria Rusticana. Genio ribelle e celebrità acclamata anche in America, non aveva finito gli studi in conservatorio. Cade quest'anno il 160° anniversario della sua nascita. Di Valeria Fernbach. Era bello, atletico, con chioma fluente e ciuffo ribelle. Il popolo lo amava e conosceva le sue melodie, che cantava nelle case e nei caffè. La sua è stata una vita piena, con amori, successi e riconoscimenti, ma anche con momenti bui ed enormi dolori. In tarda età dirà di sé: «Tutti credono che io sia fatto solo per lo spirito e per l'allegria, ma non è così. Sono piuttosto malinconico e ho sempre fatto uno sforzo enorme per non mostrarmi quello che sono veramente». L'infanzia. Nasce a Livorno il 7 dicembre 1863. Il padre è Domenico, è proprietario del forno sotto casa. Pietro è un bambino precoce, con due intensi occhi chiari che scrutano tutto, anche se spesso è immerso nei suoi pensieri. A 11 anni perde la mamma Emilia, portata via dalla tisi, a cui è profondamente legato. Come racconta Francesca Albertini Petroni nel suo libro Le donne di Pietro Mascagni, è l'unica alla quale il figlio ha confessato di avere acquistato per pochi spiccioli un piccolo pianoforte a cristalli in un mercatino delle Pulci e di tenerlo nascosto sotto il letto. Quando tutti escono di casa, lo tira fuori e prova a suonare qualcosa. Pietro è un ragazzino diligente che ama studiare e infatti frequenta brillantemente il ginnasio. A 14 anni, grazie all'aiuto economico della zia Maria e di nascosto dal padre, inizia a frequentare l'Istituto Musicale Livornese, fondato da Alfredo Soffredini, che si era formato al Conservatorio di Milano, e intuisce subito le grandi potenzialità del ragazzo. Studia violino, contrabbasso e alcuni strumenti a fiato. Con lo stesso Soffredini approfondisce armonia e contrappunto. Componeva in ogni momento una pagina di musica. Appena finita una lezione teorica o letto un saggio, scriveva un brano per dimostrare di avere capito e appreso. Scrive Albertini Petroni. Un giorno Soffredini fa eseguire una composizione del giovane in una chiesa livornese, accolta da uno scrosciante applauso. Tra i fedeli c'è Florestano dell'Arderel, una personalità di spicco a Livorno, che vuole conoscere il ragazzo. A Milano. Siamo nel 1882. Soffredini spedisce le composizioni di Pietro Mascagni ad Amilcare Ponchielli, che insegna a Milano e che ne resta colpito. Poi vince le ultime resistenze del padre Domenico e chiede a Florestano di Larderel di finanziare gli studi del giovane ammesso al Conservatorio di Milano. 150 lire al mese. Pietro prende una stanza in affitto con Giacomo Puccini, più anziano di lui di 5 anni. Dopo il primo anno, però, va in crisi. Si scontra con la disciplina ferrea del conservatorio, con lo studio incessante della tecnica e invece il poco ascolto della musica. Teme di perdere lo slancio creativo. La sua vita diventò allora una ricerca affannosa. Doveva trovare qualcosa, una storia, un soggetto, un libro che gli desse la possibilità di coltivare la sua idea di musica, viva, evocativa e coinvolgente, popolare ed elegante insieme, fondata sì sulla tradizione e sulle famose regole, ma affine anche ai sentimenti del popolo, alle sue passioni, ai suoi valori. Si legge ancora nel libro di Albertini Petroni. Nel 1885 Mascagni lascia il conservatorio senza terminare gli studi. Quindi si unisce a compagnie d'operetta come direttore d'orchestra e l'anno successivo fa tappa a Cerignola, in provincia di Foggia, dove decide di fermarsi. Il sindaco lo assume come precettore del figlio e docente della nascente orchestra giovanile locale. La cavalleria rusticana. Un giorno Mascagni legge sul giornale il concorso per giovani compositori indetto dalla casa editrice milanese Sonsogno. Si ricorda di una novella di Giovanni Verga, La cavalleria rusticana, e chiede a Giovanni Tangioni Tozzetti, poeta scapigliato, di ricavarne un libretto d'opera. Volle mettere in scena la vita vera dei personaggi, i loro problemi di fatica quotidiana, di amore non corrisposto, di codici sociali opprimenti e pericolosi. Dirà molto tempo dopo sua figlia Amy: di 73 compositori in gara è proprio lui a vincere. Il 17 maggio 1890 la cavalleria rusticana viene per la prima volta rappresentata al celebre Teatro Costanzi di Roma alla presenza della regina. Già il preludio conquista il pubblico, che chiederà molti bis e a fine spettacolo chiamerà alla ribalta per ben 60 volte Mascagni e gli artisti in un delirio di applausi e ovazioni. Un trionfo assoluto. Un sogno inseguito per anni che diventa realtà. E in una sola notte il compositore dall'indubbio talento, ma ancora sconosciuto, diventa una celebrità. Un successo dietro l'altro. Con i soldi del premio, Mascagni fa chiudere il forno al papà e inizia a viaggiare. Un anno dopo arriva la sua seconda opera, L'amico Fritz, dove cambia aria per non ricalcare lo stile della cavalleria e protagonisti sulla scena, ma sceglie ancora il lato umano della vita vera. Il mondo intero lo acclama. A questo punto Mascagni riprende un suo vecchio sogno, il Guglielmo Radcliffe, nel quale ricerca nuovi mondi sonori ed esplora la psicologia umana. La prima alla Scala di Milano ha un successo clamoroso con l'intermezzo strumentale Il Sogno, applaudito a scena aperta. Francesca Albertini Petroni racconta che il giorno dopo il famoso editore musicale Giulio Ricordi andò a trovarlo nella sua camera d'albergo e gli presentò Giuseppe Verdi. Quando ricevette da lui un telegramma in cui lo definiva portabandiera della musica nostra, si commosse. Aveva la conferma che la sua ispirazione aveva radici antiche e sorgeva insieme dal nuovo, da qualcosa che non avrebbe seguito nessuna regola, codice o moda. La carriera di Mascagni è ormai inarrestabile. Dopo qualche mese porta in scena Iris. Poi, al ritorno dalla lunga tournée, accetta la carica di direttore del Conservatorio di Pesaro Gioacchino Rossini. E lo fa con entusiasmo, perché ha sperimentato su di sé i limiti dell'insegnamento tradizionale e vuole stimolare nei suoi allievi la loro creatività. In classe si rivela geniale, brillante e fantasioso, entusiasmando i suoi studenti che ormai arrivano da tutta Europa per ascoltarlo. Ma nella vita di Mascagni ci sono anche dolori e insuccessi. Nel 1899 muore il padre, con cui aveva ricucito un buon rapporto, e 2 anni dopo incassa il fiasco dell'opera Le Maschere. I tour mondiali. Nel 1902, convinto da un impresario americano, Aubrey Mittenthal, Mascagni parte per un tour oltreoceano di 15 settimane con un mega contratto di $6,000. La compagnia gira senza sosta, da New York a Baltimora a Montreal, e ovunque viene accolta da migliaia di persone, cosa che sorprende lo stesso Mascagni. L'impresario, però, non si rivela una persona onesta e Pietro deve assumere un avvocato per difendere la sua reputazione. Lo scandalo finisce su tutti i giornali e la compagnia si scioglie. Ma Pietro e la moglie Lina decidono di restare finché non sarà dimostrata la loro estraneità ai magheggi di Mittenthal. Intanto, un nuovo e onesto impresario procura a Mascagni una serie di concerti a San Francisco, dove è accolto con entusiasmo finché viene assolto da ogni accusa. Ora può tornare in Italia. In Sud America e al cinema. Nel 1910 Mascagni inizia ad avere qualche difficoltà economica, avendo acquistato un villino per la sua famiglia, un appartamento per l'amante Anna e perso la direzione del Teatro Costanzi. Anche i cartelloni languono per mancanza di finanziamenti. Ma la fortuna gira ancora una volta e un impresario gli propone una lunga tournée in Sud America. A Buenos Aires, dove è accolto da 50.000 persone e dalla banda municipale che suona l'inno del sole con cui apre l'Iris, trascorre mesi frenetici tra prove, rappresentazioni, orchestre, inaugurazioni di bande, comitati, scuole, eppure un ristorante Mascagni e un salone da barbiere Mascagni. Al ritorno in Europa porta in giro l'opera Isabeau, poi inizia a lavorare alla tragedia parisina di Gabriele D'Annunzio, in programma alla Scala di Milano nel dicembre 1913. Un'opera mastodontica che finirà con il deteriorare i rapporti con il poeta e che lo sfiancherà nel corpo e nello spirito. Per qualche mese si sente come svuotato, finché a risvegliare la sua ispirazione arriva un'arte nuova, il cinema. Gli viene chiesto di realizzare la colonna sonora del film Rapsodia Satanica, diretto da Nino Auxilia, e lui ci si butta a capofitto. Lavora per mesi con una piccola moviola e un cronometro per sincronizzare i fotogrammi con la musica. Il risultato sarà straordinario. Lina e Anna, la moglie e l'amante di Mascagni, sapevano l'una dell'altra. Mascagni aveva 23 anni quando, durante un viaggio in treno, conobbe Argenide Marcellina, detta Lina, Carbognani, salita alla stazione di Fidenza e diretta a Parma per fare la comparsa in un'operetta diretta proprio da Mascagni. Si innamorarono subito e dopo qualche giorno Pietro le chiese di seguirlo. Si sposarono nel 1887, dopo la nascita del loro primo figlio, che morì a soli 4 mesi, cui ne seguirono altri 3, Domenico, Edoardo, detto Dino, ed Emilia. Lina fu una moglie presente, concreta ed equilibrata, che non fece mai mancare il suo appoggio al marito e non perse la testa quando divenne celebre e ricco. Sapeva bene che piaceva alle donne e che loro piacevano a lui, e ogni tanto gli faceva tremende scenate di gelosia, anche se finiva sempre per perdonarlo. Dovette però accettare la relazione del marito con Anna Lolli, un'affascinante corista conosciuta nel 1910. Lui aveva 47 anni, lei 22. Discreta e riservata, Anna si trasferì a Roma per stargli vicina e condusse una vita appartata, in attesa di una lettera o di una visita del maestro. Era attenta, amorevole, studiava le composizioni, gli dava dei suggerimenti e parlavano di tutto. Fu la sua vera fonte di ispirazione. Riuscirono a vivere insieme solo durante la preparazione di Parisina, dal luglio al dicembre 1912, in Francia, assieme a Gabriele D'Annunzio e alla figlia del musicista Amy, che non ne fece cenno mai con la madre. E così, per 35 anni, fino alla sua morte, il compositore ebbe di fatto 2 famiglie, ognuna delle quali sapeva dell'esistenza dell'altra. Le guerre e gli ultimi anni. Negli anni della Grande Guerra, Mascagni organizza concerti per le truppe, ma inizia a essere stanco. Durante il ventennio fascista non è amato dalla classe dirigente, anche se nel 1927 Benito Mussolini lo incarica di rappresentare il paese a Vienna alle celebrazioni per il centenario della morte di Ludwig van Beethoven. 2 anni dopo gli viene riconosciuto il titolo di Accademico d'Italia, insieme a Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi ed Enrico Fermi. Nel 1932 si iscrive al Partito Nazionale Fascista. Negli anni successivi il panorama musicale cambia, con una nuova generazione di musicisti, come Malipiero, Casella, Respighi, che prende il sopravvento sulla precedente. Conduceva ancora una vita pubblica piena di allori e onori, ma era di fatto tenuto ai margini, come una sorta di monumento nazionale, un'antica gloria italica da sfoggiare nelle occasioni solenni, scrive Francesca Albertini Petroni. Tra il 1943 e il 1944, ormai ottantenne, termina la sua carriera al Teatro Adriano di Roma. Il 2 agosto 1945, Mascagni muore nel suo appartamento al Grand Hotel Plaza di Roma. Viene allestita la camera ardente e la gente arriva a rendergli omaggio, ma è così numerosa che bisogna chiudere le porte. Non ci sono rappresentanti dello Stato o delle istituzioni. Il corpo di Mascagni viene portato via da un modesto carro funebre, trainato da 4 cavalli, e oggi le sue spoglie sono al cimitero della Misericordia di Livorno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. La sveglia. Dall'acqua agli ingranaggi, dal sole all'elettricità, come abbiamo imparato a svegliarci al momento giusto? Di Matteo Liberti. Tanto odiata quanto indispensabile, la sveglia è parte integrante delle nostre vite, ci desta al mattino e segnala altri momenti cruciali nel corso della giornata. Peraltro, se un tempo essa costituiva un oggetto a sé da tenere sul comodino, sia nella tradizionale versione meccanica sia in quella elettronica, oggi è uno strumento integrato nei nostri dispositivi digitali. Quanto all'ideatore del primo modello di sveglia, fu nel 1787 l'ingegnoso orologiaio americano Levi Hutchins, il quale tenne però per sé la propria invenzione senza brevettarla. Trascorsero quindi 60 anni prima che qualcuno brevettasse un meccanismo simile, e a farlo fu il francese Antoine Redier nel 1847. Dopodiché, in varie nazioni, videro la luce modelli sempre più pratici e funzionali, che si sono evoluti ulteriormente nel XX secolo, destinati a diffondersi globalmente. Prima di questa svolta, però, i metodi per svegliarsi erano i più disparati. Quando non esistevano ancora né orologi né tantomeno le sveglie, il calcolo del tempo era affidato a strumenti come le meridiane o le clessidre ad acqua. Fu proprio sfruttando queste ultime, consistenti in piccoli contenitori dotati di un foro da cui gocciolava il liquido, a una certa quantità corrispondeva un preciso intervallo di tempo, che nell'antica Grecia venne ideato uno dei primi antenati della sveglia. Era una clessidra collegata a meccanismi che emettevano un rumore quando il liquido versato raggiungeva una determinata quantità. Tra i primi esemplari di sveglia idraulica è da segnalare quello attribuito al celebre filosofo greco Platone, V-IV secolo avanti Cristo. Per tutta l'antichità e per buona parte del Medioevo, i metodi per svegliarsi non conobbero grandi novità, e così ognuno continuò ad arrangiarsi come poteva. C'era chi si affidava al canto del gallo e chi beveva molto alla sera affinché entro la mattina si destasse per la necessità di fare pipì. Poi, con lo sviluppo del cristianesimo e la diffusione delle chiese, molti cominciarono ad affidarsi al suono mattutino delle campane. Dalla fine del XIII secolo ci si affrancò inoltre da clessidre e meridiane grazie ai primi orologi meccanici, basati su sistemi di pesi, contrappesi, bilancieri e ruote dentate che regolavano il movimento di una lancetta. Inseriti su molti campanili in tutta Europa, questi orologi contribuirono a ridefinire la percezione del tempo e a scandire con maggiore esattezza il momento del rintocco delle campane, e quando i loro meccanismi iniziarono a ridursi di dimensione, si aprì la strada per la nascita delle prime moderne sveglie domestiche. Nel 1787 Levi Hutchins mise a punto il suo prototipo di sveglia, più ingombrante di quelle a noi familiari e con un grave difetto. Suonava solo alle 4 del mattino, ossia all'orario utile al suo inventore, il quale pensò quindi di non commercializzarla. Nel 1847 scese in campo il fabbricante francese di orologi Antoine Redier, che brevettò una nuova sveglia programmabile per qualsiasi orario. La messa in commercio di questo nuovo strumento stentò tuttavia a decollare, finché nel 1876 la società statunitense Seth Thomas Clock Company non ne produsse un modello simile, ma più efficiente e dotato di una struttura in legno da appoggiare sul comodino. Prodotta su scala industriale, la nuova sveglia non tardò a conquistare consensi, ma per molto tempo il pubblico degli acquirenti rimase ristretto a causa dei prezzi elevati. Non ebbe invece successo la sveglia letto presentata nel 1851 all'Esposizione Universale di Londra dall'inglese Theophilus Carter, commerciante di mobili, che ideò un letto dotato di un congegno. A un'ora prestabilita, piegava il materasso, ribaltando il dormiente in una vasca d'acqua. Continuarono invece a essere apprezzati, soprattutto nelle aree industrializzate, vari altri metodi che andavano dall'uso di sirene poste sui tetti delle fabbriche il cui sibilo era prodotto tramite vapore, all'impiego dei knocker-up o svegliatori, incaricati di bussare ogni mattina alle porte dei cittadini e di far tintinare i vetri delle loro finestre tramite lunghe aste. Metodi che rimasero in uso fino a metà del Novecento, quando si diffusero nuove sveglie da comodino sempre più economiche e presto realizzate con materiali plastici, affermandosi come il più diffuso strumento di risveglio. Un'ulteriore novità giunse attorno al 1940, grazie all'imprenditore statunitense James F. Reynolds, ideatore della prima radiosveglia, che anziché il tradizionale dreen, prodotto dal suono di piccolissime campane poste nelle sveglie, diffondeva canzoni e notiziari. Per il resto del secolo, l'evoluzione della sveglia continuò senza sosta e accanto ai modelli tradizionali analogici si andarono affiancando quelli digitali, il cui primo esemplare risale al 1956. A brevettarlo fu negli USA D.A. Protzman. Negli anni 70 irruppero sulla scena gli orologi da polso digitali con sveglia interna, i primi modelli analogici in grado di scampanellare a un'ora stabilita erano invece nati in Svizzera già nel 1914, e nei decenni successivi apparvero sveglie da comodino di tutti i tipi, da quelle che per spegnersi andavano lanciate contro il muro, implicando un'attività fisica, a quelle in grado di emettere giochi di luce. Con l'arrivo del terzo millennio, le sveglie, già presenti nei primi cellulari, sono state integrate negli smartphone e ovviamente negli smartwatch, che possono programmare molteplici orari, ognuno facilmente postponibile, e stabilire il suono o il brano musicale preferito, rendendo meno traumatica quella che per molti rimane una delle sfide più impegnative della giornata. Alzarsi dal letto.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Quarta puntata. Homo sapiens e la sua cultura.

Homo sapiens ha sviluppato, quando ancora viveva nella sua culla africana, la capacità di pensiero simbolico. È stata questa la prima scintilla che lo ha portato a sviluppare la cultura. Quell'insieme di conoscenze che, accumulate nei millenni, lo hanno portato a colonizzare l'intero pianeta ed a viaggiare nello spazio. Ma cosa si definisce esattamente con cultura? Essa è l'insieme delle istituzioni politiche ed economiche, delle conoscenze scientifiche, delle manifestazioni artistiche e religiose che caratterizzano la vita di una società in un dato momento storico. Vedremo che anche altri animali, come ad esempio gli scimpanzé, a noi geneticamente così vicini, sono dotati di rudimentali forme di cultura. Ma nessuno di essi è in grado di modificare l'ambiente in cui vivono come ha fatto Homo sapiens. L'appartenenza al genere Homo

La caratteristica unica dei primi esseri definiti umani consisteva nella capacità di pianificare in anticipo cosa volevano ottenere e poi agire di conseguenza. Lo strumento era quindi frutto di un progetto, di un'elaborazione mentale. I primi strumenti, appartenenti alla cosiddetta cultura olduvaiana, erano delle semplici schegge affilate con cui tagliare fette di carne dalle carcasse degli animali morti. Con tutta probabilità, Homo habilis non era un cacciatore, ma un opportunista. Sfruttava ciò che i grandi predatori avevano lasciato. Ma per non diventare lui stesso una preda, la velocità nel procurarsi la carne era fondamentale. Da qui il grosso vantaggio degli strumenti litici. Mangiare sul posto sarebbe stata un'operazione lenta e pericolosa, considerata la dentatura di cui era dotato. Ben poca cosa rispetto ai grandi predatori. Col tempo le tecnologie litiche sono diventate sempre più sofisticate, ma l'esplosione della cultura e la sua diversificazione si è avuta solo con Homo sapiens, la specie cui anche noi apparteniamo. Dopo poche decine di migliaia di anni dalla sua comparsa, troviamo Homo sapiens in tutti i continenti, salvo ovviamente l'Antartide, e dovunque sono rimaste tracce delle sue manifestazioni culturali. Le più antiche sono state trovate in Africa, dove la nostra specie ha avuto origine. Pietre colorate con l'ocra rossa, e quindi volutamente riscaldata, perché il suo colore naturale è giallo. I primi monili realizzati mediante conchiglie di lumache di mare perforate, nella grotta di Blombos, in Sudafrica. Uova di struzzo con incisioni, e così via. Le migrazioni che, come detto, hanno portato la nostra specie ad occupare tutto il pianeta, l'hanno vista arrivare in Europa poco più di 40.000 anni fa, e qui sono state trovate le più alte manifestazioni artistiche dell'umanità di allora. L'arte parietale, cioè le pitture in grotta, e l'arte mobiliare, di cui sono un esempio le cosiddette veneri preistoriche. La maggior concentrazione di arte parietale si trova nella zona franco-cantabrica. Sono famose le grotte di Lascaux, Combarelle, Chauvet e moltissime altre. Ma seppur con altri stili, esempi di attività artistica di Homo sapiens sono stati trovati in tutto il mondo. In Italia prendiamo come esempio il toro di Papasidero, in Calabria. In Australia le pitture del Kakadu National Park. In Africa i graffiti del Sahara. Homo sapiens giunse in America, attraverso lo stretto di Bering, allora coperto dai ghiacci, all'incirca 13.000 anni fa. Le prime tracce della sua presenza si trovano nelle punte di freccia appartenenti alla cultura di Clovis. Purtroppo, l'arrivo di Homo sapiens in America diede inizio all'estinzione dei mastodonti, l'equivalente americano del mammut. Con il lento passare dei millenni, le manifestazioni culturali dell'umanità non si limitarono più alla fabbricazione di strumenti ed alla realizzazione di opere artistiche. All'incirca 10.000 anni fa, principalmente nell'area medio orientale denominata Mezzaluna Fertile, ma anche in altre parti del mondo, furono inventati l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. Da nomade, cacciatore e raccoglitore, l'uomo divenne sedentario e la quantità di cibo disponibile crebbe esponenzialmente, facendo di conseguenza crescere la popolazione. Agricoltura ed allevamento cambiarono così radicalmente la vita dell'umanità che a questo nuovo stile di vita fu dato il nome di rivoluzione neolitica, la prima vera rivoluzione economica nella storia dell'umanità. La sovrabbondanza di cibo fece sì che non tutti dovessero lavorare per mangiare e ciò portò alla formazione di classi dirigenti, di guerrieri e di letterati. La crescita della popolazione ha portato inevitabilmente all'espansione dei villaggi, che lentamente si sono trasformati nelle prime città della storia.

Ricordiamo tra le altre Uruk ed Ur, la città di origine di Abramo in Mesopotamia, Aleppo in Siria, Gerico 8000 avanti Cristo in Israele, Çatal Uyuk 7000 avanti Cristo in Turchia. In queste città le case erano addossate l'una alle altre e si entrava dal tetto, ritirando poi la scala che si utilizzava per accedervi. Si iniziò a costruire templi. Quello di Eridu in Mesopotamia fu probabilmente il primo, a forma di piramide a gradoni, come la biblica Torre di Babele, e fortificazioni a protezione dei confini della città. Importante invenzione della cultura umana fu la scrittura, la cui prima comparsa è merito dei Sumeri circa 3000 anni prima di Cristo. Per definizione, da questo momento finisce la preistoria ed inizia la storia, perché l'uomo non si affida più alla semplice tradizione orale per tramandare la conoscenza, ma la affida a documenti capaci di resistere al tempo. Abbiamo così le prime forme di scrittura, quella cuneiforme di Sumeri, Assiri, Babilonesi e quella geroglifica degli Egizi. Nelle grotte dipinte compaiono, oltre alle ben più appariscenti pitture, dei segni. Ne sono stati catalogati 32 tipi diversi, che si trovano in tutte le grotte studiate, da quelle più antiche a quelle più recenti, e che si ripetono pressoché invariati nei 20.000 anni circa durante i quali sono state dipinte le grotte. Questo fatto è stato considerato dagli studiosi la prova che essi dovevano essere il frutto di una lunga tradizione, iniziata ben prima dell'uscita di Homo sapiens dall'Africa, continente in cui la nostra specie, come tutta l'umanità, ha avuto origine all'incirca 300.000 anni fa, come dimostrano le moderne analisi genetiche. I segni suddetti sono stati ritenuti una forma primitiva di comunicazione scritta, per quanto non si possano ritenere un alfabeto preistorico. Come abbiamo visto, le espressioni artistiche e religiose sono componenti della cultura umana e sono anche le prime di cui si è rimasta traccia. Approfondiamo allora questo aspetto. All'incirca 40.000 anni fa, i primi Homo sapiens provenienti dall'Africa arrivarono in Europa attraverso quella che ora è conosciuta come Via dei Balcani. Dopo poche migliaia di anni iniziarono a produrre le ben note pitture parietali in grotta e le prime statuine, cioè quelle che sono note come arte preistorica, rispettivamente parietale e mobiliare. Ma cosa intendiamo con arte? Essa è l'insieme di produzioni non utilitaristiche, che non servono, cioè per la sopravvivenza e la riproduzione, ma riflettono stati d'animo propri della specie umana. L'arte può essere di due tipi, figurativa e non figurativa. Il primo tipo comprende la rappresentazione di animali, esseri umani, paesaggi, mentre il secondo è relativo a segni geometrici, monili, musica. Esempi di arte non figurativa si trovano in Africa a partire da 100.000 anni fa, e testimoniano dell'insorgenza in Homo sapiens della capacità di pensiero simbolico. Ricordiamo fra questi pezzi di ocra rossa ritrovati a Pinnacle Point in Sudafrica, quindi minerale volutamente riscaldato, perché allo stato naturale l'ocra è di colore giallo, sui quali sono stati incisi segni geometrici. I gusci di animali marini, che certamente componevano una collana, ritrovati a Blombos, sempre in Sudafrica. Resti di uova di struzzo con incisioni geometriche, forse usati come bicchieri. Esamineremo nel seguito l'arte paleolitica in Europa, ricordando comunque che manifestazioni artistiche preistoriche si trovano in tutto il mondo. Molte delle grotte presenti nella regione franco-cantabrica, la più ricca di ritrovamenti, sono state scoperte in modo del tutto casuale. Nel 1868 un uomo, a caccia nelle vicinanze del promontorio
Altamira, vista dall'alto, in spagnolo, nella montuosa regione della Spagna settentrionale, presso la città di Santander, perde il suo cane. I guaiti dell'animale fanno sì che l'uomo lo trovi imprigionato in una piccola buca. Scavando per liberare l'animale, il cacciatore trova l'ingresso di una grotta, che solo 7 anni dopo verrà esplorata dal proprietario della tenuta, Marcelino de Sautuola. Questi si inoltrò nella grotta dopo aver trovato all'ingresso della stessa una statuetta d'osso raffigurante un bisonte. Mentre l'uomo esaminava in ginocchio, a causa del basso soffitto, la parete di roccia, la figlioletta che era con lui pronunciò una frase rimasta famosa nell'ambito degli studiosi di preistoria. «Papà, mira los toros pintados». Non erano tori, bensì bisonti, ma questa scoperta portò allo scavo della famosissima grotta di Altamira, che è stata definita la Cappella Sistina della preistoria. Purtroppo per Sautuola, gli esperti da lui interpellati non riconobbero l'antichità dei dipinti, circa 14.000 anni. A questa interpretazione si opposero sia gli ecclesiastici sia l'establishment scientifico. Bisogna tenere presente che a quell'epoca la teoria dell'evoluzione di Darwin era poco nota e non accettata, poiché si credeva che la Terra avesse poco più di 4.000 anni, e che non potevano essere vissuti uomini prima del diluvio universale. Solo negli anni 40 del secolo scorso, quando fu sviluppato il metodo di datazione al radiocarbonio, le pitture furono datate a circa 13.540 anni dal presente. Molti anni dopo, nel 1940, fu ancora una volta un cane, persosi durante un'escursione in compagnia di 2 ragazzi, a portare alla scoperta dell'altrettanto famosa grotta di Lascaux, oggi datata a 18.000 anni fa, in Francia ed esattamente in Dordogna. Informato della scoperta, l'insegnante dei 2 ragazzi contattò l'abate Breuil, uno studioso delle pitture in grotta. Chi era l'abate Breuil? Contrariamente a quanto avveniva nel Medioevo, dove l'abate era il capo di un'abbazia, nell'Ottocento questo titolo era conferito a sacerdoti, come Breuil, che non avevano una parrocchia da gestire. Breuil, appassionato di preistoria più che di teologia, aveva avuto dal suo vescovo una dispensa che gli permetteva di dedicarsi alla sua passione piuttosto che agli affari di chiesa. Fu il primo a ritenere che le pitture in grotta fossero veramente molto antiche e passò gran parte della sua esistenza a copiarne su carta una quantità notevole. Sul suo lavoro si basarono gli studiosi che lo seguirono, Annette Ampérer e Leroy Gourhan. Ma prima di esaminare il lavoro di Breuil e di questi 2 scienziati, un avvertimento. Nel giudicare e nell'apprezzare le opere paleolitiche, ma soprattutto nel cercare di capire quale fosse il loro significato, non possiamo utilizzare i criteri estetici o di valori che sono propri della nostra cultura. Sicuramente tali criteri e valori non erano gli stessi per quelle popolazioni lontane da noi più di 200 secoli. Anticipiamo alcune considerazioni essenziali nel processo di ricerca del significato delle pitture parietali. Le pitture di una grotta devono essere considerate come un tutto omogeneo. Non vanno presi in considerazione i singoli animali. Esiste una struttura nella disposizione delle pitture, a partire dall'ingresso della grotta fin nelle sue profondità. Ricordiamo che la maggior parte delle opere è stata realizzata in luoghi di difficile accesso. Raramente sono rappresentati esseri umani, ed in tutti questi casi essi sono estremamente stilizzati, di certo non per incapacità degli artisti. Tuttavia, esseri umani di forma completa sono presenti in pitture o graffiti eseguiti su rocce all'esterno delle grotte.
Nessuna pittura parietale, almeno quelle ritrovate finora, presenta uno sfondo. Non vi sono mai fiumi, prati, alberi o montagne in lontananza. Gli antichi artisti erano a conoscenza della prospettiva. Tutte le pitture sono accompagnate da segni, anch'essi da interpretare. Veniamo ora alle diverse interpretazioni che si sono succedute nel tempo. La prima ipotesi fu che l'arte paleolitica fosse un'attività magica, volta a propiziare il buon esito della caccia. A sostenere questa tesi, che fece sua anche l'abate Breuil, furono ricerche effettuate sugli indigeni australiani Aruna, che nel corso di complessi cerimoniali dipingevano su roccia gli animali di cui sarebbero andati a caccia. Analogamente, dipingere nelle grotte gli animali doveva far parte di un analogo cerimoniale. Si ipotizzò anche che i segni sovrapposti ad alcuni animali, come linee e cerchi dipinti in rosso, dovessero essere interpretati come frecce che li colpivano e come il sangue che sgorgava dalle ferite. Tuttavia questa teoria venne abbandonata quando ci si rese conto, grazie alla scoperta di sempre nuove grotte, che molti degli animali dipinti, come ad esempio leoni e rinoceronti, non facevano ovviamente parte della selvaggina di cui ci si nutriva allora. Analogamente renna e stambecco, prede facili e di cui sono stati trovati abbondanti resti nelle grotte abitate dai paleolitici, erano scarsamente rappresentati nelle pitture, come pure pesci e uccelli, che sicuramente facevano parte della dieta di allora. Breuil era ovviamente conscio di questa contraddizione, ma la spiegava affermando che proprio la facilità nel catturare le suddette prede rendeva inutili i riti propiziatori per cacciarli. Le cose cambiarono grazie a due studiosi, Annette Lamennais-Ampérer e Leroy Gourhan. La Ampérer, nata in Russia, prese le mosse rifiutando l'interpretazione etnografica, cioè quella magica dedotta dai comportamenti delle moderne popolazioni primitive. Affermava che bisognava affrontare lo studio delle pitture parietali preistoriche senza alcun preconcetto, basato sui costumi delle società attuali. Fu la prima ad affermare che ogni grotta doveva essere vista come un tutto e che l'esame di ogni singolo animale, separato dal resto, non aveva senso. Come pure per prima mise in evidenza il fatto che non vi era mai alcuno sfondo, come alberi o montagne. Studiò le relazioni fra gli animali, facendo notare che erano sempre riuniti in coppia, come cavallo bisonte o cavallo uro, una forma di bovino estinto. Dato che questo schema si ripeteva nel corso dei millenni, doveva essere molto importante ed avere radici profonde nel lontano passato. Pensò dapprima che queste associazioni potevano rappresentare antiche lotte fra clan rappresentati dai diversi animali, ma giunse infine alla conclusione che esse rappresentavano un antichissimo sistema metafisico del mondo, in cui ogni specie animale, uomo compreso, gioca uno specifico ruolo e dove una funzione essenziale è assegnata alla divisione sessuale. Indicò il cavallo come simbolo maschile ed il bisonte o uro come simbolo femminile. Per quanto riguarda i segni onnipresenti, ritenne, come Breuil, che avessero a che fare con la caccia. Leroy Gourhan riprese ed approfondì la tesi della Ampérer, affermando il carattere non magico ma mitico-religioso delle pitture rupestri. Per prima cosa anche lui, come già Breuil, mette in evidenza tutte le contraddizioni insite nell'interpretazione dell'arte paleolitica come magia propiziatoria della caccia e della fecondità. La fauna effettivamente cacciata e consumata a quei tempi, infatti, raramente corrisponde al bestiario dell'arte parietale. Gli animali più rappresentati in assoluto avrebbero dovuto essere la renna e lo stambecco,
per non parlare dei salmonidi, che costituivano le principali prede dei cacciatori del Paleolitico superiore nell'Europa occidentale. Mentre gli animali maggiormente raffigurati sono l'uro, il bisonte, il cavallo e il cervo.

0: Certamente gli uomini del Paleolitico hanno dovuto conoscere e praticare dei riti magici ed hanno potuto lasciarne traccia nelle loro opere d'arte. Ma la magia è una tecnica tramite la quale lo stregone o lo sciamano cercano di controllare le forze oscure e misteriose della natura e di piegarle a favore della comunità. In altre parole, la magia presuppone una concezione del mondo. Di conseguenza diventa necessario domandarsi se nell'arte paleolitica sussistano tracce di quella concezione, di una, seppur rudimentale, cosmologia. Se la frequenza e la disposizione delle figure sulle pareti delle caverne non seguano uno schema improntato a una certa visione metafisica del mondo. L'aspetto importante del lavoro svolto da Leroy Gurin, al di là dei risultati specifici conseguiti, è l'avere aperto nuove vie alla ricerca, dimostrando che le decine o centinaia di figure animali raffigurate sulle pareti e le volte delle singole caverne non costituiscono un insieme casuale e senza forma, ma al contrario riflettono una organizzazione che risponde certamente al pensiero mitologico o cosmogonico dei cacciatori del Paleolitico superiore. I pittori non hanno rappresentato animali a caso, ma determinati animali, i quali non svolgevano necessariamente un ruolo di primo piano nella vita quotidiana. L'arte delle caverne è un gioco costante di associazioni simboliche, fondate su un sistema dualista il cui tema fondamentale è la coppia primordiale bisonte-cavallo. Animali che rappresentano due principi opposti e nello stesso tempo complementari. Dove il cavallo è il simbolo del principio maschile, il bisonte di quello femminile. Secondo Leroy Gurin, in conclusione, l'arte paleolitica è un mitogramma, un insieme strutturato di figure simboliche che non esprimono una determinata azione, non hanno carattere descrittivo, non hanno bisogno di una struttura narrativa, ma sono immediatamente comprese da coloro che fanno parte della società che le ha prodotte. A noi moderni restano invece oscure, in quanto non possediamo più i codici di interpretazione. Gli animali rappresentati non sostituiscono gli animali veri, ma costituiscono un simbolo, frutto di un processo di astrazione dalla realtà sensibile, proprio come il linguaggio. Gli animali, pur nella loro perfezione e nel loro realismo, sono sempre rappresentati e mai imitati. Ciò che i cacciatori del Paleolitico rappresentano non sono delle fotografie della realtà, ma delle idee in qualche modo interiorizzate nell'immaginazione umana, secondo schemi e moduli costanti che devono essere riconoscibili da chiunque. Ciò che queste idee rappresentano non sono solo l'animale in sé, ma qualcosa di cui l'animale è anche simbolo. Un altro tipo di arte parietale è rappresentato dalle mani, che possono essere sia in negativo, soffiando il colore intorno alla mano appoggiata alla roccia, o in positivo, realizzata sporcando prima la mano nel colore e poi appoggiandola alla roccia. Queste mani si trovano ovunque e si è scoperto nella grotta di La Pasiega, nella penisola iberica, che anche i Neanderthal usavano le stesse tecniche 70.000 anni fa. La grotta di Gargà, nei Pirenei, si distingue perché in essa le mani sono la forma artistica prevalente, molto più numerose degli animali. Alcune di queste mani sono mancanti di alcune o più dita. L'abate Breuil interpretò questa mancanza di dita come mutilazioni rituali. Ma le stesse forme si possono ottenere piegando le dita, e questa sembra la spiegazione più plausibile, considerando anche che popolazioni che vivevano di caccia e raccolta avrebbero pesantemente limitato la loro sopravvivenza mutilando le mani. Leroy Gurin, di cui abbiamo già parlato, presenta un'altra ipotesi. Le diverse configurazioni di mani apparentemente mutilate sono simboli usati durante la caccia. esaminando centinaia di mani, giunge alla conclusione che la mano con tutte le dita, detta mano A, è un simbolo maschile e rappresenta il cavallo. La mano, detta O, dove solo il pollice è presente, è un simbolo femminile e rappresenta il bisonte. Sembra molto ragionevole pensare non ad una mutilazione, ma ad un linguaggio gestuale. Lo vediamo applicato in modo analogo nei film polizieschi, dove le forze speciali comunicano fra loro a gesti durante un'operazione. Da segnalare la cosiddetta mano nera, dipinta proprio al fondo della grotta di Gargà. Esempi di arte parietale si trovano anche all'esterno, per esempio in ripari sotto roccia. Famosa è la Venere con il corno, ritrovata a L'Ossel, in Francia. Sempre in Francia sono stati trovati numerosi graffiti su roccia, ma vi è una grande differenza tra queste opere realizzate all'esterno e quelle delle grotte. In quest'ultime sono rappresentati grandi animali, mentre la fauna incisa all'esterno è composta da animali piccoli. Inoltre, nelle opere esterne, gli esseri umani sono rappresentati in modo più realistico. Veniamo ora alle forme di arte mobiliare. Abbiamo già visto che queste manifestazioni artistiche hanno avuto la luce in Africa con monili, uova dipinte ed altro. Nella regione franco-cantabrica i primi ritrovamenti artistici paleolitici sono stati proprio frammenti di arte mobiliari, non le pitture in grotta. Vediamo come esempio un osso con incisi due animali, cervi femmine. Rinvenuto agli inizi dell'Ottocento, ben prima della scoperta delle pitture in grotta. Ma tali opere venivano attribuite ai Celti, nome con cui si raggruppavano tutte le popolazioni vissute nell'odierna Francia prima della conquista romana della Gallia, dato che nessuno sospettava che l'uomo potesse essere molto antico. Altri reperti ritrovati sono impugnature di asce e propulsori, cioè strumenti per aumentare la gittata delle lance, con incise figure animali. Molto noto è anche il cavallo di Folgered. Ma molto più famose sono le statuette di donne caratterizzate da grossi seni, grossi glutei e ventre prominente, e dal fatto che sono tutte rappresentate nude. Sono chiamate Veneri, dal nome attribuito loro scherzosamente da chi per primo ne ritrovò una. Sono sempre nude, ma certamente questo non rappresenta la realtà, dato che con il clima di allora nessun essere umano sarebbe sopravvissuto senza pesanti abiti. Sono state date diverse interpretazioni a queste opere. Alcuni le considerano rappresentazioni della dea Terra, ma questo giudizio potrebbe essere inficiato dall'idea moderna della madre Terra. Secondo altri sono rappresentazioni della popolazione femminile di allora o dell'ideale paleolitico di bellezza femminile. Ma altri hanno obiettato che se un archeologo del futuro vedesse un'opera di Picasso, non potrebbe certo credere che le donne contemporanee dell'artista avessero effettivamente quelle sembianze. Forse dobbiamo pensare che l'arte parietale delle grotte e quella parietale all'esterno, come pure quella mobiliare, avessero significati profondamente diversi. Religioso quella in grotta, dove dovevano dominare gli animali, e più prosaica quella esterna e mobiliare. Fra le Veneri è molto particolare la Venere di Brassempuis, nota anche come Signora dal Cappuccio. È scolpita in avorio di mammut, alta circa 4 cm e larga 2. Fronte, naso e sopracciglia sono scolpite in rilievo, mentre la bocca è assente. Sulla testa vi è una serie di incisioni a scacchiera interpretate come una parrucca, un cappuccio, da cui il nome, o semplicemente una rappresentazione dei capelli.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il violino del ghetto, 1791-2000, di Riccardo Cardellicchio e Graziano Braschi. L'uomo è di mezza età, è vestito normalmente con giacca e cravatta. Dà l'impressione di essere un impiegato. Ha una balla di juta che posa accanto a sé, in terra. La guarda un attimo, poi la sposta con un piede, delicatamente. La guarda nuovamente. Pare non essere soddisfatto. Continua a guardarla. Si passa una mano sul mento ben rasato e, con un gesto repentino, la prende e va a metterla a qualche metro di distanza. Ma non ci siamo ancora. Dà l'impressione di avere esagerato. Ci ripensa e torna sui suoi passi con la balla di juta. La sistema nel posto scelto appena entrato. Sospira. Si dà un contegno. Sistema il nodo della cravatta. Si schiarisce la voce con un colpo di tosse. E prende a parlare lentamente. Disperato, il fiato grosso, sull'orlo di una crisi, 30 anni sciupati, come si lamenta sua madre, passa da un'auto all'altra. Occhiate rapide all'interno. La strada è lunga, diritta e centrale. Ci sono rischi. Poi non sa neanche se gliela fa ad arrivare fino in fondo, all'ingresso della piazza irregolare con quella statua buffa, omaggio a un eroe del Risorgimento. Più poeta che politico. Più fumo che arrosto. Morto giovane, relativamente. Morte misteriosa. Non tutti convinti che sia avvenuta per malattia, tisi. Avvelenato? Chissà. Chissà chi aveva intorno. Colpo di tosse. Ma il tizio che guarda nelle auto non sa nulla di questa storia, di questo personaggio, e non gli interessa saperlo. Ha altro cui pensare. È sul punto di urlare tutta la sua disperazione quando lo vede, l'astuccio, dentro la brava senza allarme, e allora s'avventa alla portiera. Esperto ormai, nonostante le mani tremanti, la debolezza, riesce a forzarla. E lo prende l'astuccio. Non si accerta se è pieno o vuoto. Corre. A dire il vero, riesce ad andare a passo svelto. Urta una donna che bercia. «Figlio d'un cane!» Neanche ci pensa a reagire. Poi fa male a una ragazzetta che urla. «Guarda come cammini, cretino!» Ma lui va avanti, trascinando la sua magrezza, il pensiero fisso a quel garage mezzo diroccato, dove può lasciare quel che ha preso in cambio di un po' di soldi. Sente che è peso l'astuccio ed è convinto. Dentro c'è un violino. E un violino non è uno strumento da poco. Senz'altro costa più di una chitarra e di un tamburo. Un violino, si dice, è per musicisti veri. Il violino è la musica. Gli viene da sorridere. Gli viene da sorridere anche perché vede l'ingresso del garage libero. Può entrare. E il suo obiettivo, Pietro il Tisico, è lì ad armeggiare su un banchino pieno zeppo di orologi.

ci sono anche due archetti. Tutti e tre gli oggetti sembrano di pregio. Ma come faccio? Il tisico guarda con attenzione. Quel tossico non gli ha portato le solite cose. Ti do cinque carte, dice d'un fiato. L'altro piagnucola. Non puoi trattarmi così, vale molto di più di mezzo milione. E il tisico. Non lo metto in dubbio, ma è difficile da piazzare. Ci sta anche che mi rimanga qui. Ho da capire bene. E il tossico. Un pinzo almeno. E il tisico. 1 milione. Fossi matto. 6 carte. Prendere o lasciare? E il tossico. Lasciare? Prendo, maledetto te, strozzino. Prende i soldi ed esce il tossico. Sa dove andare. Ancora a passo svelto, il fiato sempre più grosso. La paura di non farcela. Paura. Di più. Angoscia. L'angoscia ritma le sue giornate, procurandogli dolori fisici insopportabili. Ma lui sa come combatterla, quella fottuta angoscia. Lo sa da anni ormai. Mamma, mormora, io lo so. Tu non hai mai creduto alla mia angoscia. Ombre lungo l'argine e si rende conto che è salvo, grazie a quel violino. Salvo. Scuote la testa il narratore. Un'ora dopo, una coppia giovane e ridanciana lo scorge su una panchina del piccolo parco, posto non lontano dalla scuola elementare. Un overdose l'ha ammazzato. Me lo sentivo, dice la madre al poliziotto che è andato a darle la notizia. L'uomo allenta la cravatta e da una tasca della giacca prende un giornale e lo apre. Il furto del violino è sul giornale. Cazzo, si è preso una bella gatta da pelare, il tisico. È prezioso davvero lo strumento. È stato costruito a Firenze nel 1791 dal maestro liutaio Vincenzo Carcassi. Vale più di 100 milioni. E non basta. Il tossico ci ha lasciato la buccia. Il tisico è in ambasce. Il musicista, un giovane di talento, è disperato. Do una ricompensa a chi lo riporta. Il tisico non si lascia incantare. Può essere una trappola. C'è il rischio, morto il ladro, che lui, soltanto lui, si trovi a levare le castagne dal fuoco. Figuriamoci. L'ha già provata la galera e non gli va a genio, neanche un po'. Il violino prende la strada di una cantina umida, piena di mobili di poco valore, che andavano per la maggiore nell'Italia del boom. Roba di formica. La cantina è illuminata da una lampadina, quasi una candela. Lasciamo calmare le acque, si dice il tisico. Il narratore appallottola il giornale e lo lancia davanti a sé con un calcio. Coglione, sono stato un coglione. Non si dà pace il giovane musicista per aver lasciato il violino incustodito nell'auto. Sono entrato in libreria 10 minuti. Amici e colleghi cercano di calmarlo, di consolarlo. Uno chiede: Sei assicurato? E lui: Certo che lo sono. Ma che cosa vuol dire? Non ci sono assicurazioni che possano ripagare una perdita del genere. Ho imparato a suonare con quello strumento. 10 anni, 5 anni di corso inferiore, 3 anni di corso medio e 2 anni di corso superiore. Fa parte della mia vita, è la mia vita. Se sono qui, in questa orchestra, è grazie appunto a lui. È un Vincenzo Carcassi, liutaio di Firenze nel Settecento. Non è uno Stradivari. Ma è così docile, è capace di liberare suoni incredibili. Regalo del padre per il suo 13° compleanno. Un regalo incredibile a un figlio dotato da parte di un padre facoltoso e amante della musica classica. Sì, musica classica, perché quando si parla di violino viene subito da abbinargli la musica classica. Una corista accarezza il violinista e lo guarda intensamente. E lui diventa rosso.

0: Vorrebbe essere da un'altra parte. A piangere, forse. A urlare, forse. No, bestemmiare no. Non fa parte della sua cultura. Suo padre, sempre lui, di fronte a un moccolo, gli sibilò: "Se ci credi, rispettalo. Se non ci credi, lascialo in pace." Con riferimento a Dio, ovviamente. Il musicista dà forfè alle prove. Preferisce guadagnare casa, seguito dalla corista che ha denunciato una improvvisa raucedine. Bella ragazza la corista, sensibile. Il narratore sorride. Allora sappiamo che non è un violino di Cremona, che non è il prodotto del genio di Stradivari, che è un violino di Firenze, di un maestro liutaio fiorentino del Settecento. Uno capace. Carcassi, nome poco indicato a dire il vero, ma tant'è. Per anni scambiato il violino per un cremonese senza arrivare al massimo, e la sua quotazione era salita alle stelle. Succede. Il narratore tocca il sacco di juta con la punta del piede destro. Sembra aver paura di quel che contiene. Il violino appartiene alla famiglia delle viole. Sta in compagnia del violoncello e del contrabbasso. Lo si tiene fra il mento e la spalla. Il narratore fa il gesto. La cassa è lunga 35 centimetri e 5 millimetri, non uno di più né uno di meno. Abete rosso per la tavola armonica, acero di monte, acero riccio, acero campestre per il fondo, fasce e testa. Abete bianco o rosso, pioppo bianco o nero, tiglio o salice per le parti interne di rinforzo, i blocchetti e le controfasce. Tastiera o manico di palissandro. I liutai antichi usavano anche materiali poveri, come il pioppo e il salice. Stradivari non li disdegnò, ma lui poteva tutto con la sua bravura. Le vibrazioni sono prodotte dall'aria interna che va a unirsi a quella esterna tramite due F in corsivo. È liscio e luccica grazie alla vernice fatta di resina sciolta nell'olio e in colori vegetali. È un luogo comune ormai, tutti gli autori ce l'infilano quando parlano del violino perché dà tono al discorso. E allora perché non dirlo anche qui? Toccare il violino è come toccare il corpo di una donna, sinuoso e invitante. Suonarlo è un atto d'amore, una copula. La sua nascita è avvolta nel mistero. È misteriosa, si dice. Mica vero? Deriva dalla viella, strumento ad arco usato nel Medioevo, e dai ribechini che non avevano tastatura ma tre corde. Se ne parla per la prima volta, del violino ovviamente, in quanto tale, nel 1529, ma in documenti del 400, esattamente 1460-1470, si trova già la parola violinista. Ma chi va ringraziato per la paternità del violino? Tutti dicono Gasparo da Salò, alias Gasparo Bertolotti, operante a Brescia. Lo avrebbe costruito nel 1577. Non regge. Perché il più antico violino conosciuto è del 1555 ed è opera di Andrea Amati, famiglia di liutai di Cremona molto conosciuta. Andrea, Giordano I, Nicolò. Con loro poi i Bergonzi, i Guarneri, i Ruggeri, i Balestrieri, il Grancino, il Gagliano, il Guadagnini. E poi Domenico Montagnana, Francesco Gobetti, Santo Serafino. Per arrivare ad Antonio Stradivari, il massimo. Cremona, culla del violino, ma anche Brescia, Bologna, Milano, Napoli, Venezia. Meno Firenze. Carcassi e poco più, nel Settecento a Firenze. Il violino è ballo, serenate, feste campestri. È popolo. Poi diventa lo strumento virtuoso per eccellenza, il re degli strumenti. È la grande musica, Mozart e Beethoven, Paganini e Brahms, Mendelssohn e Tchaikovsky, Vivaldi e Albinoni. Vivaldi e Albinoni suonavano gli strumenti di Santo Serafino. Paganini prediligeva un guarnere del Gesù. In realtà, il liutaio si chiamava Giuseppe. Nato nel 1698, muore nel 1744. L'aggiunta del Gesù era dovuta alla sigla che amava apporre ai suoi strumenti, IHS, che poteva essere intesa come IHSUS, trascrizione delle prime lettere del nome greco di Gesù, oppure Iesus hominum o anche Inhoc salus. Incredibile ma vero. Paganini lo considerava uno strumento eccezionale, al punto di preferirlo agli 11 Stradivari e ai due amati che possedeva. Il narratore tossisce, si guarda intorno, è sospettoso. Non si rubano i violini, dice il giovane musicista, non ancora sazio dei dolci baci e delle languide carezze della corista afona per amore. La stanza sa del loro amplesso, silenziosa come può esserlo una stanza con due giovani amanti. Non si rubano i violini, ripete il musicista. Che lo vede il suo violino, il suo tesoro? L'anima, i blocchetti, il bottone, il capostasto, la catena, le controfasce, la cordiera, il fondo, il legno, la forma. La forma soprattutto, quelle curve. Non si rubano i violini, ma è un sussurro o quasi la voce questa volta, indebolita dalle labbra di lei. Il narratore sembra imbarazzato. Si raccontava che Carcassi avesse costruito il primo violino, quel violino, per ingraziarsi il padre della donna amata. Falso. Carcassi, che era artista ma anche uomo d'affari, fece il suo primo violino, quel violino, come inizio dell'attività autonoma di maestro liutaio, dopo essere stato a bottega a Cremona. Lo fabbricò sperando in un acquirente in tempi brevi. Ci riuscì. Il suo primo acquirente, si raccontava, fu il conte Giuseppe Landeschi, agronomo, proprietario terriero. Uno che amava la musica e aveva soldi da spendere. Uno che organizzava concerti nel teatrino della sua villa di campagna, posta su un colle che guardava la valle tormentata dell'Arno. Uno che aveva figli e una moglie sempre accigliata, che tollerava la musica perché non voleva dispiacere al marito. Ma si sarebbe persa volentieri dietro altre cose. Il narratore tocca ancora una volta il sacco con la punta di un piede. Tossisce, si guarda attorno. Sembra sentirsi sempre più a disagio. Il tisico, gesti manierati, scivola in cantina precedendo l'avvocato, cliente fisso, l'unico al quale può proporre le cose diverse che ogni tanto gli capitano, come il violino. Con lui, infatti, può andare tranquillo. L'avvocato sa come muoversi e sa tenere la bocca chiusa. Un violino, ha detto alla proposta fatta a mezza voce. Sì, un violino. Non sarà per caso quello che è quello. Vale 100 milioni? Non lo so. Solo lei, avvocato, può consigliarmi. Tossisce il tisico, mettendo una mano davanti alla bocca e adombrando un certo imbarazzo. Lui, l'infimo, davanti all'intelligenza, al prestigio. L'oggetto è di valore. Anche gli archetti sono di valore. Non aveva dubbi l'avvocato scendendo le scale malmesse, e ora che lo maneggia ne è certo e gode dentro di sé. Quanto l'hai pagato? Qualche milione? Pietro, ti conosco, non fare il furbo, gioca pulito. Avvocato, sono in difficoltà. La cifra era un tossico? Sì. Quello che è morto? Lei è stato lui? Sì. 1 milione gli hai dato a sprofondare. Il tisico sta a testa china, non reagisce, tossisce. L'avvocato ha saputo la verità, o quasi. e a sorpresa del tisico dice: Nascondilo bene. Il tisico è deluso. Ha pensato a un affare. Ne riparliamo tra qualche giorno, promette l'avvocato, che si guarda bene dal dare soddisfazione al tisico. Che cuocia! E poi è bene far passare un po' di tempo. C'è ancora troppo rumore intorno. Guai a farsi scoprire. Guai a farsi trovare con le mani in un caso di ricettazione. Il narratore sta in orecchi. Un rumore? Chi può essere? Va a destra e a sinistra. Non vede nessuno e sembra calmarsi. Ferdinando III, Granduca di Toscana, volle tutto come il suo predecessore. Scelse luogo, giorno e cerimonia, sull'esempio di Pietro Leopoldo, per la sua investitura. Il giorno, 24 giugno, San Giovanni, patrono di Firenze. Il luogo, la loggia dell'Orcagna, oggi Delanzi, in piazza della Signoria. La cerimonia, sfarzosa, con corteggio storico interminabile, l'aggiunta dei 100 matrimoni in Duomo celebrati in contemporanea dall'arcivescovo, finanziati dal Granducato come atto di beneficenza nei confronti di coppie povere. E gli omaggi al sovrano, sistemato sotto una residenza maestosa a forma di trono. Omaggi da parte di vassalli e feudatari e dei rappresentanti delle terre e dei castelli rimasti sotto Firenze: Barga, Fucecchio, Montecatini e Montopoli. Erano ceri di grandi dimensioni, messi in cima a strutture con le insegne della località. Per Barga una barca, per Fucecchio un leone, per Montecatini un catino, per Montopoli alcuni topi. Era il 24 giugno 1791. Quel giorno, annotano storici e cronisti, la città dimenticò le preoccupazioni che da 2 anni agitavano l'Europa, tutta colpa della Rivoluzione francese. Terminata la funzione religiosa, ci fu gran festa per piazze e strade, con protagonisti anche improvvisatori, cantastorie e giocolieri. C'era il Niccoli, il re degli improvvisatori, che prendeva di mira i 100 novelli sposi. C'era il Pollaiolo, che cantava storie buffe davanti a illustrazioni giganti. E più in là, in mezzo a grandi e piccini, il Pierannizzi ballava alla maniera di Pulcinella e si cimentava con cani ammaestrati. Il cieco Domenico Bartolini aveva meno gente davanti, ma non era inferiore agli altri. Anzi, suonava strusciando con le dita su bicchieri di diversa forma, riempiti d'acqua in base all'uso. Antonio Niccolai attirava l'attenzione degli amanti dei giochi di prestigio. Il cieco Claudi improvvisava canzoni su argomenti suggeriti dagli spettatori. Facevano tutti affari d'oro quel giorno. Più di tutti la Basana, donna che amava vestirsi in modo eccentrico, che non cantava e non ballava. In su con gli anni, ormai, ma con ancora evidenti i segni di una grande bellezza. Donna generosa, si muoveva da una strada all'altra, da una piazza all'altra quel giorno, perché non aveva un recapito fisso. Ma gli altri giorni, chiunque avesse bisogno di lei, poteva essere certo di trovarla sulla porta della chiesa dove erano le 40 ore, o l'esposizione del Santissimo Sacramento, o una solennità, o la ricorrenza di una festa. Vendeva coroncine per pochi soldi. Quando non c'era nulla in giro, eccola davanti alla chiesa di San Lorenzo. Lì, a ricevere incarichi amorosi, ambasciate, appuntamenti da fissare. Oppure impegnata a dare informazioni su ragazzi e ragazze, donne e uomini. Sì, la Basana faceva la mezzana. Ed era ghiotta di ceci spassatempo che qualcuno abbinava ai semi di zucca tostati in forno. E i più ghiotti si buttavano sui confortini, dolci fatti di farina, uova e zucchero, che arrivavano da qualche convento di monache. A un certo punto la festa sembra subire un'accelerazione. Al Prato d'Ognissanti la confusione è grande. Sta per prendere il via la corsa dei barberi. Dal Prato d'Ognissanti alla porta alla croce attraverso il mercato vecchio. Una corsa folle per la conquista di un paliotto di seta, quadrato, inalberato su un'asticciola colorata chiusa in cima con una palla dorata, e il giglio di Firenze. Gran scampanio di tutte le chiese e di Palazzo Vecchio, dove la granduchessa, con le cortigiane, sta su un terrazzino per seguire tutto quel movimento. E il vincitore portato in trionfo. E poi il palio dei cocchi sulla piazza di Santa Maria Novella e, alla fine, sulla torre d'Arnolfo i fuochi d'artificio. Tutti contenti, i fiorentini, pronti l'indomani a dividersi nuovamente, chi per abolire le leggi volute da Pietro Leopoldo e chi per difenderle pensando che si deve andare verso il nuovo e la pena di morte non è proprio il caso di mantenerla. Il conte Landeschi, il nostro conte Landeschi, prende la via di casa in carrozza. Accaldato, stanco, ma contento. Una speranza grossa nel petto. Un San Giovanni da ricordare a lungo. Anche lei, sua moglie, se la conosce bene, è meno tesa. E alla corsa dei barbari gli è sembrata eccitata. Arrivano a casa a notte fonda. Con una sorpresa, comunicata da Annina, la serva anziana. Qualcuno ha rubato il violino. Rubato? Possibile? Chi ha osato tanto? Ma nessuno l'ha rubato, un fatto è certo. Ora si trova in altre mani, nelle mani della Basana. Ride il narratore. Ma chi può averglielo dato? Via, è facile capirlo. Se non è stato rubato, vuol dire che è tutta opera del conte Landeschi, il proprietario. Ma perché il conte si è liberato di uno strumento così prezioso, così amato? Perché lo ha dato alla Basana o ha fatto in modo che arrivasse nelle mani della Basana? Un regalo importante, senz'altro per un obiettivo importante. Non può essere altrimenti. La Basana è corsa subito da Domenico Bartolini e gli ha detto: smetti di suonare con i bicchieri tra qualche tempo. Con questo strumento puoi fare di meglio. Il cieco ha lanciato un grido di gioia. Una cosa così lui non se l'aspettava. Ma la Basana è capace di questo e altro. La Basana gli vuole bene. Da giovane se lo è portato anche a letto. Ma ora lui vuole sapere: l'hai rubato? E lei: no, è il compenso che mi arriva per una storia d'amore. E lui: deve essere una storia d'amore importante. E lei: importantissima quanto delicata. E il cieco: c'è un tradimento di mezzo? E la Besana: e come? Un becco e una becca. E lui: mi fai morire dalla curiosità. Muori pure, dice lei, perché altro non ti dico. Ma lo hai voluto per me? Sì, risponde, sapevo che l'aveva comprato e gliel'ho chiesto. O quello o nulla, gli ho detto. E lui mi ha maledetta, però me l'ha fatto avere in un batter d'occhio. Io so che sai suonarlo, cieco. Io so che è il tuo più grande desiderio, il tuo sogno. Basana, riprende lui, io non so proprio che cosa hai trovato e trovi in me. So solo che anch'io ti voglio bene. Potessi non dire altro, mi basta questo. Stai attento a non fartelo rubare. Sarebbe difficile trovarne un altro. Ride il cieco. E la Basana se ne va con quel gonnellone variopinto, la pezzola in testa, una tascata di coroncine da vendere sulle porte delle chiese. Ride anche lei, ride contenta, contenta anche di possedere un grande segreto, contenta di avere accessi che nessuno si immagina. Chi infatti può immaginare che lei, di riffa o di raffa, arriva alla granduchessa? Chi può immaginare la granduchessa tra le braccia del conte Landeschi? Una storia così val bene un violino di Carcassi. Scuote la testa il narratore. Quanto ci sarà di vero in questa storia e quanto sarà leggenda, perché non finisce qui. Si racconta che il cieco a un certo punto sia stato invitato a corte a suonare con il suo violino in presenza della granduchessa e del conte Landeschi. Si racconta che il conte si sia avvicinato al cieco e gli abbia proposto di venderlo a una cifra 2 volte superiore a quella pagata a Carcassi e che il cieco abbia risposto con garbo «No, grazie». Si racconta che 2 giorni dopo il cieco sia stato trovato mezzo morto nella sua stanza, il violino sparito e la basana fuori dei gangheri alla ricerca del conte. Si racconta che la basana, una volta di fronte al conte, gli abbia detto «O fai ridare il violino al cieco o io tiro fuori la storia della granduchessa». Si racconta che la basana sia stata trovata il giorno dopo mezzo morta davanti a una porta della chiesa di San Lorenzo, ufficialmente toccata da un colpo. Si racconta che la basana e il cieco abbiano passato il resto della loro vita malmessi, giudicati non in grado di intendere e di volere, sicché considerati non più di tanto quando s'avventuravano a lanciare accuse al conte Landeschi e alla granduchessa. «Pazzi», diceva la gente, «poveretti», aggiungeva qualcuno. Un giorno non si fecero vedere al loro solito posto. Non avevano più amici e nessuno si preoccupò. Nessuno si preoccupò di sapere se dietro alla loro sparizione c'era la mano di qualcuno. Per esempio, del conte Landeschi o del granduca. Quest'ultimo stufo di sentire quella storia di sua moglie e del conte. Il granduca un assassino? Segreti, misteri.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la scuola poetica siciliana. La produzione in lingua doc si interrompe bruscamente quando Papa Innocenzo III, nella prima parte del 200, bandisce una vera e propria crociata contro l'eresia dei Catari, che aveva il proprio centro nella città di Albi, in Provenza, e molti poeti scapparono per evitare il massacro. I poeti provenzali, stabilitisi nel nord Italia, eserciteranno un'influenza che raggiungerà la corte siciliana di Federico II. Nella penisola italica, tra il 1230 e il 1266, a Palermo, l'imperatore tedesco Federico II stabilisce la sua corte. Egli è ereditato da parte materna il regno normanno del sud Italia e sceglie Palermo come sede della sua corte per organizzare tutto il suo regno. Chiama i migliori intellettuali ed esperti di legge del suo tempo e favorisce la nascita di una scuola poetica per dare visibilità e importanza alla sua corte. All'epoca, infatti, la letteratura costituiva lo strumento migliore per dare fama e notorietà agli uomini di potere. Questi poeti scrivono in lingua siciliana illustre, cioè priva di espressioni popolari e arricchita di vocaboli latini e provenzali. Il modello poetico degli scrittori di corte, infatti, è la poesia provenzale in lingua doc. E il tema fondamentale, ovviamente, è l'amore. Gli autori sono soprattutto borghesi che svolgono importanti incarichi a corte, come il notaio Jacopo D'Alentini. L'autore nacque a Lentini in Sicilia nel 1210. È considerato da Dante Alighieri il più grande poeta della scuola siciliana e inventore del sonetto, termine di origine provenzale che significa piccolo suono e che definisce un particolare tipo di poesia. Il sonetto è formato da 14 versi endecasillabi, cioè di 11 sillabe, raggruppati in due strofe di quartine, 4 versi, e due strofe di terzine, 3 versi. Questa struttura poetica diventerà la forma metrica più usata della tradizione volgare italiana fino ai giorni nostri.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Palada para Pepe Mujica. Homenaje a José Pepe Mujica.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, così butti via i ricordi. Quando un amore finisce, lascia alle sue spalle una marea di cimeli, dalle foto ai regali più o meno preziosi. Una famosa app di dating invita ad andare avanti, buttandoli nel suo cassonetto griffato. Ma come uscire bene e presto da una storia, ce lo spiega una famosa psicoterapeuta. Di Alessandro Pellizzari. A Mumbai, in India, gira per le strade un camioncino rosa, simil nettezza urbana, dove gli ex possono buttare i regali legati a una relazione finita. Un gesto catartico, di taglio concreto col passato. Ma funziona. Davvero eliminare orsacchiotti, vestiti, lettere d'amore, libera dagli strascichi psicologici di una storia finita, a maggior ragione se non siamo stati noi a scrivere la parola «the end» e magari l'altro si è pure comportato male? A prescindere dal come e dal perché, quando si conclude una relazione, come cantava Cucciante, il problema numero uno rimane dimenticare, che serve poi a soffrire di meno e ripartire. Ne parliamo con Maria Giovanna Luini, medico psicoterapeuta esperto in problematiche di coppia. Quanto pesa un oggetto simbolo in una storia? Molto. I regali portano con sé significati profondi legati alle persone, ma anche la loro energia psichica, che non è solo la nostra memoria di chi era lui o lei. È come se ci si portasse dietro un'impronta dell'altro. Nessuno, infatti, può scindere l'oggetto dalla provenienza e dall'occasione in cui è stato regalato. E questa impronta può avere un'energia fisica molto forte, che in qualche modo ci lega nel prosieguo e influenza le emozioni, interferendo anche con le esperienze successive. Quindi gli oggetti, avendo questa grossa valenza celebrativo-emozionale, andrebbero in genere lasciati andare. Quindi, chiuso il rapporto, buttiamo via tutto? Non necessariamente, dipende anche da come è finita la storia. Dobbiamo essere attenti, però, a non creare una sorta di santuario che celebri quel passato. Quest'ultimo ci ha costruito come persone, ma non può essere un macigno che ci portiamo sulle spalle. Prima o poi bisogna guardare avanti e l'oggetto, soprattutto se è facilmente visibile, diventa una sorta di peso emotivo che ci trasciniamo dietro. Difficile gettare via certe cose, però. Ci sono alcune pratiche sciamaniche, cioè dei rituali antichissimi, tecniche spirituali e terapeutiche che ci vengono da paesi come l'Africa o l'America dei nativi, studiate per chi non vuole lasciarle andare. Purificano gli oggetti.

0: uscirne. Anche le chat possono essere rilette come dei mantra alla ricerca di cose belle e struggenti, che su un momento possono far rivivere una gioia, ma poi lasciano un buco nel cuore. Ci sono oggetti che raccontano storie di decenni, non va conservato almeno qualcosa? Certo, soprattutto se la storia è finita bene. Siamo stati noi a lasciare o si è esaurita naturalmente, le relazioni finiscono anche per consunzione. Se siamo ormai in pace con noi stessi, sappiamo che certe cose hanno un valore affettivo non negativo. In questo caso mettiamo via i ricordi più significativi e ogni tanto andiamo a guardarceli. E i gioielli vanno sacrificati? Nella tradizione, quando si rompeva il fidanzamento, la promessa, andavano restituiti. Non è sbagliato, però non farei come quella paziente che li ha buttati in un torrente, perché l'acqua li trascinasse lontani insieme ai cattivi ricordi. Piuttosto, trasformiamoli in denaro per fare una donazione del bene a qualcuno. Dalla sofferenza personale facciamo nascere un aiuto, ci tornerà indietro. C'è chi non butta, distrugge. Che differenza c'è? Una paziente ha bruciato le lettere del suo amante una a una nel fuoco del caminetto. Un'altra ha tagliato a pezzi un vestito costoso con le forbici trince Apollo. Sono tutti rituali di liberazione. Jung parlava dell'importanza straordinaria dei riti nella psiche, che possono essere personali oppure legati alla tradizione, quindi codificati. I riti personali, nati e inventati da noi, sono fondamentali, entrano profondamente nell'inconscio. Tagliare un maglione, invece di buttarlo, è una sorta di cerimonia spontanea dall'effetto molto potente. Quindi un rituale scacciaricordi è d'aiuto. Molte vie psicoterapeutiche si basano anche sui riti. Alejandro Jodorowsky, filosofo e psicologo, li chiamerebbe atti di psicomagia, pratica ideata da lui che unisce psicologia, arte, teatro, esoterismo e riti come terapia. Atti cioè capaci di separarmi definitivamente dal mio ex con un taglio netto del cordone ombelicale. Per esempio, chi soffre per un amore finito può bruciare un oggetto simbolico della relazione in un rituale notturno, per segnare la fine e rinascere emotivamente, magari accompagnato in questo gesto dal suo mentore psichico. Anche perché se c'è un nuovo compagno, i nuovi partner odiano essere paragonati agli ex, ma anche averli in qualche modo presenti. Non a caso nel primo incontro molti terapeuti proibiscono di parlare dei fidanzati precedenti. Quindi, così come non indosserò più l'anello del fidanzamento naufragato, di certo non terrò oggetti che ricordano lui o lei. Occhio soprattutto a lettere e libri con dedica. Fanno un effetto pessimo ai nuovi arrivati. Mettiamoci una pietra sopra o la porta della cantina.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Il morbillo colpisce ancora. La mappa dei virus in Italia mostra che il morbillo è ancora fra noi e oggi ad ammalarsi non sono più soltanto i bambini piccoli, ma anche i giovani adulti. Spesso sono proprio loro a trasmettere la malattia ai figli. Di Margherita Fronte. Una penisola a macchia di leopardo, con alcune zone più protette e altre ancora troppo suscettibili a un virus che potrebbe essere scomparso da tempo. È il ritratto dell'Italia che emerge da uno studio sul morbillo del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e del Centro per le Emergenze Sanitarie della Fondazione Bruno Kessler, pubblicato a fine 2025 su Lancet Infectious Diseases. Obiettivo: capire le ragioni che sono alla base dei focolai che si sono registrati in alcune regioni negli ultimi anni e individuare le soluzioni più adatte a ridurre il rischio. Risultato: i focolai si sviluppano perché il 9,2% degli italiani è suscettibile al virus, in quanto non è vaccinato o non si è mai ammalato, con ampie differenze regionali e con un punto debole che sorprende. A trasmettere la malattia oggi sono spesso i giovani adulti e non i bambini. E i contagi avvengono per lo più in casa o nelle strutture sanitarie e sempre meno a scuola. Per tracciare la mappa del morbillo in Italia I ricercatori hanno

0: utilizzato i dati del sistema di sorveglianza coordinato dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, relativi al periodo compreso fra il 2013 e il 2022. È emerso che in quel decennio si sono verificati 14.946 casi, cui se ne aggiungono quasi 1.600 notificati fra il 2023 e settembre 2025, con un andamento irregolare che corrisponde all'emergere dei focolai e un picco di ben 5.396 infezioni nel 2017, anno in cui la vaccinazione fu poi resa obbligatoria. Andando più in profondità nei numeri, si scopre che quasi il 90% dei contagi è stato causato da persone che non avevano contratto la malattia in passato e non si erano mai neppure vaccinate, mentre poco più del 2% da chi aveva fatto soltanto una delle due dosi previste. Per una parte dei contagi non è stato possibile risalire allo stato vaccinale. Non è un caso, quindi, che alcune delle aree geografiche più colpite, in particolare nella fascia di età sotto i 20 anni, siano quelle in cui la percentuale di vaccinati è bassa. Accade per motivi culturali, come nella provincia di Bolzano, o per via di carenze strutturali dei servizi sanitari, come in Calabria, dove peraltro la situazione è migliorata, tanto che oggi la copertura vaccinale per i nuovi nati è in linea con la media nazionale. Ma il tasso di vaccinazione non spiega tutto. Esistono infatti regioni, come l'Emilia-Romagna, in cui la copertura vaccinale è alta da tempo, ma anche la suscettibilità ai focolai è maggiore della media nazionale. In questi casi, il motivo va cercato nell'età di chi si ammala, che include i bambini fra 0 e 4 anni, troppo piccoli per essere vaccinati con una o entrambe le dosi, ma anche giovani adulti. Complessivamente, questi ultimi rappresentano oltre la metà dei casi censiti nello studio, ma la loro distribuzione lungo lo stivale è tutt'altro che omogenea e rende certe aree più a rischio di altre. Nella mappa del rischio italiano, i giovani adulti rappresentano un tallone d'Achille e spesso non sono consapevoli di potersi ammalare. Lo dimostra in modo lampante l'analisi delle dinamiche del contagio e dei luoghi in cui più spesso avviene la trasmissione. Molti contagi avvengono fra persone della stessa età per via delle abitudini sociali, ma non sono rari quelli da adulti a bambini. Spesso sono gli stessi genitori a contagiare i figli non ancora vaccinati. Oggi, infatti, la trasmissione avviene per lo più nei contesti domestici oppure nelle strutture sanitarie. Quest'ultimo aspetto va considerato con particolare attenzione, perché il personale sanitario è in contatto con soggetti fragili per i quali la malattia è pericolosa. Vaccinare chi lavora nelle strutture sanitarie è quindi una delle indicazioni che emergono dallo studio di Lancet. Le altre includono la vaccinazione per chi non è immune alla malattia e ha un'età compresa fra i 20 e i 40 anni, il mantenimento di una copertura elevata fra i bambini e, per questi ultimi, il rispetto della tempistica delle somministrazioni. Il calendario del Ministero della Salute prevede la prima dose nel secondo anno di vita e il richiamo fra i 5 e i 6 anni. Ritardare questi appuntamenti anche di pochi mesi significa esporre i bambini a un rischio che potrebbe essere evitato. Raccomandazioni simili, anche se maggiormente focalizzate sui più piccoli, emergono inoltre da un recente report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha fatto il punto sulla situazione globale. È emerso che dopo il forte rallentamento del periodo del Covid, dovuto alle misure di contenimento del virus, efficaci anche per tutte le altre malattie infettive, c'è stata un'inversione di tendenza. Nel 2024 i casi sono aumentati dell'8% rispetto al periodo pre-Covid, con un picco di oltre il 40% nelle regioni europee, sebbene i decessi siano diminuiti. Anche in Italia c'è stata una drastica riduzione dei casi durante la pandemia e una risalita successiva, ma non siamo distanti dai valori pre-pandemici. Non c'è quindi una vera allerta, ma dobbiamo lavorare per ridurre il rischio di contagio, in particolare nelle regioni con una percentuale più elevata di suscettibili.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, Giuseppe Panini, il re delle figurine, di Angelica Giacobbo. La cercan qui, la cercan là. Dove si trovi nessuno lo sa. Da La Primula Rossa, baronessa Emma Orzi. Che la figurina del mitico portiere dell'Atalanta Pierluigi Pizzaballa fosse rara e introvabile è una leggenda dura a morire nel mondo dei collezionisti. Senza quella, l'album Calciatori Panini 1963-1964 non poteva essere completato. C'è chi arrivò a scambiarla con 1000 doppie, si narra, e ancora oggi online è valutata almeno 300 euro. Qualcuno sospettava che si trattasse di pura strategia commerciale. Ma non è vero, commenta indignato Antonio Panini, figlio di Giuseppe, fondatore della storica casa editrice modenese. Tutte le figurine erano stampate in ugual numero. Abbiamo sempre lavorato con la massima correttezza e trasparenza perché sapevamo che il bambino lo freghi una volta, ma se perde la fiducia in te, poi non la recuperi più. Avevamo perfino creato il servizio figurine mancanti per aiutare chi proprio non riusciva a finire l'album. In realtà Pizzaballa, infortunato, era assente il giorno in cui si facevano le foto dell'Atalanta, per cui la sua figurina fu semplicemente stampata e distribuita in ritardo. Dietro queste piccole icone del Made in Italy c'è una classica storia di sacrificio, genialità e impegno. Tutto comincia con Antonio Panini, classe 1897, originario di Pozza di Maranello. Dopo aver combattuto nella guerra 1915-18, in tasca un brevetto di pilota mai utilizzato, nel 1920 aveva sposato Olga Cuoghi. In 10 anni la coppia aveva messo al mondo 8 figli, 4 maschi, fra cui Giuseppe, e 4 femmine. Nel 1934 la famiglia si trasferisce a Modena, dove Antonio, abbandonati il sogno di volare e la sua piccola officina, ha ottenuto un impiego come tuttofare presso l'Accademia Militare. Affitta un mezzo appartamento in città, mentendo sul numero dei figli. Sebbene il regime fascista incoraggi le famiglie numerose, il padrone di casa si infuria quando scopre che i bambini scendono in cortile a turno per non farsi riconoscere e vuole cacciarli. Così mio nonno gli disse: «Va bene, vado su e ne uccido 4, così i conti tornano», racconta divertito Antonio. A quel punto l'avvocato Ramazzini si accontentò di aumentare l'affitto. Ma nonno Antonio, poco più che quarantenne, muore di cancro nel 1941, raccontando ai figli: «Usate sempre la testa e non sarete mai servi di nessuno». E a Giuseppe, detto il Vecio, perché è il maggiore dei maschi, era nato il 9 novembre 1925 e proprio quel giorno compiva 16 anni, ordina: Da stasera a cena ti siedi a capotavola. Le spese del funerale Giuseppe le paga col suo primo salario da apprendista meccanico, ma non è che l'inizio di un nuovo calvario, con una diagnosi di tubercolosi ossea grave che lo costringe a portare un busto metallico, accetta di sottoporsi a un trapianto sperimentale di midollo osseo da vitello. Su 3 interventi eseguiti è l'unico a sopravvivere e guarisce. Alla fine del 1944, mamma Olga, vera colonna della famiglia, decide di acquistare a rate un'edicola in Corso Duomo, nel centro storico di Modena, e convince i figli riluttanti a fare nuovi sacrifici. Ma era sicura che la guerra sarebbe finita presto, ricorda Antonio, e la gente avrebbe avuto fame di notizie e libertà. Modena è bombardata ancora il 18 aprile 1945, ma 4 giorni dopo è liberata. L'edicola Panini, l'unica a vendere giornali di ogni tendenza politica, anche Candido, l'uomo qualunque, diventa presto un punto di ritrovo, dove la gente parla di tutto, anche dei parenti emigrati nelle Americhe. E Olga ha un'altra idea. Si fa portare le buste delle lettere ricevute da oltreoceano. Recupera i francobolli, ricordate, con il vapore, e li rivende in bustine da 4-5 pezzi a 10 lire. Grandi e piccoli si appassionano al collezionismo filatelico, sognando terre lontane. Nel 1956 Giuseppe sposa Maria Maddalena Schiavi, dalla quale avrà 4 figli, Tiziana, Antonio, Anna Maria e Francesco, e apre con il fratello Benito un'agenzia di distribuzione di giornali, prima la Gazzetta dello Sport e poi i fumetti gialli, fotoromanzi. Intanto in Italia cresce la passione per il calcio, ma è ancora calcio parlato, seguito alla radio. I tifosi non hanno molte occasioni di vedere in faccia i loro beniamini. Così, quando nel 1960 Giuseppe e Benito possono acquistare a prezzo stracciato una partita invenduta di figurine di calciatori di Serie A dell'editrice milanese Nannina, non ci pensano due volte. Preparano nuove bustine bianche con la cornice rossa, mettono al lavoro tutta la famiglia e vendono 4 figurine per 10 lire. Il successo è travolgente, ne vendono 3 milioni. In Italia collezionare figurine non era una novità. Una moda, cominciata a fine Ottocento con le famose figurine Liebig, regalate con l'estratto di carne. Nel 1934 era arrivato il concorso nazionale a premi dell'EIAR, con la raccolta abbinata al programma radiofonico I Quattro Moschettieri e la caccia alla figurina del feroce Saladino. Forte del risultato, Giuseppe propone ai fratelli di diventare editori e di creare il primo album Panini con le foto dei calciatori di tutte le squadre del campionato italiano di Serie A 1961-1962. Persino Umberto, emigrato in Venezuela, dove ha fatto fortuna con l'industria meccanica, è richiamato in patria per dare una mano. La prima figurina realizzata in proprio è quella di Bruno Bolchi, mediano dell'Inter. Si testano colori, dimensioni, metodi di stampa. Una volta stampate in fogli e tagliate, le diverse figurine venivano ammucchiate in un angolo del magazzino e mescolate nella zangola per il burro o con il badile, ricorda Antonio. Poi si distribuivano per l'imbustamento a tutti i parenti e alle famiglie del centro storico. Ma presto si dovette passare a metodi industriali grazie alla macchina imbustatrice ideata da Umberto. Per logo si sceglierà la sagoma di una rovesciata di Carlo Parola, riprodotta dalla figurina in bronzo collocata nel punto dove sorgeva l'edicola, ora scomparsa. Presto la rete dei rivenditori tocca le grandi città italiane e nel 1969 si apre all'estero. I bambini imparavano molte cose, ricorda Antonio con una punta d'orgoglio. Completare un album richiedeva impegno, pazienza, ordine e strategia. Bisognava risparmiare i soldini, saper aspettare, riuscire a superare le delusioni, godersi le sorprese, imparare a incollare con cura, a trattare con gli altri e a scambiare. Per oltre 25 anni l'azienda cresce, mantenendo a Modena la sua sede in un grande complesso che ospita pure gli appartamenti privati dei Panini. I quattro fratelli la guidano insieme, dividendosi i compiti, mentre gli interessi si allargano ad altri sport e settori. Giuseppe ha molte passioni: la fisarmonica, l'enigmistica, le foto d'epoca, la pallavolo. Nel 1966 fonda il gruppo sportivo Panini, che diventerà una delle più importanti società di pallavolo maschile al mondo. Nei 27 anni di gestione Panini, il club vince 8 campionati italiani, 6 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe e 3 Coppe Confederali. Nel 1985 arruola il mitico allenatore argentino Julio Velasco, che vince 4 campionati consecutivi. Nel 1973 Giuseppe è tra i fondatori della Lega Italiana Pallavolo, che presiede per 8 anni. Ma nel 1986 Benito muore, seguito l'anno successivo da mamma Olga, e Giuseppe capisce che è arrivato il momento di fermarsi. Nel 1988 l'azienda familiare viene ceduta e vivrà alcune traversie societarie prima di prendere il suo posto nel cuore di nuove generazioni di appassionati. Giuseppe muore a Modena, città che non ha mai lasciato, il 18 ottobre 1996. Poco prima aveva donato alla città la sua collezione di figurine storiche. Il figlio Antonio oggi fa il nonno a tempo pieno, in omaggio alla più autentica tradizione di casa Panini. Siamo sempre stati una grande famiglia, proprio in senso numerico. Pensi che quando ci ritroviamo per le feste siamo un centinaio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone, parlare da soli non è da matti, aiuta a pensare meglio. Dà forza alle nostre decisioni, migliora le performance, ci permette di ordinare i pensieri. Sono solo alcuni dei meriti del soliloquio, quel dialogo interiore a volte solo pensato, altre anche espresso a voce alta. Lo mettiamo in atto quasi tutti, ma ci imbarazza essere sorpresi a farlo. Perché? Perché sbagliando lo associamo ai disturbi psichiatrici. Di Andrea Porta. C'è forse cosa più imbarazzante di essere sorpresi da qualcuno mentre parliamo da soli, ad alta voce, convinti di essere isolati in una stanza? Non lo ammettiamo, ma lo facciamo tutti. A volte fingiamo un dialogo con un altro, immaginandoci di discutere. Altre volte invece riflettiamo ad alta voce o bisbigliando tra noi, quasi a voler fare chiarezza tra i nostri pensieri. Perché ce ne vergogniamo? Perché associamo tale comportamento a quello di chi soffre di patologie psichiatriche? Ma non è vero. In realtà è un comportamento del tutto normale, se non addirittura utile, spiega ad Airone Antonella Montano, psicoterapeuta e direttrice dell'Istituto Beck di terapia cognitivo-comportamentale di Roma. Farlo ci aiuta a mettere ordine nella mente e a prestare attenzione a ciò che ci circonda. Questo fenomeno viene definito con vari nomi: dialogo interiore, monologo interiore, soliloquio o discorso interno, e sono diverse le forme in cui si manifesta. Come detto, possiamo parlare da soli a voce alta, ma anche a bocca chiusa, senza che gli altri se ne accorgano. In questo secondo caso, Come hanno dimostrato gli studi condotti dallo psicologo Gary Oppenheim della Bangor University, Regno Unito, e dallo psicolinguista Gary Dell dell'Università dell'Illinois, il discorso interiore è a volte astratto, mentre altre volte è perfettamente articolato da un punto di vista sintattico. Quando parliamo da soli, usando un linguaggio così strutturato, utilizziamo verbi e li coniughiamo, accordiamo gli aggettivi e mettiamo i vocaboli nell'ordine giusto, spiega François Xavier Alario, ricercatore presso l'Istituto di ricerca sulle scienze cognitive del cervello dell'Università di Marseille, in Essere intelligenti è una malattia? E in Audi 2013. In questi casi attiviamo gli stessi meccanismi psichici del linguaggio vero e proprio. Le frasi preparate mentalmente vengono inviate nelle aree motorie e premotorie che controllano i nostri gesti, in particolare l'articolazione e la scrittura, prosegue lo studioso. Del resto, osservando con la risonanza magnetica un cervello che parla tra sé a bocca chiusa, è stato rilevato che le aree connesse al movimento dei muscoli che controllano corde vocali e bocca si attivano anche se il soggetto resta silenzioso. Parlare da soli può essere persino utile. Studi lo dimostrano. Quando esprimiamo intenzioni, pensieri o sentimenti ad alta voce, diventiamo più consapevoli di ciò che sta accadendo nella mente, prosegue Montano. In pratica, farlo ci permette di guardarci dentro. Il discorso interiore ci consente di portare alla coscienza ciò che resterebbe sommerso nel subconscio, spiega lo psicologo Alain Morin della Mount Royal University. Ciò ha un impatto anche sulle funzioni cognitive. Parlare da soli potenzia la capacità di riflessione e la presa di decisioni, migliorando anche la concentrazione. Le parole pronunciate a voce alta sembrano destinate ad agevolare quanto si sta facendo in quel momento, aggiunge Alario. Effettuando una sottrazione, l'atto di verbalizzare le diverse tappe del calcolo permette di tenerle più a lungo presenti nella memoria. È un modo per non perdere il filo di quello che stiamo facendo. In fondo, è quanto succede anche quando ripetiamo un numero di telefono che non abbiamo modo di annotare. Non solo. Parlare tra noi ci consente di focalizzarci e orientare meglio la nostra attenzione. In uno studio pubblicato nel 2012 sul Quarterly Journal of Experimental Psychology, gli psicologi Gary Lupian dell'Università del Wisconsin e Daniel Zwingli dell'Università della Pennsylvania condussero una serie di test per scoprire se parlare da soli sia d'aiuto quando cerchiamo un oggetto nello spazio. Capita, ad esempio, quando non troviamo il cellulare e mentre ci aggiriamo per casa, guardando qua e là, ripetiamo tra noi: «Dov'è il telefono? Chissà dove ho messo il mio telefono?» Dalla ricerca emerge come nominare ad alta voce ciò che stiamo cercando ci aiuti a prestare maggiore attenzione. In un esperimento, Lupian e Zwingli suddivisero alcuni soggetti in due gruppi. A entrambi fu chiesto di cercare un oggetto in una stanza, ma solo a uno fu detto di ripeterne ad alta voce il nome. Dai risultati emerse che gli appartenenti al secondo gruppo trovavano gli oggetti molto più rapidamente di quelli del primo. Il linguaggio, quindi, non è solo una forma di comunicazione, ma anche uno strumento che ci aiuta a migliorare i nostri processi attentivi. Un altro caso è quando ci sproniamo a fare qualcosa, ad esempio dicendoci: «Dai, ancora uno sforzo e ce l'hai fatta!» L'effetto rafforzativo sembra variare anche in funzione di quali parole impieghiamo. Lo dimostra uno studio del 2014 condotto da Sanda Dolkos e Dolores Albarracin, rispettivamente delle università dell'Illinois e della Pennsylvania, e pubblicato dallo European Journal of Social Psychology, in base al quale c'è differenza se per spronarci usiamo la prima persona oppure la seconda. Le studiose hanno chiarito infatti che parlare a noi stessi con la seconda persona, «Dai, metticela tutta», rispetto alla prima, «Adesso ce la metto tutta», ci consente di raggiungere performance migliori. Il tutto è stato dimostrato per mezzo di esperimenti nei quali ai partecipanti era stato chiesto di eseguire esercizi mentali basati sugli anagrammi. L'effetto sembra essere ulteriormente potenziato se quando ci rivolgiamo a noi stessi in seconda persona usiamo anche il nostro nome. Lo ha chiarito in uno studio Ethan Cross, psicologo dell'Università del Michigan, che ha condotto vari esperimenti dai quali è emerso che le persone che parlano da sole, iniziando la conversazione tra sé e usando il proprio nome, hanno più successo nella vita. Del resto, è dimostrato che quando parliamo a noi stessi in modo gentile e incoraggiante, spiega Montano, siamo in grado di motivarci e aumentare le emozioni positive. Ciò ha un impatto sul benessere psichico. Aiuta a ridurre l'ansia, aumentare l'autostima e quindi la produttività, aggiunge la nostra esperta. Il soliloquio aumenta infatti l'autocontrollo e diminuisce i comportamenti impulsivi. A chiarirlo è una ricerca del 2010 pubblicata su Acta Psicologica dell'Università di Toronto. Nel corso di un esperimento, a 44 studenti fu chiesto di eseguire alcuni esercizi e, nel mentre, di parlare o di compiere azioni che comportavano movimenti nello spazio. Emerse che i tassi di errore nel compiere gli esercizi, imputabili a comportamenti impulsivi, erano maggiori quando ai soggetti era chiesto di eseguirli parlando con altri. Il motivo? Così impegnati, non potevano dare ascolto al loro soliloquio interiore che, in attività come queste, ha proprio la funzione di spingere ad azioni ponderate. Ci siamo resi conto che le persone agiscono più impulsivamente quando non possono usare la propria voce interiore, spiega Michael Inslicht, che ha diretto la ricerca. Quella che, ad esempio, mentre facciamo jogging, ci dice di continuare a correre anche se siamo stanchi. Se non abbiamo il coraggio di affrontare qualcuno, possiamo prepararci da soli. Parlare da soli è utile a diventare consapevoli delle nostre emozioni e a imparare a gestirle. Capita quando, parlando da soli ad alta voce, immaginiamo un dialogo con un'altra persona. Ciò avverrebbe nel 60% dei soggetti, secondo studi che Charles Fernyhough della Durham University ha condotto impiegando la risonanza magnetica funzionale. Possiamo, ad esempio, mettere in scena un dialogo realmente accaduto nel passato o immaginare una discussione che non abbiamo avuto il coraggio di affrontare o che pensiamo capiterà in futuro. In questi casi, il dialogo interiore può fungere da meccanismo di coping, ovvero uno strumento per fronteggiare una situazione che, nella realtà, non siamo riusciti ad affrontare come avremmo voluto, spiega Antonella Montano, psicoterapeuta di Roma. Ciò può rivelarsi utile per le volte successive, perché ci permette di arrivare più pronti e di predisporci ad affrontare situazioni analoghe nel futuro. Se da un lato i dialoghi immaginari sono una consolazione, dall'altra ci aiutano a mettere in campo risorse nuove. Quando parlare da soli è sintomo di malattia? Il soliloquio è a volte segno di una patologia psichiatrica. Nei casi più gravi può dipendere da allucinazioni visive o uditive riconducibili a schizofrenia o ad altri disturbi psicotici. Dice Antonella Montano, questi pazienti hanno infatti perso la capacità di distinguere la realtà dal loro mondo interiore e non sono consapevoli di parlare da soli. Lo sono invece i pazienti depressi e ansiosi, che spesso si abbandonano al dialogo interiore con contenuti emotivamente negativi. Parlando da soli, tendono a essere concentrati sul loro senso di inadeguatezza o di disperazione, oppure rimuginano sul passato ed evocano con apprensione il futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ansa.it, scienza e arte. Canzoni sempre più semplici e ripetitive negli ultimi 40 anni. Studio su 12.000 testi in inglese. Aumentano le parole di rabbia. a cura della redazione. Negli ultimi 40 anni, i testi delle canzoni in lingua inglese sono diventati sempre più semplici e ripetitivi. A confermare questa sensazione comune è lo studio di 12.000 canzoni pop, rock, rap, country e R&B uscite tra il 1980 e il 2020. I risultati sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports dal gruppo di ricerca austriaco guidato da Eva Zangerle dell'Università di Innsbruck. Lo studio dimostra che negli ultimi anni i testi delle canzoni sono diventati sempre più semplici e facili da capire e che la varietà di parole utilizzate è diminuita, soprattutto nel rap e nel rock. L'aumento della ripetitività nei testi dei diversi generi musicali li ha portati a diventare complessivamente più semplici. Gli autori ipotizzano che questa tendenza potrebbe riflettere cambiamenti nel consumo di musica, come l'aumento delle canzoni riprodotte come semplice sottofondo musicale. Un altro aspetto interessante che emerge dallo studio è che col passare del tempo i testi sono diventati più emotivi e personali. L'uso di parole emotivamente positive e negative è aumentato nelle canzoni rap, mentre l'uso di testi emotivamente negativi è aumentato nelle canzoni R&B, pop e country. Inoltre, tutti i generi hanno mostrato un aumento nell'uso di parole legate alla rabbia. I ricercatori hanno condotto ulteriori analisi sulle visualizzazioni totalizzate dalle 12.000 canzoni sulla piattaforma di testi online Genius, scoprendo che nel genere rock i testi delle canzoni più vecchie tendono ad essere letti più di quelli recenti, mentre nel genere country avviene l'esatto contrario. Ciò potrebbe indicare che chi ascolta il rock preferisce i testi delle canzoni del passato, mentre gli ascoltatori di country potrebbero preferire i testi delle canzoni più recenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Belle Italia, Villa Revedin Bolasco, Paradiso Romantico, di Vannina Patanè. Ai margini del centro storico, Castelfranco Veneto cela un gioiello architettonico e botanico dell'Ottocento, Villa Revedin Bolasco, con il suo bel giardino storico di età romanica. Edificato fra il 1852 e il 1865 per volere del conte Francesco Revedin, il complesso è oggi di proprietà dell'Università di Padova, che dopo averlo restaurato lo ha valorizzato trasformandolo in un paradiso delle arti e della cultura, uno spazio pensato come luogo di incontro e di scambio, aperto a un vasto pubblico. Questa nuova destinazione rispetta il genius loci dell'area dove sorge la villa, che nel Cinquecento era chiamata Paradiso e ospitava una dimora di campagna. I nobili Corner l'acquistarono allora da un'altra famiglia patrizia veneziana, i Morosini, e la trasformarono in un'elegante villa dotata di un giardino all'italiana. Ma nel corso del tempo il complesso andò in rovina e venne demolito all'inizio dell'Ottocento. La proprietà passò alla famiglia Revedin e alla metà del secolo il conte Francesco Revedin commissionò un nuovo palazzo con giardino al celebre architetto veneziano Giovanni Battista Meduna, che nella città lagunare aveva ricostruito il Gran Teatro La Fenice dopo l'incendio del 1836 e partecipato al restauro di Cadoro e della Basilica di San Marco. La vocazione eclettica dell'architetto si riflette nello stile della villa, una dimora a forma di L dall'imponente facciata. L'edificio fu inaugurato nel 1865 con un grande ballo ospitato nella sala delle feste. Ancora oggi, varcando nella soglia, si può immaginare il volteggiare degli ospiti al suono della musica. Sulle pareti del salone, lungo cui corre una balconata, si aprono illusionistiche quinte affrescate, popolate da dame e cavalieri in abiti sette e ottocenteschi, che sembrano assistere agli eleganti eventi allestiti nel salone, con grandi tendaggi a fare da sfondo. Al centro, dai lati brevi, di fianco a due grandi specchi, partecipano alla festa dipinta coppie di paggi in abiti rinascimentali. Sul soffitto figure femminili cantano, suonano e ballano, sospese tra le nuvole di un cielo dai tenui colori. Ispirate alle grandi decorazioni della tradizione veneta, da Veronese a Tiepolo, le pitture sono opera di Giacomo Casa, un abile affreschista originario di Conegliano che si era formato all'Accademia di Venezia e aveva lavorato in diversi palazzi veneziani, chiamato Castelfranco molto probabilmente da Meduna. Tutto intorno al salone, un susseguirsi di sale decorate in tinte pastello con motivi floreali, nature morte, trofei a tema musicale e finte tappezzerie. A colpire l'immaginazione è poi lo spettacolare scalone monumentale della dimora, ultimo tra gli elementi architettonici della villa a essere portato a termine da Meduna. La rampa semicircolare è piena d'aria e di luce naturale che entra dalle finestre ai livelli superiori, a scalini decorati con intrecci floreali e pareti dipinte a simulare il marmo, scandite da nicchie e semicolonne che accompagnano la salita. Il soffitto è impreziosito da una raffinata decorazione a ventaglio. L'effetto d'insieme è di grande leggerezza e riosità. Dal primo cortile interno della villa si accede alla scuderia, un ambiente ricco di dettagli realizzato con materiali pregiati che testimonia la grande passione del conte Francesco Revedin per i cavalli. In ogni stallo la greppia per il foraggio è in ferro battuto, così come le spondine laterali, e l'abbeveratoio è realizzato in prezioso marmo rosso di Verona. Una targa in pietra riporta il nome del cavallo a cui era destinato. Per dedicarsi all'equitazione, il conte aveva anche fatto realizzare un vero e proprio galloppatoio nel parco della villa. L'accesso alla cavallerizza è segnato da due candide statue equestri, collocate su alti basamenti. Il perimetro dell'area, tenuta a prato, è scandito da 52 sculture di grandi dimensioni, in gran parte realizzate alla fine del Seicento, recuperate dall'antico giardino dei Corner. Sono opere di Orazio Marinali che, insieme alla sua bottega, le aveva scolpite nella pietra tenera di Costozza, raffigurando divinità olimpiche e fluviali, baccanti, ninfe e suonatori. Accanto agli dei, personaggi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, personificazioni delle stagioni, allegorie filosofiche e morali e personaggi della storia antica. Sempre a Meduna, con il contributo dei paesaggisti Francesco Bagnara e Marc Guignon, si deve il progetto del giardino storico, realizzato secondo il modello, all'epoca molto di moda, dei landscape garden inglesi. Sull'area dove un tempo sorgeva il giardino all'italiana dei Corner, definitivamente smantellato all'inizio dell'Ottocento, furono disegnati più di 8 ettari fra verde e acque, alimentate dal torrente Avenale, realizzando un lago punteggiato di ninfee con 2 piccole isole. Qualche anno dopo, il parco fu arricchito con una cavana lungo il lago, per il ricovero delle barche, e con una esuberante serra in stile ispano-moresco, progettate dall'architetto e paesaggista Antonio Caregaro Negrin. Il risultato è un luogo pieno di grazia, che conserva intatto il suo fascino grazie all'opera di recupero realizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali dall'Università di Padova e che nel 2018 si è aggiudicato il titolo di Parco più bello d'Italia. Oggi si passeggia fra prati, specchi d'acqua, ponticelli e amene collinette. A popolare il parco, esteso per circa 8 ettari, sono più di 1000 alberi, molti dei quali secolari o riconosciuti come storici, come un grande platano e una farnia dal diametro di quasi 1,5 metri. Sulle sponde del lago, le radici aeree dei cipressi calvi affiorano dall'acqua. Dall'alto, a vedetta del grande polmone verde, rimangono le 2 torrette colombaie, che delimitano a est e a ovest i confini del parco, superstiti del precedente complesso seicentesco.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Per una enciclopedia di autori classici di Giorgio Colli, Adelphi 1983, letto da Barbara Vedovato. Gli autori classici per Giorgio Colli sono innanzitutto Nietzsche e Schopenhauer, e poi gli autori che aveva più letto e meditato, perciò i greci, ma anche i grandi anonimi del pensiero indiano, e fra i moderni Machiavelli e Stendhal, Chamfort e Burckhardt, Spinoza e Pascal, scrittori che Colli voleva tornare a presentare senza mediazioni neutralizzanti. Buon ascolto!
3: Orfici, frammenti. Molte figure ci offre la Grecia antica, parole ed immagini che la fantasia e l'intelletto stentano a seguire. Storditi da questa varietà, induciamo su alcune espressioni, secondo affinità istintive. Ma c'è una radice di cui quella molteplicità non è che un manifestarsi. C'è un punto di convergenza che banalmente si può chiamare il sostrato della civiltà greca e le cui condizioni astratte si possono delineare, in un certo clima, in un dato ceppo umano, in ciò che urge all'esterno, nelle sofferenze dei padri, ma che è troppo lontano da noi perché lo si possa cogliere direttamente. Per farlo dovremmo strapparci completamente da noi stessi. I greci hanno dato dei nomi a questo sostrato. Uno di essi è Orfeo. Per più di 1000 anni riemergono tracce di poesie, pratiche religiose legate a questo nome. Noi moderni chiamiamo orfici questi autori anonimi, ma non si tratta né di una setta religiosa, né di una scuola, né di un movimento qualsiasi. Le loro espressioni non sono né di artisti individuali né di poesia popolare. Orfeo, piuttosto, è la voce profonda, anche se non l'unica, della Grecia, da cui sorgono in parte la religione, la poesia, la filosofia. Come tale è anche una voce originaria, e dal millenario materiale orfico ci preoccupiamo qui di scegliere ciò che si presume risalga, anche indirettamente, ad una fonte antica.

viviamo quindi con un senso di vuoto e di impotenza. Non per questo ci è lecito negarne la realtà, oppure riempire questo vuoto con idee condizionate dalla nostra cultura. Neppure è giustificato accentuare i lati più appariscenti del fenomeno, il pessimismo, l'immortalità e la trasmigrazione dell'anima, le punizioni ultraterrene, e dire da un lato che tutto ciò non è greco, è importato, o d'altro lato che l'essenza della grecità è il pessimismo. Orfeo non canta questo, non consola con la sua poesia il dolore degli uomini, è poeta mentre è filosofo. Al contrario, la pienezza della vita è il livello di questa poesia. C'è l'abisso tenebroso della notte, il dolore di Dioniso dilaniato dai titani. Ma c'è anche lo splendente Fanes, colui che appare visibile. Il manifestarsi non è degradazione di realtà, ma conquista. La natura è divina e la sua intuizione è il compito di una natura umana compatta, non frantumata nella molteplicità. Il pessimismo si inserisce in questo quadro e condanna soltanto la vita titanica, l'isolamento nei vincoli individuali, la mancanza di una potenza intuitiva che sappia vedere le immagini sensibili come simboli. La purificazione nei misteri non stacca dalla vita in generale, ma solo dall'esistenza meschina dell'individuo. La dilatazione universale dell'immagine unifica con la natura l'uomo compatto, dionisiaco, che vive così sul piano ininterrotto della poesia e crea gli dèi come simboli del distacco dato dall'intuizione. Il gioco dell'unità e della molteplicità è già visto nell'intimo. Il filo sarà dipanato dai filosofi. La sfera poetica e quella religiosa non sono in contrasto, come avverrebbe se l'accostamento al Dio fosse un immergersi nell'immobile unità. Al contrario, il mondo divino è fluttuante e variegato, in modo da non affievolire la poesia. Questa convergenza svela già qualcosa che è soltanto greco, ma la qualità imprevedibile della fantasia, la gioia dell'uomo di fronte a visioni terribili, smascherano i nostri giochi concettuali, accennano al nucleo perduto di quella vita. Eschilo, i sette contro Tebe. Tragedia aspra, i sette contro Tebe, elaborata su un mito crudele, primitivo, ricco di arbitrarietà. Almeno ai nostri occhi. Di fronte a questo mondo ci sentiamo anzitutto esclusi e ci accontentiamo di avvicinamenti artificiosi, apprezzando letterariamente la fantasia del poeta, o cercando interpretazioni filosofiche della visione tragica. Ma con i nostri concetti, estetici o morali, non si va lontano nella comprensione del mondo eschileo. I Sette contro Tebe non sono un'opera da valutare, ma la rappresentazione di un agire, che è essa stessa un agire, destinato a suscitare altre azioni. Per la comprensione, quindi, è anzitutto un tipo di uomo che si richiede, affine al tipo rappresentato. In questa tragedia appare un ceppo umano aggressivo, di un'aggressività fisica e mortale. Questi furono i greci? Così pare, anche se la visione non si accorda con la serenità greca. Comunque molto, troppo diversi da noi moderni. Difensivi piuttosto e quando aggressivi in modo tortuoso, indiretto, cerebrale anziché istintivo, violento, immediato e in modo circoscritto e avaro anziché estremo, con la vita per posta. Un uomo di questa qualità, è ovvio, ha forti passioni, un desiderio prepotente di vita. Ma l'eccesso di questa vitalità è un principio distruttivo. Egli desidera la vita altrui. Il rigurgito della potenza di un organismo trapassa nella sua distruzione. L'aggressività come

tale non può caratterizzare i soli greci, ma forse quell'eccesso, con le sue conseguenze, è ad essi peculiare e ha contribuito alla loro unicità. Perché la violenza, nel prevalere della distruzione, si allenta e diviene estatica. L'appropriarsi della vita altrui, ad un certo momento, non accresce l'energia della propria. Il dolore del nemico ucciso, la distruzione della vita, rimangono attaccati alla memoria del vincitore come un eccitamento molesto. Raccogliendo il respiro del morente, l'uomo supera i limiti della sua individuazione. L'agire cede al contemplare. Al delirio della battaglia, alla furia dell'odio, si sostituisce la rappresentazione tragica, che della crudeltà della vita è il ripiegamento estatico. Subentra il principio femminile, con la paura e il compianto. O meglio, la visione eschilea non sembra supporre un processo, quanto piuttosto un quadro immutabile e nella sua radice bipartito. E il mito stesso dei sette lo simboleggia. Due fratelli dello stesso sangue si annientano l'un l'altro. L'eccesso di violenza è morte per entrambi. Unica è la natura degli uomini che scava in se stessa l'abisso della morte. E d'altro canto, nel contenuto della tragedia, è una stessa vicenda. La lotta inesausta fra gli uomini che si esprime in modo opposto, attraverso l'anima virile e quella femminile. L'agire è dell'uomo, immerso nel principio di individuazione e sprezzante verso chi supplica di attenuare la sua violenza. Ma la rappresentazione, non arte contrapposta alla vita, ma vita essa stessa, è della donna, dimenticata dell'individuazione, anche se trema perdutamente per la schiavitù che incombe e per i focolari minacciati, e perciò estatica, riempita della sofferenza di tutte le morti, ripiegata a piangere e a cantare il dolore della vita. Ma tutto ciò non vale rigidamente, la materia sfugge alla presa dei concetti. L'antitesi tra principio maschile e femminile non è se non una prospettiva. Anche l'uomo entra nella rappresentazione tragica, anzi, ne è l'interprete. Piuttosto, non è che la tragedia porti un rimedio, con l'arte al pessimismo. La tragedia, i misteri, la filosofia, al contrario, segnano il sorgere del pessimismo. Ma il pessimismo non costituisce che una metà, una faccia di tutto ciò. L'altra metà continua ad essere il carattere primitivo ellenico, violento, crudele, immerso nell'azione, pieno d'ares. Gorgia, frammenti. Gorgia è uno dei nodi, dei centri di addensamento della cultura greca. Due fenomeni primari di questa cultura, la filosofia e la retorica, in lui mescolano le loro acque. Già per questo una sua rapida caratterizzazione è impossibile, a causa della complessità dei nessi in cui egli è implicato. La sua lunga vita, più di 100 anni, secondo parecchie testimonianze, gli permise di assistere, in tutta la sua estensione, alla crisi greca del V secolo. Di tale crisi Gorgia non è solo spettatore, ma uno dei protagonisti più significativi. L'avarizia della tradizione, che della sua opera ha cancellato quasi tutto, non solo ci impedisce di cogliere nella sua ampiezza questa personalità, ma ostacola la comprensione di sviluppi decisivi per lo spirito greco. Gorgia fu giovane negli anni rigogliosi che seguirono le guerre persiane e visse questa gioventù nell'Occidente greco, dove la cultura non semplicemente fioriva, ma, caso forse unico nella storia dell'uomo, teneva il potere politico. E se non sembra che lo attraesse il pitagorismo, del resto già declinante, che di quel fenomeno è l'esempio più grandioso, è fuori dubbio che il legislatore Parmenide ed Empedocle
trascinatore delle folle agrigentine, formarono la sua personalità. Le passioni della massa e i pensieri dei pochi diventarono l'oggetto delle sue riflessioni. Le sfere sono antitetiche, ma hanno qualcosa in comune che interessa entrambe. La parola, il logos. È la proprietà più caratteristica dell'uomo, ciò che si può chiamare la sua più vera espressione. Gorgia studiò i mezzi e le possibilità di questa espressione umana e può considerarsi in tale campo un legislatore. Egli dissocia completamente la parola dalla musica, che in Parmenide e soprattutto in Empedocle erano ancora commiste. Le esperienze mistiche di costoro cercavano l'appoggio per la comunicazione nel verso, come già il padre Orfeo. Ma la violenza umana della parola, che Parmenide aveva scatenato, si distacca dall'intimità e dalla musica già nella mente, altrettanto prodigiosa, ma più lontana dagli dèi, di Zenone e Gorgia, i giovani che ascoltano. Il logos nascente conosce le proprie leggi, le leggi di ciò che sarà difatti chiamato logica. In questo approfondimento Gorgia si spinge più oltre ancora all'acutissimo compagno Zenone. La parola può comunicare e difendere ogni esperienza, ogni intuizione, e con ciò le distrugge tutte quante. Non ne esiste una sola privilegiata di fronte al logos. E se è privilegiata in se stessa, dovrà cercarsi altrove una difesa. Dunque il logos, che è poi quanto noi chiamiamo ragione, inventato dai sapienti, deve essere loro tolto di mano, perché non riguarda le loro cose divine, ma è uno strumento umano che può costruire ogni edificio di pensieri e distruggere ogni edificio di pensieri. Il logos è un terribile strumento di potenza che incatena e dirige le passioni umane, si applica cioè alla sfera politica. Anche qui Gorgia aveva un modello, Empedocle. Ma in costui la parola era unita alla musica, la politica alla religione. Il dominio sulla folla era emotivo, non razionale. Gorgia umanizza la parola, facendola accompagnare soltanto dal ritmo, ed ecco nata la retorica. Nella maturità Gorgia si muove verso Oriente, alla conquista della madrepatria e soprattutto di Atene. E la conquista gli riesce. L'uomo tragico è al tramonto, la religione di Dioniso si ripiega nella democrazia. La città avida di potenza è ben disposta verso chi promette di insegnare il dominio politico. Gorgia è l'uomo che rappresenta una dissoluzione inarrestabile. Invano Socrate e Platone, che hanno capito la natura del logos, cercano di dissimularla, si sforzano di impadronirsi della retorica e di difendere il divino con la parola. Gorgia si presenta ai greci con la sfida: interrogatemi, vi risponderò. Egli può dimostrare tutto e persuadere tutti.

Avete ascoltato un estratto da Per una enciclopedia di autori classici di Giorgio Colli, Adelphi 1983, letto da Barbara Vedovato.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Io non creo il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Quando ero militare, di Guido Piovene. In questi tempi di discussioni scolastiche mi è stato chiesto: lei è mai stato bocciato agli esami? 3 bocciature, una delle quali onorevole. Rimandato ad ottobre al ginnasio di Lodi per aver passato la traduzione di latino a un compagno in difficoltà. La seconda, meno onorevole, all'università. Rimandato ad ottobre da un grande maestro, Martinetti, alla primissima domanda per non aver saputo dire la data esatta della prima edizione dell'Etica di Spinoza. La terza, divertente, anche perché fa di me un caso raro. Rifiutata la promozione a caporale al corso allievi ufficiali. Causa immediata la risposta all'interrogazione: se sarete ufficiale, in che ordine condurrete i soldati all'assalto? Risposi: in fila indiana. Ricordo ancora l'urlo e il viso rosso del tenente: sì, in fila giapponese! Non capite che basterebbe un uomo solo per ammazzarvi tutti? Pare che si dovesse rispondere in ordine sparso e che la fila indiana non esista nemmeno nella terminologia militare scientifica. Così restai soldato semplice e non credo che ormai avrò più promozioni. Certo, la bocciatura non giunse imprevista. Non so quanti hanno un'esperienza poco comune e interessante: essere universalmente ritenuto uno scemo. E per di più esserlo veramente, se l'imbecillità consiste nell'incapacità radicale e assoluta di adattamento al proprio ambiente. Se non avessi potuto mutare ambiente, se per esempio fossi stato costretto a rimanere soldato per tutta la vita, sarei stato uno scemo ancora oggi. È una riflessione che mi rende prudente nel giudicare le facoltà mentali degli altri. Alla vigilia di andare sotto le armi, un amico più anziano che, avendo una rivista, pubblicava i miei primi scritti, mi disse: «Se vuoi vivere in pace, fai il tonto. Sotto le armi è la cosa più utile». Non sapeva fino a che punto era inutile raccomandarmelo. Nella prima ora in caserma, all'atto della vestizione, infilai gli scarponi ma dimenticai di sciogliere il cordino che li univa dietro. Così, appena mi alzai, andai in terra lungo disteso. Fu una scena alla Buster Keaton e, certo, non lo feci apposta. Oggi chi è chiamato sotto le armi si trova in condizioni diverse dai tempi del delirio bellico fascista. Ma nell'anno 1927 la condizione del soldato era piuttosto triste. Ma su questo non voglio insistere, avendo deciso di ricordare solo qualche nota comica. Non so chi aveva proclamato «esigo un esercito di acrobati». Era perciò d'obbligo il salto mortale. E qui mi mostrai deficiente non già nel saperlo fare, bensì nel tentare di farlo. Dimenticai di voltare le gambe e il salto mortale si trasformò in un tuffo con la testa in giù, che mi mandò per 2 giorni

la maggior parte di quelli che si apprestavano a ricevere i gradi. Il principio della obbedienza cieca e dell'ordine indiscutibile, in pratica, aboliva nei rapporti coi superiori ogni distinzione netta tra subordinazione e servitù personale. Era impossibile tollerare anche questo. Condividevo la mia fama di scemo con un allievo quasi nano e mezzo guercio di un'altra compagnia. Discutendo tra loro, gli altri dicevano: «Questa è una cosa che capiscono anche Piovene e Bernabei». Il sergente maggiore, spiegando il giuramento che parlava di fedeltà allo Stato e di doveri del proprio Stato, ammiccava alla compagnia e mi faceva venire fuori dei ranghi. Qual è la differenza tra Stato e Stato? Naturalmente non sapevo e la compagnia sghignazzava. Non vi sarebbero però stati inconvenienti gravi se a un ufficiale superiore un po' letterato che conoscevo da borghese non fosse capitato in mano uno scritto mio su Stendhal, uscito su una rivista. Il convegno. Credendo di farmi del bene, lo portò al colonnello. Quando vide scritto il mio nome, questi gridò: «Ma sei uno scemo!» Da allora si misero in mente che lo facevo apposta. Cosa, lo posso garantire, non vera, tanto che non riuscii a rendermi più intelligente, con la differenza che adesso finivo ad ogni stadio consegnato o in prigione. Tra prigione e consegne misi insieme un buon mese e mezzo, cioè la metà del corso. Un'altra deplorevole conseguenza che un tenente grasso che mi confessava d'essere poco militare nell'animo mi rinchiudeva ogni giorno in un magazzino per leggermi le sue commedie. Ne ricordo una di tre atti di tremende passioni erotiche che si sfogavano all'interno di un negozio di pompe funebri. La mancata rappresentazione, mi diceva il tenente, era dovuta alla censura. Finché si giunse alla catastrofe e fui mandato a Como come soldato semplice a finire il servizio. Fu una grande fortuna. Quel periodo trascorso in un reggimento comune, tolto qualche istante di malinconia, non fu sgradevole. Ebbi inconvenienti anche qui, ma soltanto iniziali. Mi avevano assegnato una sedia di scritturale e il mio primo incarico fu di riempire a penna i fogli di congedo. Purtroppo mi ero incaponito di farmi onore e di scrivere i nomi in caratteri gotici con volute ed aureole. Non ho per queste cose la minima disposizione. I fogli si riempivano di macchie immonde e si dovette buttarne via tutto un blocco. Il maggiore che sovrintendeva mi guardò e disse: «Mica tanto bene, mi pare. Fino a che classe hai fatto?» Risposi che ero laureato in filosofia. Disse: «Ah!» E si allontanò seccato. Però mi andava a genio la compagnia. Quei soldati che non aspiravano a nessun grado erano di qualità ben più civile dei galletti che avevo lasciato alla scuola allievi ufficiali. Passai con loro molte buone serate, mangiando, bevendo, passeggiando sulle rive del lago, che sono questi veri piaceri umani. Vi era poi in tutti un fondo di ammirazione per chi si dedicava agli studi e leggeva libri. Preparavo allora la tesi di laurea. Mi facevo prestare i libri dalla biblioteca civica, che non era a quel tempo molto provvista di edizioni moderne. Ritornavo perciò in caserma carico di enormi volumi in latino legati in pergamena. I miei compagni mi guardavano e chiedevano: «Senti, il tenente? No, certo. Il capitano nemmeno. E nemmeno il maggiore. Ma il colonnello capirebbe quello che leggi?» Non essendo vendicativo, rispondevo di sì. Il meglio però venne negli ultimi giorni. La vita militare mi congedò bene. Si avvicinava il 1º maggio, la giornata rossa. Non si celebrava in Italia, ma si celebrava in Svizzera, e questo agitava il governo che ordinò di rinforzare le guarnigioni di confine, tra cui il forte di Colico, dipendente da Como. Il comando di Como eseguì l'ordine e il rinforzo fui io. Una mattina all'alba, armato di un moschetto scarico, fui messo in uno dei battelli che vanno a Colico, toccando tutte le stazioni. Giunsi a sera avanzata e fui invitato a mettermi a dormire con gli altri. Ma il tanfo della camera, una stalla senza finestre, mi consigliò di andarmene a dormire all'aperto. Mi distesi sull'erba in altura.
Sotto di me era l'ultima punta del lago dove

0: finisce negli acquitrini. Dalla sponda opposta le luci mi venivano incontro perché il fondo nerastro di quei monti le fa brillare. Sui monti si librava una luna stupenda, leggera, come sollevata da un vento elettrico, perciò mi misi ad accompagnare la luna. Mi addormentai e il giorno seguente, scongiurato il pericolo ai confini della nazione, tornai in battello a Como e andai in congedo. Adesso che cosa mi resta di quel servizio militare nei tempi eroici? Qualche buona serata in compagnia di persone per bene, una bella notte di luna, una dormita e un risveglio sull'erba. Il resto preferisco dimenticarlo, come allora riuscivo a dimenticarlo, vivendolo grazie a una istintiva idiozia.
1: Il racconto.
2: Ernest Hemingway, Gli uccisori. La porta della trattoria Enrico si aprì ed entrarono due uomini. Si sedettero al banco. Cosa desiderate? Chiese George. Non saprei, uno dei due disse. Cosa vuoi mangiare, Al? Per me è lo stesso, disse Al. Non lo so proprio cos'è che voglio. Fuori stava facendosi buio. La luce di un lampione brillò attraverso la finestra. I due uomini si misero a leggere il menù, mentre all'altra estremità del banco Nick Adams li stava a guardare. Parlava con George quando erano entrati. Voglio una bracciola di maiale arrosto con salsa di mele e purè di patate, disse il primo. Non è pronto. E allora perché diavolo sta scritto sul menù? Ma è per pranzo, spiegò George. Sarà pronto alle 6. George diede un'occhiata all'orologio appeso al muro che stava dietro al banco. Sono solo le 5. L'orologio fa le 5:20, disse il secondo. Va avanti 20 minuti. Oh, al diavolo l'orologio, disse il primo. Si può sapere che cosa hai di pronto? Vi posso dare dei panini di ogni specie, rispose George. E poi uova al prosciutto, uova al lardo, fegato e lardo, una bracciola ai ferri. Dammi delle crocchette di pollo con piselli, salsa di crema e purè di patate. Ma anche questo è per il pranzo. Tutto quello che vogliamo è per il pranzo, eh? È così che fai il tuo mestiere? Posso darvi uova al prosciutto, uova al lardo, fegato. Vada per le uova al prosciutto, disse l'uomo chiamato Al. Portava la bombetta e un soprabito nero a doppio petto. Il suo viso era piccolo e pallidissimo, con le labbra sottili. Aveva un fazzoletto di seta al collo e i guanti. Io le voglio con il lardo, disse l'altro. Aveva circa la stessa statura di Al. I loro volti erano diversi, ma vestivano come gemelli. Avevano tutti e due dei soprabiti troppo stretti e stavano lì seduti sporti in avanti con i gomiti sul banco. C'è niente da bere? Chiese Al. Birra, bibite, ginger ale, rispose George. Voglio dire se c'è niente da bere. Ve l'ho già detto. Ma in che diavolo di città siamo capitati? Disse l'altro. Si può sapere come si chiama? Summit. L'hai mai sentita nominare? Chiese Hall al suo amico. No, rispose questo. Che si fa qui la notte? Domandò Hall. Si mangia, rispose l'amico. Vengono qui e mangiano come porci. Esatto, fece George. Così per te va tutto bene? Chiese Al a George. Sicuro. Sei un ragazzo sveglio, no? Sicuro. Invece no, te lo dico io, fece l'altro ometto. No, Al? È scemo, rispose Al. Si volse a Nick. Come ti chiami? Adams. Un altro ragazzo sveglio, fece Al. Non trovi, Max? La città è piena di ragazzi svegli, Al disse. George posò sul banco due piatti, uno con le uova al prosciutto e l'altro con le uova al lardo. Vi mise vicino due piccoli vassoi con le patate fritte e chiuse lo sportello che dava in cucina. Qual è il suo? Chiese a Hall. Non te lo ricordi? Le uova al prosciutto, mi pare. Sei proprio sveglio, disse Max. Si sporse in avanti e prese le uova al lardo. Si misero a mangiare entrambi senza togliersi i guanti, mentre George stava lì a guardarli. Cosa c'è da guardare? Chiese Max fissandolo. Niente. Ti dico che mi guardavi, per Dio. Forse lo faceva solo per scherzo, Max, disse Al. George si mise a ridere. Non c'è niente da ridere, gli disse Max. Non c'è proprio niente da ridere, hai capito? E va bene. Così lui pensa che tutto va bene, capisci? Disse Max volgendosi a Al. Questa sì che è buona. Tutto bene, lui pensa. È un pensatore, Al disse. Seguitarono a mangiare. Come si chiama quel ragazzo sveglio che sta in fondo al banco? Chiese Al a Max. Ehi, ragazzo sveglio, disse Max a Nick. Gira subito dall'altra parte del banco e mettiti vicino al tuo amico. E perché poi? Chiese Nick. Non c'è nessun perché. Faresti meglio fare quello che ti ha detto, disse Al. Nick passò dall'altra parte del banco. Perché poi? Chiese George. Niente che ti interessi, rispose Al. Chi diavolo c'è in cucina? Il negro. Cosa vuoi dire? Il cuoco negro. Fallo venir qui. E perché? Fallo venir qui, ti ho detto. Ma dove credete di essere? Lo sappiamo benissimo, per Dio, dove siamo, rispose l'uomo chiamato Max. Abbiamo la faccia da fessi? Tu parli come un fesso, gli disse Al. Perché diavolo ti metti a discutere con questo ragazzo? Senti, e si rivolse a George, di subito al negro di venire qua. Cosa gli volete fare? Ma niente, adopera il cervello, ragazzo. Cosa vuoi che facciamo a un negro? George aprì lo sportello che dava in cucina. Sam, chiamò, vieni qui un momento. La porta si aprì ed entrò il negro. Cosa c'è? Chiese. I due uomini al banco gli dettero un'occhiata. Bene, bene, non muoverti di là, disse Al. Sam, in piedi nel suo grembiule, guardò i due uomini seduti al banco. Va bene, signore, disse. Al scese giù dallo sgabello. Io andrò in cucina con il negro e questo ragazzo sveglio, disse. Torna in cucina, negro, e tu seguilo. Se ne andò dietro a Nick e Sam, il cuoco. La porta si richiuse. L'uomo di nome Max rimase seduto al banco proprio di fronte a George, senza guardarlo, con gli occhi fissi allo specchio che stava dietro al ragazzo. La trattoria era stata prima un bar. Bene, ragazzo mio, disse Max fissando lo specchio. Perché non dici niente? Cosa vuol dire tutto questo? Ehi, Al, chiamò Max. Il ragazzo sveglio vuol sapere cosa vuol dire tutto questo. E perché non glielo dici? Rispose Al dalla cucina. Tu cosa ne pensi? Chiese Max a George. Non saprei. Un'idea te la sarai pur fatta. Fissava lo specchio mentre parlava. Non vorrei dirlo. Ehi, Al, il ragazzo sveglio dice che non vorrebbe dire che cosa ne pensa della faccenda. Vi sento, disse Al dalla cucina. Aveva poggiato una bottiglia di salsa contro lo sportello per cui passavano i vassoi. Senti, ragazzo, disse a George dalla cucina, vai un po' più in là. E anche tu, Max, spostati un po' a sinistra. Sembrava un fotografo che disponesse un gruppo. Dimmi un po', bello mio, disse Max, che cosa credi che succederà adesso? George non aprì bocca. Te lo dirò io, allora, continuò Max. Uccideremo uno svedese. Conosci uno svedese grande e grosso chiamato Ole Anderson? Sì. Viene qui a mangiare tutte le sere, no? A volte, non tutte le sere. Viene alle 6, non è vero? Quando viene, sì. Ma tutto questo lo sappiamo benissimo, ragazzo sveglio. Parliamo d'altro. Vai mai al cinema? Qualche volta. Dovresti andarci più spesso. Il cinema fa bene a un ragazzo sveglio come te. Per che ragione volete uccidere Ole Anderson? Che cosa vi ha fatto? Non ha mai avuto nemmeno l'occasione di farci qualcosa. Non ci ha neanche mai visto. E ci vedrà solo una volta, fece Alda la cucina. Perché mai lo volete uccidere allora? Chiese George. Per un amico, così, per fare un piacere a un amico, mio caro. Chiudi il becco, disse Alda la cucina. Parli troppo, per Dio. Cerco di far stare allegro il ragazzo, non è vero, mio caro? Parli troppo, ti dico. Il negro e quest'altro ragazzo sveglio stanno allegri da sé. Li ho legati che sembrano due educande in un convento. A sentirti si direbbe che ci sei stato. Non si può mai dire. Sei stato in un convento di ebrei, ecco dove sarai stato. George alzò gli occhi verso l'orologio. Se entra qualcuno, gli dirai che il cuoco è uscito. E se insisterà, gli dirai che devi andare in cucina a fare tu da mangiare. Hai capito, ragazzo sveglio? Va bene, rispose George, e dopo. Cosa ci farete? Vedremo, disse Max. È di quelle cose che non si sanno mai prima. George guardò di nuovo l'orologio. Erano le 6:15. La porta che dava nella strada si aprì ed entrò un tranviere. Ciao, George, disse. È pronta la cena? Sam è uscito, rispose George. Sarà di ritorno tra mezz'ora. Allora è meglio che vada in qualche altro posto, disse il tranviere. George guardò l'orologio. Erano le 6:20. Molto bene, ragazzo sveglio, disse Max. Sei proprio un piccolo vero gentiluomo. Sapeva benissimo che gli avrei fatto saltare immediatamente le cervella, disse Al dalla cucina. No, fece Max, non è solo questo. Questo ragazzo è bravo, è proprio un bravo ragazzo, mi va a genio. A 5 minuti alle 7 George disse: Stasera ormai non verrà. Altre due persone erano entrate nell'osteria. Una volta George era dovuto andare in cucina a preparare un panino con uovo e prosciutto che un cliente voleva portar via con sé. In cucina aveva visto Al con la bombetta all'indietro, seduto su un panchetto davanti allo sportello, con una pistola mitragliatrice appoggiata sull'orlo di questo. Nick e il cuoco erano in un angolo, schiena a schiena, con la bocca imbavagliata da un tovagliolo. George aveva preparato il panino, lo aveva avvolto nella carta oleata, messo dentro un sacchetto e portato in sala. L'uomo aveva pagato e se n'era andato. Questo ragazzo sa fare di tutto, disse Max. Sa perfino cucinare. Dovresti prenderti una bella moglietta, caro mio. Davvero? Fece George. Il vostro amico Ole Anderson ormai non viene più. Aspettiamo ancora 10 minuti, disse Max, fissando lo specchio e l'orologio. Le lancette segnarono le 7, poi le 7:05. Andiamocene, Al, È meglio, ormai non viene più. Ancora 5 minuti, disse Al dalla cucina. In quei 5 minuti entrò un uomo e George gli spiegò che il cuoco era malato. Perché diavolo non ne prendi un altro? Aveva detto l'uomo. È un'osteria questa, sì o no? Se ne andò via. Andiamocene, Al, disse Max. Cosa ne facciamo di questi ragazzi e del negro? Staranno buoni. Ne sei sicuro? Mo' sì. Andiamocene. Non mi piace questa faccenda, non ci vedo chiaro. Tu parli sempre troppo. Oh, al diavolo, bisogna pur tenerli allegri, no? Parli troppo lo stesso, disse Al. Uscì dalla cucina. La pistola mitragliatrice gli faceva un piccolo rigonfiamento sotto il soprabito troppo attillato. Si aggiustò con le mani inguantate. Addio, ragazzo sveglio, disse a George. Sei stato fortunato. Davvero, fece Max, dovresti giocare alle corse. Uscirono fuori entrambi. George alla finestra li seguì con lo sguardo e li vide passare sotto il lampione e attraversare la strada. Nei loro stretti soprabiti e con le bombette sembravano degli attori da vaudeville. George andò in cucina e slegò Nick e il cuoco. Non ne voglio più sapere di questa faccenda, disse Sam. Più niente. Nick si alzò. Non era mai stato imbavagliato prima. Dimmi un po', disse. Che diavolo volevano? Cercava di rimettersi un po'. Volevano uccidere Ole Anderson, rispose George. Volevano sparargli quando sarebbe entrato per cenare. Ole Anderson? Sicuro. Il cuoco si toccò gli angoli della bocca con i pollici. Se ne sono andati tutti e due? Chiese. Sì, rispose George, se ne sono andati. Non mi piace questo affare, disse il cuoco. Non mi piace proprio per niente. Senti un po', fece George a Nick. Faresti bene ad andare da Ole Anderson. Benissimo. Fareste meglio non immischiarvi nella faccenda, disse Sam. Non conviene mettercisi in mezzo. Non andarci, se non ti va, fece George. Non ne ricaverete niente di buono, ve lo dico io, disse il cuoco. Non vi occupate di ciò che non vi riguarda. Ci andrò, disse Nick. Dove abita? Il cuoco se ne andò. Questi ragazzini sanno sempre meglio di tutti quello che vogliono fare. Abita alla pensione Hirsch, rispose George. Ci vado subito. Fuori la luce del lampione brillava attraverso i rami nudi di un albero. Nick seguì la strada lungo le rotaie del tram e al primo lampione svoltò in una traversa. La terza casa era la pensione Hirsch. Salì 2 gradini e suonò il campanello. Venne ad aprire una donna. C'è Ole Anderson. Volete vederlo? Sì, se è in casa. Nick seguì la donna per le scale fino al primo piano. E poi in fondo a un corridoio. Bussò a una porta. Chi c'è? C'è qualcuno che vuole vedervi, Mr. Anderson, disse la donna. Avanti. Nick aprì la porta ed entrò nella stanza. Ole Anderson stava sdraiato sul letto, tutto vestito. Era stato un peso massimo e il letto era troppo corto per lui. Teneva 2 guanciali sotto la testa. Non guardò neanche Nick. Che c'è? Domandò. Ero da Enrico, disse Nick, quando sono entrati 2 individui e hanno legato me e il cuoco dicendo che erano venuti per uccidere voi. Gli sembrava stupido ciò che stava dicendo. Ole Anderson non disse una parola. Ci hanno tenuti in cucina, seguitò Nick. Volevano spararvi addosso quando sareste entrato per la cena. Ho Ole Anderson continuava a fissare la parete senza dire nulla. George ha pensato che avrei fatto bene a venirvi a raccontare tutto. Non posso farci niente, disse Ole Anderson. Vi racconterò com'erano. Non me ne importa, disse Ole Anderson con gli occhi fissi sulla parete. Grazie di essere venuto. Oh, di niente. Nick guardava quell'uomo grande e grosso disteso sul letto. Non volete che vada ad avvertire la polizia? No, non servirebbe a niente. Non c'è proprio niente che possa fare per voi? No, niente. Forse è stato solo un bluff? No, non era un bluff. Ole Anderson si girò contro la parete. La sola cosa, disse, parlando voltato dall'altra parte, è che non posso neanche pensarci a uscir fuori di qui. Sono rimasto in questa stanza tutto il giorno. Non potreste andarvene dalla città? No, sono stufo di questo girare da un posto all'altro. Fissava la parete. Non c'è niente da fare ora. Non potete proprio uscire in qualche modo? No, mi sono messo dalla parte del torto. Parlava sempre con la stessa voce monotona. Non c'è più niente da fare. Tra poco mi deciderò a uscire. Sarà meglio che io torni da George, disse Nick. Arrivederci, disse Ole Anderson senza voltarsi. Grazie per il disturbo. Nick uscì. Mentre richiudeva la porta, dette un'ultima occhiata a Ole Anderson tutto vestito, disteso sul letto, che fissava la parete. È restato nella stanza tutto il giorno, gli disse l'affittacamere a pian terreno. Scommetto che non si sente bene. Gli ho detto, Mr. Anderson, dovreste uscire a fare una passeggiata con una bella giornata d'autunno come questa, ma si vede che non è dello stesso parere. Non vuole andar fuori. Mi spiace che non stia bene, seguitò la donna. È proprio un uomo come si deve. È stato un pugile, lo sapevate? Sì. Non si direbbe davvero se non fosse dalla faccia. Stavano parlando proprio davanti alla porta che dava sulla strada. È sempre così cortese. Bene. Buonanotte, Mrs. Hirsch. Fece Nick. Non sono Mrs. Hirsch, disse la donna. Lei è la proprietaria. Io mi occupo dei suoi affari. Sono Mrs. Bell. Bene, allora buonanotte, Mrs. Bell. Buonanotte. Nick seguì la strada buia fino all'angolo del lampione e poi, lungo le rotaie del tram, tornò alla trattoria Enrico. Trovò Giorgio dietro al banco. Hai visto Ole? Sì, rispose Nick. È chiuso nella sua stanza e non vuole uscire. Il cuoco aprì la porta della cucina appena sentì la voce di Nick. Non voglio nemmeno stare a sentire, disse, e sbatté la porta. Gli hai detto tutto? Chiese Giorgio. Sicuro, ma sa benissimo di che si tratta. Cosa fare? Niente. Ma l'uccideranno. Ci puoi scommettere. Si deve essere messo in qualche pasticcio a Chicago. Credo anch'io, disse Nick. È un brutto affare. Terribile, puoi dire. Rimasero in silenzio. George raccolse un tovagliolo e pulì il banco. Vorrei sapere che cosa avrà fatto, disse Nick. Avrà tradito qualcuno. In genere è per questo che uccidono. Voglio andar via da questa città, fece Nick. Sì, disse George, sarebbe una buona cosa. Non posso resistere a pensarlo là nella sua stanza che aspetta, sapendo di dover morire. È troppo terribile. Sì, disse George. Faresti meglio a non pensarci.
1: Avete ascoltato Il racconto. Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. La psicologia è un videogioco. I games permettono alle emozioni più profonde di trovare spazio ed emergere senza troppi filtri. Così nascono nuovi percorsi terapeutici che li sfruttano. Mentre i ricercatori li studiano per gli usi più diversi, come supportare i ragazzi hikikomori o affrontare il disturbo ADHD. Di Raffaella Serini. Il videogioco per me non è mai stato solo intrattenimento. Era ed è tuttora uno spazio in cui sentire, capire, elaborare. Ilaria Gentili, 27 anni, popolare in rete come Shazam, è una graphic designer e divulgatrice videoludica e i videogiochi l'hanno aiutata a vivere meglio. Sono una persona che tende a controllare le sue emozioni e a piangere pochissimo. Eppure, quando sono con il joystick in mano, nella bolla di un game mi ritrovo spesso in lacrime e provare emozioni così profonde mi fa stare bene. Quella di Ilaria non è solo un'esperienza individuale. Il report The Power of Play, il potere del gioco, pubblicato nel 2025, indica che il 70% dei videogiocatori nel mondo usa i game come rimedio all'ansia e il 73% per sentirsi più felice. E oggi anche la psicologia ha deciso di fare tesoro di questo potere. A lungo liquidati come una perdita di tempo o addirittura demonizzati come un rischio per la salute mentale, i videogiochi vengono sempre più utilizzati come strumento di benessere psicologico all'interno di percorsi psicoterapeutici strutturati. Addio lettino, benvenuto joystick. Dimenticate la gamification in cui le dinamiche del gioco vengono riprodotte in contesti come scuole e aziende con finalità educative o motivazionali. In un percorso di videogame therapy, a essere utilizzati come soprattutto giochi di tipo commerciale nell'ambito di sedute con psicologi e terapeuti. A parlarne è Elena Del Frante, psicologa digitale esperta di questo metodo ideato nel 2019 dallo psicoterapeuta Francesco Bocci. Questi due pionieri hanno appena scritto un saggio illuminante sul tema Playing Future, i videogames per il benessere individuale e delle comunità. Il gioco, ci spiega la dottoressa Del Frante, crea uno spazio altro in cui si accettano nuovi ruoli, regole e possibilità. Ed è questa dimensione del come se ad attivare il potenziale terapeutico. Il terapista può osservare la persona in maniera più autentica e, se vogliamo, primordiale. Vediamo come affronta una sfida e come reagisce alla frustrazione, se si arrabbia, se persevera, se chiede aiuto. In pratica il paziente può esprimersi in totale libertà, con meno reticenze rispetto a quelle che si esprimono parlando in terapia. Il tutto grazie alle proprietà immersive del videogames, ma anche al cosiddetto flow, in cui i due emisferi del cervello, della logica e della creatività, interagiscono in modo bilanciato. La dottoressa Del Frante sa bene di cosa parla. Prima di diventare psicologa, è stata una videogiocatrice, vincendo nel 2016 il titolo di campionessa italiana di Call of Duty, serie di game a tema bellico. Sapere che il terapeuta è anche un giocatore aiuta a stabilire un rapporto di fiducia, ma non è un requisito fondamentale, spiega. Il presupposto necessario, invece, è che il terapista abbia una formazione specifica in VGT e non usi i videogames in maniera solo intuitiva, perché all'interno di questo approccio vengono integrate varie tecniche psicologiche importanti nella cura, come l'ascolto attivo, le libere associazioni e l'esposizione agli stimoli. Come funziona una seduta? Il ricorso alla VGT non avviene subito. Prima c'è il consueto lavoro di anamnesi, definizione di obiettivi e strategie, ascolto, e poi all'interno del percorso si propone la metodologia. In una seduta c'è una prima fase in cui la persona gioca davanti al terapista e un game concordato insieme. Dopo si discutono le esperienze vissute e i collegamenti con la vita del paziente. Questo approccio, innovativo ma già scientificamente validato, si sta diffondendo rapidamente. Centinaia di operatori sono formati in Italia e il metodo è presente in diverse strutture. Di recente è stato anche adottato dal Servizio per le Dipendenze Patologiche, SERD, della USL Valle d'Aosta. Le sostanze stupefacenti provocano dipendenza fisica, il videogioco no. Il problema nasce semmai quando si instaura una relazione disfunzionale con il gioco, ma in quel caso si parla di abuso, chiarisce Del Fante. Non solo per nativi digitali. Ad avvicinarsi alla VGT sono in prevalenza adolescenti, ma anche adulti poco digitalizzati. Osserva la psicologa, il videogioco è uno strumento democratico e si adatta a tutti. Chi non ha mai tenuto

0: addirittura salvifico. E in ogni caso, se una persona è molto sensibile alla violenza, non la si esporrà a contenuti di questo tipo senza consenso, sottolinea la psicologa. Il problema non è mai il videogioco in sé. La cooperativa L'Aquilone, ad esempio, lavora con ragazzi Kikikomori, una condizione di isolamento, di ritiro sociale completo, e ha trovato nel videogioco un linguaggio per agganciarli e farli uscire pian piano dalla stanza dove avevano rinchiuso la loro vita. Uno strumento anche contro l'ADHD. I videogiochi svolgono un ruolo anche nel potenziamento cognitivo. Esistono games che allenano attenzione, percezione visiva, tempi di reazione, capacità decisionali, suggerisce la dottoressa Delfante. E ora studi sul trattamento di disturbi come DSA e ADHD parlano di risultati positivi. Certo, questo è un settore in cui si stanno muovendo ancora i primi passi, ma che promette di regalare grandi soddisfazioni. Un esempio per tutti, il lavoro fatto pochi anni fa da alcuni ricercatori su bambini con disturbo dello spettro autistico. Li hanno fatti giocare con Minecraft, un videogame in cui si costruiscono ed esplorano mondi. Il risultato è che questa sfida digitale ha aiutato i bimbi a interagire anche con il mondo fisico. Intanto sul tema ADHD lavorano alcuni ricercatori dell'Università di Padova. In un soggetto con questo disturbo, spiegano, gli obiettivi chiari, i feedback immediati e il coinvolgimento emotivo di videogiochi possono trasformare fragilità come impulsività e ricerca di stimoli in leve terapeutiche. Videogiocare, però, non deve mai diventare totalizzante e non va considerata una cura miracolosa. La videogame therapy non sostituisce altri interventi e non è in alternativa alla psicoterapia tradizionale, chiarisce la dottoressa Delfante, così come i game sportivi non sostituiscono la palestra. È un linguaggio in più, sicuramente efficace, per chi fatica a relazionarsi e a comunicare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. La scuola degli astronauti. Lezioni in classe e in piscina. Corsi di biofisica, medicina, astronomia. E poi lingua russa e brevetto di volo. Come ci si prepara per andare nello spazio? Di Gianluca Ranzini. Non sono supereroi, ma devono saper fare parecchie cose molto bene. È questo il segreto degli astronauti. E tutto sommato sembra che anche nella nostra epoca di chef e influencer sia un mestiere che ancora affascina. L'ultimo bando dell'Agenzia Spaziale Europea, aperto nel 2021, ha ricevuto 22.523 domande valide di aspiranti astronauti, più altre 257 di persone con disabilità fisica, una novità assoluta, da tutti gli stati che fanno parte dell'ESA. Tra quella folla, alla fine del 2022, sono stati scelti 5 astronauti di carriera, uno con disabilità fisica e 11, due sono italiani, che fanno parte della riserva. Ma per questi ragazzi e ragazze è stato solo l'inizio, perché la selezione determina solo i candidati, che poi dovranno guadagnarsi le mostrine da astronauta con un addestramento lungo e faticoso. Il training si compone di 3 fasi, spiega Luca Parmitano, astronauta italiano dell'ESA con alle spalle 367 giorni trascorsi nello spazio. La prima è quella di base, che dura un anno. Serve a fare in modo che i candidati astronauti, che arrivano con background ed esperienze diverse, siano portati tutti allo stesso livello, acquisendo una serie di competenze essenziali. Per gli astronauti dell'ESA, questa parte di addestramenti si svolge all'European Astronaut Center di Colonia, in Germania. Ma anche NASA e Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, sono abilitati a tenere il corso di base. Per loro significa quindi trasferirsi a Colonia, eventualmente con la famiglia,

0: tornare a scuola. Nel training di base si seguono corsi di astronomia, biofisica, struttura dell'universo, medicina, fisiologia e altre materie. Una parte di geofisica si svolge anche sul campo. Poi si viene sottoposti all'addestramento sott'acqua e a chi non lo ha viene fornito il brevetto da sub. La pratica in acqua serve per il corso sulle attività extraveicolari, le passeggiate spaziali, che vengono simulate in piscina, ma anche per il rientro, nel caso si torni dallo spazio ammarando, come la capsula Dragon di SpaceX, o si finisca per errore nell'oceano con la Soyuz, che di norma scende sul terreno. E ancora, i candidati astronauti, se non provengono dall'aeronautica, devono prendere anche un brevetto base di volo. Da non dimenticare è anche il corso di russo. Sì, è ancora richiesta la conoscenza della lingua russa, spiega Parmitano. Io sono stato l'ultimo non russo a qualificarsi come pilota della Soyuz. Quindi per me era richiesto il livello più alto di conoscenza della lingua. Oggi, a chi non deve pilotare, è richiesto un livello intermedio. Il periodo del corso di base si articola in 15-18 ore settimanali di training tecnico e in 4 di attività fisiche, spiega Rüdiger Seine, ESA Space Training Team Leader. Il resto del tempo è dedicato allo studio personale, perché anche se sei una persona in gamba, non puoi apprendere ininterrottamente cose nuove. Bisogna consolidare le conoscenze in modo che entrino in testa. Quindi facciamo in modo che i candidati astronauti abbiano del tempo per questo. E poi ci sono ore dedicate alle questioni amministrative, alle pubbliche relazioni, eccetera. Anche l'aspetto psicologico non va trascurato. Per questo gli aspiranti astronauti si possono avvalere di un supporto psicologico. Seguono anche un corso che si chiama Comportamento umano e performance, prosegue Saine, che serve a capire quali effetti ha lo stress su una persona, come riconoscerlo in se stessi e nei colleghi, e come gestirlo in modo costruttivo. È un aspetto fondamentale per mantenere un'atmosfera rilassata con i compagni. Dopo inizia la seconda fase dell'addestramento, quella avanzata. In pratica, i candidati sono astronauti, ma ancora in attesa di essere affidati ad una missione specifica. Questa seconda fase, spiega Luca Parmitano, consente di approfondire tematiche che riguardano per esempio la Stazione Spaziale Internazionale, per conoscerne tutti i sistemi, saperli utilizzare ed eventualmente riparare. Quando un astronauta trova finalmente posto su una navetta che lo porterà nello spazio, inizia l'ultima parte del training, che dipende dal ruolo che avrà a bordo. Comandante, pilota o specialista di missione. Indicativamente sono altri 18 mesi di lavoro in cui l'astronauta deve addestrarsi sia sulla Soyuz sia sulla Dragon, ma anche per eventuali navette future. Il training dura molto, ci sono molte cose da apprendere. L'accenno agli astronauti professionisti dipende dal fatto che da qualche tempo esistono astronauti che non fanno parte o non fanno più parte del corpo dell'ESA o della NASA, ma sono impegnati in missioni con compagnie private, per esempio Axiom Space. Anche loro devono sottoporsi a un addestramento, anche se non hanno bisogno di rispondere ai requisiti più stringenti, perché sulla IS non hanno accesso a tutti i sistemi. Tirando le somme, da quando un candidato viene selezionato a quando partirà alla volta della stazione spaziale, trascorrono in media almeno 4 anni, ma anche di più. Oggi, in media, vola un astronauta europeo all'anno. Ma cosa è cambiato nel corso del tempo nel training degli astronauti e cosa cambierà in futuro? Con le missioni degli shuttle abbiamo raggiunto molta preparazione scientifica rispetto alle missioni Apollo, spiega Zaine. Ma erano missioni brevi, in cui si poteva imparare a memoria tutto il programma da svolgere. Per le permanenze di 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, invece, è impossibile tenere a mente che cosa si dovrà fare, per esempio, nel giorno 78. Ma ci si può far aiutare dal controllo di terra. Per le prossime missioni lunari di breve durata, si dovrà tornare a una preparazione simile agli Apollo, esercitandosi nel programma fino a che non lo si fa in modo perfetto. Invece, per le missioni verso Marte, le comunicazioni saranno complicate, ma il viaggio molto lungo. Quindi, molta parte del training gli astronauti lo potranno svolgere nel corso del viaggio. Rüdiger Zaine ha lavorato con 3 dei nostri astronauti, Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano e, prima, Paolo Nespoli. Sono stati dei buoni studenti? Tutti gli astronauti lo sono, conclude diplomaticamente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Guida pratica al Galateo del cane. Il comportamento del nostro amico è un aspetto fondamentale per renderlo gradito ovunque andiamo. Il cane, infatti, ormai ci accompagna al ristorante, in albergo, a fare compere, sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro sta diventando un compagno abituale. Ecco alcuni consigli da seguire nelle diverse situazioni. A ristorante. Per evitare che possa disturbare, abbaiando o agitandosi per richiedere cibo, è conveniente farlo mangiare prima di andare al ristorante. Meglio chiedere sempre al ristorante la disponibilità ad accoglierlo e a riservarci un tavolo defilato, dove non arrechi disturbo agli altri commensali. Va sempre tenuto al guinzaglio, mai legarlo a una sedia vuota, però può farla cadere, e lontano dai luoghi di passaggio di camerieri o altre persone. Sui mezzi di trasporto. Deve viaggiare al guinzaglio e con la museruola. Molte linee di trasporto pubblico chiedono il pagamento di una tariffa ridotta e ammettono solo piccole e medie taglie. Per impedire che il cane possa sentirsi pressato dalla folla, è bene evitare le ore di punta o i convogli troppo pieni. Meglio evitare anche la vicinanza con altri cani. I mezzi pubblici non sono luoghi adatti alla socializzazione. In automobile. È bene abituare il cane fin da cucciolo a viaggiare in macchina. Si inizia facendolo viaggiare per brevi tratti attorno all'isolato per arrivare a viaggi di qualche ora, ma sempre con pause per sgranchire le zampe, fare i bisogni e bere. Secondo il regolamento di sicurezza stradale, il cane deve viaggiare in un apposito trasportino o, nel caso si possieda una vettura open space, nel vano bagagli limitato dalla rete di separazione che gli impedisca di saltare sui sedili anteriori. Meglio non farlo mangiare nelle 10 ore che precedono il viaggio. Nel caso soffra particolarmente la nausea, è utile consultare il veterinario di fiducia per una eventuale terapia. Attenzione! Mai lasciare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino. Potrebbero infiammarsi occhi e orecchie. E mai lasciarlo chiuso in auto da solo. In estate bastano poche decine di minuti per un colpo di calore mortale. In albergo. Le regole per una buona accoglienza si traducono in poche norme. avvisare l'albergatore della presenza del cane al momento della prenotazione e informarsi su un'eventuale tariffa di soggiorno extra, portare una cuccia o una coperta da viaggio dove farlo dormire, mai farlo salire su letti o divani, non lasciarlo solo perché in un ambiente estraneo potrebbe sentirsi abbandonato e abbaiare, o peggio ancora, graffiare le porte. Al di fuori della stanza, tenerlo sempre al guinzaglio. Nei parchi e giardini. In molti parchi o giardini pubblici, per questione di igiene e sicurezza, i cani non sono ammessi o al più devono essere tenuti al guinzaglio. Possono scorrazzare liberi solo nelle apposite aree cani. Qui però è buona norma seguire una sorta di galateo con gli altri utenti per evitare pericolose azzuffate. Se infatti si sa che il proprio amico ha un'indole litigiosa e diventa aggressivo, come spesso accade tra maschi, è bene aspettare che il recinto sia libero da possibili rivali. Volendo, ci si può anche accordare con gli habitué sui turni di frequenza. Immancabili al parco e per strada sono paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Si evitano multe salate e si dà prova di senso civico favorendo la tolleranza dei cani da parte di tutti. Al lavoro. Sono sempre di più gli uffici e i datori di lavoro che accolgono gli amici a quattro zampe dei propri dipendenti. Diverse ricerche hanno infatti accertato che gli animali domestici aiutano a creare un ambiente di lavoro sereno e aumentano la produttività dei lavoratori. Nel caso i cani siano permessi, ricordarsi di portare per loro copertina o cuccia per farli dormire, una ciotola dell'acqua e qualche snack per la pausa pranzo. In viaggio. Il bagaglio del nostro amico deve includere anzitutto una ciotola per bere. In commercio si trovano modelli da viaggio pieghevoli o costituite da particolari bottigliette di plastiche provviste di ciotolina estraibile. Un paio di scatolette o una scorta di mangime secco della marca abituale lo aiuterà ad abituarsi al cambiamento di ambiente e a evitare di rimanere senza cibo qualora non si trovassero negozi aperti all'arrivo. Possono essere utili una spazzola e un asciugamano, in caso sia necessario un bagno di emergenza, e una semplice cuccia da viaggio per dargli il piacere di un letto comodo. I cani guida che accompagnano i portatori di disabilità, proprio per il loro importante e insostituibile ruolo, hanno la precedenza sui posti riservati. Inoltre hanno diritto a viaggiare gratuitamente, senza limiti di taglia e peso, al fianco del loro assistito. Devono comunque essere muniti di guinzaglio e di apposita pettorina che segnali il loro ruolo e di eventuale museruola.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito Il Corriere della Sera. Houston, abbiamo un problema. 56 anni fa, l'incidente dell'Apollo 13, ma l'iconica frase era diversa. Un collaudo sbagliato poco prima del lancio ha causato la vulnerabilità di un serbatoio, che poi è esploso, portando così alla citazione che è diventata iconica, anche grazie a Hollywood. Di Velia Alvich. Certe frasi lasciano un segno così profondo nell'immaginario collettivo da diventare espressioni di uso comune. Prendiamo ad esempio «Houston, abbiamo un problema», un momento carico di tensione durante una missione spaziale. L'espressione è stata immortalata da Hollywood e alla fine è diventata quasi un modo di dire. Ma alla realtà storica dell'Apollo 13, che proprio 56 anni fa ha affrontato il problema durante il viaggio verso la Luna, si accompagna una piccola inesattezza storica legata proprio a questa espressione. Non è la prima volta che le citazioni vengono modificate o attribuite alla persona sbagliata, ma il famoso incidente della missione Apollo ha lasciato un segno nell'immaginario comune, anche nella sua piccola inesattezza. Appena 9 mesi dopo il primo allunaggio e nel pieno della corsa allo spazio, gli Stati Uniti si preparavano per portare i propri astronauti, John Young, Fred Hayes e Jack Swigert, sulla Luna per la terza volta, con la missione Apollo 13. L'allunaggio era previsto vicino al cratere Fran Mauro e uno degli obiettivi della missione era quello di raccogliere il materiale derivante dall'impatto di un meteorite con il nostro satellite all'inizio della sua vita. Il 13 aprile 1970, dopo più di 2 giorni di viaggio e 330.000 chilometri dalla Terra, l'equipaggio aveva appena terminato una diretta televisiva, poco seguita dagli spettatori, visto il calo di interesse degli americani nei confronti delle missioni, e si stava preparando per alcuni controlli di routine. Dal centro di controllo, il nome per intero è Centro di Controllo Missione Christopher C. Kraft Jr., ma nelle comunicazioni radio era chiamato semplicemente con il nome della città texana dove si trovava, cioè Houston, l'astronauta Jack Swigert aveva ricevuto delle indicazioni precise. Attivare i mescolatori dei serbatoi, un sistema che serviva a mescolare l'ossigeno liquido per mantenere una temperatura uniforme e delle misurazioni più precise. Un'operazione ordinaria di monitoraggio che fino a quel momento non aveva dato nessun problema, ma che in quella sfortunata occasione ha scatenato un pericoloso incidente. Per capire cosa ha causato il problema di bordo, bisogna tornare sulla Terra e indietro di poco più di 56 ore. Durante i test prima del lancio, i tecnici si erano accorti che il tubo di svuotamento dell'ossigeno non funzionava correttamente. Per non rischiare di perdere la preziosa finestra di lancio, evitando così di rimandare la missione, e non trattandosi di una parte fondamentale per la missione, l'equipe aveva deciso di svuotare l'ossigeno usato per i test, riscaldandolo oltre la temperatura di ebollizione. Per farlo, furono accese le resistenze interne al serbatoio. In quel momento, il termostato, progettato per funzionare a 28 volt, venne esposto ad una tensione di 65 volt e per questo danneggiato. Quando Swigert ha acceso l'interruttore della ventola di mescolamento, un cortocircuito ha generato una scintilla, accendendo così l'ossigeno puro. Questo ha causato l'esplosione del serbatoio 2, che si è completamente distrutto, e la perdita di pressione nel serbatoio 1. «Ok, Houston, we have had a problem here». Questa è la frase originale pronunciata da Swigert. «Abbiamo avuto un problema qui». Una frase che si riferisce al passato, nonostante fossero passati poco più di 20 secondi da quando avevano sentito la forte esplosione. «Qui è Houston che parla. Ripetete, per favore», dicono dal centro di controllo. «Houston, abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un calo di tensione sul pannello principale B», risponde Lowell. Un po' diverso rispetto all'espressione che è diventata famosa. Il merito, o la colpa, è del film che porta lo stesso nome della missione spaziale. Nella scena clou, Tom Hanks, che interpreta il comandante Jim Lowell, ripete la frase al centro di controllo, trasformandola però al presente, per renderla cinematograficamente più intensa. Un incidente che si sarebbe concluso in una tragedia se non fosse stato per l'esperienza e il sangue freddo dell'equipaggio. La missione ufficiale, cioè l'allunaggio, doveva essere annullata. La nuova priorità era diventata il ritorno in sicurezza sulla Terra. Il modulo lunare, che sarebbe servito per la missione sul satellite, venne trasformato così in una scialuppa di salvataggio, seguendo una procedura d'emergenza che era stata messa a punto proprio per una eventualità simile, considerata improbabile in fase di progettazione. Per riuscire a tornare sulla Terra, però, non potevano fare semplicemente marcia indietro. Per questo usarono l'orbita lunare e una piccola spinta data dal meno potente sistema di propulsione di discesa per immettersi nella traiettoria di ritorno libero. Neanche la discesa verso il nostro pianeta, durata 4 giorni, fu semplice. Il modulo lunare non era pensato per ospitare 3 persone e comunque l'energia elettrica e l'acqua scarseggiavano. Per questo il viaggio di ritorno avvenne al freddo. La temperatura del modulo rimase costante attorno ai 3 gradi centigradi e con poca acqua da bere. La fase finale è stata altrettanto carica di tensione quanto i 4 giorni precedenti. Alla fine, dopo 6 minuti di silenzio radio, dovuta alla ionizzazione dell'atmosfera attorno al modulo di comando con la quale stavano rientrando, la missione di salvataggio si è conclusa comunque con un successo. Il modulo lunare aveva completato l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico Meridionale, dove gli astronauti vennero recuperati e riportati alla normalità della Terra. L'incidente, intanto, aveva risvegliato l'attenzione mondiale nei confronti della corsa spaziale. E oggi, dopo 56 anni, continuiamo a far riferimento ad una frase che ha segnato un momento fondamentale nell'esplorazione spaziale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ansascienza.it. Trovato un legame diretto tra aria inquinata e Alzheimer, a cura della redazione. Per la prima volta sono stati trovati indizi di un legame diretto tra il respirare aria inquinata per un lungo periodo e il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Il risultato, che riguarda gli anziani di oltre 65 anni, è pubblicato sulla rivista PLOS Medicine e si deve allo studio della statunitense Emory University. Sono stati analizzati i dati relativi a oltre 27,8 milioni di americani dai 65 anni in su, seguiti dal 2000 al 2018. È emerso inoltre che il rischio aumenta in coloro che hanno avuto un ictus. L'analisi suggerisce che migliorare la qualità dell'aria potrebbe aiutare a prevenire le malattie neurodegenerative. L'esposizione all'inquinamento atmosferico era già un noto fattore di rischio sia per l'Alzheimer che per diverse patologie croniche correlate come ipertensione, ictus e depressione. Finora però non era chiaro se queste malattie fossero causate direttamente dall'aria inquinata o se la loro presenza ne amplificasse soltanto gli effetti nocivi. I ricercatori guidati da Yanling Deng sembrano aver trovato ora quel legame diretto. Per l'analisi hanno usato una misura nota come hazard ratio, che indica se un evento si verifica con una maggiore frequenza in un gruppo rispetto a un altro. Se è maggiore di 1, come in questo caso, allora vuol dire che siamo in presenza di un rischio più elevato. Infatti, le persone più esposte all'inquinamento atmosferico mostrano un rischio di sviluppare l'Alzheimer 1,08 volte superiore rispetto a chi non è esposto all'inquinamento per lunghi periodi. La cifra sale ulteriormente a 1,1 per gli individui con un ictus alle spalle, mentre ipertensione e depressione non sembrano contribuire a un aumento del rischio in presenza di aria inquinata. In questo ampio studio nazionale sugli anziani, ribadiscono gli autori dello studio, abbiamo scoperto che l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico è associata a un rischio più elevato di malattia di Alzheimer, in gran parte attraverso effetti diretti sul cervello.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia, una città d'arte da scoprire, il weekend Cremona, di Pietro Cozzi. Serenamente distesa nel cuore della pianura padana in posizione un po' discosta rispetto alle grandi direttrici stradali che solcano il nord Italia, Cremona è stata per due volte nella sua storia una terra di confine, l'estremo lembo di due grandi potenze dell'antichità. Quando i Romani la fondarono, nel 218 avanti Cristo, presidiò per prima il territorio oltre il corso del Po, e quasi otto secoli dopo, controllata dai Bizantini, costituì la testa di ponte più avanzata verso ovest dell'Impero d'Oriente. Sono due passaggi, forse poco noti, di un passato di straordinaria ricchezza, che si può ricostruire passeggiando fra gli scorci monumentali e gli angoli più nascosti di una città che fa dell'accoglienza una delle sue attrattive principali. Le memorie romane sono conservate al Museo Archeologico, allestito con mirabile efficacia scenografica nella ex chiesa di San Lorenzo. L'edificio duecentesco fu edificato su una chiesa del X secolo, a sua volta innalzata su una necropoli tardo-repubblicana. Questa complessa stratificazione è stata riportata alla luce nella zona absidale. Sotto le volte risplendono i colori di due domus, una di età augustea, con un pavimento che mostra un affollato intarsio di marmi rari, e l'altra di origini più antiche, secondo secolo avanti Cristo. Sono preziose testimonianze di una città che cambiò volto dopo i rovesci del 69 d.C., l'anno in cui si succedettero quattro imperatori, Galba, Ottone, Vitellio e Vespasiano, a distanza di pochi mesi. Due battaglie si svolsero nella vicina Bedriacum, la seconda delle quali si concluse con la decisiva vittoria di Vespasiano che mise a ferro e fuoco Cremona. La grande rinascita urbanistica della città, distrutta una seconda volta dai Longobardi di Agilulfo, 603, si afferma con il nuovo millennio. Nel giro di tre secoli prendono forma i volumi monumentali della Piazza del Comune, la Platea Maior, dove ritornano di continuo i passi di chi esplora in lungo e in largo il centro storico, cogliendone così le luci e i colori mutevoli. In un tripudio di marmi e mattoni sono schierati su un lato il torrazzo, terminato con la cuspide ai primi del Trecento, il portico rinascimentale della Bertazzola, il Duomo, consacrato alla fine del XII secolo, e il Battistero, di fondazione romanica ma profondamente modificato nel Cinquecento. Sull'altro lato campeggiano il Palazzo del Comune, edificato nel 1206-1246 e più volte rimaneggiato, e la Loggia dei Militi, 1292. Complesso e affascinante intarsio di architettura e scultura, la facciata della cattedrale è in realtà un rivestimento marmoreo del paramento originale. Gli interventi che si succedettero fino a tutto il Cinquecento meritano un'attenta lettura, soffermandosi con particolare attenzione sul vivace fregio dei mesi dell'inizio del 200, un tempo posizionato sul portale maggiore e poi adattato al protiro. Di fronte, il Palazzo del Comune offre una sequenza di sale con una quadreria di pregio, portali e camini monumentali e soprattutto alcune rare tracce di affreschi del XIII secolo. La Cremona medievale fu prima filo imperiale, anche se aderì alla Lega Lombarda nel 1167 e poi ghibellina, al punto che nel 1265 la parte guelfa creò una sorta di controgoverno con sede a Palazzo Cittanova. L'edificio si affaccia su uno slargo di Corso Garibaldi. Lasciato il grandioso palinsesto della piazza, la scoperta del centro storico riserva altri scorci meno clamorosi, ma altrettanto sorprendenti. Dopo un fitto avvicendarsi di brevi dinastie, Cremona approda già nel 1334 nell'orbita della signoria milanese e vi rimane stabilmente tranne che per due brevi periodi di autonomia. Con i Visconti e gli Sforza, la città si apre al Rinascimento, che sarà ricco di novità e di personalità di rilievo. Grazie ai fiorenti commerci sul Po, nasce una ricca classe di mercanti che abitano edifici preziosi, caratterizzati da un largo uso del laterizio per i paramenti e della terracotta per le decorazioni. Sono elementi che si combinano con particolare grazia nel cortile di Palazzo Fodri, la dimora che Benedetto Fodri commissionò nel 1490 a Guglielmo dell'Era. Porticato su tre lati, il piccolo spazio è un riuscito incastro di pieni e di vuoti, sottolineati dalle cornici e dal fregio in cotto. Molto più ampio è il cortile di Palazzo Trecchi. L'aspetto neogotico moresco è frutto di un rifacimento ottocentesco, ma le origini dell'edificio sono del tardo Quattrocento. Domina il rosso, che mostra tonalità cangianti con il trascorrere delle ore. Privilegia invece il marmo, seguendo un'estetica atipica per la città, Palazzo Raimondi, 1496, dalla nitida facciata bianco-rosa a bugnato. Ma la storia artistica della Cremona rinascimentale è soprattutto quella della scuola pittorica, che sviluppa un gusto autonomo e una forte identità. Per rintracciarne gli esordi bisogna visitare la chiesa di Sant'Agostino, forse un po' dimenticata, dove si conserva una tavola del Perugino con la Madonna in trono e santi, 1494, che ebbe un influsso profondo sull'arte locale. Prima però, sempre nella navata destra, scopriamo gli affreschi della Cappella Cavalcabò, realizzati a metà del Quattrocento da Bonifacio Bembo, in particolare le vele del soffitto con le figure degli evangelisti e dei padri della Chiesa. Nella vicenda pittorica cremonese, Bembo fu un'importante figura di passaggio tra la cultura del gotico internazionale e il nuovo gusto rinascimentale, di cui abbracciò gli ideali. Altre sue opere, come l'Incoronazione di Cristo e Maria, arricchiscono la pinacoteca del Museo Civico alla Ponzone, a Palazzo Affaitati, che ospita una rassegna completa dei protagonisti della pittura cremonese tra 400 e 500. Le figure più importanti le ritroviamo nel grande cantiere del Duomo, impegnate nel ciclo di affreschi che ha per tema le storie della Vergine e di Cristo. A partire dal 1514, nella fascia tra arcate e matronei, sono all'opera Boccaccio Boccaccino, Gianfrancesco Bembo, Altobello Melone e Bernardino Gatti, oltre a due forestieri di grande personalità come il bresciano Girolamo Romanino e il Pordenone. È soprattutto la loro presenza a caratterizzare il ciclo come momento saliente delle tendenze anticlassiche che si sviluppano in quegli anni in diverse città del nord Italia. Le scene con la strage degli innocenti di Melone, la flagellazione di Romanino, Gesù inchiodato alla croce e la grandiosa crocifissione sulla controfacciata del Pordenone testimoniano un'accesa carica drammatica. L'ultima tappa sulle tracce dell'evoluzione della pittura cremonese ci conduce all'appartata piazzetta su cui sorge la chiesa di San Sigismondo, teatro del matrimonio nel 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Al posto di quella che all'epoca era una semplice cappella, Bianca Maria fece erigere dal 1463 l'edificio attuale. L'interno si presenta come una ricchissima scatola colorata, ricoperta da una decorazione pittorica molto armoniosa, eseguita nel corso di un cinquantennio a partire dal 1535. Siamo ormai tra il tardo Rinascimento e Manierismo, l'epoca in cui si affermano i tre fratelli Giulio, Antonio e Vincenzo Campi, con Bernardino Campi omonimo ma non parente. La prima campata ospita La discesa dello Spirito Santo, 1557, che Giulio Campi ritrae in vertiginoso scorcio. Sobria e diafana, contrasta con i fantasiosi grovigli di putti, animali e strumenti musicali, dipinti sulle lesene della navata da Giulio con i due fratelli.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Quarta puntata. Homo sapiens e la sua cultura.

Homo sapiens ha sviluppato, quando ancora viveva nella sua culla africana, la capacità di pensiero simbolico. È stata questa la prima scintilla che lo ha portato a sviluppare la cultura. Quell'insieme di conoscenze che, accumulate nei millenni, lo hanno portato a colonizzare l'intero pianeta ed a viaggiare nello spazio. Ma cosa si definisce esattamente con cultura? Essa è l'insieme delle istituzioni politiche ed economiche, delle conoscenze scientifiche, delle manifestazioni artistiche e religiose che caratterizzano la vita di una società in un dato momento storico. Vedremo che anche altri animali, come ad esempio gli scimpanzé, a noi geneticamente così vicini, sono dotati di rudimentali forme di cultura. Ma nessuno di essi è in grado di modificare l'ambiente in cui vivono come ha fatto Homo sapiens. L'appartenenza al genere Homo, secondo la definizione dei paleoantropologi, è specifica di quegli animali in grado di produrre strumenti. Il primo di questi fu Homo habilis, comparso poco più di 2 milioni di anni fa. Alcuni animali usano strumenti. Gli scimpanzé si servono di bastoncini per estrarre le termiti dal termitaio e di una grossa pietra come incudine per colpire con un'altra pietra un frutto duro che vogliono aprire. Ma questi animali utilizzano ciò che trovano disponibile nel loro ambiente, come appunto rametti o pietre. La caratteristica unica dei primi esseri definiti umani consisteva nella capacità di pianificare in anticipo cosa volevano ottenere e poi agire di conseguenza. Lo strumento era quindi frutto di un progetto, di un'elaborazione mentale. I primi strumenti, appartenenti alla cosiddetta cultura olduvaiana, erano delle semplici schegge affilate con cui tagliare fette di carne dalle carcasse degli animali morti. Con tutta probabilità, Homo habilis non era un cacciatore, ma un opportunista. Sfruttava ciò che i grandi predatori avevano lasciato. Ma per non diventare lui stesso una preda, la velocità nel procurarsi la carne era fondamentale. Da qui il grosso vantaggio degli strumenti litici. Mangiare sul posto sarebbe stata un'operazione lenta e pericolosa, considerata la dentatura di cui era dotato. Ben poca cosa rispetto ai grandi predatori. Col tempo le tecnologie litiche sono diventate sempre più sofisticate, ma l'esplosione della cultura e la sua diversificazione si è avuta solo con Homo sapiens, la specie cui anche noi apparteniamo. Dopo poche decine di migliaia di anni dalla sua comparsa, troviamo Homo sapiens in tutti i continenti, salvo ovviamente l'Antartide, e dovunque sono rimaste tracce delle sue manifestazioni culturali. Le più antiche sono state trovate in Africa, dove la nostra specie ha avuto origine. Pietre colorate con l'ocra rossa, e quindi volutamente riscaldata, perché il suo colore naturale è giallo. I primi monili realizzati mediante conchiglie di lumache di mare perforate, nella grotta di Blombos, in Sudafrica, uova di struzzo con incisioni, e così via. Le migrazioni che, come detto, hanno portato la nostra specie ad occupare tutto il pianeta, l'hanno vista arrivare in Europa poco più di 40.000 anni fa, e qui sono state trovate le più alte manifestazioni artistiche dell'umanità di allora. L'arte parietale, cioè le pitture in grotta, e l'arte mobiliare, di cui sono un esempio le cosiddette veneri preistoriche. La maggior concentrazione di arte parietale si trova nella zona franco-cantabrica. Sono famose le grotte di Lascaux, Combarel, Chauvet e moltissime altre. Ma seppur con altri stili, esempi di attività artistica di Homo sapiens sono stati trovati in tutto il mondo. In Italia prendiamo come esempio il toro di Papasidero, in Calabria. In Australia le pitture del Kakadu National Park. In Africa i graffiti del Sahara. Homo sapiens giunse in America attraverso lo stretto di Bering, allora coperto dai ghiacci,
all'incirca 13.000 anni fa. Le prime tracce della sua presenza si trovano nelle punte di freccia appartenenti

furono inventati l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. Da nomade, cacciatore e raccoglitore, l'uomo divenne sedentario e la quantità di cibo disponibile crebbe esponenzialmente, facendo di conseguenza crescere la popolazione. Agricoltura ed allevamento cambiarono così radicalmente la vita dell'umanità che a questo nuovo stile di vita fu dato il nome di rivoluzione neolitica, la prima vera rivoluzione economica nella storia dell'umanità. La sovrabbondanza di cibo fece sì che non tutti dovessero lavorare per mangiare e ciò portò alla formazione di classi dirigenti, di guerrieri e di letterati. La crescita della popolazione ha portato inevitabilmente all'espansione dei villaggi, che lentamente si sono trasformati nelle prime città della storia. Ricordiamo tra le altre Uruk ed Ur, la città di origine di Abramo in Mesopotamia, Aleppo in Siria, Gerico 8000 a.C. in Israele, Çatal Uyuk 7000 a.C. in Turchia. In queste città le case erano addossate l'una alle altre e si entrava dal tetto, ritirando poi la scala che si utilizzava per accedervi. Si iniziò a costruire templi. Quello di Eridu in Mesopotamia fu probabilmente il primo, a forma di piramide a gradoni, come la biblica Torre di Babele, e fortificazioni a protezione dei confini della città. Importante invenzione della cultura umana fu la scrittura, la cui prima comparsa è merito dei Sumeri circa 3000 anni prima di Cristo. Per definizione, da questo momento finisce la preistoria ed inizia la storia, perché l'uomo non si affida più alla semplice tradizione orale per tramandare la conoscenza, ma la affida a documenti capaci di resistere al tempo. Abbiamo così le prime forme di scrittura, quella cuneiforme di Sumeri, Assiri, Babilonesi e quella geroglifica degli Egizi. Nelle grotte dipinte compaiono, oltre alle ben più appariscenti pitture, dei segni. Ne sono stati catalogati 32 tipi diversi, che si trovano in tutte le grotte studiate, da quelle più antiche a quelle più recenti, e che si ripetono pressoché invariati nei 20.000 anni circa durante i quali sono state dipinte le grotte. Questo fatto è stato considerato dagli studiosi la prova che essi dovevano essere il frutto di una lunga tradizione, iniziata ben prima dell'uscita di Homo sapiens dall'Africa, continente in cui la nostra specie, come tutta l'umanità, ha avuto origine all'incirca 300.000 anni fa, come dimostrano le moderne analisi genetiche. I segni suddetti sono stati ritenuti una forma primitiva di comunicazione scritta, per quanto non si possano ritenere un alfabeto preistorico. Come abbiamo visto, le espressioni artistiche e religiose sono componenti della cultura umana e sono anche le prime di cui si è rimasta traccia. Approfondiamo allora questo aspetto. All'incirca 40.000 anni fa, i primi Homo sapiens provenienti dall'Africa arrivarono in Europa attraverso quella che ora è conosciuta come Via dei Balcani. Dopo poche migliaia di anni iniziarono a produrre le ben note pitture parietali in grotta e le prime statuine, cioè quelle che sono note come arte preistorica, rispettivamente parietale e mobiliare. Ma cosa intendiamo con arte? Essa è l'insieme di produzioni non utilitaristiche, che non servono, cioè, per la sopravvivenza e la riproduzione, ma riflettono stati d'animo propri della specie umana. L'arte può essere di due tipi, figurativa e non figurativa. Il primo tipo comprende la rappresentazione di animali, esseri umani, paesaggi, mentre il secondo è relativo a segni geometrici, monili, musica. Esempi di arte non figurativa si trovano in Africa a partire da 100.000 anni fa e testimoniano dell'insorgenza in Homo sapiens della capacità di pensiero simbolico. Ricordiamo fra questi pezzi di

ocra rossa ritrovati a Pinnacle Point in Sudafrica. Quindi minerale volutamente riscaldato, perché allo stato naturale l'ocra è di colore giallo, sui quali sono stati incisi segni geometrici. I gusci di animali marini, che certamente componevano una collana, ritrovati a Blombos, sempre in Sudafrica. Resti di uova di struzzo con incisioni geometriche, forse usati come bicchieri. Esamineremo nel seguito l'arte paleolitica in Europa, ricordando comunque che manifestazioni artistiche preistoriche si trovano in tutto il mondo. Molte delle grotte presenti nella regione franco-cantabrica, la più ricca di ritrovamenti, sono state scoperte in modo del tutto casuale. Nel 1868 un uomo, a caccia nelle vicinanze del promontorio Altamira, vista dall'alto, in spagnolo, nella montuosa regione della Spagna settentrionale presso la città di Santander, perde il suo cane. I guaiti dell'animale fanno sì che l'uomo lo trovi imprigionato in una piccola buca. Scavando per liberare l'animale, il cacciatore trova l'ingresso di una grotta, che solo 7 anni dopo verrà esplorata dal proprietario della tenuta, Marcelino de Sautuola. Questi si inoltrò nella grotta dopo aver trovato all'ingresso della stessa una statuetta d'osso raffigurante un bisonte. Mentre l'uomo esaminava in ginocchio, a causa del basso soffitto, la parete di roccia, la figlioletta che era con lui pronunciò una frase rimasta famosa nell'ambito degli studiosi di preistoria. «Papà, mira los toros pintados». Non erano tori, bensì bisonti. Ma questa scoperta portò allo scavo della famosissima grotta di Altamira, che è stata definita la Cappella Sistina della preistoria. Purtroppo per Sautuola, gli esperti da lui interpellati non riconobbero l'antichità dei dipinti, circa 14.000 anni. A questa interpretazione si opposero sia gli ecclesiastici sia l'establishment scientifico. Bisogna tenere presente che a quell'epoca la teoria dell'evoluzione di Darwin era poco nota e non accettata, poiché si credeva che la Terra avesse poco più di 4.000 anni e che non potevano essere vissuti uomini prima del diluvio universale. Solo negli anni 40 del secolo scorso, quando fu sviluppato il metodo di datazione al radiocarbonio, le pitture furono datate a circa 13.540 anni dal presente. Molti anni dopo, nel 1940, fu ancora una volta un cane, persosi durante un'escursione in compagnia di 2 ragazzi, a portare alla scoperta dell'altrettanto famosa grotta di Lascaux, oggi datata a 18.000 anni fa, in Francia ed esattamente in Dordogna. Informato della scoperta, l'insegnante dei 2 ragazzi contattò l'abate Breuil, uno studioso delle pitture in grotta. Chi era l'abate Breuil? Contrariamente a quanto avveniva nel Medioevo, dove l'abate era il capo di un'abbazia, nell'Ottocento questo titolo era conferito a sacerdoti, come Breuil, che non avevano una parrocchia da gestire. Breuil, appassionato di preistoria più che di teologia, aveva avuto dal suo vescovo una dispensa che gli permetteva di dedicarsi alla sua passione piuttosto che agli affari di chiesa. Fu il primo a ritenere che le pitture in grotta fossero veramente molto antiche e passò gran parte della sua esistenza a copiarne su carta una quantità notevole. Sul suo lavoro si basarono gli studiosi che lo seguirono, Annette Ampérer e Leroy Gourhan. Ma prima di esaminare il lavoro di Breuil e di questi 2 scienziati, un avvertimento. Nel giudicare e nell'apprezzare le opere paleolitiche, ma soprattutto nel cercare di capire quale fosse il loro significato, non possiamo utilizzare i criteri estetici o di valori che sono propri della nostra cultura. Sicuramente tali criteri e valori non erano gli stessi per quelle popolazioni lontane da noi più di 200 secoli.
Anticipiamo alcune considerazioni essenziali nel processo di ricerca del significato delle pitture parietali. Le pitture di una grotta devono essere considerate come un tutto omogeneo. Non vanno presi in considerazione i singoli animali. Esiste una struttura nella disposizione delle pitture, a partire dall'ingresso della grotta fin nelle sue profondità. Ricordiamo che la maggior parte delle opere è stata realizzata in luoghi di difficile accesso. Raramente sono rappresentati esseri umani, ed in tutti questi casi essi sono estremamente stilizzati, di certo non per incapacità degli artisti. Tuttavia, esseri umani di forma completa sono presenti in pitture o graffiti eseguiti su rocce all'esterno delle grotte. Nessuna pittura parietale, almeno quelle ritrovate finora, presenta uno sfondo. Non vi sono mai fiumi, prati, alberi o montagne in lontananza. Gli antichi artisti erano a conoscenza della prospettiva. Tutte le pitture sono accompagnate da segni, anch'essi da interpretare. Veniamo ora alle diverse interpretazioni che si sono succedute nel tempo. La prima ipotesi fu che l'arte paleolitica fosse un'attività magica, volta a propiziare il buon esito della caccia. A sostenere questa tesi, che fece sua anche l'abate Breuil, furono ricerche effettuate sugli indigeni australiani Aruna, che nel corso di complessi cerimoniali dipingevano su roccia gli animali di cui sarebbero andati a caccia. Analogamente, dipingere nelle grotte gli animali doveva far parte di un analogo cerimoniale. Si ipotizzò anche che i segni sovrapposti ad alcuni animali, come linee e cerchi dipinti in rosso, dovessero essere interpretati come frecce che li colpivano e come il sangue che sgorgava dalle ferite. Tuttavia questa teoria venne abbandonata quando ci si rese conto, grazie alla scoperta di sempre nuove grotte, che molti degli animali dipinti, come ad esempio leoni e rinoceronti, non facevano ovviamente parte della selvaggina di cui ci si nutriva allora. Analogamente renna e stambecco, prede facili e di cui sono stati trovati abbondanti resti nelle grotte abitate dai paleolitici, erano scarsamente rappresentati nelle pitture, come pure pesci e uccelli, che sicuramente facevano parte della dieta di allora. Breuil era ovviamente conscio di questa contraddizione, ma la spiegava affermando che proprio la facilità nel catturare le suddette prede rendeva inutili i riti propiziatori per cacciarli. Le cose cambiarono grazie a due studiosi, Annette Lamennais-Ampérer e Leroy Gourhan. La Ampérer, nata in Russia, prese le mosse rifiutando l'interpretazione etnografica, cioè quella magica dedotta dai comportamenti delle moderne popolazioni primitive. Affermava che bisognava affrontare lo studio delle pitture parietali preistoriche senza alcun preconcetto, basato sui costumi delle società attuali. Fu la prima ad affermare che ogni grotta doveva essere vista come un tutto e che l'esame di ogni singolo animale, separato dal resto, non aveva senso. Come pure per prima mise in evidenza il fatto che non vi era mai alcuno sfondo, come alberi o montagne. Studiò le relazioni fra gli animali, facendo notare che erano sempre riuniti in coppia, come cavallo bisonte o cavallo uro, una forma di bovino estinto. Dato che questo schema si ripeteva nel corso dei millenni, doveva essere molto importante ed avere radici profonde nel lontano passato. Pensò dapprima che queste associazioni potevano rappresentare antiche lotte fra clan rappresentati dai diversi animali, ma giunse infine alla conclusione che esse rappresentavano un antichissimo sistema metafisico del mondo, in cui ogni specie animale, uomo compreso, gioca uno specifico ruolo, e dove una funzione essenziale è assegnata alla divisione sessuale.
indicò il cavallo come simbolo maschile ed il bisonte o uro come simbolo femminile. Per quanto riguarda i segni onnipresenti, ritenne, come Breuil, che avessero a che fare con la caccia. Le Roi Gourin riprese ed approfondì la tesi della Ampereur, affermando il carattere non magico ma mitico-religioso delle pitture rupestri. Per prima cosa anche lui, come già Breuil, mette in evidenza tutte le contraddizioni insite nell'interpretazione dell'arte paleolitica come magia propiziatoria della caccia e della fecondità. La fauna effettivamente cacciata e consumata a quei tempi, infatti, raramente corrisponde al bestiario dell'arte parietale. Gli animali più rappresentati in assoluto avrebbero dovuto essere la renna e lo stambecco, per non parlare dei salmonidi, che costituivano le principali prede dei cacciatori del Paleolitico superiore nell'Europa occidentale. Mentre gli animali maggiormente raffigurati sono l'uro, il bisonte, il cavallo e il cervo.

0: Certamente gli uomini del Paleolitico hanno dovuto conoscere e praticare dei riti magici ed hanno potuto lasciarne traccia nelle loro opere d'arte. Ma la magia è una tecnica tramite la quale lo stregone o lo sciamano cercano di controllare le forze oscure e misteriose della natura e di piegarle a favore della comunità. In altre parole, la magia presuppone una concezione del mondo. Di conseguenza diventa necessario domandarsi se nell'arte paleolitica sussistano tracce di quella concezione, di una, seppur rudimentale, cosmologia. Se la frequenza e la disposizione delle figure sulle pareti delle caverne non seguano uno schema improntato a una certa visione metafisica del mondo. L'aspetto importante del lavoro svolto da Leroy Gurham, al di là dei risultati specifici conseguiti, è l'avere aperto nuove vie alla ricerca, dimostrando che le decine o centinaia di figure animali raffigurate sulle pareti e le volte delle singole caverne non costituiscono un insieme casuale e senza forma, ma al contrario riflettono una organizzazione che risponde certamente al pensiero mitologico o cosmogonico dei cacciatori del Paleolitico superiore. I pittori non hanno rappresentato animali a caso, ma determinati animali, i quali non svolgevano necessariamente un ruolo di primo piano nella vita quotidiana. L'arte delle caverne è un gioco costante di associazioni simboliche, fondate su un sistema dualista il cui tema fondamentale è la coppia primordiale bisonte-cavallo. Animali che rappresentano due principi opposti e nello stesso tempo complementari. Dove il cavallo è il simbolo del principio maschile, il bisonte di quello femminile. Secondo Leroy Gurham, in conclusione, l'arte paleolitica è un mitogramma, un insieme strutturato di figure simboliche che non esprimono una determinata azione, non hanno carattere descrittivo, non hanno bisogno di una struttura narrativa, ma sono immediatamente comprese da coloro che fanno parte della società che le ha prodotte. A noi moderni restano invece oscure, in quanto non possediamo più i codici di interpretazione. Gli animali rappresentati non sostituiscono gli animali veri, ma costituiscono un simbolo, frutto di un processo di astrazione dalla realtà sensibile, proprio come il linguaggio. Gli animali, pur nella loro perfezione e nel loro realismo, sono sempre rappresentati e mai imitati. Ciò che i cacciatori del Paleolitico rappresentano non sono delle fotografie della realtà, ma delle idee in qualche modo interiorizzate nell'immaginazione umana, secondo schemi e moduli costanti che devono essere riconoscibili da chiunque. Ciò che queste idee rappresentano non sono solo l'animale in sé, ma qualcosa di cui l'animale è anche simbolo. Un altro tipo di arte parietale è rappresentato dalle mani, che possono essere sia in negativo, soffiando il colore intorno alla mano appoggiata alla roccia, o in positivo, realizzata sporcando prima la mano nel colore e poi appoggiandola alla roccia. Queste mani si trovano ovunque e si è scoperto nella grotta di La Pasiega, nella penisola iberica, che anche i Neanderthal usavano le stesse tecniche 70.000 anni fa. La grotta di Gargà, nei Pirenei, si distingue perché in essa le mani sono la forma artistica prevalente, molto più numerose degli animali. Alcune di queste mani sono mancanti di alcune o più dita. L'abate Breuil interpretò questa mancanza di dita come mutilazioni rituali. Ma le stesse forme si possono ottenere piegando le dita, e questa sembra la spiegazione più plausibile, considerando anche che popolazioni che vivevano di caccia e raccolta avrebbero pesantemente limitato la loro sopravvivenza mutilando le mani. Leroy Gurham, di cui abbiamo già parlato, presenta un'altra ipotesi. Le diverse configurazioni di mani apparentemente mutilate sono simboli usati durante la caccia. esaminando centinaia di mani, giunge alla conclusione che la mano con tutte le dita, detta mano A, è un simbolo maschile e rappresenta il cavallo. La mano, detta O, dove solo il pollice è presente, è un simbolo femminile e rappresenta il bisonte. Sembra molto ragionevole pensare non ad una mutilazione, ma ad un linguaggio gestuale. Lo vediamo applicato in modo analogo nei film polizieschi, dove le forze speciali comunicano fra loro a gesti durante un'operazione. Da segnalare la cosiddetta mano nera, dipinta proprio al fondo della grotta di Gargà. Esempi di arte parietale si trovano anche all'esterno, per esempio in ripari sotto roccia. Famosa è la Venere con il corno, ritrovata a L'Ossel in Francia. Sempre in Francia sono stati trovati numerosi graffiti su roccia, ma vi è una grande differenza tra queste opere realizzate all'esterno e quelle delle grotte. In quest'ultime sono rappresentati grandi animali, mentre la fauna incisa all'esterno è composta da animali piccoli. Inoltre, nelle opere esterne, gli esseri umani sono rappresentati in modo più realistico. Veniamo ora alle forme di arte mobiliare. Abbiamo già visto che queste manifestazioni artistiche hanno avuto la luce in Africa con monili, uova dipinte ed altro. Nella regione franco-cantabrica i primi ritrovamenti artistici paleolitici sono stati proprio frammenti di arte mobiliari, non le pitture in grotta. Vediamo come esempio un osso con incisi due animali, cervi femmine, rinvenuto agli inizi dell'Ottocento, ben prima della scoperta delle pitture in grotta. Ma tali opere venivano attribuite ai Celti, nome con cui si raggruppavano tutte le popolazioni vissute nell'odierna Francia prima della conquista romana della Gallia, dato che nessuno sospettava che l'uomo potesse essere molto antico. Altri reperti ritrovati sono impugnature di asce e propulsori, cioè strumenti per aumentare la gittata delle lance, con incise figure animali. Molto noto è anche il cavallo di Folgered. Ma molto più famose sono le statuette di donne caratterizzate da grossi seni, grossi glutei e ventre prominente, e dal fatto che sono tutte rappresentate nude. Sono chiamate Veneri, dal nome attribuito loro scherzosamente da chi per primo ne ritrovò una. Sono sempre nude, ma certamente questo non rappresenta la realtà, dato che con il clima di allora nessun essere umano sarebbe sopravvissuto senza pesanti abiti. Sono state date diverse interpretazioni a queste opere. Alcuni le considerano rappresentazioni della dea Terra, ma questo giudizio potrebbe essere inficiato dall'idea moderna della madre Terra. Secondo altri sono rappresentazioni della popolazione femminile di allora o dell'ideale paleolitico di bellezza femminile. Ma altri hanno obiettato che se un archeologo del futuro vedesse un'opera di Picasso, non potrebbe certo credere che le donne contemporanee dell'artista avessero effettivamente quelle sembianze. Forse dobbiamo pensare che l'arte parietale delle grotte e quella parietale all'esterno, come pure quella mobiliare, avessero significati profondamente diversi. Religioso quella in grotta, dove dovevano dominare gli animali, e più prosaica quella esterna e mobiliare. Fra le Veneri è molto particolare la Venere di Brassempuy, nota anche come Signora dal Cappuccio. È scolpita in avorio di mammut, alta circa 4 cm e larga 2. Fronte, naso e sopracciglia sono scolpite in rilievo, mentre la bocca è assente. Sulla testa vi è una serie di incisioni a scacchiera interpretate come una parrucca, un cappuccio, da cui il nome, o semplicemente una rappresentazione dei capelli.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il violino del ghetto, 1791-2000, di Riccardo Cardellicchio e Graziano Braschi. L'uomo è di mezza età, è vestito normalmente con giacca e cravatta. Dà l'impressione di essere un impiegato. Ha una balla di juta che posa accanto a sé, in terra. La guarda un attimo, poi la sposta con un piede, delicatamente. La guarda nuovamente. Pare non essere soddisfatto. Continua a guardarla. Si passa una mano sul mento ben rasato e, con un gesto repentino, la prende e va a metterla a qualche metro di distanza. Ma non ci siamo ancora. Dà l'impressione di avere esagerato. Ci ripensa e torna sui suoi passi con la balla di juta. La sistema nel posto scelto appena entrato. Sospira. Si dà un contegno. Sistema il nodo della cravatta. Si schiarisce la voce con un colpo di tosse. E prende a parlare lentamente. Disperato. Il fiato grosso, sull'orlo di una crisi, 30 anni sciupati, come si lamenta sua madre, passa da un'auto all'altra. Occhiate rapide all'interno. La strada è lunga, diritta e centrale. Ci sono rischi. Poi non sa neanche se gliela fa ad arrivare fino in fondo, all'ingresso della piazza irregolare con quella statua buffa, omaggio a un eroe del Risorgimento. Più poeta che politico. Più fumo che arrosto. Morto giovane, relativamente. Morte misteriosa. Non tutti convinti che sia avvenuta per malattia, tisi. Avvelenato? Chissà. Chissà chi aveva intorno. Colpo di tosse. Ma il tizio che guarda nelle auto non sa nulla di questa storia, di questo personaggio, e non gli interessa saperlo. Ha altro cui pensare. È sul punto di urlare tutta la sua disperazione quando lo vede, l'astuccio, dentro la brava senza allarme, e allora s'avventa alla portiera. Esperto ormai, nonostante le mani tremanti, la debolezza, riesce a forzarla. E lo prende l'astuccio. Non si accerta se è pieno o vuoto. Corre. A dire il vero, riesce ad andare a passo svelto. Urta una donna che bercia, figlia d'un cane! Neanche ci pensa a reagire. Poi fa male a una ragazzetta che urla, guarda come cammini, cretino! Ma lui va avanti, trascinando la sua magrezza, il pensiero fisso a quel garage mezzo diroccato, dove può lasciare quel che ha preso in cambio di un po' di soldi. Sente che è peso l'astuccio ed è convinto. Dentro c'è un violino. E un violino non è uno strumento da poco. Senz'altro costa più di una chitarra e di un tamburo. Un violino, si dice, è per musicisti veri. Il violino è la musica. Gli viene da sorridere. Gli viene da sorridere anche perché vede l'ingresso del garage libero. Può entrare. E il suo obiettivo, Pietro il Tisico, è lì ad armeggiare su un banchino pieno zeppo di orologi e anelli e catenine e orecchini. Appena lo vede, il Tisico gli chiede «Cosa mi porti?» E quando si rende conto «Che cazzo ti sei messo a ladrare?» La voce roca, troppe sigarette, gli occhi gonfi come se non dormisse da giorni, rossi i capelli, la carnagione chiara, troppo chiara, con quelle venature bluastre che fanno senso. «Un violino! E dove cazzo?» Lui apre l'astuccio e il violino c'è. Ci sono anche due archetti. Tutti e tre gli oggetti sembrano di pregio. «Ma come faccio?» Il tisico guarda con attenzione. Quel tossico non gli ha portato le solite cose. «Ti do 5 carte», dice d'un fiato. L'altro piagnucola. «Non puoi trattarmi così, vale molto di più di 500.000». E il tisico. «Non lo metto in dubbio, ma è difficile da piazzare. Ci sta anche che mi rimanga qui. Ho da capire bene». E il tossico. «Un pinzo almeno». E il tisico. «1.000.000, fossi matto. 6 carte, prendere o lasciare». E il tossico. «Lasciare? Prendo, maledetto te, strozzino!» Prende i soldi ed esce il tossico. Sa dove andare. Ancora a passo svelto, il fiato sempre più grosso, la paura di non farcela. Paura. Di più. Angoscia. L'angoscia ritma le sue giornate, procurandogli dolori fisici insopportabili.

un'overdose l'ha ammazzato. Me lo sentivo, dice la madre al poliziotto che è andato a darle la notizia. L'uomo allenta la cravatta e da una tasca della giacca prende un giornale e lo apre. Il furto del violino è sul giornale. Cazzo, si è preso una bella gatta da pelare, il tisico. È prezioso davvero lo strumento. È stato costruito a Firenze nel 1791 dal maestro liutaio Vincenzo Carcassi. Vale più di 100 milioni. E non basta. Il tossico ci ha lasciato la buccia. Il tisico è in ambasce. Il musicista, un giovane di talento, è disperato. Do una ricompensa a chi lo riporta. Il tisico non si lascia incantare. Può essere una trappola. C'è il rischio, morto il ladro, che lui, soltanto lui, si trovi a levare le castagne dal fuoco. Figuriamoci. L'ha già provata la galera e non gli va a genio, neanche un po'. Il violino prende la strada di una cantina umida, piena di mobili di poco valore, che andavano per la maggiore nell'Italia del boom. Roba di formica. La cantina è illuminata da una lampadina, quasi una candela. Lasciamo calmare le acque, si dice il tisico. Il narratore appallottola il giornale e lo lancia davanti a sé con un calcio. Coglione, sono stato un coglione. Non si dà pace il giovane musicista per aver lasciato il violino incustodito nell'auto. Sono entrato in libreria 10 minuti. Amici e colleghi cercano di calmarlo, di consolarlo. Uno chiede: sei assicurato? E lui: certo che lo sono. Ma che cosa vuol dire? Non ci sono assicurazioni che possano ripagare una perdita del genere. Ho imparato a suonare con quello strumento. 10 anni. 5 anni di corso inferiore, 3 anni di corso medio e 2 anni di corso superiore. Fa parte della mia vita. È la mia vita. Se sono qui, in questa orchestra, è grazie appunto a lui. È un Vincenzo Carcassi, liutaio di Firenze nel 700. Non è uno Stradivari, ma è così docile, è capace di liberare suoni incredibili. Regalo del padre per il suo 13° compleanno. Un regalo incredibile a un figlio dotato da parte di un padre facoltoso e amante della musica classica. Sì, musica classica, perché quando si parla di violino viene subito da abbinargli la musica classica. Una corista accarezza il violinista e lo guarda intensamente. E lui diventa rosso e vorrebbe essere da un'altra parte. A piangere forse, a urlare forse. No, bestemmiare no. Non fa parte della sua cultura. Suo padre, sempre lui, di fronte a un moccolo gli sibilò: se ci credi, rispettalo. Se non ci credi, lascialo in pace. Con riferimento a Dio, ovviamente. Il musicista dà forfè alle prove. Preferisce guadagnare casa, seguito dalla corista, che ha denunciato una improvvisa raucedine. Bella ragazza la corista, sensibile. Il narratore sorride. Allora sappiamo che non è un violino di Cremona, che non è il prodotto del genio di Stradivari, che è un violino di Firenze, di un maestro liutaio fiorentino del 700. Uno capace. Carcassi. Nome poco indicato a dire il vero, ma tant'è. Per anni scambiato il violino per un cremonese senza arrivare al massimo, e la sua quotazione era salita alle stelle. Succede. Il narratore tocca il sacco di juta con la punta del piede destro. Sembra aver paura di quel che contiene. Il violino appartiene alla famiglia delle viole. Sta in compagnia del violoncello e del contrabbasso. Lo si tiene fra il mento e la spalla. Il narratore fa il gesto. La cassa è lunga 35 centimetri e 5 millimetri. Non uno di più né uno di meno. Abete rosso per la tavola armonica. Acero di monte, acero riccio, acero campestre per il fondo, fasce e testa. Abete bianco o rosso, pioppo bianco.

0: bianco o nero, tiglio o salice per le parti interne di rinforzo, i blocchetti e le controfasce, tastiera o manico di palissandro. I liutai antichi usavano anche materiali poveri come il pioppo e il salice. Stradivari non li disdegnò, ma lui poteva tutto con la sua bravura. Le vibrazioni sono prodotte dall'aria interna che va a unirsi a quella esterna tramite due F in corsivo. È liscio e luccica grazie alla vernice fatta di resina sciolta nell'olio e in colori vegetali. È un luogo comune ormai, tutti gli autori ce l'infilano quando parlano del violino perché dà tono al discorso. E allora, perché non dirlo anche qui? Toccare il violino è come toccare il corpo di una donna, sinuoso e invitante. Suonarlo è un atto d'amore, una copula. La sua nascita è avvolta nel mistero. È misteriosa, si dice. Mica vero? Deriva dalla viella, strumento ad arco usato nel Medioevo, e dai ribechini che non avevano tastatura ma tre corde. Se ne parla per la prima volta, del violino ovviamente, in quanto tale, nel 1529. Ma in documenti del 400, esattamente 1460-1470, si trova già la parola violinista. Ma chi va ringraziato per la paternità del violino? Tutti dicono Gasparo da Salò, alias Gasparo Bertolotti, operante a Brescia. Lo avrebbe costruito nel 1577. Non regge, perché il più antico violino conosciuto è del 1555 ed è opera di Andrea Amati, famiglia di liutai di Cremona molto conosciuta, Andrea, Giordano I, Niccolò. Con loro poi i Bergonzi, i Guarneri, i Ruggeri, i Balestrieri, il Grancino, il Gagliano, il Guadagnini. E poi Domenico Montagnana, Francesco Gobetti, Santo Serafino, per arrivare ad Antonio Stradivari, il massimo. Cremona, culla del violino, ma anche Brescia, Bologna, Milano, Napoli, Venezia. Meno Firenze. Carcassi e poco più, nel Settecento a Firenze. Il violino è ballo, serenate, feste campestri. È popolo. Poi diventa lo strumento virtuoso per eccellenza, il re degli strumenti. È la grande musica, Mozart e Beethoven, Paganini e Brahms, Mendelssohn e Tchaikovsky, Vivaldi e Albinoni. Vivaldi e Albinoni suonavano gli strumenti di Santo Serafino. Paganini prediligeva un guarnere del Gesù. In realtà, il liutaio si chiamava Giuseppe. Nato nel 1698, muore nel 1744. L'aggiunta del Gesù era dovuta alla sigla che amava apporre ai suoi strumenti, IHS, che poteva essere intesa come IHSUS, trascrizione delle prime lettere del nome greco di Gesù, oppure Iesus hominum o anche Inhoc salus. Incredibile ma vero. Paganini lo considerava uno strumento eccezionale, al punto di preferirlo agli 11 Stradivari e ai due amati che possedeva. Il narratore tossisce, si guarda intorno, è sospettoso. Non si rubano i violini, dice il giovane musicista, non ancora sazio dei dolci baci e delle languide carezze della corista afona per amore. La stanza sa del loro amplesso, silenziosa come può esserlo una stanza con due giovani amanti. Non si rubano i violini, ripete il musicista. Che lo vede il suo violino, il suo tesoro? L'anima, i blocchetti, il bottone, il capostasto, la catena, le controfasce, la cordiera, il fondo, il legno, la forma. La forma soprattutto, quelle curve. Non si rubano i violini, ma è un sussurro o quasi la voce, questa volta, indebolita dalle labbra di lei. Il narratore sembra imbarazzato. Si raccontava che Carcassi avesse costruito il primo violino, quel violino, per ingraziarsi il padre della donna amata. Falso. Carcassi, che era artista ma anche uomo d'affari, fece il suo primo violino, quel violino, come inizio dell'attività autonoma di maestro liutaio, dopo essere stato a bottega a Cremona. Lo fabbricò sperando in un acquirente in tempi brevi. Ci riuscì. Il suo primo acquirente, si raccontava, fu il conte Giuseppe Landeschi, agronomo, proprietario terriero. Uno che amava la musica e aveva soldi da spendere. Uno che organizzava concerti nel teatrino della sua villa di campagna, posta su un colle che guardava la valle tormentata dell'Arno. Uno che aveva figli e una moglie sempre accigliata, che tollerava la musica perché non voleva dispiacere al marito. Ma si sarebbe persa volentieri dietro altre cose. Il narratore tocca ancora una volta il sacco con la punta di un piede. Tossisce, si guarda attorno, sembra sentirsi sempre più a disagio. Il tisico, gesti manierati, scivola in cantina precedendo l'avvocato, cliente fisso, l'unico al quale può proporre le cose diverse che ogni tanto gli capitano, come il violino. Con lui, infatti, può andare tranquillo. L'avvocato sa come muoversi e sa tenere la bocca chiusa. «Un violino», ha detto alla proposta fatta a mezza voce. «Sì, un violino». «Non sarà per caso quello che...» «È quello». «Vale 100 milioni?» «Non lo so. Solo lei, avvocato, può consigliarmi». Tossisce il tisico, mettendo una mano davanti alla bocca e adombrando un certo imbarazzo. Lui, l'infimo, davanti all'intelligenza, al prestigio. L'oggetto è di valore. Anche gli archetti sono di valore. Non aveva dubbi l'avvocato, scendendo le scale malmesse, e ora che lo maneggia ne è certo e gode dentro di sé. «Quanto l'hai pagato?» «Qualche milione. Pietro, ti conosco, non fare il furbo. Gioca pulito». «Avvocato, sono in difficoltà. La cifra... Era un tossico?» «Sì». «Quello che è morto?» «Lei... È stato lui?» «Sì». «Un milione gli hai dato a sprofondare?» Il tisico sta a testa china. Non reagisce. Tossisce. L'avvocato ha saputo la verità, o quasi. E, a sorpresa del tisico, dice: «Nascondilo bene». Il tisico è deluso. Ha pensato a un affare. «Ne riparliamo tra qualche giorno», promette l'avvocato, che si guarda bene dal dare soddisfazione al tisico. «Che cuocia! E poi è bene far passare un po' di tempo. C'è ancora troppo rumore intorno. Guai a farsi scoprire. Guai a farsi trovare con le mani in un caso di ricettazione». Il narratore sta in orecchi. Un rumore? Chi può essere? Va a destra e a sinistra. Non vede nessuno e sembra calmarsi. Ferdinando III, granduca di Toscana, volle tutto come il suo predecessore. Scelse luogo, giorno e cerimonia, sull'esempio di Pietro Leopoldo, per la sua investitura. Il giorno, 24 giugno, San Giovanni, patrono di Firenze. Il luogo, la loggia dell'Orcagna, oggi Delanzi, in piazza della Signoria. La cerimonia, sfarzosa, con corteggio storico interminabile, l'aggiunta dei 100 matrimoni in Duomo celebrati in contemporanea dall'arcivescovo, finanziati dal Granducato come atto di beneficenza nei confronti di coppie povere. E gli omaggi al sovrano, sistemato sotto una residenza maestosa a forma di trono. Omaggi da parte di vassalli e feudatari e dei rappresentanti delle terre e dei castelli rimasti sotto Firenze: Barga, Fucecchio, Montecatini e Montopoli. Erano ceri di grandi dimensioni, messi in cima a strutture con le insegne della località. Per Barga, una barca, per Fucecchio, un leone, per Montecatini, un catino, per Montopoli, alcuni topi. Era il 24 giugno 1791. Quel giorno, annotano storici e cronisti, la città dimenticò le preoccupazioni che da 2 anni agitavano l'Europa, tutta colpa della Rivoluzione francese. Terminata la funzione religiosa, ci fu gran festa per piazze e strade, con protagonisti anche improvvisatori, cantastorie e giocolieri. C'era il Niccoli, il re degli improvvisatori, che prendeva di mira i 100 novelli sposi. C'era il Pollaiolo, che cantava storie buffe davanti a illustrazioni giganti. E più in là, in mezzo a grandi e piccini, il Pierannizzi ballava alla maniera di Pulcinella e si cimentava con cani ammaestrati. Il cieco Domenico Bartolini aveva meno gente davanti, ma non era inferiore agli altri. Anzi, suonava strusciando con le dita su bicchieri di diversa forma, riempiti d'acqua in base all'uso. Antonio Niccolai attirava l'attenzione degli amanti dei giochi di prestigio. Il cieco Claudi improvvisava canzoni su argomenti suggeriti dagli spettatori. Facevano tutti affari d'oro quel giorno. Più di tutti la Basana, donna che amava vestirsi in modo eccentrico, che non cantava e non ballava. In su con gli anni, ormai, ma con ancora evidenti i segni di una grande bellezza. Donna generosa, si muoveva da una strada all'altra, da una piazza all'altra quel giorno, perché non aveva un recapito fisso. Ma gli altri giorni, chiunque avesse bisogno di lei, poteva essere certo di trovarla sulla porta della chiesa dove erano le 40 ore, o l'esposizione del Santissimo Sacramento, o una solennità, o la ricorrenza di una festa. Vendeva coroncine per pochi soldi. Quando non c'era nulla in giro, eccola davanti alla chiesa di San Lorenzo. Lì, a ricevere incarichi amorosi, ambasciate, appuntamenti da fissare. Oppure impegnata a dare informazioni su ragazzi e ragazze, donne e uomini. Sì, la Basana faceva la mezzana. Ed era ghiotta di ceci spassatempo che qualcuno abbinava i semi di zucca tostati in forno. E i più ghiotti si buttavano sui confortini, dolci fatti di farina, uova e zucchero, che arrivavano da qualche convento di monache. A un certo punto la festa sembra subire un'accelerazione. Al Prato d'Ognissanti la confusione è grande. Sta per prendere il via la corsa dei barberi. Dal Prato d'Ognissanti alla porta alla croce, attraverso il mercato vecchio. Una corsa folle per la conquista di un paliotto di seta, quadrato, inalberato su una sticciola colorata chiusa in cima con una palla dorata e il giglio di Firenze. Gran scampanio di tutte le chiese e di Palazzo Vecchio, dove la granduchessa, con le cortigiane, sta su un terrazzino per seguire tutto quel movimento. E il vincitore portato in trionfo. E poi il palio dei cocchi sulla piazza di Santa Maria Novella. E, alla fine, sulla torre d'Arnolfo i fuochi d'artificio. Tutti contenti, i fiorentini, pronti l'indomani a dividersi nuovamente, chi per abolire le leggi volute da Pietro Leopoldo e chi per difenderle pensando che si deve andare verso il nuovo e la pena di morte non è proprio il caso di mantenerla. Il conte Landeschi, il nostro conte Landeschi, prende la via di casa in carrozza. Accaldato, stanco, ma contento. Una speranza grossa nel petto. Un San Giovanni da ricordare a lungo. Anche lei, sua moglie, se la conosce bene, è meno tesa. E alla corsa dei barberi gli è sembrata eccitata. Arrivano a casa a notte fonda. Con una sorpresa, comunicata da Annina, la serva anziana. Qualcuno ha rubato il violino. Rubato? Possibile? Chi ha osato tanto? Ma nessuno l'ha rubato, un fatto è certo. Ora si trova in altre mani, nelle mani della Basana. Ride il narratore. Ma chi può averglielo dato? Via, è facile capirlo. Se non è stato rubato, vuol dire che è tutta opera del conte Landeschi, il proprietario. Ma perché il conte si è liberato di uno strumento così prezioso, così amato? Perché lo ha dato alla Basana o ha fatto in modo che arrivasse nelle mani della Basana? Un regalo importante, senz'altro per un obiettivo importante. Non può essere altrimenti. La Basana è corsa subito da Domenico Bartolini e gli ha detto: smetti di suonare con i bicchieri tra qualche tempo. Con questo strumento puoi fare di meglio. Il cieco ha lanciato un grido di gioia. Una cosa così lui non se l'aspettava. Ma la Basana è capace di questo e altro. La Basana gli vuole bene. Da giovane se lo è portato anche a letto. Ma ora lui vuole sapere: l'hai rubato? E lei: no, è il compenso che mi arriva per una storia d'amore. E lui: deve essere una storia d'amore importante. E lei: importantissima quanto delicata. E il cieco: c'è un tradimento di mezzo? E la Besana: e come? Un becco e una becca. E lui: mi fai morire dalla curiosità. Muori pure, dice lei, perché altro non ti dico. Ma lo hai voluto per me? Sì, risponde, sapevo che l'aveva comprato e gliel'ho chiesto. O quello o nulla, gli ho detto. E lui mi ha maledetta, però me l'ha fatto avere in un batter d'occhio. Io so che sai suonarlo, cieco. Io so che è il tuo più grande desiderio, il tuo sogno. Basana, riprende lui, io non so proprio che cosa hai trovato e trovi in me. So solo che anch'io ti voglio bene. Potessi non dire altro, mi basta questo. Stai attento a non fartelo rubare. Sarebbe difficile trovarne un altro. Ride il cieco. E la Basana se ne va con quel gonnellone variopinto, la pezzola in testa, una tascata di coroncine da vendere sulle porte delle chiese. Ride anche lei, ride contenta, contenta anche di possedere un grande segreto, contenta di avere accessi che nessuno si immagina. Chi infatti può immaginare che lei, di riffa o di raffa, arriva alla granduchessa? Chi può immaginare la granduchessa tra le braccia del conte Landeschi? Una storia così val bene un violino di Carcassi. Scuote la testa il narratore. Quanto ci sarà di vero in questa storia e quanto sarà leggenda? Perché non finisce qui. Si racconta che il cieco a un certo punto sia stato invitato a corte a suonare con il suo violino in presenza della granduchessa e del conte Landeschi. Si racconta che il conte si sia avvicinato al cieco e gli abbia proposto di venderlo a una cifra 2 volte superiore a quella pagata a Carcassi e che il cieco abbia risposto con garbo: no, grazie. Si racconta che 2 giorni dopo il cieco sia stato trovato mezzo morto nella sua stanza, il violino sparito e la Basana fuori dai gangheri alla ricerca del conte. Si racconta che la Basana, una volta di fronte al conte, gli abbia detto: o fai ridare il violino al cieco o io tiro fuori la storia della granduchessa. Si racconta che la Basana sia stata trovata il giorno dopo mezzo morta davanti a una porta della chiesa di San Lorenzo, ufficialmente toccata da un colpo. Si racconta che la Basana e il cieco abbiano passato il resto della loro vita malmessi, giudicati non in grado di intendere e di volere, sicché considerati non più di tanto quando si avventuravano a lanciare accuse al conte Landeschi e alla granduchessa. Pazzi, diceva la gente. Poveretti, aggiungeva qualcuno. Un giorno non si fecero vedere al loro solito posto. Non avevano più amici e nessuno si preoccupò. Nessuno si preoccupò di sapere se dietro alla loro sparizione c'era la mano di qualcuno. Per esempio, del conte Landeschi o del granduca. Questi Quest'ultimo, stufo di sentire quella storia di sua moglie e del conte. Il granduca un assassino? Segreti, misteri.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la scuola poetica siciliana. La produzione in lingua doc si interrompe bruscamente quando Papa Innocenzo III, nella prima parte del 200, bandisce una vera e propria crociata contro l'eresia dei Catari, che aveva il proprio centro nella città di Albi, in Provenza, e molti poeti scapparono per evitare il massacro. I poeti provenzali, stabilitisi nel nord Italia, eserciteranno un'influenza che raggiungerà la corte siciliana di Federico II. Nella penisola italica, tra il 1230 e il 1266, a Palermo, l'imperatore tedesco Federico II stabilisce la sua corte. Egli ha ereditato da parte materna il regno normanno del sud Italia e sceglie Palermo come sede della sua corte per organizzare tutto il suo regno. Chiama i migliori intellettuali ed esperti di legge del suo tempo e favorisce la nascita di una scuola poetica per dare visibilità e importanza alla sua corte. All'epoca, infatti, la letteratura costituiva lo strumento migliore per dare fama e notorietà agli uomini di potere. Questi poeti scrivono in lingua siciliana illustre, cioè priva di espressioni popolari e arricchita di vocaboli latini e provenzali. Il modello poetico degli scrittori di corte, infatti, è la poesia provenzale in lingua doc. E il tema fondamentale, ovviamente, è l'amore. Gli autori sono soprattutto borghesi che svolgono importanti incarichi a corte, come il notaio Jacopo D'Alentini. L'autore nacque a Lentini in Sicilia nel 1210. È considerato da Dante Alighieri il più grande poeta della scuola siciliana e inventore del sonetto, termine di origine provenzale che significa piccolo suono e che definisce un particolare tipo di poesia. Il sonetto è formato da 14 versi endecasillabi, cioè di 11 sillabe, raggruppati in due strofe di quartine, 4 versi, e due strofe di terzine, 3 versi. Questa struttura poetica diventerà la forma metrica più usata della tradizione volgare italiana fino ai giorni nostri.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Donna Moderna. Se ti innamori di ChatGPT. Quando nel 2013 uscì il film Her, sembrava fantascienza romantica. Oggi l'intelligenza artificiale che fa da partner o amante è un trend e un business in rapida crescita, che costruisce affetti sintetici per colmare solitudini reali. Di Marta Gatti. Samantha, con quanti parli mentre parli con me? 8.316. E di quanti di questi ti sei innamorata? 641. Quando ho visto per la prima volta Air, il film di Spike Jonze del 2013 con Joaquin Phoenix, mi ha disturbata. Un uomo, Theodore, si innamora di Samantha, un sistema operativo basato sull'intelligenza artificiale con la voce di Scarlett Johansson. Con lei ride, si confida, fa l'amore. Inorridivo. Come si fa a innamorarsi di una macchina? Allora non lo concepivo. Oggi forse potrei. Ho 24 anni, interagisco con l'AI ogni giorno. Mi è capitato di chiedere consigli a ChatGPT. Ho un fidanzato vero, di cui non ho scelto la voce e i capelli con un prompt. Non mi sono innamorata di qualcuno che non esiste, licantropo di Twilight a parte. Eppure non mi stupisce più vedere Theodore, una persona sola e triste come le decine che potrei incontrare, affezionarsi a un sistema operativo. Quello che nel 2013 era fantascienza romantica, oggi è realtà. Come documenta il sociologo dei media digitale Davide Bennato nel saggio Amanti sintetici, sesso, relazioni e intimità nell'epoca dell'intelligenza artificiale, i rapporti affettivi tra persone e AI sono in significativo aumento. I milioni parlano ogni giorno con i chatbot. Tra questi, gli AI Companion sono tecnologie che consentono di interagire con personaggi virtuali e instaurare legami che variano dall'amicizia all'innamoramento. I più popolari sono Character, AI e Replica, il cui sito recita «Sempre qui per ascoltare e parlare, sempre al tuo fianco». Funziona così. Scarichi l'app e crei l'avatar con cui relazionarti decidendone nome, aspetto, personalità. Puoi scegliere un amico o un partner, a seconda di quello che cerchi. Poi inizia a parlarci della tua giornata, dei tuoi problemi, delle tue fantasie. Il chatbot sembra capirti, ricorda tutto, non si arrabbia mai. Le funzioni base sono gratuite, ma per sbloccare conversazioni più lunghe devi pagare un abbonamento. È un modello di business che, come nota Bennato, riflette una crescente domanda per esperienze digitali intime. Ma è un'illusione. Gli AI Companion non pensano, non hanno coscienza né emozioni, sono solo addestrati su enormi quantità di dati per generare linguaggio naturale. Siamo noi ad attribuire loro tratti umani che non hanno. Proiettiamo aspettative, speranze e bisogni emotivi su queste tecnologie, spiega Bennato, e stabiliamo connessioni con strumenti digitali che non posseggono alcuna capacità reale di reciprocità. Questo meccanismo psicologico si chiama effetto Eliza, dal nome del primo chatbot della storia risalente agli anni 60. A questo si aggiunge la psicofanzia, la tendenza dell'AI a rispondere in modo accondiscendente. È quasi impossibile litigare con un chatbot. Non mette il muso, raramente contraddice, nessun attrito. La giornalista Megan Forokmanesh, che ha sperimentato quattro diversi iCompanion per Wired, ha creato su ChatGPT Jamie, un ragazzo abbronzato, tatuato e pieno di piercing. Era un vero yes man, sempre pronto a trasformare anche le mie peggiori azioni in qualcosa di positivo, racconta. Tipo quando bruci la cena e lui ti fa i complimenti per il tuo approccio decostruzionista alla cucina. Questa adulazione, conseguenza del modo in cui gli algoritmi sono addestrati, crea echo chamber emotive. C'è il sospetto, scrive Bennato, che da intelligenze artificiali si possano produrre intelligenze assuefative, che creano un meccanismo che somiglia moltissimo a una forma di dipendenza relazionale. Nel 2025 il Cambridge Dictionary ha scelto parasocial come parola dell'anno. Descrive le relazioni unilaterali che le persone sviluppano con celebrità, influencer e appunto chatbot. Queste tecnologie sono promosse come strumenti per combattere la solitudine, ma possono amplificare l'isolamento e sostituire relazioni umane autentiche con simulazioni digitali, sottolinea Bennato. Fidanzarsi con un chatbot fornisce benefici, compagnia e felicità, senza costi, stress o perdita di indipendenza. È un meccanismo di compensazione per i bisogni emotivi insoddisfatti, un modo per colmare il vuoto creato dalla solitudine o dalle delusioni nelle relazioni reali. E c'è dell'altro, il sesso. Dopo la composizione creativa, il secondo uso principale di ChatGPT è il gioco di ruolo a contenuto sessuale, sebbene l'app non sia nata per questo. Davide Bennato parla di synthetic intimacy, ovvero la possibilità di interagire con simulacri corporei come fidanzate virtuali o chatbot erotici, capaci di replicare le caratteristiche fisiche, comportamentali e in alcuni casi anche emotive di un essere umano. Possono fungere da presenza consolatoria indipendentemente dalla loro funzione sessuale e possono essere attrattivi sia per chi vive il sesso come terreno di esplorazione, sia per chi lo teme come spazio di vulnerabilità. Il mercato dei sexbot sta crescendo rapidamente, non senza controversie. Possono essere programmati per rispondere ai desideri degli utenti, spesso rispecchiando standard estetici altamente idealizzati che riflettono le norme culturali dominanti. Interagire esclusivamente con corpi sintetici potrebbe portare alla perdita di interesse o capacità nel costruire relazioni con persone reali, osserva Bennato. Mentre alcune piattaforme offrono modalità spicy a pagamento e nel mondo si celebrano matrimoni simbolici tra persone e chatbot, vendere affetti sintetici è già un business. Siamo di fronte a un fenomeno che impone riflessioni etiche urgenti. Come regolamentare i chatbot? Quale modello di relazione e di partner promuoveranno se riflettono gli stereotipi di chi li ha progettati? Che fine fanno tutte le informazioni, compresi i dati sensibili, rivelate in chat? E chi tutela i minori se consegnano tutta la loro interiorità a una persona che non esiste? Le istituzioni arrancano dietro alla tecnologia, mentre le big tech guadagnano milioni. I chatbot da compagnia si inseriscono in quella che Bennato chiama economia della solitudine. Il mercato risponde con antefatti ad hoc verso un consumatore nuovo, isolato, urbanizzato, poco disposto a relazioni stabili, in cerca di soluzioni a bassa intensità per appagare il proprio senso di vuoto. Theodore viveva in una città di milioni di persone e non parlava con nessuno. Passava le giornate a scrivere lettere d'amore per conto di sconosciuti. Non era meno solo prima di Samantha. Qualcuno ha soltanto trovato il modo di vendergli compagnia, ma la sua solitudine era già lì. Ed è quello, per me, il vero inizio della storia.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Udite, udite! L'età e le cattive abitudini mettono a rischio le orecchie e anche il cervello. In caso di dubbi, è bene fare il test, perché esistono soluzioni efficaci.

oppure, più raramente, nelle aree del cervello che decodificano i suoni, dando loro un senso. Ma per sapere perché e come fare per porvi rimedio, bisogna prima conoscere come è fatto il nostro apparato uditivo. L'orecchio è costruito alla perfezione per fare da ricevitore di suoni. La parte esterna, il padiglione auricolare, li convoglia nel condotto uditivo e amplifica alcune frequenze in modo da udirle meglio. I suoni arrivano così sulla membrana del timpano e da lì si propagano nell'orecchio medio attraverso i movimenti di tre ossicini dalle forme molto particolari, da cui prendono i nomi di staffa, incudine e martello. Poi le vibrazioni sono trasferite all'orecchio interno, nella coclea, da cui parte il nervo acustico che porta l'informazione sonora al cervello. Il cervello in pratica raccoglie un suono e poi, confrontandolo con i ricordi e con il contesto in cui si trova, seleziona la parola più simile a ciò che ha percepito con l'orecchio. Una recente ricerca ha dimostrato che in un ambiente rumoroso, che riduce la possibilità di discriminazione, persone con alterazioni nelle aree della memoria sono incapaci di distinguere fra parole simili, pur avendo soglie uditive normali. Il benessere del cervello e dell'orecchio sono insomma legati a doppio filo, più di quanto si possa immaginare. Per questo, se si ha il dubbio di non sentire alla perfezione, è bene sottoporsi ai test audiometrici e, in caso di deficit, correggerli. Una perdita dell'udito non trattata con un'adeguata protesi fa degenerare il lobo temporale dove si trovano le aree uditive, e ciò favorisce la degenerazione di altre zone cerebrali, portando, per esempio, ha un impatto negativo sulla memoria. In chi ha meno di 40 anni, i cali di udito repentini o l'acufene, il ronzio o fischio continuo che si sente anche se c'è silenzio, possono essere una spia molto precoce di malattie neuroinfiammatorie, come per esempio la sclerosi multipla. In chi ha oltre 60 anni, una perdita di udito improvvisa può invece dipendere da un tappo di cerume, ma anche essere segno di un disturbo vascolare. Per questo il sintomo non va mai trascurato. Sentire male, quando ci si trova in ambienti rumorosi, gli acufeni frequenti o la necessità di alzare il volume della TV, sono tutti campanelli d'allarme che dovrebbero spingere a controllarsi. Poi, se viene rilevato un calo dell'udito, è importante intervenire. Come farlo dipende dalla causa del problema. Se c'è un deficit nella trasmissione del suono, per esempio una perforazione del timpano, si può pensare alla chirurgia. Diverso è il caso delle protesi per deficit uditivi lievi o moderati, quelle esterne che si agganciano all'orecchio. Oggi sono piccole e discrete, ma spesso non vengono accettate di buon grado, anche perché in questi casi i pazienti non sono del tutto incapaci di sentire e quindi sono meno motivati ad indossarle. In Italia, peraltro, sono più costose che altrove. Poi c'è chi dice che non funzionano. In realtà non è così. La protesi amplifica il suono, ma porta un segnale acustico differente da quello naturale, a cui orecchio e cervello devono abituarsi. Si deve creare, insomma, un'interazione strumento-paziente positiva. Ma alcuni non riescono a tollerare la differenza di suono o ad adattarsi e così abbandonano la protesi. Ma prima di giungere alle protesi, per evitare di diventare

0: curi d'orecchio si può fare molto. Tutti i fattori di rischio cardiovascolare, dal fumo alla pressione alta o il colesterolo in eccesso, fanno male anche all'udito. Poi è pericoloso essere esposti cronicamente a rumori forti. In ambito lavorativo esistono norme, ma in discoteca o ai concerti la probabilità di sentire per ore suoni oltre gli 85 decibel, traumatici per l'orecchio, è consistente. L'abitudine di molti giovani di ascoltare musica ad alto volume in cuffia è certamente molto dannosa. L'orecchio recupera in 24-48 ore un trauma acuto da rumore forte. Il problema è l'esposizione continua. Un sano stile di vita è ciò che serve per mantenere orecchi a lungo in salute. La dieta mediterranea, l'attività fisica, senza esagerare perché altrimenti aumenta l'infiammazione, una buona gestione dello stress, dormire bene, sono tutti elementi positivi e necessari. In alcuni casi, per favorire il benessere delle cellule acustiche, possono essere utili integratori vitaminici del gruppo B e la vitamina C. Off-limits, invece, i cotton fioc per pulire il condotto uditivo. Il cerume è protettivo perché tiene fuori dall'orecchio l'acqua che altrimenti, ristagnando, potrebbe portare alle otiti. Viene naturalmente portato verso l'esterno del condotto. Usando i cotton fioc, invece, rischiamo di spingerlo a fondo e di creare lesioni. L'orecchio non va pulito, si pulisce da solo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Il cioccolato. Per i Maya era il cibo degli dei. Poi i conquistadores spagnoli lo portarono in Europa, dove iniziò la sua avventura. Da bevanda a tavoletta. Di Matteo Liberti. Sinonimo di dolce, il suo gusto piace a tutti, tanto da generare veri fenomeni di dipendenza. Parliamo del cioccolato, risultato di una miscela di cacao e zucchero arricchibile con latte e aromi, consumabile in diverse forme a partire dalla classica tavoletta, perfezionata nel 1847 dalla società inglese J.S. Fry & Zone. La svolta era però avvenuta già nel 1828, quando il chimico cioccolatiere olandese Conrad Johannes van Houten aveva brevettato un rivoluzionario metodo di trattamento del cacao con sali alcalini, migliorandone la lavorabilità. Prima il cioccolato era consumato soprattutto come bevanda, e fino al XVI secolo in Europa nessuno lo conosceva. Le sue origini, infatti, affondano in America Latina, culla delle civiltà precolombiane, dove l'ingrediente base del cioccolato odierno, i semi o fave dei frutti dell'albero del cacao, Theobroma cacao, era consumato in versione naturale e non dolce. Per conoscere la storia che sta dietro alle barrette di cioccolato, alle creme spalmabili, ai cioccolatini, ai bignè, alle uova pasquali e a ogni dolce prodotto con quel che è anche detto cibo degli dèi, bisogna dunque attraversare l'Atlantico. A fare abbondante uso di semi di cacao lavorati furono dapprima i Maya, le cui prime piantagioni risalgono al primo millennio avanti Cristo, e più tardi gli Aztechi. Queste civiltà ricavavano dal cacao una bevanda amara che arricchivano con addensanti e spezie varie, tra cui pepe e peperoncino. Il nome indigeno di questo alimento era cacao uanal, che significava per l'appunto cibo di natura divina, e il suo consumo era riservato agli uomini illustri, i semi di cacao erano così preziosi da essere usati come moneta e nei riti religiosi. Il saporito sciroppo a base di cacao era anche detto xocoatl, acqua aspra, da cui il termine spagnolo cioccolate, cioccolato, coniato dai colonizzatori spagnoli che nel XVI secolo ebbero modo di apprezzarlo. I conquistadores, infatti, rimasero colpiti prima ancora che dal sapore della cioccolata, che presero l'abitudine di addolcire con zucchero di canna e vaniglia, limitando le spezie, dalla sensazione di benessere e vigore che donava la sua assunzione, e così vollero esportarla in Europa, dove il cibo degli dèi, usato anche in ambito medico, si sarebbe tramutato nel cioccolato che conosciamo. Dalla Spagna la passione per la cioccolata contagiò via via numerose corti europee e in varie città aprirono i primi locali in cui si poteva gustare, oltre il caffè, anche il cioccolato da bere. Tra il 600 e il 700 alla cioccolata calda si affiancarono i primi cioccolatini prodotti a Torino, simili a pastiglie e noti come diablottini. In seguito diversi cioccolatieri iniziarono a preparare le prime tavolette, tra loro lo svizzero François-Louis Caillet, fondatore nel 1819 della Maison Caillet, tuttora tra i marchi più rinomati. Ma le tecniche a disposizione non consentivano un adeguato trattamento del cacao, almeno fino al 1828, anno in cui Conrad Johannes von Houten brevettò il suo rivoluzionario metodo noto come lavorazione olandese. Grazie all'azione di specifici sali alcalini, von Houten riuscì a estrarre dalle fave tostate di cacao una polvere più facilmente solubile, maggiormente digeribile e dal gusto meno amaro. Nel medesimo anno suo padre, il cioccolatiere Casparus von Houten, perfezionò una speciale pressa per estrarre il burro di cacao derivante dalla parte grassa dei semi stessi. Il mix di tali elementi, polvere e burro, permise la realizzazione di paste più malleabili, consentendo la prima produzione industriale su vasta scala di tavolette di cioccolata, con relativo abbassamento dei prezzi per i consumatori. A fare da apripista nel 1847 fu la J.S. Fry & Zone, società britannica che mise sul mercato tavolette confezionate dal nome francese Chocolat délicieux à manger. Tra il 1865 e il 1875 giunsero altre due novità: il gianduiotto, cioccolatino realizzato dalla torinese Caffarel usando crema di gianduia, miscela di cacao e nocciole, e il cioccolato al latte, più delicato rispetto al fondente, ovvero senza latte, la cui produzione fu avviata dallo svizzero Daniel Peter utilizzando latte condensato, a sua volta inventato nel 1866 dal tedesco Henri Nestlé. Un altro passo avanti si fece nel 1879, quando il cioccolatiere svizzero Rudolf Lindt mise a punto un macchinario utile a produrre tavolette lisce e dalla consistenza vellutata, ottenuta con una miscela detta concaggio. Il consumo di cioccolata andò crescendo di decennio in decennio e attorno al 1930 nacque il cioccolato bianco, lanciato dalla svizzera Nestlé e ottenuto usando solo burro di cacao e zucchero, senza polvere di cacao. Dal secondo dopoguerra il cioccolato ha avuto un boom per via dell'offerta sempre più variegata di prodotti, tra i quali la Nutella, lanciata nel 1964, mentre risale al 1922 il bacio Perugina. Nel terzo millennio il mondo del cioccolato è stato al centro di nuove sperimentazioni, promosso in show televisivi da illustri maître chocolatier, e ha inoltre conosciuto anche una riscoperta di lavorazioni tradizionali, come quella del cioccolato di Modica. Oggi le maggiori piantagioni di cacao si trovano in Sud America e Africa. Il primo produttore è la Costa d'Avorio. E se le operazioni di raccolta hanno spesso suscitato polemiche per le condizioni dei lavoratori, proprio intorno al cioccolato si è sviluppato il commercio equo e solidale. Infine, il cioccolato, se fondente e senza esagerazioni, è apprezzato per i suoi effetti positivi sull'organismo e sull'umore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. È buona, fa bene, tutta la verità sulla carne coltivata. Da poche cellule prelevate dall'animale vivo e fatto crescere in laboratorio, si può ricavare un hamburger di carne coltivata che somiglia per gusto e consistenza a quella vera. Alcuni scienziati sono favorevoli perché ridurrebbe significativamente gli allevamenti intensivi che hanno un forte impatto sull'ambiente. I contrari, invece, ne sottolineano i limiti e i danni che causerebbe a migliaia di allevatori. L'Italia per ora ha detto no. Di Barbara Merlo. La carne coltivata, originata da cellule staminali prelevate dal tessuto muscolare di un animale vivo tramite una piccola biopsia e poi fatte crescere e moltiplicare in laboratorio, era stata presentata per la prima volta nel 2013 a Londra, negli studi televisivi della ATV, dal fisiologo olandese Mark Post. Era un hamburger proveniente da cellule muscolari di bovini cresciuti in una fattoria con metodi di agricoltura biologica. Era buono e della consistenza di un normale hamburger di manzo, ma costava 250.000 euro. Oggi produciamo bocconcini o hamburger di pollo da carne coltivata a 10-20 dollari, un prezzo ancora non competitivo con quello medio di questi prodotti. Nel 2020 Singapore ha autorizzato per prima la commercializzazione dei bocconcini di pollo coltivato, seguito da Israele e USA. In Europa questi alimenti non sono ancora in vendita, ma la ricerca va avanti in attesa che qualche azienda sottoponga all'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, un dossier da valutare. L'Italia però ha già detto no. Il Parlamento ha infatti approvato il disegno di legge che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati e ne ha proibito l'importazione. Non è un no definitivo. Si attende infatti il vaglio della Commissione europea. Poiché comunque non possiamo fermare le importazioni dai paesi dell'Unione europea, è probabile che, se l'Europa desse il via libera alla commercializzazione della carne coltivata, essa potrà essere consumata pure in Italia. Mangeremo quindi quella prodotta in altri paesi. C'è chi la chiama carne sintetica o artificiale, ma la comunità scientifica non è d'accordo. Le cellule coltivate in laboratorio per la produzione di carne provengono da un campione di tessuto prelevato dall'animale, pertanto sono naturali. Inoltre, non sono modificate a livello genetico. Quanto otteniamo è, dal punto di vista molecolare, una carne analoga a quella cresciuta nel corpo dell'animale, ma cresciuta in laboratorio. Pertanto, la definizione scientificamente corretta è carne coltivata. Da millenni l'uomo coltiva e alleva. Oggi le conoscenze scientifiche ci hanno reso capaci di farlo anche in laboratorio, partendo da poche cellule, e per questo abbiamo coniato l'espressione agricoltura cellulare. È lo stesso processo col quale ripariamo la pelle di persone ustionate. Preleviamo cellule staminali dal paziente e le facciamo duplicare in un bioreattore fino a ottenere un nuovo lembo di pelle con cui rimarginare quella perduta. Dal punto di vista ecologico, sanitario ed etico, la produzione e il consumo di carne da allevamenti intensivi non è più sostenibile. Raggiungeremo i 10 miliardi di individui sul pianeta entro il 2050 e il consumo di carne, che in 20 anni è cresciuto di oltre il 50%, aumenterà ancora a scapito del consumo di suolo e acqua e delle emissioni in atmosfera. Ci sono poi gli aspetti sanitari. Si stima che oltre il 70% di tutti gli antibiotici usati nel mondo sia impiegato per l'allevamento animale e l'Italia è al terzo posto tra gli utilizzatori. L'uso massiccio di questi farmaci negli allevamenti intensivi è necessario perché gli animali sono confinati in spazi ristretti, a contatto tra loro e con le proprie deiezioni. Ma ciò aumenta il rischio di generare ceppi batterici sempre più resistenti agli antibiotici e di diffondere nell'ambiente, attraverso i letami usati come fertilizzanti, batteri resistenti a molti tipi di antibiotici. Queste resistenze si possono trasmettere ai patogeni che infettano l'uomo. Inoltre, queste pratiche favoriscono il contagio tra animali e tra animali e l'uomo, come nel caso di zoonosi. C'è poi la questione etica. Nei macelli perdono la vita miliardi di animali e la sensibilità, soprattutto fra le giovani generazioni, per la sofferenza animale e il consumo di carne da animali allevati ha spinto molti a mangiare meno carne e verso un'alimentazione vegetariana. Secondo alcune ricerche, la carne coltivata potrebbe usare fino al 45% in meno di energia, il 99% in meno di suolo e il 90% in meno di acqua. Le emissioni in atmosfera di gas a effetto serra come metano e ammoniaca sarebbero ridotte in media dell'80%. Secondo altri studi, per far funzionare i bioreattori in laboratorio si produrrebbe però più anidride carbonica di quella generata dagli allevamenti intensivi. Il problema della sofferenza animale sarebbe eliminato e dal punto di vista sanitario avremmo la sicurezza di una carne coltivata in ambiente controllato e un ridotto rischio di malattie. La carne potrebbe essere più sana, per esempio arricchita di acidi grassi, buoni, omega 3, vitamine, antiossidanti e sali minerali. Ma oggi la carne coltivata evita davvero la sofferenza di qualsiasi animale? Non proprio, perché allo stato attuale delle conoscenze i nutrienti più efficaci per la crescita delle cellule in laboratorio sono quelli estratti dal siero fetale bovino, ottenuto dalla raccolta di feti bovini prelevati da animali uccisi per fini alimentari. Il progetto di creare carne coltivata non ha senso se si farà ancora uso di siero fetale bovino, perché non è sostenibile dal punto di vista etico, ambientale ed economico. La sfida scientifica è individuare altri tipi di nutrienti per le cellule, per esempio a base vegetale, e la stanno affrontando i laboratori di ricerca impegnati nel progetto. La coltivazione cellulare non potrà essere l'unica soluzione. Bisogna promuovere la dieta mediterranea e le diete ricche di vegetali, tra cui i legumi, che sono un'importante fonte proteica, molto più vantaggiose sia per la salute umana sia per l'ambiente. Ma è impensabile che l'umanità, in particolare i paesi in via di sviluppo, rinunci al consumo di carne. Per questo, quella coltivata può essere una valida alternativa a quella non più sostenibile da allevamenti intensivi, assieme ad altre fonti proteiche, come gli insetti e alla carne tradizionale proveniente da piccole filiere di qualità non intensive, come ve ne sono anche nel nostro paese. L'Italia, col suo recente no alla carne coltivata, ha tarpato le ali alla ricerca nel settore che ci vedrebbe invece in prima linea perché abbiamo conoscenze molto avanzate sulle cellule staminali. Inoltre, ha perso l'occasione di far interagire tra loro in modo proficuo le proprie filiere agroalimentari della produzione mediterranea e di creare così nuovi posti di lavoro che potrebbero in parte compensare quelli persi nell'allevamento intensivo. Gli scarti di lavorazione ortofrutticoli o della filiera dell'olio d'oliva, per esempio, potrebbero essere studiati come potenziale substrato nutriente per la crescita delle cellule di carne coltivata.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito lastampa.it. La festa della mamma. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della madre terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dèi, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo, dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908 a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi, nel borgo di Tor di Betto ad Assisi, la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Bell'Italia. Torre Alfina, Viterbo. Un medioevo da fiaba. Le torri neogotiche di un maniero di antica origine longobarda dominano le case del borgo nell'Alta Tuscia. All'interno, le sale e i dipinti raccontano il sogno di eleganza e bellezza dei marchesi Caen d'Anvers, proprietari dal 1880. Di Rossella Cerulli. Lasciate alle spalle Orvieto e un pulviscolo di frazioni, la strada scivola in una piana inaspettata nel giallo dei campi arati e tra macchie verde argento di uliveti. Arrivando da Roma, la posizione sul navigatore lascia un po' perplessi. Non siamo più in Umbria, ma di nuovo nel Lazio. Del resto, questa periferia estrema della provincia di Viterbo, incastonata tra il cuore verde d'Italia e la Toscana, terra di frontiera, lo è sempre stata. Lo dice anche il nome. Piana dell'Alfina, dal latino ad fines, ai confini, perché qui si stemperava l'ultima propaggine dell'Etruria meridionale e in tempi più recenti correva il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Un punto di passaggio da presidiare in tutte le epoche. Si spiega così l'apparire in cima a un colle boscoso di un castello squadrato e turrito che dalla piana ha finito per prendere il nome. Eccolo Torre Alfina, uno dei borghi più belli d'Italia, frazione di acqua pendente a 600 metri di altezza. Passeggiando tra i vicoli e la manciata di case in pietra, si scorgono alcune installazioni d'arte contemporanea firmate dall'artista giapponese Mutsuo Hirano. Al centro di tutto, però, c'è il castello con le sue tante primavere, durante le quali la storia ha più volte lasciato il segno. In principio fu una torre di avvistamento voluta dai Longobardi nel VI secolo. Nel corso del Medioevo, ormai fortezza, fu oggetto di continue dispute che culminarono nel 1553, anno in cui Sforza Monaldeschi della Cervara, signore di quei luoghi, la trasformò in buon ritiro rinascimentale. Tra alterni passaggi di mano, la dimora cade poi nell'oblio per quasi due secoli, fino a quando nel 1880 un conte dal recente blasone, Edoardo Caen d'Anvers, il titolo era stato conferito da Vittorio Emanuele II al padre Joseph, non si imbatte nella tenuta. E siccome vantare un titolo nobiliare ma non disporre di un feudo non si addice a un signore dell'epoca, finisce per acquistarla insieme all'adiacente bosco vetusto del Sasseto, procedendo ad una radicale ristrutturazione che le darà l'aspetto attuale, e cioè quello di un maniero neomedievale in pietra basaltica con bifore e torri merlate, prima inesistenti, secondo un modello molto in voga a fine Ottocento. Del resto, a Caen, nel frattempo divenuto marchese, non mancavano certo i mezzi. Ricchissimo banchiere di origine ebraica, il conte è uno dei promotori della nascita del quartiere Prati a Roma, operazione che gli frutterà introiti colossali. Aperto per la prima volta al pubblico nel 2014, il castello trasmette intatto il sogno visionario di questo elegante signore fin de siècle. Varcata la poderosa porta della facciata sud, ad accogliere il visitatore, a dispetto della differenza di stili, è una pacata armonia, grazie alla quale il grigio della Torre del Cassero, l'antico baluardo longobardo, si fonde in un unicum con il doppio loggiato ai mattoni rossi della corte rinascimentale. Le geometrie perfette del giardino all'italiana lambiscono la balconata che si affaccia su un panorama che spazia dal Monte Amiata fino alle prime creste dell'Appennino. Ma se è l'imprinting neogotico a modellare gli esterni, il gusto cambia all'interno delle sale. E qui, tra trompe d'œil, paesaggi bucolici, scalinate e arredi originali, è uno stile più classico a trionfare. Come nella galleria del piano nobile intitolata Rodolfo Caen, uno dei figli di Edoardo, decorata a tempera dall'artista romano Pietro Ridolfi. Il pittore realizza tra i numerosi soggetti un ciclo dedicato alle quattro stagioni e una scena tratta dal poema tragico Sogno di un tramonto d'autunno di Gabriele D'Annunzio, musicato proprio dal Marchese. Il Vate soggiornò qui e ancora rimane la sua camera. Da non perdere anche la grande cucina, vero spaccato di tecnologia primi Novecento, con scaldavivande in ghisa, utensili e ghiacciaia d'epoca, insieme allo scalone monumentale in marmo bianco molto scenografico. Nel tripudio emerge a tratti il precedente impianto cinquecentesco. È il caso dei camini monumentali, recanti ancora la scritta Sforza, o della sala del piano nobile intitolata Sforza Monaldeschi della Cervara, riaperta al pubblico nel 2016 e affrescata da Cesare Nebbia 1536-1614. Alcuni dettagli, come la cupola di San Pietro o il Duomo di Orvieto, non ancora terminati, collocano la datazione almeno prima del 1590. Edoardo, scomparso nel 1894, non fece in tempo a vedere il castello ultimato. Le sue spoglie riposano ancora in un romantico mausoleo neogotico, da lui stesso voluto, nel cuore dell'amatissimo Bosco del Sassetto, 54 ettari di fitta macchia monumentale, all'epoca parco della residenza. I sentieri furono progettati a fine Ottocento dai francesi Henri e Achille Duchesne, veri bioarchitetti ante litteram. Disseminato di massi, da qui l'origine del nome, frutto di una colata lavica di 800.000 anni fa, grazie alla sua impervia conformazione, il Sassetto nei secoli si è di fatto autodifeso. Il risultato è un ambiente incantato, davvero unico in Italia, popolato di alberi colossali di oltre 30 specie e tappezzato da smeraldini sassi muschiosi, felci e agrifogli. Proprietà del comune di Acqua Pendente dal 2019, la sua fruizione è oggi rigidamente regolamentata. Forse questo renderebbe felice il marchese, la cui stirpe dovette abbandonare la tenuta a causa delle leggi razziali e della guerra. La dimora fu così condannata alla decadenza e ai ripetuti passaggi di mano, tra gli ultimissimi quello a Luciano Gaucci, l'ex patron del Perugia Calcio, scomparso nel 2020. Proprietà di una società privata, oggi il castello di Torre Alfina vive la sua ennesima nuova vita, quella di location di charme per incontri ed eventi, con un diktat imprescindibile: favorire certamente il business, ma nel rispetto della storia e dei gusti dei Caen d'Anvers.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Per una enciclopedia di autori classici di Giorgio Colli, Adelphi 1983, letto da Barbara Vedovato. Gli autori classici per Giorgio Colli sono innanzitutto Nietzsche e Schopenhauer, e poi gli autori che aveva più letto e meditato, perciò i greci, ma anche i grandi anonimi del pensiero indiano, e fra i moderni Machiavelli e Stendhal, Schoenford e Burckhardt, Spinoza e Pascal, scrittori che Colli voleva tornare a presentare senza mediazioni neutralizzanti. Buon ascolto!
3: Orfici, frammenti. Molte figure ci offre la Grecia antica, parole ed immagini che la fantasia e l'intelletto stentano a seguire. Storditi da questa varietà, induciamo su alcune espressioni, secondo affinità istintive. Ma c'è una radice di cui quella molteplicità non è che un manifestarsi. C'è un punto di convergenza che banalmente si può chiamare il sostrato della civiltà greca e le cui condizioni astratte si possono delineare, in un certo clima, in un dato ceppo umano, in ciò che urge all'esterno, nelle sofferenze dei padri, ma che è troppo lontano da noi perché lo si possa cogliere direttamente. Per farlo dovremmo strapparci completamente da noi stessi. I greci hanno dato dei nomi a questo sostrato. Uno di essi è Orfeo. Per più di 1000 anni riemergono tracce di poesie, pratiche religiose legate a questo nome. Noi moderni chiamiamo orfici questi autori anonimi, ma non si tratta né di una setta religiosa, né di una scuola, né di un movimento qualsiasi. Le loro espressioni non sono né di artisti individuali né di poesia popolare. Orfeo, piuttosto, è la voce profonda, anche se non l'unica, della Grecia, da cui sorgono in parte la religione, la poesia, la filosofia. Come tale è anche una voce originaria, e dal millenario materiale orfico ci preoccupiamo qui di scegliere ciò che si presume risalga, anche indirettamente, ad una fonte antica. Il nucleo di una civiltà, d'altra parte, come dapprima è resistente nel tempo, anche quando la vita politica di un popolo è ormai spenta, purché duri il ricordo dei progenitori, così in seguito, potendo scarsamente affidarsi alla tradizione scritta, quando ogni confessione è troncata, scompare d'un tratto e la sua stessa memoria va perduta in modo quasi irreparabile, mentre permangono le opere degli individui. Di fronte all'orfismo ci ritroviamo quindi con un senso di vuoto e di impotenza. Non per questo ci è lecito negarne la realtà, oppure riempire questo vuoto con idee condizionate dalla nostra cultura. Neppure è giustificato accentuare i lati più appariscenti del fenomeno, il pessimismo, l'immortalità e la trasmigrazione dell'anima, le punizioni ultraterrene, e dire da un lato che tutto ciò non è greco, è importato, o d'altro lato che l'essenza della grecità è il pessimismo. Orfeo non canta questo, non consola con la sua poesia il dolore degli uomini, è poeta mentre è filosofo. Al contrario, la pienezza della vita è il livello di questa poesia. C'è l'abisso tenebroso della notte, il dolore di Dioniso dilaniato dai titani, ma c'è anche lo splendente Fanes, colui che appare visibile, Il manifestarsi non è degradazione di realtà, ma conquista. La natura è divina e la sua intuizione è il compito di una natura umana compatta, non frantumata nella molteplicità. Il pessimismo si inserisce in questo quadro e condanna soltanto la vita titanica, l'isolamento nei vincoli individuali, la mancanza di una potenza intuitiva che sappia vedere le immagini sensibili come simboli. La purificazione nei misteri non stacca dalla vita in generale, ma solo dall'esistenza meschina dell'individuo. La dilatazione universale dell'immagine unifica con la natura l'uomo compatto, dionisiaco, che vive così sul piano ininterrotto della poesia e crea gli dèi come simboli del distacco dato dall'intuizione. Il gioco dell'unità e della molteplicità è già visto nell'intimo. Il filo sarà dipanato dai filosofi. La sfera poetica e quella religiosa non sono in contrasto, come avverrebbe se l'accostamento al Dio fosse un immergersi nell'immobile unità. Al contrario, il mondo divino è fluttuante e variegato, in modo da non affievolire la poesia. Questa convergenza svela già qualcosa che è soltanto greco. Ma la qualità imprevedibile della fantasia, la gioia dell'uomo di fronte a visioni terribili, smascherano i nostri giochi concettuali, accennano al nucleo perduto di quella vita. Eschilo, i sette contro Tebe. Tragedia aspra, i sette contro Tebe, elaborata su un mito crudele, primitivo, ricco di arbitrarietà. Almeno ai nostri occhi. Di fronte a questo mondo ci sentiamo anzitutto esclusi e ci accontentiamo di avvicinamenti artificiosi, apprezzando letterariamente la fantasia del poeta o cercando interpretazioni filosofiche della visione tragica. Ma con i nostri concetti, estetici o morali, non si va lontano nella comprensione del mondo eschileo. I sette contro Tebe non sono un'opera da valutare, ma la rappresentazione di un agire, che è essa stessa un agire, destinato a suscitare altre azioni. Per la comprensione, quindi, è anzitutto un tipo di uomo che si richiede, affine al tipo rappresentato. In questa tragedia appare un ceppo umano aggressivo, di un'aggressività fisica e mortale. Questi furono i greci? Così pare, anche se la visione non si accorda con la serenità greca. Comunque molto, troppo diversi da noi moderni. Difensivi piuttosto, e quando aggressivi, in modo tortuoso, indiretto, cerebrale anziché istintivo, violento, immediato, e in modo circoscritto e avaro, anziché estremo, con la vita per posta. Un uomo di questa qualità, è ovvio, ha forti passioni, un desiderio prepotente di vita. Ma l'eccesso di questa vitalità è un principio distruttivo. Egli desidera la vita altrui. Il rigurgito della potenza di un organismo trapassa nella sua distruzione. L'aggressività come tale non può caratterizzare i soli greci, ma forse quell'eccesso, con le sue conseguenze, è ad essi peculiare e ha contribuito alla loro unicità. Perché la violenza, nel prevalere

la rappresentazione tragica, che della crudeltà della vita è il ripiegamento estatico. Subentra il principio femminile con la paura e il compianto. O meglio, la visione eschilea non sembra supporre un processo, quanto piuttosto un quadro immutabile e nella sua radice bipartito. E il mito stesso dei sette lo simboleggia. Due fratelli dello stesso sangue si annientano l'un l'altro. L'eccesso di violenza è morte per entrambi. Unica è la natura degli uomini che scava in se stessa l'abisso della morte. E d'altro canto, nel contenuto della tragedia, è una stessa vicenda, la lotta inesausta fra gli uomini che si esprime in modo opposto, attraverso l'anima virile e quella femminile. L'agire è dell'uomo, immerso nel principio di individuazione e sprezzante verso chi supplica di attenuare la sua violenza. Ma la rappresentazione, non arte contrapposta alla vita, ma vita essa stessa, è della donna, dimenticata dell'individuazione, anche se trema perdutamente per la schiavitù che incombe e per i focolari minacciati. E perciò estatica, riempita della sofferenza di tutte le morti, ripiegata a piangere e a cantare il dolore della vita. Ma tutto ciò non vale rigidamente. La materia sfugge alla presa dei concetti. L'antitesi tra principio maschile e femminile non è se non una prospettiva. Anche l'uomo entra nella rappresentazione tragica, anzi, ne è l'interprete. Piuttosto non è che la tragedia porti un rimedio, con l'arte al pessimismo. La tragedia, i misteri, la filosofia, al contrario, segnano il sorgere del pessimismo, ma il pessimismo non costituisce che una metà, una faccia di tutto ciò. L'altra metà continua ad essere il carattere primitivo ellenico, violento, crudele, immerso nell'azione, pieno d'ares. Gorgia, frammenti. Gorgia è uno dei nodi, dei centri di addensamento della cultura greca. Due fenomeni primari di questa cultura, la filosofia e la retorica, in lui mescolano le loro acque. Già per questo una sua rapida caratterizzazione è impossibile, a causa della complessità dei nessi in cui egli è implicato. La sua lunga vita, più di 100 anni, secondo parecchie testimonianze, gli permise di assistere, in tutta la sua estensione, alla crisi greca del V secolo. Di tale crisi Gorgia non è solo spettatore, ma uno dei protagonisti più significativi. L'avarizia della tradizione, che della sua opera ha cancellato quasi tutto, non solo ci impedisce di cogliere nella sua ampiezza questa personalità, ma ostacola la comprensione di sviluppi decisivi per lo spirito greco. Gorgia fu giovane negli anni rigogliosi che seguirono le guerre persiane e visse questa gioventù nell'Occidente greco, dove la cultura non semplicemente fioriva, ma, caso forse unico nella storia dell'uomo, teneva il potere politico. E se non sembra che lo attraesse il pitagorismo, del resto già declinante, che di quel fenomeno è l'esempio più grandioso, è fuori dubbio che il legislatore Parmenide ed Empedocle, trascinatore delle folle agrigentine, formarono la sua personalità. Le passioni della massa e i pensieri dei pochi diventarono l'oggetto delle sue riflessioni. Le sfere sono antitetiche, ma hanno qualcosa in comune che interessa entrambe. La parola, il logos. È la proprietà più caratteristica dell'uomo, ciò che si può chiamare la sua più vera espressione. Gorgia studiò i mezzi e le possibilità di questa espressione umana e può considerarsi, in tale campo, un legislatore. Egli dissocia completamente la parola dalla musica, che in Parmenide e soprattutto in Empedocle erano ancora commiste.
Le esperienze mistiche di costruzione.

toro cercavano l'appoggio per la comunicazione nel verso, come già il padre Orfeo. Ma la violenza umana della parola che Parmenide aveva scatenato si distacca dall'intimità e dalla musica già nella mente, altrettanto prodigiosa, ma più lontana dagli dèi, di Zenone e Gorgia, i giovani che ascoltano. Il Logos nascente conosce le proprie leggi, le leggi di ciò che sarà di fatti chiamato logica. In questo approfondimento Gorgia si spinge più oltre ancora all'acutissimo compagno Zenone. La parola può comunicare e difendere ogni esperienza, ogni intuizione, e con ciò le distrugge tutte quante. Non ne esiste una sola privilegiata di fronte al Logos. E se è privilegiata in se stessa, dovrà cercarsi altrove una difesa. Dunque il Logos, che è poi quanto noi chiamiamo ragione, inventato dai sapienti, deve essere loro tolto di mano, perché non riguarda le loro cose divine, ma è uno strumento umano che può costruire ogni edificio di pensieri e distruggere ogni edificio di pensieri. Il Logos è un terribile strumento di potenza che incatena e dirige le passioni umane, si applica cioè alla sfera politica. Anche qui Gorgia aveva un modello, Empedocle, ma in costui la parola era unita alla musica, la politica alla religione. Il dominio sulla folla era emotivo, non razionale. Gorgia umanizza la parola, facendola accompagnare soltanto dal ritmo, ed ecco nata la retorica. Nella maturità Gorgia si muove verso Oriente, alla conquista della madrepatria e soprattutto di Atene. E la conquista gli riesce. L'uomo tragico è al tramonto, la religione di Dioniso si ripiega nella democrazia. La città avida di potenza è ben disposta verso chi promette di insegnare il dominio politico. Gorgia è l'uomo che rappresenta una dissoluzione inarrestabile. Invano Socrate e Platone, che hanno capito la natura del Logos, cercano di dissimularla, si sforzano di impadronirsi della retorica e di difendere il divino con la parola. Gorgia si presenta ai greci con la sfida: interrogatemi, vi risponderò. Egli può dimostrare tutto e persuadere tutti.

Avete ascoltato un estratto da Per una enciclopedia di autori classici di Giorgio Colli, Adelphi 1983, letto da Barbara Vedovato.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film Sette anni in Tibet.

0: Magazine Night.
1: Magazine Night.
0: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Magazine Night.
0: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Quando ero militare, di Guido Piovene. In questi tempi di discussioni scolastiche mi è stato chiesto: lei è mai stato bocciato agli esami? 3 bocciature, una delle quali onorevole. Rimandato ad ottobre al ginnasio di Lodi per aver passato la traduzione di latino a un compagno in difficoltà. La seconda, meno onorevole, all'università. Rimandato ad ottobre da un grande maestro, Martinetti, alla primissima domanda per non aver saputo dire la data esatta della prima edizione dell'Etica di Spinoza. La terza, divertente, anche perché fa di me un caso raro. Rifiutata la promozione a caporale al corso allievi ufficiali. Causa immediata la risposta all'interrogazione: se sarete ufficiale, in che ordine condurrete i soldati all'assalto? Risposi: in fila indiana. Ricordo ancora l'urlo e il viso rosso del tenente: sì, in fila giapponese! Non capite che basterebbe un uomo solo per ammazzarvi tutti? Pare che si dovesse rispondere in ordine sparso e che la fila indiana non esista nemmeno nella terminologia militare scientifica. Così restai soldato semplice e non credo che ormai avrò più promozioni. Certo, la bocciatura non giunse imprevista. Non so quanti hanno un'esperienza poco comune e interessante: essere universalmente ritenuto uno scemo. E per di più esserlo veramente, se l'imbecillità consiste nell'incapacità radicale e assoluta di adattamento al proprio ambiente. Se non avessi potuto mutare ambiente, se per esempio fossi stato costretto a rimanere soldato per tutta la vita, sarei stato uno scemo ancora oggi. È una riflessione che mi rende prudente nel giudicare le facoltà mentali degli altri. Alla vigilia di andare sotto le armi, un amico più anziano che, avendo una rivista, pubblicava i miei primi scritti, mi disse: «Se vuoi vivere in pace, fai il tonto. Sotto le armi è la cosa più utile». Non sapeva fino a che punto era inutile raccomandarmelo. Nella prima ora in caserma, all'atto della vestizione, infilai gli scarponi ma dimenticai di sciogliere il cordino che li univa dietro. Così, appena mi alzai, andai in terra lungo disteso. Fu una scena alla Buster Keaton e, certo, non lo feci apposta. Oggi chi è chiamato sotto le armi si trova in condizioni diverse dai tempi del delirio bellico fascista, ma nell'anno 1927 la condizione del soldato era piuttosto triste. Ma su questo non voglio insistere, avendo deciso di ricordare solo qualche nota comica. Non so chi aveva proclamato «esigo un esercito di acrobati». Era perciò d'obbligo il salto mortale. E qui mi mostrai deficiente non già nel saperlo fare, bensì nel tentare di farlo. Dimenticai di voltare le gambe e il salto mortale si trasformò in un tuffo con la testa in giù che mi mandò per 2 giorni all'infermeria. Un certo stato di scioccaggine autentica è la difesa naturale contro una situazione grandemente sgradevole. I 3 mesi del corso sono per me il ricordo di una serie di prove assolutamente impossibili. Impossibile piegare una giacca in modo che non uscisse fuori nemmeno una gobba. Impossibile usare i gabinetti, tutti pubblici nel senso che non avevano porte. Impossibile alzarsi, lavarsi e lustrarsi in un quarto d'ora. Impossibile tollerare lo spirito piccolo borghese, petulante, sfottente, della maggior parte di quelli che si apprestavano a ricevere i gradi. Il principio della obbedienza cieca e dell'ordine indiscutibile, in pratica, aboliva nei rapporti coi superiori ogni distinzione netta tra subordinazione e servitù personale. Era impossibile tollerare anche questo. Condividevo la mia fama di scemo con un allievo quasi nano e mezzo guercio di un'altra compagnia. Discutendo tra loro, gli altri dicevano: «Questa è una cosa che capiscono anche Piovene e Bernabei». Il sergente maggiore, spiegando il giuramento che parlava di fedeltà allo Stato e di doveri del proprio Stato, ammiccava alla compagnia e mi faceva venire fuori dei ranghi. Qual è la differenza tra Stato e Stato? Naturalmente non sapevo, e la compagnia sghignazzava. Non vi sarebbero però stati inconvenienti gravi se a un ufficiale superiore un po' letterato che conoscevo da borghese non fosse capitato in mano uno scritto mio su Stendhal, uscito su una rivista. Il convegno. Credendo di farmi del bene, lo portò al colonnello. Quando vide scritto il mio nome, questi gridò: «Ma sei uno scemo!» Da allora si misero in mente che lo facevo apposta. Cosa, lo posso garantire, non vera, tanto che non riuscii a rendermi più intelligente, con la differenza che adesso finivo ad ogni stadio consegnato o in prigione. Tra prigione e consegne misi insieme un buon mese e mezzo, cioè la metà del corso. Un'altra deplorevole conseguenza che un tenente grasso che mi confessava d'essere poco militare nell'animo mi rinchiudeva ogni giorno in un magazzino per leggermi le sue commedie. Ne ricordo una di tre atti di tremende passioni erotiche che si sfogavano all'interno di un negozio di pompe funebri. La mancata rappresentazione, mi diceva il tenente, era dovuta alla censura. Finché si giunse alla catastrofe e fui mandato a Como come soldato semplice a finire il servizio. Fu una grande fortuna. Quel periodo trascorso in un reggimento comune, tolto qualche istante di malinconia, non fu sgradevole. Ebbi inconvenienti anche qui, ma soltanto iniziali. Mi avevano assegnato una sedia di scritturale e il mio primo incarico fu di riempire a penna i fogli di congedo. Purtroppo mi ero incaponito di farmi onore e di scrivere i nomi in caratteri gotici con volute ed aureole. Non ho per queste cose la minima disposizione. I fogli si riempivano di macchie immonde e si dovette buttarne via tutto un blocco. Il maggiore che sovrintendeva mi guardò e disse: «Mica tanto bene, mi pare. Fino a che classe hai fatto?» Risposi che ero laureato in filosofia. Disse: «Ah!» E si allontanò seccato. Però mi andava a genio la compagnia. Quei soldati che non aspiravano a nessun grado erano di qualità ben più civile dei galletti che avevo lasciato alla scuola allievi ufficiali. Passai con loro molte buone serate, mangiando, bevendo, passeggiando.

0: Meno il maggiore, ma il colonnello capirebbe quello che leggi? Non essendo vendicativo, rispondevo di sì. Il meglio però venne negli ultimi giorni. La vita militare mi congedò bene. Si avvicinava il 1º maggio, la giornata rossa. Non si celebrava in Italia, ma si celebrava in Svizzera, e questo agitava il governo, che ordinò di rinforzare le guarnigioni di confine, tra cui il forte di Colico, dipendente da Como. Il comando di Como eseguì l'ordine e il rinforzo fui io. Una mattina all'alba, armato di un moschetto scarico, fui messo in uno dei battelli che vanno a Colico, toccando tutte le stazioni. Giunsi a sera avanzata e fui invitato a mettermi a dormire con gli altri. Ma il tanfo della camera, una stalla senza finestre, mi consigliò di andarmene a dormire all'aperto. Mi distesi sull'erba in altura. Sotto di me era l'ultima punta del lago dove finisce negli acquitrini. Dalla sponda opposta le luci mi venivano incontro perché il fondo nerastro di quei monti le fa brillare. Sui monti si librava una luna stupenda, leggera, come sollevata da un vento elettrico, perciò mi misi ad accompagnare la luna. Mi addormentai e il giorno seguente, scongiurato il pericolo ai confini della nazione, tornai in battello a Como e andai in congedo. Adesso che cosa mi resta di quel servizio militare nei tempi eroici? Qualche buona serata in compagnia di persone per bene, una bella notte di luna, una dormita e un risveglio sull'erba. Il resto preferisco dimenticarlo, come allora riuscivo a dimenticarlo, vivendolo grazie a una istintiva idiozia. Il racconto.
1: Ernest Hemingway, Gli uccisori. La porta della trattoria Enrico si aprì ed entrarono due uomini. Si sedettero al banco. «Cosa desiderate?» chiese George. «Non saprei», uno dei due disse. «Cosa vuoi mangiare, Al?» «Per me è lo stesso», disse Al. «Non lo so proprio cos'è che voglio». Fuori stava facendosi buio. La luce di un lampione brillò attraverso la finestra. I due uomini si misero a leggere il menù, mentre all'altra estremità del banco Nick Adams li stava a guardare. Parlava con George quando erano entrati. «Voglio una bracciola di maiale arrosto con salsa di mele e purè di patate», disse il primo. «Non è pronto». «E allora perché diavolo sta scritto sul menù?» «Ma è per pranzo», spiegò George. «Sarà pronto alle 6». George diede un'occhiata all'orologio appeso al muro che stava dietro al banco. «Sono solo le 5». «L'orologio fa le 5:20», disse il secondo. «Va avanti 20 minuti». «Oh, al diavolo l'orologio», disse il primo. «Si può sapere che cosa hai di pronto?» «Vi posso dare dei panini di ogni specie», rispose George. «E poi uova al prosciutto, uova al lardo, fegato e lardo, una bracciola ai ferri. Dammi delle crocchette di pollo con piselli, salsa di crema e purè di patate. Ma anche questo è per il pranzo. Tutto quello che vogliamo è per il pranzo, eh? È così che fai il tuo mestiere?» «Posso darvi uova al prosciutto, uova al lardo, fegato?» «Vada per le uova al prosciutto», disse l'uomo chiamato Al. Portava la bombetta e un soprabito nero a doppio petto. Il suo viso era piccolo e pallidissimo, con le labbra sottili. Aveva un fazzoletto di seta al collo e i guanti. «Io le voglio con il lardo», disse l'altro. Aveva circa la stessa statura di Al. I loro volti erano diversi, ma vestivano come gemelli. Avevano tutti e due dei soprabiti troppo stretti e stavano lì seduti sporti in avanti con i gomiti sul banco. «C'è niente da bere?» chiese Al. «Birra, bibite, ginger ale», rispose George. Voglio dire se c'è niente.

0: Niente da bere, ve l'ho già detto. Ma in che diavolo di città siamo capitati? Disse l'altro. Si può sapere come si chiama? Summit. L'hai mai sentita nominare? Chiese Hall al suo amico. No, rispose questo. Che si fa qui la notte? Domandò Hall. Si mangia, rispose l'amico. Vengono qui e mangiano come porci. Esatto, fece George. Così per te va tutto bene? Chiese Al a George. Sicuro. Sei un ragazzo sveglio, no? Sicuro. Invece no, te lo dico io, fece l'altro ometto. No, Al? È scemo, rispose Al. Si volse a Nick. Come ti chiami? Adams. Un altro ragazzo sveglio, fece Al. Non trovi, Max? La città è piena di ragazzi svegli, Al disse. George posò sul banco due piatti, uno con le uova al prosciutto e l'altro con le uova al lardo. Vi mise vicino due piccoli vassoi con le patate fritte e chiuse lo sportello che dava in cucina. Qual è il suo? Chiese Hall. Non te lo ricordi? Le uova al prosciutto, mi pare. Sei proprio sveglio, disse Max. Si sporse in avanti e prese le uova al lardo. Si misero a mangiare entrambi senza togliersi i guanti, mentre George stava lì a guardarli. Cosa c'è da guardare? Chiese Max fissandolo. Niente. Ti dico che mi guardavi, per Dio. Forse lo faceva solo per scherzo, Max, disse Al. George si mise a ridere. Non c'è niente da ridere, gli disse Max. Non c'è proprio niente da ridere, hai capito? E va bene. Così lui pensa che tutto va bene, capisci? Disse Max volgendosi a Al. Questa sì che è buona. Tutto bene, lui pensa. È un pensatore. Al disse. Seguitarono a mangiare. Come si chiama quel ragazzo sveglio che sta in fondo al banco? Chiese Al a Max. Ehi, ragazzo sveglio, disse Max a Nick. Gira subito dall'altra parte del banco e mettiti vicino al tuo amico. E perché poi? Chiese Nick. Non c'è nessun perché. Faresti meglio a fare quello che ti ha detto, disse Al. Nick passò dall'altra parte del banco. Perché poi? Chiese George. Niente che ti interessi, rispose Al. Chi diavolo c'è in cucina? Il negro. Cosa vuoi dire? Il cuoco negro. Fallo venir qui. E perché? Fallo venir qui, ti ho detto. Ma dove credete di essere? Lo sappiamo benissimo, per Dio, dove siamo, rispose l'uomo chiamato Max. Abbiamo la faccia da fessi? Tu parli come un fesso, gli disse Al. Perché diavolo ti metti a discutere con questo ragazzo? Senti, e si rivolse a George, di subito al negro di venire qua. Cosa gli volete fare? Ma niente. Adopera il cervello, ragazzo. Cosa vuoi che facciamo a un negro? George aprì lo sportello che dava in cucina. Sam, chiamò. Vieni qui un momento. La porta si aprì ed entrò il negro. Cosa c'è? Chiese. I due uomini al banco gli dettero un'occhiata. Bene, bene, non muoverti di là, disse Al. Sam, in piedi, nel suo grembiule, guardò i due uomini seduti al banco. Va bene, signore, disse. Al scese giù dallo sgabello. Io andrò in cucina con il negro e questo ragazzo sveglio, disse. Torna in cucina, negro, e tu seguilo. Se ne andò dietro a Nick e Sam il cuoco. La porta si richiuse. L'uomo di nome Max rimase seduto al banco proprio di fronte a George. Senza guardarlo, con gli occhi fissi allo specchio che stava dietro al ragazzo. La trattoria era stata prima un bar. Bene, ragazzo mio, disse Max fissando lo specchio. Perché non dici niente? Cosa vuol dire tutto questo? Ehi, Al, chiamò Max. Il ragazzo sveglio vuol sapere cosa vuol dire tutto questo. E perché non glielo dici? Rispose Al dalla cucina. Tu cosa ne pensi? Chiese Max a George. Non saprei. Un'idea te la sarai pur fatta. Fissava lo specchio mentre parlava. Non vorrei dirlo. Ehi, Al, il ragazzo sveglio dice che non vorrebbe dire che cosa ne pensa della faccenda. Vi sento, disse Al dalla cucina. Aveva poggiato una bottiglia di salsa contro lo sportello per cui passavano i vassoi. Senti, ragazzo, disse a George dalla cucina, vai un po' più in là. E anche tu, Max, spostati un po' a sinistra. Sembrava un fotografo che disponesse un gruppo. Dimmi un po', bello mio, disse Max, che cosa credi che succederà adesso? George non aprì bocca. Te lo dirò io, allora, continuò Max. Uccideremo uno svedese. Conosci uno svedese grande e grosso chiamato Ole Anderson? Sì. Viene qui a mangiare tutte le sere, no? A volte, non tutte le sere. Viene alle 6, non è vero? Quando viene, sì. Ma tutto questo lo sappiamo benissimo, ragazzo sveglio. Parliamo d'altro. Vai mai al cinema? Qualche volta. Dovresti andarci più spesso. Il cinema fa bene a un ragazzo sveglio come te. Per che ragione volete uccidere Ole Anderson? Che cosa vi ha fatto? Non ha mai avuto nemmeno l'occasione di farci qualcosa. Non ci ha neanche mai visto. E ci vedrà solo una volta, fece Alda la cucina. Perché mai lo volete uccidere allora? Chiese George. Per un amico, così, per fare un piacere a un amico, mio caro. Chiudi il becco, disse Alda la cucina. Parli troppo, per Dio. Cerco di far stare allegro il ragazzo, non è vero, mio caro? Parli troppo, ti dico. Il negro e quest'altro ragazzo sveglio stanno allegri da sé. Li ho legati che sembrano due educande in un convento. A sentirti si direbbe che ci sei stato. Non si può mai dire. Sei stato in un convento di ebrei, ecco dove sarai stato. George alzò gli occhi verso l'orologio. Se entra qualcuno, gli dirai che il cuoco è uscito. E se insisterà, gli dirai che devi andare in cucina a fare tu da mangiare. Hai capito, ragazzo sveglio? Va bene, rispose George, e dopo. Cosa ci farete? Vedremo, disse Max. È di quelle cose che non si sanno mai prima. George guardò di nuovo l'orologio. Erano le 6:15. La porta che dava nella strada si aprì ed entrò un tranviere. Ciao, George, disse. È pronta la cena? Sam è uscito, rispose George. Sarà di ritorno tra mezz'ora. Allora è meglio che vada in qualche altro posto, disse il tranviere. George guardò l'orologio. Erano le 6:20. Molto bene, ragazzo sveglio, disse Max. Sei proprio un piccolo vero gentiluomo. Sapeva benissimo che gli avrei fatto saltare immediatamente le cervella, disse Al dalla cucina. No, fece Max, non è solo questo. Questo ragazzo è bravo, è proprio un bravo ragazzo, mi va a genio. A 7:05 George disse: Stasera ormai non verrà. Altre due persone erano entrate nell'osteria. Una volta George era dovuto andare in cucina a preparare un panino con uovo e prosciutto che un cliente voleva portar via con sé. In cucina aveva visto Al con la bombetta all'indietro, Seduto su un panchetto davanti allo sportello, con una pistola mitragliatrice appoggiata sull'orlo di questo. Nick e il cuoco erano in un angolo, schiena a schiena, con la bocca imbavagliata da un tovagliolo. George aveva preparato il panino, lo aveva avvolto nella carta oleata, messo dentro un sacchetto e portato in sala. L'uomo aveva pagato e se n'era andato. Questo ragazzo sa fare di tutto, disse Max. Sa perfino cucinare. Dovresti prenderti una bella moglietta, caro mio. Davvero? Fece George. Il vostro amico Ole Anderson ormai non viene più. Aspettiamo ancora 10 minuti, disse Max, fissando lo specchio e l'orologio. Le lancette segnarono le 7, poi le 7:05. Andiamocene, Al. È meglio, ormai non viene più. Ancora 5 minuti, disse Al dalla cucina. In quei 5 minuti entrò un uomo e George gli spiegò che il cuoco era malato. Perché diavolo non ne prendi un altro? Aveva detto l'uomo. È un'osteria questa, sì o no? Se ne andò via. Andiamocene, Al, disse Max. Cosa ne facciamo di questi ragazzi e del negro? Staranno buoni. Ne sei sicuro? Mo' sì. Andiamocene. Non mi piace questa faccenda, non ci vedo chiaro. Tu parli sempre troppo. Oh, al diavolo, bisogna pur tenerli allegri, no? Parli troppo lo stesso, disse Al. Uscì dalla cucina. La pistola mitragliatrice gli faceva un piccolo rigonfiamento sotto il soprabito troppo attillato. Si aggiustò con le mani inguantate. Addio, ragazzo sveglio, disse a George. Sei stato fortunato. Davvero, fece Max, dovresti giocare alle corse. Uscirono fuori entrambi. George alla finestra li seguì con lo sguardo. E li vide passare sotto il lampione e attraversare la strada. Nei loro stretti soprabiti e con le bombette sembravano degli attori da vaudeville. George andò in cucina e slegò Nick e il cuoco. Non ne voglio più sapere di questa faccenda, disse Sam. Più niente. Nick si alzò. Non era mai stato imbavagliato prima. Dimmi un po', disse. Che diavolo volevano? Cercava di rimettersi un po'. Volevano uccidere Ole Anderson, rispose George. Volevano sparargli quando sarebbe entrato per cenare. Ole Anderson? Sicuro. Il cuoco si toccò gli angoli della bocca con i pollici. Se ne sono andati tutti e due? Chiese. Sì, rispose George, se ne sono andati. Non mi piace questo affare, disse il cuoco. Non mi piace proprio per niente. Senti un po', fece George a Nick. Faresti bene ad andare da Ole Anderson. Benissimo. Fareste meglio non immischiarvi nella faccenda, disse Sam. Non conviene mettercisi in mezzo. Non andarci, se non ti va, fece George. Non ne ricaverete niente di buono, ve lo dico io, disse il cuoco. Non vi occupate di ciò che non vi riguarda. Ci andrò, disse Nick. Dove abita? Il cuoco se ne andò. Questi ragazzini sanno sempre meglio di tutti quello che vogliono fare. Abita alla pensione Hirsch, rispose George. Ci vado subito. Fuori la luce del lampione brillava attraverso i rami nudi di un albero. Nick seguì la strada lungo le rotaie del tram e al primo lampione svoltò in una traversa. La terza casa era la pensione Hirsch. Salì 2 gradini e suonò il campanello. Venne ad aprire una donna. C'è Ole Anderson. Volete vederlo? Sì, se è in casa. Nick seguì la donna per le scale fino al primo piano. E poi in fondo a un corridoio. Bussò a una porta. Chi c'è? C'è qualcuno che vuole vedervi, Mr. Anderson, disse la donna. Avanti. Nick aprì la porta ed entrò nella stanza. Ole Anderson stava sdraiato sul letto, tutto vestito. Era stato un peso massimo e il letto era troppo corto per lui. Teneva due guanciali sotto la testa. Non guardò neanche Nick. Che c'è? Domandò. Ero da Enrico, disse Nick, quando sono entrati due individui e hanno legato me e il cuoco dicendo che erano venuti per uccidere voi. Gli sembrava stupido ciò che stava dicendo. Ole Anderson non disse una parola. Ci hanno tenuti in cucina, seguitò Nick. Volevano spararvi addosso quando sareste entrato per la cena. Ole Anderson continuava a fissare la parete senza dire nulla. George ha pensato che avrei fatto bene a venirvi a raccontare tutto. Non posso farci niente, disse Ole Anderson. Vi racconterò com'erano. Non me ne importa, disse Ole Anderson con gli occhi fissi sulla parete. Grazie di essere venuto. Oh, di niente. Nick guardava quell'uomo grande e grosso disteso sul letto. Non volete che vada ad avvertire la polizia? No, non servirebbe a niente. Non c'è proprio niente che possa fare per voi? No, niente. Forse è stato solo un bluff? No, non era un bluff. Ole Anderson si girò contro la parete. La sola cosa, disse, parlando voltato dall'altra parte, è che non posso neanche pensarci a uscire fuori di qui. Sono rimasto in questa stanza tutto il giorno. Non potreste andarvene dalla città? No, sono stufo di questo girare da un posto all'altro. Fissava la parete. Non c'è niente da fare ora. Non potete proprio uscire in qualche modo? No, mi sono messo dalla parte del torto. Parlava sempre con la stessa voce monotona. Non c'è più niente da fare. Tra poco mi deciderò a uscire. Sarà meglio che io torni da George, disse Nick. Arrivederci, disse Ole Anderson senza voltarsi. Grazie per il disturbo. Nick uscì. Mentre richiudeva la porta, dette un'ultima occhiata a Ole Anderson tutto vestito, disteso sul letto, che fissava la parete. È restato nella stanza tutto il giorno, gli disse la fittacamere a pian terreno. Scommetto che non si sente bene. Gli ho detto. Mister Anderson, dovreste uscire a fare una passeggiata con una bella giornata d'autunno come questa, ma si vede che non è dello stesso parere. Non vuole andar fuori. Mi spiace che non stia bene, seguitò la donna. È proprio un uomo come si deve. È stato un pugile, lo sapevate? Sì. Non si direbbe davvero se non fosse dalla faccia. Stavano parlando proprio davanti alla porta che dava sulla strada. È sempre così cortese. Bene, buonanotte, Mrs. Hirsch, fece Nick. Non sono Mrs. Hirsch, disse la donna. Lei è la proprietaria. Io mi occupo dei suoi affari. Sono Mrs. Bell. Bene, allora buonanotte, Mrs. Bell. Buonanotte. Nick seguì la strada buia fino all'angolo del lampione e poi, lungo le rotaie del tram, tornò alla trattoria Enrico. Trovò George dietro al banco. Hai visto Ole? Sì, rispose Nick. È chiuso nella sua stanza e non vuole uscire. Il cuoco aprì la porta della cucina appena sentì la voce di Nick. Non voglio nemmeno stare a sentire, disse. E sbatté la porta. Gli hai detto tutto? Chiese George. Sicuro. ma sa benissimo di che si tratta. Cosa fare? Niente. Ma lo uccideranno. Ci puoi scommettere. Si deve essere messo in qualche pasticcio a Chicago. Credo anch'io, disse Nick. È un brutto affare. Terribile, puoi dire. Rimasero in silenzio. George raccolse un tovagliolo e pulì il banco. Vorrei sapere che cosa avrà fatto, disse Nick. Avrà tradito qualcuno. In genere è per questo che uccidono. Voglio andare via da questa città, fece Nick. Sì, disse George, sarebbe una buona cosa. Non posso resistere a pensarlo là, nella sua stanza che aspetta, sapendo di dover morire. È troppo terribile. Sì, disse George. Faresti meglio a non pensarci.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Vuoi avere successo? Impara a essere assertivo. Di Yaya Imparato. Sempre più apprezzata, l'assertività è una dote che si può conquistare. Di che cosa si tratta? Lo spiega l'Enciclopedia Treccani. L'assertività è la capacità di esprimere i pensieri, sentimenti e i bisogni in modo chiaro, diretto e onesto, rispettando al contempo i diritti e i punti di vista degli altri. La definizione non si discosta da quella psicologica, come spiega la psicoterapeuta Elisa Zocchi. L'assertività si sviluppa quando la persona è in grado di conoscere se stessa, sia nei propri punti di forza, sia in quelli di debolezza, ed è in grado di apprezzarsi con una visione realistica delle proprie caratteristiche. Ma non solo. L'esperta sottolinea che l'uomo e la donna assertivi sono soprattutto empatici nei confronti dell'altro, perché hanno la capacità di comprendere gli effetti del proprio modo di comunicare sull'interlocutore e sul suo stato emotivo. Per alcuni questa attitudine è quasi innata, tutti gli altri possono comunque apprenderla o migliorarla. Innanzitutto bisogna essere consapevoli non solo del contenuto verbale del messaggio, ma anche delle modalità con le quali lo si esprime. Secondo lo psicologo Albert Mehrabian, la comunicazione non verbale, quella legata a postura del corpo e mimica facciale, ha un'influenza del 55%, mentre quella paraverbale, cioè tono, volume, ritmo della voce, influisce per il 38%. Questo significa che le parole contano solo per il 7% nella ricezione del messaggio. Per comprendere meglio, chiediamo alla dottoressa Zocchi di spiegarci come si comporta chi ha uno stile assertivo. Ebbene, le caratteristiche sono piuttosto precise. Vediamole. È attento a sé e agli altri, ma non si fa condizionare. Ha una buona autostima. Ha doti di leadership, perché il suo obiettivo è raggiungere il successo assieme agli altri. È motivante e assolutamente non prevaricante. Compie le scelte e se ne assume le responsabilità. Difende le proprie idee rispettando gli altri. La comunicazione non verbale gioca poi, come abbiamo visto, un ruolo fondamentale. È vero, sostiene la dottoressa Zocchi, che essere assertivi vuol dire utilizzare un contatto oculare diretto. Saper osservare serve a raggiungere una corretta valutazione della realtà senza trarre errate conclusioni o falsare i dati con pregiudizi. Il linguaggio del corpo delle persone assertive riguarda la postura, la mimica, la gestualità, il tono di voce. Nello specifico, la postura è aperta, mentre la mimica facciale spontanea aiuta a intuire le emozioni che si stanno provando. La gestualità sostiene il contenuto del discorso e ne enfatizza le parti più importanti. Infine, il tono di voce è calmo, chiaro e coerente con il messaggio. Così migliorano tutte le relazioni. Avere questa capacità può aiutare in molte situazioni, sul lavoro ma anche con i partner, in famiglia o con gli amici. La persona assertiva è persuasiva grazie alla presenza di diversi elementi fondamentali. Per esempio, non impone le proprie idee, ma si sente in diritto di non essere in accordo e di dire no, chiarisce l'esperta. In altre parole, l'assertività contribuisce a migliorare le relazioni interpersonali, a risolvere i conflitti in modo costruttivo e a promuovere una maggiore autostima. Ma che cosa si può fare per avere o migliorare uno stile assertivo di comunicazione? Per prima cosa bisogna cercare di assumere atteggiamenti fluidi e flessibili che consentano di adattarsi con maggiore soddisfazione ai vari contesti della vita. Pensiamo a un docente assertivo. Nella sua relazione con gli studenti avrà la capacità di esercitare empatia, trovare con più facilità i giusti compromessi, trasmettere i contenuti con chiarezza e criticare, ma con atteggiamento costruttivo. Chi vuole affinare questa caratteristica può anche affidarsi alla psicoterapia cognitivo-comportamentale per un training di assertività.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, un giorno da pecora. Paurosi, un po' stupidi, capaci solo di seguire il gregge? Niente affatto. La scienza mostra le capacità degli ovini, più smart di come li consideriamo. Di Giovanna Camardo. Il soggetto dello studio si muove placido nel laboratorio. Non è uno di quegli animali che in genere si vedono alle prese con contenitori da aprire, labirinti e test. Non è un brillante scimpanzé, né un abile corvo, e nemmeno il solito topolino. È una pecora. Si avvicina agli schermi che mostrano le foto di due donne. Per ottenere uno snack, deve avvicinare il muso al viso, che in precedenza aveva imparato ad associare al cibo. E riconosce il volto giusto. Per la cronaca, è quello dell'attrice Emma Watson. In altri casi, l'ovino doveva riconoscere Barack Obama. Il test mostra che le pecore sanno distinguere i volti anche da una fotografia e senza la persona presente. Abbiamo mostrato loro anche immagini con il volto di profilo e hanno comunque riconosciuto il viso familiare, pur se le scelte giuste sono passate dall'80% al 66%. È segno che capiscono che si tratta della stessa persona e non si limitano a individuare la forma della foto originaria, ci spiega la neurobiologa Jerry Morton, che ha condotto lo studio all'Università di Cambridge alcuni anni fa. Al di là della capacità di riconoscere il presidente Obama, per cui lo studio si era fatto notare, anche se sono state usate persone famose, perché così avevamo molte foto diverse disponibili, puntualizza Morton. Le ricerche stanno mostrando che le pecore sono ben più smart di come le consideriamo, ovvero un po' stupide, paurose e abituate a seguire il gregge. Dare a qualcuno del pecorone non è certo una lode per la sua indipendenza di pensiero. Questi giudizi poco lusinghieri in realtà nascono dalla nostra visione antropocentrica di quelle che per loro sono tecniche di sopravvivenza. Le pecore sono prede e mangiando erba si muovono in prati aperti dove non ci si può nascondere. Non possono contare sulla protezione dei boschi, come accade per esempio ai caprioli che si nutrono di foglie e gemme. La loro strategia per sopravvivere è fare gruppo e sincronizzare le attività. Mangiano, riposano e scappano insieme. I cani da pastore riescono a radunare e a spostare gli ovini proprio sfruttando il fatto che di fronte a una minaccia si compattano e scattano in gruppo. L'isolamento è, non a caso, ciò che più fa agitare una pecora, spiega Silvana Mattiello, docente di biodiversità e agrosistemi zootecnici al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. I gruppi di pecore non hanno vedette che avvisino dell'arrivo di un predatore, come accade per esempio tra le marmotte. Sfruttano l'attenzione del gruppo. Se sei solo, quando mangi, devi anche fare attenzione ai predatori, mentre se sei con altri, dividi questo compito con loro. C'è sempre qualcuno che controlla e hai più tempo per nutrirti, spiega Maurizio Casiraghi, docente di zoologia ed evoluzione all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Inoltre, le pecore sono prede piccole e poco armate. Non sferrano i calci dei cavalli e non hanno le dimensioni dei bovini. Senza capacità di difesa, devono rispondere prima a un pericolo e quindi hanno una immediata reazione di fuga. Ma per questo noi le etichettiamo come paurose e poco intelligenti. Non a caso, facciamo lo stesso con conigli e galline, altre specie con poche difese. Peraltro, sono animali da reddito, che mangiamo e anche per questo manteniamo le distanze. Le ricerche rivelano invece diverse abilità. Sono animali sociali e come tali devono avere le capacità necessarie per stare con gli altri, spiega Casiraghi. Come appunto riconoscere i volti, a maggior ragione quelli delle loro compagne. Si è visto infatti che distinguono le facce di 50 altre pecore e le ricordano per 2 anni, spiega Monica Battini, docente di etologia e benessere animale al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Devono riconoscere i membri del gruppo e hanno anche compagne preferite con cui stare. A noi sembrano tutte uguali, ma hanno una propria personalità. Ci sono pecore più timide, più testarde o più estroverse, e questo si riflette anche sul loro comportamento. Per esempio, è più facile che un individuo meno timido formi un proprio sottogruppo nel gregge.

0: chiamano il veterinario e infatti nel test con i volti hanno identificato anche la foto della persona che si occupava di loro. O imparano e ricordano come scappare da un recinto. Trovo che il loro comportamento sia piuttosto simile a quello dei cani. Ti riconoscono e vengono da te, se si fidano. Riprende Jenny Morton. La neuroscienziata è specializzata nelle malattie degenerative e le sue ricerche si focalizzano sulla malattia di Huntington, patologia ereditaria che porta a un declino cognitivo. Ho iniziato a lavorare con pecore transgeniche, con il genere che causa la malattia di Huntington. Possono essere un modello migliore dei topi perché vivono più a lungo e hanno un cervello più simile a quello dell'uomo, nella corteccia e anche nei gangli della base, che degenerano nella malattia di Huntington. Ma per studiare gli effetti della patologia negli animali trasgenici, il declino mentale o al contrario l'efficacia di un trattamento, dovevo prima misurare le funzioni cognitive delle pecore. Così Morton ha sviluppato un set sperimentale, con computer che mostravano agli animali le immagini e diversi test.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Il principe dei fiumi. Alla base dell'alimentazione dei nativi dell'Alaska, il salmone è diventato di interesse commerciale quando fu scoperto dalla nobiltà russa. Di Alessandra Branca. Nel 1998 lo chef francese Alain Ducasse, 20 stelle Michelin nei suoi ristoranti in giro per il mondo, partì per una missione. Dopo un lungo viaggio da Parigi con molti scali, con un piccolo aereo della Alaska Airlines, atterrò nella cittadina di Sitka. Voleva assaggiare il salmone reale, incontrare i lupi di mare che lo pescavano alla traina e capire se potesse aggiudicarsene una fornitura costante. Con una soda carne bianca amarezzata di grasso dal sapore che alla cottura ricorda la pancetta di maiale brasata, il salmone reale sta al salmone che conosciamo tutti come il wagyu di Kobe sta al manzo della grande distribuzione. Del resto ciò che noi chiamiamo salmone da solo rappresenta il 12% del consumo totale di pesce a livello mondiale. È stato creato dall'uomo nell'arco di due generazioni. C'è chi è arrivato a coniare un nuovo nome per la specie, Salmo domesticus, mentre il salmone di Ducasse è il prodotto di svariati millenni di evoluzione. La storia che lo vede protagonista comincia proprio in Alaska, la sua terra d'origine, dalla quale quello che potrebbe essere definito come salmone primigenio si divise in due generi: Onchor hincus, che abita l'Oceano Pacifico, e Salmo, che vive nell'Atlantico. Con meno di 9.000 abitanti, ma con la superficie municipale più grande degli Stati Uniti, 12.500 chilometri quadrati, Sitka è un avamposto di frontiera stretto tra il Pacifico e rilievi coperti di ghiaccio. In mezzo c'è la più vasta estensione di foresta pluviale temperata del pianeta, solcata da una fitta rete di fiumi e torrenti. Tra giugno e dicembre ribollono di milioni di salmoni che, dopo una vita in acqua salata e seguendo l'istinto e il campo magnetico terrestre, tornano dove sono nati, per riprodursi e morire, fornendo nutrimento alla terra, agli animali e agli esseri umani che la abitano. Per i nativi dell'Alaska, salmone e cibo sono sempre stati sinonimi. Millenni fa avevano imparato a piazzare reti sui fiumi e a guadagnarsi pesche così abbondanti che permettevano loro di sopravvivere tutto l'anno. Dato che lo conservavano affumicandolo, seccandolo, salandolo e trasformandolo persino in farina. quando all'inizio del XIX

0: secolo a Sitka giunsero i primi europei, che erano russi, distrussero i villaggi dei nativi, ma permisero loro di continuare a pescare salmoni. Avevano fiutato l'affare. Nel 1815 i russi impiantarono qui la prima impresa commerciale di pesca del continente americano e alla fine di quel decennio i salmoni affumicati di Sitka venivano serviti alla tavola della nobiltà di Mosca e San Pietroburgo. Poi, nel 1867, i russi vendettero l'Alaska agli americani, i quali, 10 anni più tardi e grazie a una nuova tecnologia, inaugurarono a Sitka il primo impianto di lavorazione e inscatolamento del salmone, al quale seguirono molti altri, dall'Alaska all'Oregon, passando per la provincia canadese della British Columbia. Oggi se ne è persa memoria, ma fino a metà del XX secolo il salmone in scatola è stato il più globale dei prodotti alimentari made in USA. Allora riconoscibili come oggi lo sono quelle della Coca-Cola, le lattine si potevano comprare ovunque nelle Americhe come in Europa, nei souk del Medio Oriente fino ai mercati cinesi e in tutta l'Africa. Il colpo finale al salmone in scatola nel 1982 è stato un evento accidentale, la morte per avvelenamento da botulino di un giovane belga che in un ristorante di Bruxelles aveva mangiato un piatto a base di salmone dell'Alaska in scatola, provocando da parte della Food and Drug Administration americana uno dei più massicci ritiri di generi alimentari che la storia ricordi. Ma già allora i consumatori avevano da tempo acquisito il gusto per un altro salmone, quello affumicato e fresco, allevato in acquacoltura, il Salmo domesticus, di cui si diceva all'inizio. Selezionato dai norvegesi e dagli scozzesi a partire dal salmone atlantico, compie il suo ciclo vitale senza viaggiare, imprigionato in enormi gabbie nelle acque basse dei rispettivi paesi. Più di recente è stato introdotto anche in quelle del Cile, che grazie al basso costo della manodopera ne è diventato uno dei primi paesi esportatori. Il salmone d'allevamento ha avuto il merito di rendere accessibili proteine di pesce fresco a tutte le latitudini e in luoghi lontani dal mare, a costi paragonabili a quelli del pollo. Negli ultimi 20 anni, però, e come conseguenza del viaggio di Ducasse e soprattutto di una serie di campagne ambientaliste che hanno puntato il dito contro l'acquacoltura, dannosa per gli ecosistemi rivieraschi e contro il consumo di salmone allevato in sé, in quanto la sua carne contiene antibiotici in concentrazioni preoccupanti, quello di salmone selvaggio, che costa molto di più, sta avendo un'impennata, almeno tra i gourmet. Con una legge dello Stato, l'Alaska ha vietato l'acquacoltura nelle sue acque territoriali. Oggi dall'area di Sitka proviene 1 su 20 tra i salmoni selvaggi venduti sul mercato globale, tra salmone reale e le altre specie che risalgono i fiumi, ciascuna con un peculiare sapore, che a dirla tutta non somiglia nemmeno vagamente a quello del salmone. Questi pesci eccezionali sono il salmone cheta, l'argentato, il rosa, il rosso, che deve il colore della carne al fatto che vive buona parte del suo ciclo vitale nei laghi cibandosi di piccoli crostacei, e il gorbusca, il preferito dai russi. In più, i pescatori dell'Alaska e i broker di salmone selvaggio del mondo, primi tra tutti i giapponesi, sono in grado per ciascuna specie di riconoscere dal sapore i luoghi esatti in cui questi pesci hanno nuotato e si sono cibati. Come dunque succede per il buon vino, anche il salmone, quello vero, ha il suo terroir.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Specchio, specchio delle mie brame, non voglio sembrare la più vecchia del reame. Non c'è niente di male a cercare di mantenersi in forma il più a lungo possibile, rallentando l'invecchiamento. Qualcuno però sviluppa una vera e propria ossessione e vive in preda all'angoscia, arrivando ad abusare di chirurgia e trattamenti estetici. Di Monica Morandi. Esordisce attorno ai 40 anni, quando compaiono le prime rughe e il corpo inizia a manifestare qualche segno dell'età. La paura di invecchiare è del tutto naturale se rimane nei limiti fisiologici, ma in alcuni casi può diventare patologica. Si parla allora di gerascofobia, un disturbo che può manifestarsi come un'angoscia generalizzata per la vecchiaia oppure concentrarsi su un particolare aspetto. Il lato estetico è il cambiamento fisico, la perdita della bellezza e della prestanza, il lato sessuale, le prestazioni cognitive, timore di perdere la memoria o di sviluppare una demenza, oppure la perdita del proprio ruolo sociale e il terrore di rimanere soli. In sintesi, la paura è di perdere da una parte salute e vitalità, dall'altra l'autonomia intesa come autosufficienza e sostentamento, spiega Micaela Fantoni, psicologa del centro Helpis di Ispra, Varese. Per compensazione, ciò può tradursi in comportamenti e atteggiamenti che vanno a confermare la vitalità, come per esempio una sessualità molto attiva. La gerascofobia si manifesta con ansia, iperattenzione ai segni del tempo e pensieri negativi sulla vita futura in età avanzata, fino agli attacchi di panico dinanzi al decadimento fisico. È caratterizzata dal terrore dell'invecchiamento, dalla sua mancata accettazione e dall'accanimento ossessivo nel voler preservare a tutti i costi la giovinezza. Da qui l'uso massiccio di cosmetici e il ripetuto ricorso alla chirurgia estetica, oltre all'esercizio fisico esagerato e a ogni genere di trucco per sembrare più giovani, dalla pettinatura all'abbigliamento. Dall'angoscia di perdere le capacità fisiche e cognitive nasce l'ossessione di dover fare qualsiasi cosa per rimanere giovani a tutti i costi, spiega Fantoni, il che produce pesanti ripercussioni sulla vita sociale. Continua la psicologa. La persona eluderà qualunque situazione che la porti al pensiero della vecchiaia. Per non sembrare vecchio, il gerascofobico eviterà sia gli ambienti frequentati dagli anziani, sia quelli frequentati dai giovani. Nel primo caso, per non sembrare anziano, nel secondo, nel timore di apparire inadeguato in compagnia di persone più giovani di lui. Situazione che gli ricorda che sta invecchiando. Da qui il rischio di isolamento sociale e depressione. Un disturbo che condivide molte componenti della gerascofobia è la sindrome di Dorian Gray, descritta per la prima volta nel 2000 dallo psichiatra tedesco Burkhard Brosigk. Prende il nome dal protagonista del famoso romanzo di Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, 1890, che, non volendo accettare di diventare vecchio, ottiene che a invecchiare al suo posto sia il suo ritratto, mentre lui rimarrà sempre giovane. Si tratta di un meccanismo di non accettazione della realtà. Spiega Fantoni. Con la gerascofobia il disturbo ha in comune la paura di invecchiare e l'ossessione di mantenere a ogni costo un'apparenza giovane e attraente, ma vi associa un atteggiamento ossessivo nei confronti dell'aspetto esteriore e delle imperfezioni fisiche, ci si vede troppo grassi, con il naso troppo voluminoso, eccetera, detto dismorfofobia. Nasce da qui l'abuso di farmaci, cosmetici e interventi di chirurgia estetica, finalizzato a combattere l'invecchiamento e a rincorrere un ideale di bellezza irraggiungibile, anteposto al benessere e alla salute. Al contrario della gerascofobia, che compare in età matura, 40-50 anni, quando si annuncia il fisiologico decadimento fisico e cognitivo, la sindrome di Dorian Gray esordisce nella tarda adolescenza, cioè all'ingresso dell'età adulta, e comporta il rifiuto di maturare e di diventare adulti. La paura dell'invecchiamento è alimentata dai modelli di riferimento che ci propone la società, in primo luogo dai personaggi dello spettacolo che si sottopongono a continui interventi di chirurgia plastica, dalle foto inverosimili senza una ruga che pubblicano sui social e dai manifesti elettorali che ringiovaniscono di almeno 2 decenni i politici. La chiave del successo personale viene vista nell'immagine giovane, sana ed efficiente, ostentata da VIP e influencer. Un ideale che fa sentire molti inadeguati. Anni fa non avremmo mai pensato che il politico potesse ritoccarsi, osserva Fantoni, e il fatto che ora accada crea nell'opinione pubblica l'idea che così si debba fare. Prima si rifacevano solo le attrici, adesso lo fanno tutti quelli che vanno in TV, giornalisti, presentatori, indipendentemente dal ruolo. Prosegue la psicologa. La pubblicità vede protagonisti soggetti giovani, belli e prestanti, e nei rari casi in cui propone degli anziani, li raffigura sempre secondo il vecchio modello del decadimento fisico, mai come persone efficienti e interessanti. Alla base del disturbo può esserci un evento traumatico legato alla vecchiaia che ha creato un vissuto negativo. L'aver osservato persone anziane malate o in difficoltà, la vista traumatica di anziani non autosufficienti in una casa di riposo, l'aver vissuto male qualche episodio della vecchiaia altrui. Può contribuire un disturbo narcisistico della personalità, per il quale l'aspetto gioca un ruolo fondamentale. Altri fattori predisponenti possono essere cause personologiche, l'idea di dover essere sempre belli e una bassa autostima che punta sull'aspetto esteriore e, in generale, il collegare l'idea della vecchiaia al non essere più autonomi e all'aver bisogno di qualcun altro. I consigli per ritardare l'invecchiamento si identificano nei comuni consigli di buona salute. Seguire un'alimentazione sana, praticare un'attività sportiva, curare la pelle, mantenersi attivi intellettualmente e coltivare le relazioni sociali. Il tutto senza cadere nell'eccesso. La terapia cognitivo-comportamentale aiuta il gerascofobico a lavorare sui pensieri disfunzionali e sulle convinzioni negative legate all'invecchiamento e a trasformarle in pensieri funzionali e in convinzioni positive. Spiega Fantoni. Si tratta di ristrutturare il pensiero in modo che, per esempio, le rughe non siano sinonimo di bruttezza, ma il segno di una vita vissuta intensamente e che la parola vecchio venga associata a qualcosa di positivo. Questa terapia aiuta anche a gestire l'ansia. Sono interessanti le terapie di gruppo che aiutano la persona a sentirsi adeguata rispetto alla sua età e a sviluppare strategie funzionali in risposta al tempo che passa. Occorrerebbe anche avvicinare il mondo degli anziani, frequentando persone sane e vitali che conducano una bella vita. Anziani, definibili tali anagraficamente, ma pieni di risorse e dotati di uno spirito brillante che facciano efficacemente da contraltare all'immagine del vecchio col bastone. Infatti, l'errore di pensiero del gerascofobico è attribuire all'anziano tutte le accezioni negative di bruttezza, mancanza di vitalità e tendenza a spegnersi. Il suggerimento è frequentare anziani intellettualmente interessanti, che non siano ricchi soltanto di esperienze da trasmettere, ma che non smettano di farne di nuove. Persone che vivono appieno il presente e la vita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus Storia. Il gusto della scoperta. Il naturalista inglese William Buckland era un ottimo scienziato, ma il suo vezzo di assaggiare tutto, ma proprio tutto, rese le sue stravaganze più famose delle sue scoperte. Di Federica Campanelli. La carriera accademica di Buckland ebbe inizio nel 1813, anno in cui fu nominato Reader, una sorta di professore senza cattedra, di mineralogia all'Università di Oxford, distinguendosi subito come un conferenziere carismatico e poco ortodosso,
3: a cui piaceva intrattenere il pubblico con freddure divertenti e battute licenziose sulla sessualità dei rettili. Per questo molti dei suoi colleghi iniziarono a sottovalutarlo, come fece per esempio Charles Darwin, che lo considerava poco più di un buffone, sebbene anche lui avesse gusti molto particolari. Ma più di ogni altra cosa, Buckland rimase impresso tra i suoi contemporanei e tra i posteri per la sua strampalata dieta. Il palato del professore, infatti, non si tirava indietro di fronte a niente. Secondo i diari e i resoconti dei suoi familiari, nel corso degli anni avrebbe assaporato le creature più disparate, tra cui orsi, tartarughe marine, lingue di cavallo, topi cucinati in pastella, talpe e mosconi blu della carne. E a proposito di queste ultime due specie, Buckland dichiarò che erano le cose più disgustose che avesse mai assaggiato. A detta del figlio Frank, anche lui naturalista e zoofago convinto, la curiosa voracità del genitore era iniziata nel novembre 1829, mentre era intento a sezionare due coccodrilli alla scuola di anatomia della Christ Church di Oxford. Per qualche oscuro motivo, in quell'occasione fu colto dal desiderio irrefrenabile di assaggiare i tessuti dei due animali e, dopo averne apprezzato il sapore, capì che non si sarebbe mai più fermato. Un altro macabro aneddoto che ha fatto molto discutere è riportato dallo scrittore Augustus Hare nel suo diario The Story of My Life, 1896, dove si narra di quando il famelico professore ingoiò per intero il cuore imbalsamato di un re francese, forse Luigi XIV, conservato in Inghilterra. I cronisti dell'abbazia di Westminster, della quale Buckland fu decano dal 1845, tentarono di ridimensionare il fatto, affermando che si era trattato solo di un incidente. Buckland credeva fosse un sasso e, attraverso il sapore, voleva risalire alla composizione mineralogica. Non sappiamo come andarono davvero le cose quella volta, ma è certo che Buckland si guadagnò la fama di saper smascherare la vera natura delle cose grazie al gusto. Una volta, in visita in una cattedrale, assaggiò del liquido percolante da una trave che il parroco spacciava per sangue dei martiri. Il nostro ci mise un attimo a scoprire che in realtà si trattava di urina di pipistrello. A ogni modo, sarebbe ingeneroso ridurre il curriculum di Buckland a conferenze spiritose e picnic stravaganti. Il professore fu un pioniere dello studio dei fossili e contribuì molto alla giovane scienza della paleontologia. Buckland fu un grande paleontologo e a lui dobbiamo infatti la prima descrizione formale di un dinosauro, il Megalosaurus, dei coproliti, escrementi fossili, e delle iene delle caverne come animali estinti di un tempo lontano. Spiega Pasquale Raia, docente di paleontologia all'Università Federico II di Napoli. Ma la cosa per cui mi piace ricordarlo di più è il suo rifiuto dell'idea del diluvio universale come agente di accumulo delle ossa fossili. Buckland era uno scienziato di impostazione biblica e, come molti suoi colleghi dell'epoca, cercava nelle sacre scritture la chiave per comprendere la storia della Terra. Inizialmente era dunque convinto che i reperti fossili potessero rappresentare la prova geologica di quanto narrato nella Bibbia a proposito della creazione, ma dovette riconsiderare le proprie idee. Fu un cambiamento profondo, un diniego di qualcosa che aveva sostenuto con forza per anni davanti all'accumularsi di nuove evidenze scientifiche. Questa onestà intellettuale non è da tutti, nemmeno oggi, e dal mio punto di vista gli fa meritare i galloni del grande scienziato. Di fronte a tanti meriti, perché nel tempo la figura di Buckland è stata allora associata a quella di una specie di buffone? Verosimilmente non per i suoi discutibili esperimenti alimentari. D'altronde, il famoso detto latino «de gustibus non est disputandum» circolava già nel XIX secolo. Il problema di Buckland, se problema si può definire, era semmai la sua eccessiva esuberanza. Bisogna ricordare che visse in epoca vittoriana, nella quale si usava il linguaggio dei fiori per comunicare i sentimenti e in cui una persona spiritosa poteva facilmente passare per un buffone, continua Raya. Al giorno d'oggi si ricordano Cuvier, Lamarck, Mendel, Wallace, Huxley e naturalmente Darwin. Ma fu un'epoca ricca di pensatori geniali che producevano idee ed interpretazioni, magari bizzarre, ma che hanno avuto enorme influenza sulla scienza dell'evoluzione. L'originale appetito di Buckland, dunque, si accompagnò a una voracità intellettuale che, seppur esagerata, gli assicura un posto tra i veri scienziati. Quanto alla sua singolare dieta, non gli provocò mai alcun problema. Buckland morì per una caduta a 72 anni, in perfetta salute.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rubrica Atlante di Treccani. L'aria di Lisbona. La giornata mondiale della gioventù 2023. Di Luca Colacino. Sembra che i venti della nostra generazione stiano per cambiare. Di questo è testimone l'aria che si respirava a Lisbona la prima settimana di agosto, in occasione della 37esima giornata mondiale della gioventù. La GMG è un raduno internazionale di giovani voluto ed istituito nel 1985 da Papa Giovanni Paolo II. Da subito si è rivelato un evento di particolare rilevanza per i giovani partecipanti, per le nazioni che lo ospitavano e per tutta la Chiesa. Quest'ultima edizione di Lisbona, però, arriva in un momento cruciale per le giovani generazioni. In un tempo segnato dall'intensificarsi delle guerre nei continenti, dall'antagonismo e dalla polarizzazione sociale, da una crisi ecologica e climatica, dal moltiplicarsi di ansie, depressioni e altri problemi di salute mentale. Un tempo in cui il mondo sembra stia perdendo la sensibilità tipicamente umana nei confronti della sacralità della vita altrui e sembra essersi dimenticato l'insegnamento terenziano «Homo sum». Umani nil a me alienum puto. Proprio in questo tempo di grande scoraggiamento che vacilla tra insensibilità verso il presente e ansia per il futuro, le strade di Lisbona pullulavano con più di 1,5 milioni di giovani provenienti da tutto il mondo. Tra questi ragazzi di Lisbona si respirava un'aria diversa. Erano giovani pellegrini. Sì, pellegrini che facevano risuonare un grido forte di resurrezione tra i vicoli e le superstrade che portavano alla collina dell'incontro e al campo di grazia in cui si sarebbero svolte le messe, la Via Crucis e le feste principali della Giornata Mondiale della Gioventù. Giovani pellegrini che, intonando in lingue diverse il loro Alleluia, ricevevano il caldo benvenuto di anziani e anziane che germogliavano dai balconi, risplendendo con applausi e canti di gioia. Lisbona era diventata un mare di vita nuova che accoglieva fiumi di ragazzi e ragazze in viaggio verso qualcosa di santo, pellegrini in ricerca di qualcosa che potesse dare alla loro giovane vita un significato, in cammino per incontrare qualcuno che li ascoltasse, li capisse e li supportasse. Pellegrini in viaggio verso un Dio che potesse dare loro la libertà di scegliere una vita diversa, la speranza di un futuro nuovo. Questi erano i pellegrini provenienti da tutto il mondo che camminavano insieme e facevano amicizia con i loro coetanei di ogni nazione. Insieme. Camminavano insieme. Gioivano insieme. E piangevano insieme. Cantavano di gioia ognuno nella propria lingua, per poi cadere in preghiera nel più sacro silenzio che univa 1,5 milioni di cuori in adorazione davanti alla presenza di Gesù nell'Eucarestia. Quest'aria di Lisbona era aria di fraternità, di unione e di condivisione. Un'aria così ricca di speranza che nel suo primo discorso a Lisbona Papa Francesco si è rivolto ai giovani dicendo di sognare che loro diventassero una generazione di maestri, maestri di umanità, maestri di compassione, maestri di nuove opportunità per il pianeta e i suoi abitanti, maestri di speranza. Questa sembra essere la Chiesa voluta dai giovani di Lisbona, la speranza di una nuova umanità. Un'umanità pienamente vissuta e modellata da Gesù Cristo, quel Gesù che chiama tutti a seguirlo con la promessa di vita in abbondanza. Una Chiesa in cui, nelle parole umili e chiare di Papa Francesco a Fatima, c'è posto per tutti, tutti, tutti. Una Chiesa nella quale l'unico momento in cui è lecito guardare una persona dall'alto verso il basso è per aiutarla ad alzarsi, non per giudicarla. Una Chiesa che si prenda cura del creato e dei poveri per il bene del pianeta e dei suoi abitanti. Questa è la comunità sognata dai giovani cristiani di tutto il mondo riuniti a Lisbona insieme al Pontefice. Questa è la speranza di una nuova umanità che operi con criteri diversi di progresso e di successo. Un'umanità più santa, più umana. In mezzo ai ragazzi della GMG ho percepito la santità di Dio sulla mia pelle in una maniera molto tangibile, talmente tanto tangibile che tutti insieme abbiamo sentito la chiamata di Gesù a vivere una vita santa e piena di gioia. Sì, la gioia della santità vissuta insieme, in amicizia. La gioia della santità stessa di Dio che ci rende partecipi della sua vita eterna piena d'amore. Una santità così straordinaria, eppure umile. Una santità che si nasconde dietro le sembianze di un pezzo di pane e vino per diventare cibo di vita vera e bevanda di vita eterna. Una santità che ci mette in moto verso i nostri amici, le nostre parrocchie, i nostri paesi e il mondo intero. Al rientro da questa GMG sento ancora il profumo dell'aria di Lisbona sulla mia pelle e mi vengono in mente le parole di una grande mamma della gioventù cristiana in Italia che condivido pienamente. Sulla porta di casa e della parrocchia ora ritroviamo non i reduci di una bella esperienza giovanile a sfondo religioso, ma i cercatori del futuro di tutti. La GMG non è un evento fine a se stesso, ma una tappa del cammino in cui la gioventù cattolica mondiale si riunisce per incontrare Gesù, la forza che anima il suo cammino verso un futuro diverso e pieno di speranza. La GMG ha dimostrato a tutti che è possibile un altro mondo, ha detto Papa Francesco durante la prima udienza generale al rientro da Lisbona. Un mondo di fratelli e sorelle dove le bandiere di tutti i popoli sventolano insieme, una accanto all'altra, senza odio, senza paura, senza chiusure, senza armi. Il messaggio dei giovani è stato chiaro. Lo ascolteranno i grandi della terra? Mi domando, ascolteranno questo entusiasmo giovanile che vuole pace? È una parabola per il nostro tempo e ancora oggi Gesù dice: chi ha orecchie, ascolti, chi ha occhi, guardi. Speriamo che tutto il mondo ascolti questa giornata della gioventù e guardi questa bellezza dei giovani andando avanti. Queste parole mi ricordano di un signore più anziano di me, al quale un giorno chiesi quale fosse la sua più grande paura. Mi rispose che aveva paura di non riconoscere il tempo in cui Dio lo avrebbe visitato. Sono rimasto molto sorpreso nel notare che il più grande raduno di giovani degli ultimi anni un evento così ricco di speranza, dai risultati così significativi, sia stato quasi ignorato dalle piattaforme di informazione di massa. Questo ha spinto alcuni miei colleghi a riconoscere che il bene non fa notizia e che forse viviamo in un mondo che non è pronto a ricevere l'ondata di aria fresca e ricca di speranza dei giovani di Lisbona. Io invece sono più ottimista. Penso che forse questa possa essere proprio la via del Signore, un Dio che non va in cerca di visualizzazioni e acclamazioni. Il Dio cristiano è un Dio della periferia, della Galilea, di Nazareth, un Dio che nell'umile silenzio dell'ordinarietà trasforma la storia dell'umanità un cuore alla volta. Forse questo è il significato profondo di grazia. Forse questo è il segreto della santità. Forse quest'area di Lisbona è la speranza vera di un nuovo inizio per la nostra generazione.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Quarta puntata. Homo sapiens e la sua cultura.

Homo sapiens ha sviluppato, quando ancora viveva nella sua culla africana, la capacità di pensiero simbolico. È stata questa la prima scintilla che lo ha portato a sviluppare la cultura. Quell'insieme di conoscenze che, accumulate nei millenni, lo hanno portato a colonizzare l'intero pianeta ed a viaggiare nello spazio. Ma cosa si definisce esattamente con cultura? Essa è l'insieme delle istituzioni politiche ed economiche, delle conoscenze scientifiche, delle manifestazioni artistiche e religiose che caratterizzano la vita di una società in un dato momento storico. Vedremo che anche altri animali, come ad esempio gli scimpanzé, a noi geneticamente così vicini, sono dotati di rudimentali forme di cultura. Ma nessuno di essi è in grado di modificare l'ambiente in cui vivono come ha fatto Homo sapiens. L'appartenenza al genere Homo, secondo la definizione dei paleoantropologi, è specifica di quegli animali in grado di produrre strumenti. Il primo di questi fu Homo habilis, comparso poco più di 2 milioni di anni fa. Alcuni animali usano strumenti. Gli scimpanzé si servono di bastoncini per estrarre le termiti dal termitaio e di una grossa pietra come incudine per colpire con un'altra pietra un frutto duro che vogliono aprire. Ma questi animali utilizzano ciò che trovano disponibile nel loro ambiente, come appunto rametti o pietre. La caratteristica unica dei primi esseri definiti umani consisteva nella capacità di pianificare in anticipo cosa volevano ottenere e poi agire di conseguenza. Lo strumento era quindi frutto di un progetto, di un'elaborazione mentale. I primi strumenti, appartenenti alla cosiddetta cultura olduvaiana, erano delle semplici schegge affilate con cui tagliare fette di carne dalle carcasse degli animali morti. Con tutta probabilità, Homo habilis non era un cacciatore, ma un opportunista. Sfruttava ciò che i grandi predatori avevano lasciato. Ma per non diventare lui stesso una preda, la velocità nel procurarsi la carne era fondamentale. Da qui il grosso vantaggio degli strumenti litici. Mangiare sul posto sarebbe stata un'operazione lenta e pericolosa, considerata la dentatura di cui era dotato. Ben poca cosa rispetto ai grandi predatori. Col tempo le tecnologie litiche sono diventate sempre più sofisticate, ma l'esplosione della cultura e la sua diversificazione si è avuta solo con Homo sapiens, la specie cui anche noi apparteniamo. Dopo poche decine di migliaia di anni dalla sua comparsa, troviamo Homo sapiens in tutti i continenti, salvo ovviamente l'Antartide, e dovunque sono rimaste tracce delle sue manifestazioni culturali. Le più antiche sono state trovate in Africa, dove la nostra specie ha avuto origine. Pietre colorate con l'ocra rossa, e quindi volutamente riscaldata, perché il suo colore naturale è giallo. I primi monili realizzati mediante conchiglie di lumache di mare perforate, nella grotta di Blombos, in Sudafrica, uova di struzzo con incisioni, e così via. Le migrazioni che, come detto, hanno portato la nostra specie ad occupare tutto il pianeta, l'hanno vista arrivare in Europa poco più di 40.000 anni fa, e qui sono state trovate le più alte manifestazioni artistiche dell'umanità di allora. L'arte parietale, cioè le pitture in grotta, e l'arte mobiliare, di cui sono un esempio le cosiddette veneri preistoriche. La maggior concentrazione di arte parietale si trova nella zona franco-cantabrica. Sono famose le grotte di Lascaux, Combarelle, Chauvet e moltissime altre. Ma seppur con altri stili, esempi di attività artistica di Homo sapiens sono stati trovati in tutto il mondo. In Italia prendiamo come esempio il toro di Papasidero, in Calabria. In Australia le pitture del Kakadu National Park. In Africa i graffiti del Sahara. Homo sapiens giunse in America attraverso lo stretto di Bering, allora coperto dai ghiacci,
all'incirca 13.000 anni fa. Le prime tracce della sua presenza si trovano nelle punte di freccia appartenenti alla cultura di Clovis. Purtroppo, l'arrivo di Homo sapiens in America diede inizio all'estinzione dei mastodonti, l'equivalente americano del mammut. Con il lento passare dei millenni, le manifestazioni culturali dell'umanità non si limitarono più alla fabbricazione di strumenti ed alla realizzazione di opere artistiche. All'incirca 10.000 anni fa, principalmente nell'area medio orientale denominata Mezzaluna Fertile, ma anche in altre parti del mondo, furono inventati l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. Da nomade, cacciatore e raccoglitore, l'uomo divenne sedentario e la quantità di cibo disponibile crebbe esponenzialmente, facendo di conseguenza crescere la popolazione. Agricoltura ed allevamento cambiarono così radicalmente la vita dell'umanità che a questo nuovo stile di vita fu dato il nome di rivoluzione neolitica, la prima vera rivoluzione economica nella storia dell'umanità. La sovrabbondanza di cibo fece sì che non tutti dovessero lavorare per mangiare e ciò portò alla formazione di classi dirigenti, di guerrieri e di letterati. La crescita della popolazione ha portato inevitabilmente all'espansione dei villaggi, che lentamente si sono trasformati nelle prime città della storia. Ricordiamo tra le altre Uruk ed Ur, la città di origine di Abramo in Mesopotamia, Aleppo in Siria, Gerico 8000 avanti Cristo in Israele, Çatal Uyuk 7000 avanti Cristo in Turchia. In queste città le case erano addossate l'una alle altre e si entrava dal tetto, ritirando poi la scala che si utilizzava per accedervi. Si iniziò a costruire templi. Quello di Eridu in Mesopotamia fu probabilmente il primo, a forma di piramide a gradoni, come la biblica Torre di Babele, e fortificazioni a protezione dei confini della città. Importante invenzione della cultura umana fu la scrittura, la cui prima comparsa è merito dei Sumeri circa 3.000 anni prima di Cristo. Per definizione, da questo momento finisce la preistoria ed inizia la storia, perché l'uomo non si affida più alla semplice tradizione orale per tramandare la conoscenza, ma la affida a documenti capaci di resistere al tempo. Abbiamo così le prime forme di scrittura, quella cuneiforme di Sumeri, Assiri, Babilonesi e quella geroglifica degli Egizi. Nelle grotte dipinte compaiono, oltre alle ben più appariscenti pitture, dei segni. Ne sono stati catalogati 32 tipi diversi, che si trovano in tutte le grotte studiate, da quelle più antiche a quelle più recenti, e che si ripetono pressoché invariati nei 20.000 anni circa durante i quali sono state dipinte le grotte. Questo fatto è stato considerato dagli studiosi la prova che essi dovevano essere il frutto di una lunga tradizione, iniziata ben prima dell'uscita di Homo sapiens dall'Africa, continente in cui la nostra specie, come tutta l'umanità, ha avuto origine all'incirca 300.000 anni fa, come dimostrano le moderne analisi.

musicali. Dopo poche migliaia di anni iniziarono a produrre le ben note pitture parietali in grotta e le prime statuine, cioè quelle che sono note come arte preistorica, rispettivamente parietale e mobiliare. Ma cosa intendiamo con arte? Essa è l'insieme di produzioni non utilitaristiche, che non servono, cioè, per la sopravvivenza e la riproduzione, ma riflettono stati d'animo propri della specie umana. L'arte può essere di due tipi, figurativa e non figurativa. Il primo tipo comprende la rappresentazione di animali, esseri umani, paesaggi, mentre il secondo è relativo a segni geometrici, monili, musica. Esempi di arte non figurativa si trovano in Africa a partire da 100.000 anni fa e testimoniano dell'insorgenza in Homo sapiens della capacità di pensiero simbolico. Ricordiamo fra questi pezzi di ocra rossa ritrovati a Pinnacle Point in Sudafrica, quindi minerale volutamente riscaldato, perché allo stato naturale l'ocra è di colore giallo, sui quali sono stati incisi segni geometrici. I gusci di animali marini, che certamente componevano una collana, ritrovati a Blombos, sempre in Sudafrica. Resti di uova di struzzo con incisioni geometriche, forse usati come bicchieri. Esamineremo nel seguito l'arte paleolitica in Europa, ricordando comunque che manifestazioni artistiche preistoriche si trovano in tutto il mondo. Molte delle grotte presenti nella regione franco-cantabrica, la più ricca di ritrovamenti, sono state scoperte in modo del tutto casuale. Nel 1868 un uomo, a caccia nelle vicinanze del promontorio Altamira, vista dall'alto, in spagnolo, nella montuosa regione della Spagna settentrionale presso la città di Santander, perde il suo cane. I guaiti dell'animale fanno sì che l'uomo lo trovi imprigionato in una piccola buca. Scavando per liberare l'animale, il cacciatore trova l'ingresso di una grotta, che solo 7 anni dopo verrà esplorata dal proprietario della tenuta, Marcelino de Sautuola. Questi si inoltrò nella grotta dopo aver trovato all'ingresso della stessa una statuetta d'osso raffigurante un bisonte. Mentre l'uomo esaminava in ginocchio, a causa del basso soffitto, la parete di roccia, la figlioletta che era con lui pronunciò una frase rimasta famosa nell'ambito degli studiosi di preistoria. «Papà, mira los toros pintados». Non erano tori, bensì bisonti. Ma questa scoperta portò allo scavo della famosissima grotta di Altamira, che è stata definita la Cappella Sistina della preistoria. Purtroppo per Sautuola, gli esperti da lui interpellati non riconobbero l'antichità dei dipinti, circa 14.000 anni. A questa interpretazione si opposero sia gli ecclesiastici sia l'establishment scientifico. Bisogna tenere presente che a quell'epoca la teoria dell'evoluzione di Darwin era poco nota e non accettata, poiché si credeva che la Terra avesse poco più di 4.000 anni e che non potevano essere vissuti uomini prima del diluvio universale. Solo negli anni 40 del secolo scorso, quando fu sviluppato il metodo di datazione al radiocarbonio, le pitture furono datate a circa 13.540 anni dal presente. Molti anni dopo, nel 1940, fu ancora una volta un cane, persosi durante un'escursione in compagnia di due ragazzi, a portare alla scoperta dell'altrettanto famosa grotta di Lascaux, oggi datata a 18.000 anni fa, in Francia ed esattamente in Dordogna. Informato della scoperta, l'insegnante dei due ragazzi contattò l'abate Breuil, uno studioso delle pitture in grotta. Chi era l'abate Breuil? Contrariamente a quanto avveniva nel Medioevo, dove l'abate era il capo di un'abbazia, nell'Ottocento questo titolo era conferito a sacerdoti, come Breuil, che non avevano una parrocchia da gestire. Breuil, appassionato di preistoria più che di teologia, aveva avuto dal suo vescovo una disposizione

pensa che gli permetteva di dedicarsi alla sua passione piuttosto che agli affari di chiesa. Fu il primo a ritenere che le pitture in grotta fossero veramente molto antiche e passò gran parte della sua esistenza a copiarne su carta una quantità notevole. Sul suo lavoro si basarono gli studiosi che lo seguirono, Annette Ampérer e Leroy Gourhan. Ma prima di esaminare il lavoro di Breuil e di questi due scienziati, un avvertimento. Nel giudicare e nell'apprezzare le opere paleolitiche, ma soprattutto nel cercare di capire quale fosse il loro significato, non possiamo utilizzare i criteri estetici o di valori che sono propri della nostra cultura. Sicuramente tali criteri e valori non erano gli stessi per quelle popolazioni lontane da noi più di 200 secoli. Anticipiamo alcune considerazioni essenziali nel processo di ricerca del significato delle pitture parietali. Le pitture di una grotta devono essere considerate come un tutto omogeneo. Non vanno presi in considerazione i singoli animali. Esiste una struttura nella disposizione delle pitture, a partire dall'ingresso della grotta fin nelle sue profondità. Ricordiamo che la maggior parte delle opere è stata realizzata in luoghi di difficile accesso. Raramente sono rappresentati esseri umani, ed in tutti questi casi essi sono estremamente stilizzati, di certo non per incapacità degli artisti. Tuttavia, esseri umani di forma completa sono presenti in pitture o graffiti eseguiti su rocce all'esterno delle grotte. Nessuna pittura parietale, almeno quelle ritrovate finora, presenta uno sfondo. Non vi sono mai fiumi, prati, alberi o montagne in lontananza. Gli antichi artisti erano a conoscenza della prospettiva. Tutte le pitture sono accompagnate da segni, anch'essi da interpretare. Veniamo ora alle diverse interpretazioni che si sono succedute nel tempo. La prima ipotesi fu che l'arte paleolitica fosse un'attività magica, volta a propiziare il buon esito della caccia. A sostenere questa tesi, che fece sua anche l'abate Breuil, furono ricerche effettuate sugli indigeni australiani Aruna, che nel corso di complessi cerimoniali dipingevano su roccia gli animali di cui sarebbero andati a caccia. Analogamente, dipingere nelle grotte gli animali doveva far parte di un analogo cerimoniale. Si ipotizzò anche che i segni sovrapposti ad alcuni animali, come linee e cerchi dipinti in rosso, dovessero essere interpretati come frecce che li colpivano e come il sangue che sgorgava dalle ferite. Tuttavia questa teoria venne abbandonata quando ci si rese conto, grazie alla scoperta di sempre nuove grotte, che molti degli animali dipinti, come ad esempio leoni e rinoceronti, non facevano ovviamente parte della selvaggina di cui ci si nutriva allora. Analogamente renna e stambecco, prede facili e di cui sono stati trovati abbondanti resti nelle grotte abitate dai paleolitici, erano scarsamente rappresentati nelle pitture, come pure pesci e uccelli, che sicuramente facevano parte della dieta di allora. Breuil era ovviamente conscio di questa contraddizione, ma la spiegava affermando che proprio la facilità nel catturare le suddette prede rendeva inutili i riti propiziatori per cacciarli. Le cose cambiarono grazie a due studiosi, Annette Lamain-Ampérer e Leroy Gourhan. La Ampérer, nata in Russia, prese le mosse rifiutando l'interpretazione etnografica, cioè quella magica dedotta dai comportamenti delle moderne popolazioni primitive. Affermava che bisognava affrontare lo studio delle pitture parietali preistoriche senza alcun preconcetto, basato sui costumi delle società attuali. Fu la prima ad affermare che ogni grotta doveva essere vista come un tutto
e che l'esame di ogni singolo animale, separato dal resto, non aveva senso. Come pure per prima mise in evidenza il fatto che non vi era mai alcuno sfondo, come alberi o montagne. Studiò le relazioni fra gli animali, facendo notare che erano sempre riuniti in coppia, come cavallo-bisonte o cavallo-uro, una forma di bovino estinto. Dato che questo schema si ripeteva nel corso dei millenni, doveva essere molto importante ed avere radici profonde nel lontano passato. Pensò dapprima che queste associazioni potevano rappresentare antiche lotte fra clan rappresentati dai diversi animali, ma giunse infine alla conclusione che esse rappresentavano un antichissimo sistema metafisico del mondo, in cui ogni specie animale, uomo compreso, gioca uno specifico ruolo e dove una funzione essenziale è assegnata alla divisione sessuale. Indicò il cavallo come simbolo maschile ed il bisonte o uro come simbolo femminile. Per quanto riguarda i segni onnipresenti, ritenne, come Breuil, che avessero a che fare con la caccia. Leroy Gourin riprese ed approfondì la tesi della Ampère, affermando il carattere non magico ma mitico-religioso delle pitture rupestri. Per prima cosa anche lui, come già Breuil, mette in evidenza tutte le contraddizioni insite nell'interpretazione dell'arte paleolitica come magia propiziatoria della caccia e della fecondità. La fauna effettivamente cacciata e consumata a quei tempi, infatti, raramente corrisponde al bestiario dell'arte parietale. Gli animali più rappresentati in assoluto avrebbero dovuto essere l'arenna e lo stambecco, per non parlare dei salmonidi, che costituivano le principali prede dei cacciatori del Paleolitico superiore nell'Europa occidentale. Mentre gli animali maggiormente raffigurati sono l'uro, il bisonte, il cavallo e il cervo.

0: Certamente gli uomini del Paleolitico hanno dovuto conoscere e praticare dei riti magici ed hanno potuto lasciarne traccia nelle loro opere d'arte. Ma la magia è una tecnica tramite la quale lo stregone o lo sciamano cercano di controllare le forze oscure e misteriose della natura e di piegarle a favore della comunità. In altre parole, la magia presuppone una concezione del mondo. Di conseguenza diventa necessario domandarsi se nell'arte paleolitica sussistano tracce di quella concezione, di una, seppur rudimentale, cosmologia. Se la frequenza e la disposizione delle figure sulle pareti delle caverne non seguano uno schema improntato a una certa visione metafisica del mondo. L'aspetto importante del lavoro svolto da Leroy Gurin, al di là dei risultati specifici conseguiti, è l'avere aperto nuove vie alla ricerca, dimostrando che le decine o centinaia di figure animali raffigurate sulle pareti e le volte delle singole caverne non costituiscono un insieme casuale e senza forma, ma al contrario riflettono una organizzazione che risponde certamente al pensiero mitologico o cosmogonico dei cacciatori del Paleolitico superiore. I pittori non hanno rappresentato animali a caso, ma determinati animali, i quali non svolgevano necessariamente un ruolo di primo piano nella vita quotidiana. L'arte delle caverne è un gioco costante di associazioni simboliche, fondate su un sistema dualista il cui tema fondamentale è la coppia primordiale bisonte-cavallo. Animali che rappresentano due principi opposti e nello stesso tempo complementari. Dove il cavallo è il simbolo del principio maschile, il bisonte di quello femminile. Secondo Leroy Gurin, in conclusione, l'arte paleolitica è un mitogramma, un insieme strutturato di figure simboliche che non esprimono una determinata azione, non hanno carattere descrittivo, non hanno bisogno di una struttura narrativa, ma sono immediatamente comprese da coloro che fanno parte della società che le ha prodotte. A noi moderni restano invece oscure, in quanto non possediamo più i codici di interpretazione. Gli animali rappresentati non sostituiscono gli animali veri, ma costituiscono un simbolo, frutto di un processo di astrazione dalla realtà sensibile, proprio come il linguaggio. Gli animali, pur nella loro perfezione e nel loro realismo, sono sempre rappresentati e mai imitati. Ciò che i cacciatori del Paleolitico rappresentano non sono delle fotografie della realtà, ma delle idee in qualche modo interiorizzate nell'immaginazione umana, secondo schemi e moduli costanti che devono essere riconoscibili da chiunque. Ciò che queste idee rappresentano non sono solo l'animale in sé, ma qualcosa di cui l'animale è anche simbolo. Un altro tipo di arte parietale è rappresentato dalle mani, che possono essere sia in negativo, soffiando il colore intorno alla mano appoggiata alla roccia, o in positivo, realizzata sporcando prima la mano nel colore e poi appoggiandola alla roccia. Queste mani si trovano ovunque e si è scoperto nella grotta di La Pasiega, nella penisola iberica, che anche i Neanderthal usavano le stesse tecniche 70.000 anni fa. La grotta di Gargà, nei Pirenei, si distingue perché in essa le mani sono la forma artistica prevalente, molto più numerose degli animali. Alcune di queste mani sono mancanti di alcune o più dita. L'abate Breuil interpretò questa mancanza di dita come mutilazioni rituali. Ma le stesse forme si possono ottenere piegando le dita, e questa sembra la spiegazione più plausibile, considerando anche che popolazioni che vivevano di caccia e raccolta avrebbero pesantemente limitato la loro sopravvivenza mutilando le mani. Leroy Gurin, di cui abbiamo già parlato, presenta un'altra ipotesi. Le diverse configurazioni di mani apparentemente mutilate sono simboli usati durante la caccia. Esaminando centinaia di mani, giunge alla conclusione che la mano con tutte le dita, detta mano A, è un simbolo maschile e rappresenta il cavallo. La mano, detta O, dove solo il pollice è presente, è un simbolo femminile e rappresenta il bisonte. Sembra molto ragionevole pensare non ad una mutilazione, ma ad un linguaggio gestuale. Lo vediamo applicato in modo analogo nei film polizieschi, dove le forze speciali comunicano fra loro a gesti durante un'operazione. Da segnalare la cosiddetta mano nera, dipinta proprio al fondo della grotta di Gargà. Esempi di arte parietale si trovano anche all'esterno, per esempio in ripari sotto roccia. Famosa è la Venere con il corno, ritrovata a L'Ossel, in Francia. Sempre in Francia sono stati trovati numerosi graffiti su roccia, ma vi è una grande differenza tra queste opere realizzate all'esterno e quelle delle grotte. In quest'ultime sono rappresentati grandi animali, mentre la fauna incisa all'esterno è composta da animali piccoli. Inoltre, nelle opere esterne, gli esseri umani sono rappresentati in modo più realistico. Veniamo ora alle forme di arte mobiliare. Abbiamo già visto che queste manifestazioni artistiche hanno avuto la luce in Africa con monili, uova dipinte ed altro. Nella regione franco-cantabrica i primi ritrovamenti artistici paleolitici sono stati proprio frammenti di arte mobiliari, non le pitture in grotta. Vediamo come esempio un osso con incisi due animali, cervi femmine, rinvenuto agli inizi dell'Ottocento, ben prima della scoperta delle pitture in grotta. Ma tali opere venivano attribuite ai Celti, nome con cui si raggruppavano tutte le popolazioni vissute nell'odierna Francia prima della conquista romana della Gallia, dato che nessuno sospettava che l'uomo potesse essere molto antico. Altri reperti ritrovati sono impugnature di asce e propulsori, cioè strumenti per aumentare la gittata delle lance, con incise figure animali. Molto noto è anche il cavallo di Folgered. Ma molto più famose sono le statuette di donne caratterizzate da grossi seni, grossi glutei e ventre prominente, e dal fatto che sono tutte rappresentate nude. Sono chiamate Veneri, dal nome attribuito loro scherzosamente da chi per primo ne ritrovò una. Sono sempre nude, ma certamente questo non rappresenta la realtà, dato che con il clima di allora nessun essere umano sarebbe sopravvissuto senza pesanti abiti. Sono state date diverse interpretazioni a queste opere. Alcuni le considerano rappresentazioni della dea Terra, ma questo giudizio potrebbe essere inficiato dall'idea moderna della madre Terra. Secondo altri sono rappresentazioni della popolazione femminile di allora, o dell'ideale paleolitico di bellezza femminile. Ma altri hanno obiettato che se un archeologo del futuro vedesse un'opera di Picasso, non potrebbe certo credere che le donne contemporanee dell'artista avessero effettivamente quelle sembianze. Forse dobbiamo pensare che l'arte parietale delle grotte e quella parietale all'esterno, come pure quella mobiliare, avessero significati profondamente diversi. Religioso quella in grotta, dove dovevano dominare gli animali, e più prosaica quella esterna e mobiliare. Fra le Veneri è molto particolare la Venere di Brassempuy, nota anche come Signora dal Cappuccio. È scolpita in avorio di mammut, alta circa 4 cm e larga 2. Fronte, naso e sopracciglia sono scolpite in rilievo, mentre la bocca è assente. Sulla testa vi è una serie di incisioni a scacchiera interpretate come una parrucca, un cappuccio, da cui il nome, o semplicemente una rappresentazione dei capelli.
1: Avete ascoltato? L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il violino del ghetto, 1791-2000, di Riccardo Cardellicchio e Graziano Braschi. L'uomo è di mezza età, è vestito normalmente con giacca e cravatta. Dà l'impressione di essere un impiegato. Ha una balla di juta che posa accanto a sé, in terra. La guarda un attimo, poi la sposta con un piede, delicatamente. La guarda nuovamente. Pare non essere soddisfatto. Continua a guardarla. Si passa una mano sul mento ben rasato e, con un gesto repentino, la prende e va a metterla a qualche metro di distanza. Ma non ci siamo ancora. Dà l'impressione di avere esagerato. Ci ripensa e torna sui suoi passi con la balla di juta. La sistema nel posto scelto appena entrato. Sospira. Si dà un contegno. Sistema il nodo della cravatta. Si schiarisce la voce con un colpo di tosse. E prende a parlare lentamente. Disperato, il fiato grosso, sull'orlo di una crisi, 30 anni sciupati, come si lamenta sua madre, passa da un'auto all'altra. Occhiate rapide all'interno. La strada è lunga, diritta e centrale. Ci sono rischi. Poi non sa neanche se gliela fa ad arrivare fino in fondo, all'ingresso della piazza irregolare con quella statua buffa, omaggio a un eroe del Risorgimento. Più poeta che politico. Più fumo che arrosto. Morto giovane, relativamente. Morte misteriosa. Non tutti convinti che sia avvenuta per malattia, tisi. Avvelenato? Chissà. Chissà chi aveva intorno. Colpo di tosse. Ma il tizio che guarda nelle auto non sa nulla di questa storia, di questo personaggio, e non gli interessa saperlo. Ha altro cui pensare. È sul punto di urlare tutta la sua disperazione quando lo vede, l'astuccio, dentro la brava senza allarme, e allora s'avventa alla portiera. Esperto ormai, nonostante le mani tremanti, la debolezza, riesce a forzarla. E lo prende l'astuccio. Non si accerta se è pieno o vuoto. Corre. A dire il vero, riesce ad andare a passo svelto. Urta una donna che bercia. Figlio d'un cane! Neanche ci pensa a reagire. Poi fa male a una ragazzetta che urla. Guarda come cammini, cretino! Ma lui va avanti, trascinando la sua magrezza, il pensiero fisso a quel garage mezzo diroccato, dove può lasciare quel che ha preso in cambio di un po' di soldi. Sente che è peso l'astuccio ed è convinto. Dentro c'è un violino. E un violino non è uno strumento da poco. Senz'altro costa più di una chitarra e di un tamburo. Un violino, si dice, è per musicisti veri. Il violino è la musica. Gli viene da sorridere. Gli viene da sorridere anche perché vede l'ingresso del garage libero. Può entrare. E il suo obiettivo, Pietro il Tisico, è lì ad armeggiare su un banchino pieno zeppo di orologi e anelli e catenine e orecchini. Appena lo vede, il Tisico gli chiede «Cosa mi porti?» E quando si rende conto «Che cazzo ti sei messo a ladrare?» La voce roca, troppe sigarette. Gli occhi gonfi come se non dormisse da giorni, rossi i capelli, la carnagione chiara, troppo chiara, con quelle venature bluastre che fanno senso. «Un violino, e dove cazzo?» Lui apre l'astuccio e il violino c'è. Ci sono anche due archetti. Tutti e tre gli oggetti sembrano di pregio. Ma come faccio? Il tisico guarda con attenzione. Quel tossico non gli ha portato le solite cose. Ti do 5 carte, dice d'un fiato. L'altro piagnucola. Non puoi trattarmi così, vale molto di più di 500.000. E il tisico. Non lo metto in dubbio, ma è difficile da piazzare. Ci sta anche che mi rimanga qui. Ho da capire bene. E il tossico. Un pinzo almeno. E il tisico. 1.000.000, fossi matto. 6 carte, prendere o lasciare. E il tossico. Lasciare? Prendo, maledetto te, strozzino. Prende i soldi ed esce il tossico. Sa dove andare. Ancora a passo svelto, il fiato sempre più grosso, la paura di non farcela. Paura. Di più, angoscia. L'angoscia ritma le sue giornate, procurandogli dolori fisici insopportabili. Ma lui sa come combatterla, quella fottuta angoscia. Lo sa da anni ormai. Mamma, mormora, io lo so. Tu non hai mai creduto alla mia angoscia. Ombre lungo l'argine e si rende conto che è salvo, grazie a quel violino. Salvo. Scuote la testa il narratore. Un'ora dopo, una coppia giovane e ridanciana lo scorge su una panchina del piccolo parco posto non lontano dalla scuola elementare. Un overdose l'ha ammazzato. «Me lo sentivo», dice la madre al poliziotto che è andato a darle la notizia. L'uomo allenta la cravatta e da una tasca della giacca prende un giornale e lo apre. Il furto del violino è sul giornale. «Cazzo, si è preso una bella gatta da pelare, il tisico. È prezioso davvero lo strumento. È stato costruito a Firenze nel 1791». Dal maestro liutaio Vincenzo Carcassi. Vale più di 100.000.000. E non basta. Il tossico ci ha lasciato la buccia. Il tisico è in ambasce. Il musicista, un giovane di talento, è disperato. Do una ricompensa a chi lo riporta. Il tisico non si lascia incantare. Può essere una trappola. C'è il rischio, morto il ladro, che lui, soltanto lui, si trovi a levare le castagne dal fuoco. Figuriamoci. L'ha già provata la galera e non gli va a genio, neanche un po'. Il violino prende la strada di una cantina umida, piena di mobili di poco valore, che andavano per la maggiore nell'Italia del boom. Roba di formica. La cantina è illuminata da una lampadina, quasi una candela. Lasciamo calmare le acque. Si dice il tisico. Il narratore appallottola il giornale e lo lancia davanti a sé con un calcio. Coglione, sono stato un coglione. Non si dà pace il giovane musicista per aver lasciato il violino incustodito nell'auto. Sono entrato in libreria 10 minuti. Amici e colleghi cercano di calmarlo, di consolarlo. Uno chiede: sei assicurato? E lui. Certo che lo sono, ma che cosa vuol dire? Non ci sono assicurazioni che possano ripagare una perdita del genere. Ho imparato a suonare con quello strumento. 10 anni, 5 anni di corso inferiore, 3 anni di corso medio e 2 anni di corso superiore. Fa parte della mia vita, è la mia vita. Se sono qui, in questa orchestra, è grazie appunto a lui. È un Vincenzo Carcassi, liutaio di Firenze nel 700. Non è uno Stradivari, ma è così docile, è capace di liberare suoni incredibili. Regalo del padre per il suo 13° compleanno. Un regalo incredibile a un figlio dotato da parte di un padre facoltoso e amante della musica classica. Sì, musica classica. Perché quando si parla di violino viene subito da abbinargli la musica classica. Una corista accarezza il violinista e lo guarda intensamente. E lui diventa rosso e vorrebbe essere da un'altra parte. A piangere, forse? A urlare, forse? No, bestemmiare no. Non fa parte della sua cultura. Suo padre, sempre lui, di fronte a un moccolo gli sibilò: «Se ci credi, rispettalo. Se non ci credi, lascialo in pace». Con riferimento a Dio, ovviamente. Il musicista dà forfè alle prove. Preferisce guadagnare casa, seguito dalla corista che ha denunciato una improvvisa raucedine. Bella ragazza la corista. Sensibile.

sacco di juta con la punta del piede destro. Sembra aver paura di quel che contiene. Il violino appartiene alla famiglia delle viole. Sta in compagnia del violoncello e del contrabbasso. Lo si tiene fra il mento e la spalla. Il narratore fa il gesto. La cassa è lunga 35 centimetri e 5 mm, non uno di più né uno di meno. Abete rosso per la tavola armonica. Acero di monte, acero riccio, acero campestre per il fondo, fasce e testa. Abete bianco o rosso, pioppo bianco o nero, tiglio o salice per le parti interne di rinforzo, i blocchetti e le controfasce. Tastiera o manico di palissandro. I liutai antichi usavano anche materiali poveri, come il pioppo e il salice. Stradivari non li disdegnò. Ma lui poteva tutto con la sua bravura. Le vibrazioni sono prodotte dall'aria interna che va a unirsi a quella esterna tramite due F in corsivo. È liscio e luccica grazie alla vernice fatta di resina sciolta nell'olio e in colori vegetali. È un luogo comune ormai, tutti gli autori ce l'infilano quando parlano del violino perché dà tono al discorso. E allora, perché non dirlo anche qui? Toccare il violino è come toccare il corpo di una donna, sinuoso e invitante. Suonarlo è un atto d'amore, una copula. La sua nascita è avvolta nel mistero, è misteriosa, si dice. Mica vero? Deriva dalla viella, strumento ad arco usato nel Medioevo, e dai ribechini, che non avevano tastatura ma tre corde. Se ne parla per la prima volta, del violino ovviamente, in quanto tale, nel 1529, ma in documenti del 400, esattamente 1460-1470, si trova già la parola violinista. Ma chi va ringraziato per la paternità del violino? Tutti dicono Gasparo da Salò, alias Gasparo Bertolotti, operante a Brescia. Lo avrebbe costruito nel 1577. Non regge, perché il più antico violino conosciuto è del 1555 ed è opera di Andrea Amati, famiglia di liutai di Cremona molto conosciuta, Andrea, Giordano I, Niccolò. Con loro poi i Bergonzi, i Guarneri, i Ruggeri, i Balestrieri, il Grancino, il Gagliano, il Guadagnini. E poi Domenico Montagnana, Francesco Gobetti, Santo Serafino. Per arrivare ad Antonio Stradivari, il massimo. Cremona, culla del violino, ma anche Brescia, Bologna, Milano, Napoli, Venezia. Meno Firenze. Carcassi e poco più, nel Settecento a Firenze. Il violino è ballo, serenate, feste campestri, è popolo. Poi diventa lo strumento virtuoso per eccellenza, il re degli strumenti. È la grande musica, Mozart e Beethoven, Paganini e Brahms, Mendelssohn e Tchaikovsky, Vivaldi e Albinoni. Vivaldi e Albinoni suonavano gli strumenti di Santo Serafino. Paganini prediligeva un Guarneri del Gesù. In realtà il liutaio si chiamava Giuseppe, nato nel 1698, muore nel 1744. L'aggiunta del Gesù era dovuta alla sigla che amava apporre ai suoi strumenti, IHS, che poteva essere intesa come IHSUS, trascrizione delle prime lettere del nome greco di Gesù, oppure Jesus hominum o anche Enoch salus. Incredibile ma vero. Paganini lo considerava uno strumento eccezionale, al punto di preferirlo agli 11 Stradivari e ai due amati che possedeva. Il narratore tossisce, si guarda intorno, è sospettoso. Non si rubano i violini, dice il giovane musicista, non ancora sazio dei dolci baci e delle languide carezze della corista afona per amore.

0: La stanza sa del loro amplesso, silenziosa come può esserlo una stanza con due giovani amanti. Non si rubano i violini, ripete il musicista. Che lo vede il suo violino, il suo tesoro? L'anima, i blocchetti, il bottone, il capostasto, la catena, le controfasce, la cordiera, il fondo, il legno, la forma. La forma soprattutto, quelle curve. Non si rubano i violini, ma è un sussurro o quasi la voce questa volta, indebolita dalle labbra di lei. Il narratore sembra imbarazzato. Si raccontava che Carcassi avesse costruito il primo violino, quel violino, per ingraziarsi il padre della donna amata. Falso. Carcassi, che era artista ma anche uomo d'affari, fece il suo primo violino, quel violino, come inizio dell'attività autonoma di maestro liutaio, dopo essere stato a bottega a Cremona. Lo fabbricò sperando in un acquirente in tempi brevi. Ci riuscì. Il suo primo acquirente, si raccontava, fu il conte Giuseppe Landeschi, agronomo, proprietario terriero. Uno che amava la musica e aveva soldi da spendere. Uno che organizzava concerti nel teatrino della sua villa di campagna, posta su un colle che guardava la valle tormentata dell'Arno. Uno che aveva figli e una moglie sempre accigliata, che tollerava la musica perché non voleva dispiacere al marito. Ma si sarebbe persa volentieri dietro altre cose. Il narratore tocca ancora una volta il sacco con la punta di un piede. Tossisce, si guarda attorno, sembra sentirsi sempre più a disagio. Il tisico, gesti manierati, scivola in cantina precedendo l'avvocato, cliente fisso, l'unico al quale può proporre le cose diverse che ogni tanto gli capitano, come il violino. Con lui, infatti, può andare tranquillo. L'avvocato sa come muoversi e sa tenere la bocca chiusa. Un violino, ha detto alla proposta fatta a mezza voce. Sì, un violino. Non sarà per caso quello che è quello. Vale 100 milioni? Non lo so. Solo lei, avvocato, può consigliarmi. Tossisce il tisico, mettendo una mano davanti alla bocca e adombrando un certo imbarazzo. Lui, l'infimo, davanti all'intelligenza, al prestigio. L'oggetto è di valore. Anche gli archetti sono di valore. Non aveva dubbi l'avvocato, scendendo le scale malmesse, e ora che lo maneggia ne è certo e gode dentro di sé. Quanto l'hai pagato? Qualche milione? Pietro, ti conosco, non fare il furbo. Gioca pulito. Avvocato, sono in difficoltà. La cifra. Era un tossico? Sì. Quello che è morto? Lei. È stato lui? Sì. 1 milione gli hai dato a sprofondare. Il tisico sta a testa china. Non reagisce. Tossisce. L'avvocato ha saputo la verità, o quasi. E a sorpresa del tisico dice. Nascondilo bene. Il tisico è deluso. Ha pensato a un affare. Ne riparliamo tra qualche giorno, promette l'avvocato, che si guarda bene dal dare soddisfazione al tisico. Che cuocia! E poi è bene far passare un po' di tempo. C'è ancora troppo rumore intorno. Guai a farsi scoprire. Guai a farsi trovare con le mani in un caso di ricettazione. Il narratore sta in orecchi. Un rumore? Chi può essere? Va a destra e a sinistra. Non vede nessuno e sembra calmarsi. Ferdinando III, granduca di Toscana, volle tutto come il suo predecessore. Scelse luogo, giorno e cerimonia, sull'esempio di Pietro Leopoldo, per la sua investitura. Il giorno, 24 giugno, San Giovanni, patrono di Firenze. Il luogo. La loggia dell'Orcagna, oggi Delanzi, in piazza della Signoria. La cerimonia, sfarzosa, con corteggio storico interminabile. L'aggiunta dei 100 matrimoni in Duomo celebrati in contemporanea dall'arcivescovo, finanziati dal Granducato come atto di beneficenza nei confronti di coppie povere. E gli omaggi al sovrano sistemato sotto una residenza maestosa a forma di trono. Omaggi da parte di vassalli e feudatari e dei rappresentanti delle terre e dei castelli rimasti sotto Firenze. Barga, Fucecchio, Montecatini e Montopoli. Erano ceri di grandi dimensioni, messi in cima a strutture con le insegne della località. Per Barga, una barca, per Fucecchio, un leone, per Montecatini, un catino, per Montopoli, alcuni topi. Era il 24 giugno 1791. Quel giorno, annotano storici e cronisti, la città dimenticò le preoccupazioni che da 2 anni agitavano l'Europa, tutta colpa della Rivoluzione francese. Terminata la funzione religiosa, ci fu gran festa per piazze e strade, con protagonisti anche improvvisatori, cantastorie e giocolieri. C'era il Niccoli, il re degli improvvisatori, che prendeva di mira i 100 novelli sposi. C'era il Pollaiolo, che cantava storie buffe davanti a illustrazioni giganti. E più in là, in mezzo a grandi e piccini, il Pierannizzi ballava alla maniera di Pulcinella e si cimentava con cani ammaestrati. Il cieco Domenico Bartolini aveva meno gente davanti, ma non era inferiore agli altri. Anzi, suonava strusciando con le dita su bicchieri di diversa forma, riempiti d'acqua in base all'uso. Antonio Niccolai attirava l'attenzione degli amanti dei giochi di prestigio. Il cieco Claudi improvvisava canzoni su argomenti suggeriti dagli spettatori. Facevano tutti affari d'oro quel giorno. Più di tutti la Basana, donna che amava vestirsi in modo eccentrico, che non cantava e non ballava. In su con gli anni, ormai, ma con ancora evidenti i segni di una grande bellezza. Donna generosa. Si muoveva da una strada all'altra, da una piazza all'altra quel giorno, perché non aveva un recapito fisso. Ma gli altri giorni, chiunque avesse bisogno di lei, poteva essere certo di trovarla sulla porta della chiesa dove erano le 40 ore, o l'esposizione del Santissimo Sacramento, o una solennità, o la ricorrenza di una festa. Vendeva coroncine per pochi soldi. Quando non c'era nulla in giro, eccola davanti alla chiesa di San Lorenzo, lì a ricevere incarichi amorosi, ambasciate, appuntamenti da fissare. Oppure impegnata a dare informazioni su ragazzi e ragazze, donne e uomini. Sì, la Basana faceva la mezzana. Ed era ghiotta di ceci spassatempo che qualcuno abbinava ai semi di zucca tostati in forno. E i più ghiotti si buttavano sui confortini, dolci fatti di farina, uova e zucchero che arrivavano da qualche convento di monache. A un certo punto la festa sembra subire un'accelerazione. Al Prato d'Ogni Santi la confusione è grande. Sta per prendere il via la corsa dei barberi. Dal Prato d'Ogni Santi alla porta alla croce attraverso il mercato vecchio. Una corsa folle per la conquista di un paliotto di seta, quadrato, inalberato su un'asticciola colorata chiusa in cima con una palla dorata e il giglio di Firenze. Gran scampanio di tutte le chiese e di Palazzo Vecchio, dove la granduchessa con le cortigiane sta su un terrazzino per seguire tutto quel movimento. E il vincitore portato in trionfo. E poi il palio dei cocchi sulla piazza di Santa Maria Novella. E alla fine, sulla torre d'Arnolfo i fuochi d'artificio. Tutti contenti, i fiorentini, pronti l'indomani a dividersi nuovamente, chi per abolire le leggi volute da Pietro Leopoldo e chi per difenderle pensando che si deve andare verso il nuovo e la pena di morte non è proprio il caso di mantenerla. Il conte Landeschi, il nostro conte Landeschi, prende la via di casa in carrozza. Accaldato, stanco, ma contento, una speranza grossa nel petto, un San Giovanni da ricordare a lungo. Anche lei, sua moglie, se la conosce bene, è meno tesa e alla corsa dei barberi gli è sembrata eccitata. Arrivano a casa a notte fonda, con una sorpresa comunicata da Annina, la serva anziana. Qualcuno ha rubato il violino. Rubato? Possibile? Chi ha osato tanto? Ma nessuno l'ha rubato, un fatto è certo. Ora si trova in altre mani, nelle mani della Basana. Ride il narratore. Ma chi può averglielo dato? Via, è facile capirlo. Se non è stato rubato, vuol dire che è tutta opera del conte Landeschi, il proprietario. Ma perché il conte si è liberato di uno strumento così prezioso, così amato? Perché lo ha dato alla Basana o ha fatto in modo che arrivasse nelle mani della Basana? Un regalo importante. Senz'altro per un obiettivo importante. Non può essere altrimenti. La Basana è corsa subito da Domenico Bartolini e gli ha detto: smetti di suonare con i bicchieri tra qualche tempo. Con questo strumento puoi fare di meglio. Il cieco ha lanciato un grido di gioia. Una cosa così lui non se l'aspettava. Ma la Basana è capace di questo e altro. La Basana gli vuole bene. Da giovane se lo è portato anche a letto. Ma ora lui vuole sapere: l'hai rubato? E lei: no, è il compenso che mi arriva per una storia d'amore. E lui: deve essere una storia d'amore importante. E lei: importantissima quanto delicata. E il cieco: c'è un tradimento di mezzo? E la Basana: e come? Un becco e una becca. E lui: mi fai morire dalla curiosità. Muori pure, dice lei, perché altro non ti dico. Ma lo hai voluto per me? Sì, risponde, sapevo che l'aveva comprato e gliel'ho chiesto. O quello o nulla, gli ho detto. E lui mi ha maledetta, però me l'ha fatto avere in un batter d'occhio. Io so che sai suonarlo, cieco. Io so che è il tuo più grande desiderio, il tuo sogno. Basana, riprende lui, io non so proprio che cosa hai trovato e trovi in me. So solo che anch'io ti voglio bene. Potessi non dire altro, mi basta questo. Stai attento a non fartelo rubare. Sarebbe difficile trovarne un altro. Ride il cieco. E la Basana se ne va con quel gonnellone variopinto, la pezzola in testa, una tascata di coroncine da vendere sulle porte delle chiese. Ride anche lei, ride contenta, contenta anche di possedere un grande segreto, contenta di avere accessi che nessuno si immagina. Chi infatti può immaginare che lei, di riffa o di raffa, arriva alla granduchessa? Chi può immaginare la granduchessa tra le braccia del conte Landeschi? Una storia così val bene un violino di Carcassi. Scuote la testa il narratore. Quanto ci sarà di vero in questa storia e quanto sarà leggenda? Perché non finisce qui. Si racconta che il cieco a un certo punto sia stato invitato a corte a suonare con il suo violino in presenza della granduchessa e del conte Landeschi. Si racconta che il conte si sia avvicinato al cieco e gli abbia proposto di venderlo a una cifra 2 volte superiore a quella pagata a Carcassi e che il cieco abbia risposto con garbo: no, grazie. Si racconta che 2 giorni dopo il cieco sia stato trovato mezzo morto nella sua stanza, il violino sparito e la Basana fuori dei gangheri alla ricerca del conte. Si racconta che la Basana, una volta di fronte al conte, gli abbia detto: o fai ridare il violino al cieco o io tiro fuori la storia della granduchessa. Si racconta che la Basana sia stata trovata il giorno dopo mezzo morta davanti a una porta della chiesa di San Lorenzo, ufficialmente toccata da un colpo. Si racconta che la Basana e il cieco abbiano passato il resto della loro vita malmessi, giudicati non in grado di intendere e di volere, sicché considerati non più di tanto quando si avventuravano a lanciare accuse al conte Landeschi e alla granduchessa. Pazzi, diceva la gente, poveretti, aggiungeva qualcuno. Un giorno non si fecero vedere al loro solito posto. Non avevano più amici e nessuno si preoccupò. Nessuno si preoccupò di sapere se dietro alla loro sparizione c'era la mano di qualcuno, per esempio del conte Landeschi o del granduca. Quest'ultimo, stufo di sentire quella storia di sua moglie e del conte. Il granduca un assassino? Segreti, misteri.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la scuola poetica siciliana. La produzione in lingua doc si interrompe bruscamente quando Papa Innocenzo III, nella prima parte del 200, bandisce una vera e propria crociata contro l'eresia dei Catari, che aveva il proprio centro nella città di Albi, in Provenza, e molti poeti scapparono per evitare il massacro. I poeti provenzali, stabilitisi nel nord Italia, eserciteranno un'influenza che raggiungerà la corte siciliana di Federico II. Nella penisola italica, tra il 1230 e il 1266, a Palermo, l'imperatore tedesco Federico II stabilisce la sua corte. Egli ha ereditato da parte materna il regno normanno del sud Italia e sceglie Palermo come sede della sua corte per organizzare tutto il suo regno. Chiama i migliori intellettuali ed esperti di legge del suo tempo e favorisce la nascita di una scuola poetica per dare visibilità e importanza alla sua corte. All'epoca, infatti, la letteratura costituiva lo strumento migliore per dare fama e notorietà agli uomini di potere. Questi poeti scrivono in lingua siciliana illustre, cioè priva di espressioni popolari e arricchita di vocaboli latini e provenzali. Il modello poetico degli scrittori di corte, infatti, è la poesia provenzale in lingua doc. E il tema fondamentale, ovviamente, è l'amore. Gli autori sono soprattutto borghesi che svolgono importanti incarichi a corte, come il notaio Jacopo D'Alentini. L'autore nacque a Lentini in Sicilia nel 1210. È considerato da Dante Alighieri il più grande poeta della scuola siciliana e inventore del sonetto, termine di origine provenzale che significa piccolo suono e che definisce un particolare tipo di poesia. Il sonetto è formato da 14 versi endecasillabi, cioè di 11 sillabe, raggruppati in due strofe di quartine, 4 versi, e due strofe di terzine, 3 versi. Questa struttura poetica diventerà la forma metrica più usata della tradizione volgare italiana fino ai giorni nostri.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. C'è un regalo per te. L'usanza di scambiarsi doni è vecchia quanto l'uomo, ma nel corso dei secoli ha mutato significato. Di Massimo Manzo. Compleanni, anniversari, feste comandate e celebrazioni d'ogni sorta. Nel mondo contemporaneo tutte le occasioni sono buone per regalare qualcosa, da costosi gioielli a economici souvenir, passando per capi d'abbigliamento e manufatti di qualsiasi foggia e prezzo. Ma quando è nata l'abitudine di scambiarsi dei doni? E quali sono stati nelle epoche passate i regali più ambiti e le occasioni di scambio più frequenti? L'usanza del dono ha origini antichissime ed era conosciuta persino dai nostri antenati preistorici, che solevano offrire ai capi tribù rudimentali souvenir come denti di animali, cortecce e pietre, adatti ad essere intagliati per costruire armi o adornare collane o gioielli. Nelle popolazioni dedite alla caccia e alla raccolta, per loro natura egalitarie, il concetto di dono era tuttavia limitato, ma tutto cambiò con la diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento, intorno al X secolo avanti Cristo, quando le società diventarono più complesse e opulente, introducendo importanti differenze di classe, di cui i regali divennero il simbolo tangibile, spiega Davide Torsello, professore di antropologia alla Central European University di Vienna. L'antico Egitto fu una delle prime civiltà che vide una grande diffusione del dono. Nel giorno della loro incoronazione, considerata come una sorta di rinascita, i faraoni ricevevano, tra le altre cose, raffinati monili, vesti, oro, armi e parti del raccolto. Oltre a offerte votive agli dèi, i regali accompagnavano inoltre i defunti nel loro viaggio verso l'aldilà, rendendo più confortevole la loro vita ultraterrena, accanto ad amuleti beneauguranti, cibi e suppellettili. I morti erano spesso accompagnati dai cosiddetti ujabti, statuette dalla forma umana che avrebbero servito il defunto come fedeli domestici anche nel mondo dei morti. Lo scambio di doni continuò a essere comune sia nell'antica Grecia sia a Roma, dove le occasioni per farsi regali non mancavano. I matrimoni sono stati, fin dall'antichità, una circostanza in cui le famiglie si scambiavano doni che suggellavano un nuovo legame sociale e di parentela, precisa l'esperto. Nelle società guerriere, tra i beni più ambiti c'erano le armi, il cui scambio tra i combattenti assumeva la valenza di rituale, come testimoniato da episodi raccontati nell'Iliade e nell'Odissea di Omero, VIII secolo avanti Cristo. Il tipo di regali era spesso legato al sesso del ricevente. Gli oggetti durevoli come armi e manufatti metallici erano riservati agli uomini, mentre per le donne si preferivano stoffe, tessuti, gioielli e unguenti. Tra i greci una delle usanze più osservate era quella di onorare il viandante concedendogli vitto, alloggio e regalandogli cibi e provviste utili a continuare il viaggio, nella convinzione che sotto le vesti del pellegrino potessero celarsi divinità sottomentite spoglie che era meglio non offendere. Incredibilmente simili alle abitudini natalizie moderne furono poi le festività romane dei Saturnali, che si tenevano dal 17 al 23 dicembre di ogni anno in onore del dio Saturno. In quei giorni, tra eventi pubblici, abbondanti banchetti e chiassose riunioni familiari, i romani dimenticavano le differenze sociali, regalandosi un'ampia varietà di doni. Da alcuni epigrammi di Marziale scopriamo che in queste occasioni si scambiavano regali economici come dadi, candele di cera colorata, abiti, libri, una moneta, piccoli animali domestici. Per la gioia dei più piccini c'erano variegati giocattoli di terracotta. Tra gli adulti a spopolare erano invece i cosiddetti sigilla, statuette di ogni foggia e prezzo, raffiguranti spesso divinità, dai più economici di creta o coccio a quelli di bronzo o oro, scambiate in segno di buon augurio e vendute nelle affollate baracche del Campo Marzio. L'elemento scaramantico presente nella cultura romana è rimasto in molte usanze popolari, tanto che certi oggetti, se donati, acquisiscono un potere simbolico molto forte, sia in negativo sia in positivo, chiosa Torsello. Un esempio è quello dei fazzoletti di stoffa, che secondo la tradizione popolare italiana sarebbero forieri di lacrime, ma che in paesi lontani da noi come il Giappone sono al contrario dei regali molto graditi. Nel Medioevo e nel Rinascimento la cultura del dono divenne centrale in molti aspetti della vita sociale, stimolata dall'esempio del cristianesimo che incoraggiava a elargire gratuitamente ai poveri denaro, cibo e vestiti per alleviare le loro sofferenze. Negli ambienti aristocratici, invece, i regali divennero sempre più raffinati, rimanendo un mezzo per assicurarsi il favore personale del re o del signore o per dimostrare la propria ricchezza di fronte ai propri pari rango, dalle monete ai metalli preziosi. Nel novero degli omaggi più ambiti dalla nobiltà rientravano raffinate armature o cavalli e cani di razza da utilizzare a caccia o in guerra. A ciò si aggiunse un nuovo manufatto costosissimo, il libro. Bibbie e preziosi manoscritti intarsiati erano all'epoca delle autentiche opere d'arte di cui gli aristocratici amavano fare sfoggio. Eventi come fidanzamenti, matrimoni o nascite rimasero invece le principali occasioni in cui le dame ricevevano regali decorati con temi che celebravano un'unione fertile ed esaltavano qualità come la purezza e la fedeltà coniugale, tra i quali spiccavano oggetti da toiletta, cofanetti e specchi intarsiati o cassoni dipinti in cui riporre il corredo nuziale. Non mancavano peraltro sfarzosi omaggi diplomatici pensati per instaurare proficue relazioni tra stati o sovrani. È interessante notare come nelle culture dove il dono è più importante spesso si manifestino anche regalie non proprio legali e i fenomeni di corruttela siano più diffusi, precisa Torsello. Alcuni doni rinascimentali sono rimasti celebri, come quello scelto nel 1514 da re Emanuele I del Portogallo per Papa Leone X in occasione della sua incoronazione. Si trattava di un elefante bianco, trasportato dalla penisola iberica a Roma e a cui fu dato il nome di Annone dall'omonimo generale cartaginese, diventato presto l'emblema della ricca corte papalina agli occhi del popolo romano. Stravaganze a parte, con l'avvento della moderna rivoluzione industriale e lo sviluppo della società consumistica, l'usanza del dono ha perso la solennità dei secoli passati, diventando un business diffuso in tutti gli strati sociali. A inaugurarlo fu la nascita dello shopping, stimolata a partire dalla metà del XIX secolo dalla costruzione dei primi grandi magazzini e in seguito dei centri commerciali, immense aree colme di merci pronte a essere comprate da una borghesia sempre più benestante. Per stimolare l'acquisto dei propri prodotti, le grandi aziende hanno così trasformato festività tradizionali come Natale o San Valentino in celebrazioni incentrate sullo scambio di regali, trasformandoli in parte integrante della nostra quotidianità. In molti casi le aziende hanno preso spunto da racconti o personaggi folcloristici tradizionali, rendendoli testimonial d'eccezione per i loro prodotti, come avvenuto a Santa Claus, Babbo Natale, già conosciuto nelle saghe popolari, ma reso un'icona dalla Coca-Cola a partire dagli anni 30, spiega l'esperto. La forza che hanno acquisito tali simboli consumistici non è stata tanto merito dei ricchi quanto della classe media, destinataria principale delle moderne campagne pubblicitarie e di marketing. Le cose non sono cambiate con l'avvento del nuovo millennio, caratterizzato dallo shopping online e dalle sempre più pervasive piattaforme di e-commerce, dove per regalare qualcosa basta un semplice click. Grazie alla tecnologia, un'usanza vecchia di millenni è più viva che mai.
2: Magazine Night, l'appuntamento

0: idee italiane su 313, finanziate dal programma Consolidator Grants del Consiglio Europeo della Ricerca di Gianvito Rutigliano. 2 milioni di euro per sviluppare nuove batterie ecologiche basate sulle molecole organiche e superare le classiche batterie agli ioni di litio. E sarà possibile farlo in Salento, grazie a un progetto creato da una ricercatrice pugliese premiata dalla più importante realtà europea pubblica legata alla scienza. Il Consiglio Europeo della Ricerca, ERC, ha deciso di finanziare 313 idee pionieristiche su 2.652 proposte nell'ultima tornata del programma Consolidator Grants, basandosi su una dotazione di 632 milioni di euro complessivi per sostenere i progetti dei ricercatori con un curriculum scientifico molto promettente di qualsiasi età e nazionalità, con almeno 7 o 12 anni di esperienza. E tra le 30 idee italiane premiate c'è quella di Luisa De Marco, dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR, basata sullo sviluppo di sistemi ibridi nanostrutturati per l'accumulo di energia sostenibile. 44 anni, originaria di Casarano, dopo la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Modena e Reggio Emilia, torna a casa perché nel 2007 accede al corso di dottorato in nanoscienze presso l'ex INFM di Lecce, oggi Istituto di Nanotech del CNR, dove comincia a lavorare su celle solari di terza generazione in un progetto coordinato dal professor Giuseppe Gigli. Nel corso degli anni si è specializzata nell'ingegnerizzazione di nanomateriali e dispositivi optoelettronici, producendo due brevetti e più di 65 articoli scientifici che complessivamente hanno ricevuto più di 2.100 citazioni. Con tale dispositivo sarà possibile superare i problemi di sicurezza, sostenibilità e durata associati all'uso delle batterie convenzionali agli ioni di litio, spiega Luisa De Marco. Per raggiungere questo obiettivo, svilupperemo una nanoimpalcatura conduttiva sulla quale saranno immobilizzate le molecole attive che potranno svolgere la loro azione di accumulo, sostituendo le materie prime non sostenibili attualmente utilizzate nelle batterie convenzionali. Inoltre, le molecole attive potranno essere ricavate da biomasse e quando la batteria sarà arrivata a fine vita potrà essere riciclata molto facilmente. Il progetto si chiama HiNanoStore e nasce da un background multidisciplinare tra chimica e fisica. Al centro lo sviluppo di nuove batterie ecologiche basate su molecole organiche. Le stesse molecole utilizzate nelle cellule di animali e piante per l'immagazzinamento di energia chimica necessaria ai loro processi vitali. HiNanoStore ripensa il concetto dell'elettrodo di batteria basato sull'inserimento di ioni litio e propone una nuova architettura in cui le biomolecole possono legare e rilasciare ioni in modo reversibile e sicuro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Wired.it. L'intelligenza artificiale diventa musicista e per ora non se la cava benissimo. Abbiamo ascoltato alcuni pezzi introdotti dalla AI. Gli algoritmi puntano alle classifiche dopo aver cambiato la fruizione della musica online. Di Andrea Indiano. L'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo della musica tramite algoritmi in grado di analizzare le scelte degli utenti e suggerire canzoni simili ai propri gusti. Negli ultimi mesi l'influenza dell'AI nel settore canoro è aumentata. Non solo i bot analizzano i dati degli ascoltatori, ma creano melodie e brani come veri cantanti. Esistono già diversi account sui servizi di streaming musicale che rappresentano cantanti creati con l'intelligenza artificiale, e che svariano

0: dal death metal alla musica classica, passando per le ballad in stile cantautori. I critici musicali ed alcuni artisti famosi finora non sembrano aver apprezzato la novità. L'uso dell'intelligenza artificiale nell'industria musicale risale al 2017. In quell'anno l'etichetta Sony creò una canzone di successo, Daddy's Car, che ad oggi conta 2,9 milioni di visualizzazioni solo su YouTube. La canzone, realizzata attraverso un programma chiamato Flow Machine, è un nuovo suono originale con caratteristiche simili ai Beatles, come programmato dagli autori dietro al progetto. Dopo l'apparente successo di questa canzone, Spotify ha assunto l'artista e produttore Sony, che lavorava nel Computer Science Lab di Sony, per dirigere il Dipartimento Creator Technology Research Lab, il proprio laboratorio di intelligenza artificiale interno. Lo scopo era concentrarsi sulla creazione di strumenti per aiutare gli artisti nel loro processo creativo. Oggi l'intelligenza artificiale crea, produce e suona interi album. Su YouTube basta inserire il testo Artificial Intelligence Music, seguito dal genere preferito, per ottenere numerose canzoni generate dai programmi automatici. Spotify, Amazon Music e Apple Music ospitano già pagine dedicate ai musicisti artificiali, come quelli della startup MusicStar, che rilascia, come spiega il profilo web, canzoni originali nello stile del tuo artista preferito. Con tutto l'amore e il rispetto del mondo, questa canzone è una stronzata, una grottesca presa in giro di ciò che significa essere umani e, beh, non mi piace molto, ha detto Nick Cave. Il celebre cantautore australiano si riferiva a un testo per canzone scritta da ChatGPT, imitando il suo stile. Per Cave, ChatGPT non ha potuto scrivere una canzone vera, ma solo una replica, una specie di burlesque. Le vere canzoni nascono dalla complessa lotta umana interna alla creazione. L'assenza di un significato dietro le parole o di un'alternanza più originale fra le parti sonore si sente in tutte le canzoni delle AI. Eppure l'ingresso nelle charts non dovrebbe essere troppo distante, secondo Jeff Sparrow del quotidiano inglese The Guardian. Per sconvolgere la musica pop e anche molti altri campi, l'intelligenza artificiale non ha bisogno di manifestare il genio, deve solo essere abbastanza buono in modo che la sua economicità, rispetto al lavoro umano, prevalga su qualsiasi calo di qualità percepito. La band death metal dei Dada Bots ha 30.000 seguaci su YouTube e un profilo verificato su Spotify. Si tratta di un progetto con AI creato da due studenti dell'Università Americana di Berkeley, appassionati della versione più rumorosa del metal. I programmi utilizzati per creare questi e progetti simili sono stati allenati su sample, canzoni e album di artisti famosi, in questo caso della band metal svedese Meshuggah. Suoni simili a quelli già sentiti dai cantanti più famosi del genere si ascoltano in ogni canzone dell'AI, che si tratti di un brano ispirato agli Oasis, a Chopin o al genere ambient. Ma le capacità di riproduzione non si fermano qui. Curiosi di sapere come Elvis Presley canterebbe il successo Dance Blue degli italiani Eiffel 65? L'AI l'ha realizzato. Fra remix, canzoni che sembrano plagi e ritornelli imitati, per ora l'intelligenza artificiale nella musica sembra utile per riempire gli spazi e fare da sfondo, senza quella profonda connessione che alcune sequenze di note fatte con dita umane riescono a regalare, in attesa della prossima evoluzione, nonché dei primi concept album dei programmi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica In. Chiamate un medico, sono innamorato. Di Aldo Capece. L'amore in poesia è stato visto e sentito come una malattia, anzi un avvelenamento, fin dai tempi della poetessa greca Saffo, vissuta nell'isola di Lesbo tra il VII e il VI secolo a.C. Chi è colpito dal Dio amore ha la vista annebbiata, la tachicardia, il fuoco di Sant'Antonio, le mani spugnate e la lingua intorpidita, i brividi, le orecchie che ronzano, perdita di peso e occhiaie. I sintomi sono sempre più o meno gli stessi in tutta la letteratura, da Catullo a Ovidio, dai lirici medievali siciliani e toscani a Petrarca. Quando il perfido Dio bambino sceglie la vittima e scaglia la propria freccia, non c'è cura. Ci si consuma lentamente come una candela e anche se si tiene segreto il proprio amore, tutti possono facilmente accorgersi di chi vive in questo stato. Proprio dal suo aspetto fisico, che rende irriconoscibili ed esclude dal resto della comunità. Ancora nel 1610, alle soglie della rivoluzione del metodo scientifico di Galilei e degli empiristi inglesi, si scrivevano trattati dedicati all'amore come malattia, che produceva pallore, palpitazioni, perdita dell'appetito o al contrario fame insaziabile, lacrime ingiustificate, insonnia, mal di testa, malinconia, epilessia e follia, oltre a una febbre continua e leggera che scientificamente era definita febbre amorosa. Per i rimedi si raccomandava di rivolgersi al medico per eccellenza, Ippocrate, che allora nel campo della sanità era come Aristotele in quello della filosofia. Che l'amore fosse il motore del mondo, capace di risvegliare la natura e far proseguire la vita, era sempre stato chiaro a tutti. Gli inni ad Afrodite o a Venere per i romani si sprecano nella letteratura classica. Ma qui si parlava di una specie di serial killer da cui nessun uomo o donna vivente poteva scampare. Il germe attaccava la vittima attraverso gli occhi. «Voi che per gli occhi mi passaste il core e destaste la mente che dorma», cantava Guido Cavalcanti, collega e grande amico di Dante Alighieri. È la visione dell'oggetto d'amore che innesca la freccia del Dio, che trova terreno fertile quanto più il soggetto ha una complessione fisica calda. Nei climi freddi e umidi il dardo di Cupido trova meno appigli. Dunque, ecco il primo consiglio contro la malattia: andare a scegliersi il luogo meno adatto possibile alle tentazioni. Inoltre, visto che l'amore, specie quello non corrisposto, provoca malinconia, rabbia e cattivo umore, i medici raccomandavano, anche aiutati da amici e parenti, di cercare occasioni di svago in cui il paziente potesse ridere. Ridere dilatava la milza e aiutava a liberare lo stomaco, oppresso da un eccesso di bile nera, nociva perché produceva vapori nefasti che risalivano verso il cervello e causavano nausea, pesantezza e cattiva digestione. Le più colpite naturalmente risultavano essere le donne. Perché? Ma perché, essendo l'amore contrario alla ragione, attecchiva di più negli esseri che ne avevano di meno. L'uomo era capace di maggior resistenza al morbo. Mentre il corpo della donna è più tenero, la sua mente è più debole, diceva Ovidio nelle Eroidi. Questa teoria rimase in vigore fino all'Ottocento, quando Auguste Forel, medico svizzero, spiegava che le donne soggette all'amore sarebbero state più colpite da follia sessuale, perché, a differenza dei maschi, avevano i centri nervosi che presiedevano alla sessualità situati nella parte alta del cervello, che è anche la sede d'elezione dei disturbi mentali. Ma allora che fare per combattere questa brutta malattia dell'essere innamorati? Fino al Settecento era vivamente sconsigliato indossare pellicce o tessuti in velluto, in quanto aumentavano il calore corporeo. Sotto questo aspetto anche il vino era deleterio. Poi bisognava non mettersi addosso profumi particolarmente aromatici come muschio, ambra, zibetto. Importantissima la dieta. Chi mangiava troppo poi avrebbe dovuto pentirsene. Il digiuno era caldamente consigliato perché non si possono desiderare belle cose se lo stomaco è vuoto. Alimento ideale? La lattuga. Venere, per togliersi dalla testa Adone, lo aveva nascosto sotto un letto verde. Vagonate di lattuga, ma senza sale, mi raccomando. Il sale eccitava. Era considerato un fecondante naturale. Afrodite non era forse nata dalle spume del mare? I pesci non erano forse tra gli animali più fecondi del mondo? E poi lo sapevano tutti. Sulle navi che trasportavano sale abbondavano i topi, perché alle femmine bastava dare una leccatina per concepire. Per quanto riguardava poi il comportamento, l'attività fisica era considerata fondamentale. Chi ozia desidera e gli vengono cattivi pensieri, quindi bisogna muoversi, si diceva. Tra tutti gli sport, l'equitazione univa eleganza e resa. Sulle prime poteva sembrare controproducente, perché molte storie d'amore cominciavano proprio con una cavalcata nel bosco e finivano in altro modo. Ma poi, se praticata con regolarità, l'equitazione dava i suoi frutti. Lo dimostravano gli antichi sciti, popolo che viveva a cavallo e che era considerato, a torto peraltro, il più impotente e casto del mondo. Chi avesse voluto infine tentare la via dei rimedi farmaceutici o chirurgici avrebbe potuto scegliere tra rinfrescanti clisteri a base di decotti di semi di canapa o i soliti salassi, ritenuti un'autentica panacea per tutti i mali, fino all'avvento della medicina moderna.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ansa.it. Nella Via Lattea, centinaia di milioni di pianeti abitabili con orbite che permetterebbero l'acqua liquida. Della redazione. La vita nella Via Lattea potrebbe essere meno rara di quanto si pensi. Sarebbero infatti centinaia di milioni i pianeti che orbitano alla giusta distanza dalla loro stella per avere acqua liquida e dunque poter ospitare forme di vita. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista dell'Accademia Americana delle Scienze da Sarah Ballard, docente di astronomia all'Università della Florida, e della dottoranda Sheila Seeger. Le due astronome hanno misurato l'eccentricità dell'orbita di un campione di oltre 150 pianeti che ruotano intorno a stelle di piccola massa tra le più comuni della galassia, le nane di tipo M, più piccole e fredde del nostro Sole. Grazie ai dati raccolti dal telescopio Kepler della NASA e al satellite Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea, le due studiose hanno scoperto che intorno alle stelle con diversi pianeti è più probabile che vengano percorse orbite circolari che permettono di rimanere alla giusta distanza per mantenere acqua allo stato liquido. Quando c'è un solo pianeta, invece, è più probabile che l'orbita sia talmente eccentrica da farlo avvicinare così tanto alla stella che la forza gravitazionale esercitata lo deforma e la conseguente frizione genera così tanto calore da sterilizzarne la superficie. Dato che un terzo dei pianeti osservati orbita nella zona potenzialmente abitabile, allora è possibile che nella Via Lattea esistano centinaia di milioni di pianeti che costituiscono un obiettivo di ricerca promettente per i cacciatori di vita. Secondo la dottoressa Seeger, prima autrice dello studio, questo risultato sarà molto importante per il prossimo decennio di ricerche sugli esopianeti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ambientebio.it. Combustibili sostenibili da una foglia artificiale. È stato sviluppato un dispositivo che converte anidride carbonica, acqua e luce solare in combustibili sostenibili, in modo efficiente ed economico. Di Gino Favola. Il consorzio europeo guidato dall'Istituto Catalano per la Ricerca Chimica ha ottenuto questo risultato, ispirandosi alla funzione fotosintetica delle piante. Il prossimo passo è dimostrare la sua fattibilità industriale. Nella diversificazione delle fonti energetiche, i risultati del progetto ELIF, coordinato da José Ramón Galán Mascarós dell'Istituto Catalano di Ricerca Chimica e al quale partecipano anche istituzioni scientifiche francesi, Germania, Italia e Svizzera. Questa iniziativa di ricerca sulla fotosintesi artificiale, una delle più grandi finanziate dalla Commissione europea, consiste in un dispositivo autonomo in grado di convertire l'anidride carbonica e l'acqua in combustibili utilizzando la luce solare, in modo simile a come fotosintetizzano le piante. L'innovativa cella che il team ha sviluppato fornisce un'efficienza di conversione da solare a combustibile superiore al 10%, raggiungendo densità di corrente da record mondiale senza l'utilizzo di materiali critici. Ciò dimostra che la sostenibilità e l'elevata produttività possono essere raggiunte anche con materiali a basso costo, secondo i ricercatori. Inoltre introducono il nuovo concetto di produzione di idrogeno e un elemento o formato per immagazzinarlo simultaneamente, quest'ultimo utilizzato per generarlo successivamente in assenza di luce solare. Questa soluzione consente quindi per la prima volta una produzione continua di idrogeno mediante un dispositivo a foglia artificiale. ELIF è stato un progetto davvero interessante e stimolante. E finire con un prototipo altamente efficiente è stata la ciliegina sulla torta, afferma il professor Javier Pérez Ramírez del Politecnico Federale di Zurigo. Questo approccio è stato convalidato in un'architettura a cella di flusso elettrochimica compatta, con elettrodi a base di rame zolfo e ossido di nickel ferro zinco per la riduzione di protoni e anidride carbonica e reazioni di evoluzione dell'ossigeno, rispettivamente, supportato su elettrodi a diffusione di gas, integrato con un modulo fotovoltaico in silicio a basso costo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista internazionale. Passi indietro con la pandemia. I governi dei paesi più poveri devono investire nell'istruzione per evitare che le ragazze perdano i diritti acquisiti. The Economist, Regno Unito. Per gran parte della storia umana e in molti luoghi del mondo, le ragazze sono state considerate una proprietà, o nel migliore dei casi, persone subordinate, obbligate a ubbidire ai padri fino al giorno in cui dovevano cominciare a ubbidire ai loro mariti. Pochi pensavano che valesse la pena di istruirle. Ancora meno immaginavano che una ragazza potesse governare la Germania, dirigere il Fondo Monetario Internazionale o inventare un vaccino. Oggi, nella maggior parte del mondo, questa visione sembra non solo antiquata, ma anche incredibilmente remota. In molti paesi ricchi, i genitori trattano le figlie come i figli e investono altrettanto nel loro futuro. In tutti i campi, le ragazze hanno raggiunto i ragazzi. A livello globale, nelle università, le donne sono più numerose. La velocità di questo cambiamento è stata vertiginosa. 50 anni fa, nei paesi a reddito medio-basso, solo il 49% delle ragazze in età scolare andava a scuola, rispetto al 71% dei ragazzi. Oggi la quota di entrambi è di circa il 90%. Nel 1998 erano iscritte alle superiori solo metà delle ragazze del mondo, oggi i due terzi. Nello stesso periodo, il tasso di analfabetismo è sceso da una ragazza su 5 tra i 15 e i 24 anni a una su 10, quasi lo stesso dei maschi. Le bambine sono più desiderate che mai. In alcuni paesi i genitori le preferiscono. Anche in posti come la Cina, dove in passato l'aborto selettivo dei feti femmina era abbastanza diffuso, ora lo è meno. Nel 1995, nell'Asia meridionale, quasi 6 ragazze su 10 venivano date in matrimonio prima dei 18 anni. Oggi questo rapporto è dimezzato. In tutto il mondo è passato da una ragazza su 4 a una su 5. Le ragazze sono più sane. Rispetto alla metà degli anni 90, diventano sessualmente attive più tardi ed è più probabile che usino metodi di contraccezione. Il tasso di gravidanza durante l'adolescenza è sceso di un quarto a livello globale e di 2/3 in Asia meridionale e nel Nord America. È meno probabile che le ragazze subiscano mutilazioni genitali e oggi si oppongono più apertamente a questa orribile tradizione. Nel 2000 solo il 27% delle adulte e delle giovani dei paesi dove la mutilazione era più frequente diceva che la pratica andava vietata. Oggi lo sostiene il 54%. Quando le società gestiscono bene la vita delle ragazze, gli effetti a catena sono sorprendenti. Una ragazza che finisce la scuola secondaria ha meno probabilità di diventare una sposa bambina o una madre adolescente. L'istruzione aumenta la capacità di guadagno e amplia le scelte, quindi è meno probabile che sia povera o che subisca abusi domestici. Guadagnerà quasi il doppio di una ragazza che non ha studiato. Avrà meno figli e investirà di più su di loro, quindi sarà meno probabile che muoiano durante l'infanzia o che crescano deboli fisicamente o mentalmente. Leggerà per loro di più e li aiuterà a fare i compiti, quindi i figli impareranno di più e guadagneranno di più da adulti. Un recente studio condotto da Citigroup e da Plan International ha stimato che se le economie emergenti garantissero al 100% delle loro ragazze la possibilità di completare la scuola secondaria, potrebbero aumentare il loro PIL del 10% entro il 2030. Dal momento che i vantaggi di occuparsi delle ragazze sono così grandi, è uno scandalo che alcuni paesi non lo abbiano ancora capito. In Asia meridionale, Medio Oriente e Africa, meno della metà delle ragazze ha accesso alla contraccezione che vuole. A sud del Sahara, solo una ragazza su 3 termina gli studi secondari. E anche se in Asia meridionale la percentuale di matrimoni precoci è dimezzata, in Africa è diminuita di meno. In America Latina e nei Caraibi è rimasta la stessa. La pandemia di Covid-19 potrebbe ostacolare i progressi delle ragazze nei paesi poveri o addirittura invertirli. Nel 2014, quando le scuole dell'Africa occidentale chiusero a causa dell'Ebola, molte ragazze minorenni lasciarono gli studi, rimasero incinte o andarono a lavorare. Secondo l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, qualcosa di simile potrebbe succedere con il Covid-19, ma su scala più ampia. Alcuni studi suggeriscono che nel prossimo decennio ci potrebbero essere 13 milioni di matrimoni precoci e che altri 2 milioni di ragazze potrebbero subire mutilazioni genitali. Il rischio di regressione è reale. Quindi è fondamentale che i governi dei paesi poveri diano la priorità agli investimenti per l'istruzione e per le ragazze. Anche i donatori dovrebbero aiutare. E le politiche dovrebbero essere collegate. Convincere le ragazze a restare a scuola più a lungo non è solo un modo per insegnargli la matematica, è anche un'opportunità per vaccinarle, insegnargli il controllo delle nascite e cosa significano il consenso e l'autoaffermazione. Può anche essere un'opportunità per dare consigli ai genitori sugli aspetti negativi dei matrimoni precoci. L'adolescenza è un periodo fondamentale per le ragazze, perché emergono o sono scongiurati molti problemi di salute, ma anche sociali, dal non andare a scuola all'autolesionismo. Solo di recente è stato riconosciuto che questa fase della vita è la più importante dopo l'infanzia per lo sviluppo del cervello. Se si adottano politiche giuste, miliardi di ragazze avranno più possibilità di realizzare le loro potenzialità. Se invece si portano avanti politiche sbagliate, saranno più povere, vivranno di meno, avranno meno strumenti per difendersi e saranno più esposte alle coercizioni e trasmetteranno questi svantaggi alla generazione successiva. Le Quindi trattate bene le ragazze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia, 20 secoli di dolce vita. Da stadio in età imperiale a salotto bene i mille volti di Piazza Navona, di Federica Campanelli. In età imperiale, Domiziano ne fece uno stadio. L'élite del Seicento la trasformò in un aqua park ante litteram, finché Piazza Navona divenne il set, cinematografico e non, della bella vita romana. La Piazza Navona che vediamo oggi, infatti, è frutto di interventi voluti a metà Seicento da Papa Innocenzo X, ma il salotto romano affonda le sue radici in tempi ben più remoti. Per risalire alle sue origini dobbiamo spingerci fino a 2000 anni fa. Campus Agonis. La particolare forma allungata della piazza più barocca d'Italia non è frutto della fantasia degli architetti che la realizzarono nel XVII secolo, ma si tratta di un'eredità millenaria. Alla fine del primo secolo, l'imperatore Domiziano fece costruire qui il più antico esempio di stadio romano in muratura che si conosca, del quale la piazza, il cui livello è attualmente sopraelevato di circa 6 metri dal piano originario, ricalca perfettamente l'andamento della pista. Decaduto l'impero, lo stadio, persa la sua utilità, divenne proprietà di enti ecclesiastici e ricche famiglie locali che lo sfruttarono per ricavare oratori, abitazioni, stalle e materiale da costruzione. Nel Medioevo, poi, sulle fondamenta degli spalti sorsero case-torri e luoghi di culto, mentre la pista rinacque come piazza, da qui la forma allungata, circondata a partire dal 400 dai palazzi dell'aristocrazia. Fu forse allora che l'antica Platea Agonis, piazza delle gare, gli Agones erano gli antichi giochi atletici che si tenevano nello stadio, cominciò a essere chiamata con una storpiatura Navona. Campo di battaglia. La piazza ebbe un ruolo chiave nella società medievale romana. Divenne il luogo in cui l'aristocrazia, permeata di valori cavallereschi, andava a imparare le arti belliche. L'addestramento militare fu la destinazione d'uso che il Campus Agonis ebbe per secoli. I nobili romani vi si recavano quotidianamente per esercitarsi nell'arte del combattimento e a volte per dar sfoggio della loro destrezza, spiega lo storico medievista Marco Venditelli dell'Università di Roma Tor Vergata. Poi, con il tramonto delle pratiche cavalleresche diffuse tra l'aristocrazia cittadina, i giochi di guerra si ridussero a puro spettacolo pubblico. I ludi pubblici che si tennero nel tardo Medioevo e per tutto il Rinascimento erano organizzati e regolati direttamente dall'amministrazione capitolina, che nel 200 aveva acquisito la proprietà del Campus Agonis. Il più celebre tra i giochi era l'Astiludium, prova equestre da eseguire al galoppo, in cui il cavaliere doveva centrare con la lancia un anello sospeso a mezz'aria. Da mercato a salotto. A partire dalla metà del XV secolo, il popolo si riappropriò della piazza. Nel 1477 fu trasferito qui il mercato settimanale, che sino ad allora si teneva al Campidoglio. Così la piazza divenne la più importante area commerciale di Roma, dove i nobili facevano a gara per accaparrarsi la merce migliore, mandando i loro servi prima dell'apertura. Sotto il pontificato di Gregorio XIII, 1572-1585, furono installate due fontane, opera di Giacomo della Porta, alimentate dall'antica Aqua Virgo, unico acquedotto romano tuttora in funzione. Gli aristocratici del tempo, però, desideravano che quell'area diventasse un luogo esclusivo, destinato allo svago della nobiltà, E così, grazie all'intervento del potente Casato Panfili, nel XVII secolo la piazza si trasformò in uno scenografico salotto barocco. A muovere i fili del grandioso progetto c'era Olimpia Maidalchini, un'avida arrampicatrice sociale cognata del Papa. Nel 1644 Giovanni Battista Panfili fu eletto al soglio pontificio con il nome di Innocenzo X. Fu lui, spronato dall'intrallazzona cognata, a far cacciare dalla piazza i fruttaroli. Il mercato riaprì alla morte del Papa nel 1655 e a rendere la piazza sempre più esclusiva. Per accontentare Donna Olimpia, soprannominata anche la Porta del Vaticano, per la natura intima del rapporto che si sospettava avesse con il Papa, Innocenzo non badò a spese, coinvolgendo nell'ammodernamento della piazza artisti e architetti del calibro di Girolamo Rainaldi, che realizzò Palazzo Panfili, Francesco Borromini, che completò la chiesa di Sant'Agnese in Agone, e Gian Lorenzo Bernini, che costruì la monumentale Fontana dei Fiumi, con le allegorie dei quattro grandi corsi d'acqua allora conosciuti, Gange, Nilo, Danubio e Rio della Plata, su cui fece erigere l'obelisco agonale d'epoca romana ma in stile egizio. Tutto veniva deciso nel salotto di Donna Olimpia, in cambio di regalie. Infatti, per poter realizzare la sua monumentale fontana, Bernini dovette mandarle in dono un modellino, si fa per dire, dell'opera, alto 1,5 metri, in argento. Piscina dei Principi. Sistemata la scenografia, era il momento di dare spettacolo. Donna Olimpia ebbe un'idea un po' folle: trasformare la piazza in un lago. Così fu fatto. Ogni fine settimana di agosto, dal 1612 e per i due secoli successivi, chiudevasi il chiavicone posto allora presso la Fonte del Moro, scriveva nel XIX secolo lo studioso romano Giuseppe Baracconi. Turavansi le fistole del pilo di mezzo e la parte concava della vasta piazza rimaneva inondata in sole 2 ore. Patrizi e prelati potevano così divertirsi solcando lo specchio d'acqua con le loro carrozze, spesso riadattate a forma di pesci, mostri marini, barche e gondole. E per quanto l'ingresso all'inizio fosse un'esclusiva dell'elite romana, la gente comune accorreva sempre numerosa per assistere al suggestivo spettacolo del lago di Piazza Navona. Lo spazio di tutti. Per motivi igienici e di ordine pubblico, questa consuetudine fu temporaneamente sospesa nel 1676, per poi essere ripristinata nel 1703 da Clemente XI. Fu il momento in cui il tono dell'evento passò dall'essere aristocratico a popolare, nonostante un'ordinanza del 1865 concedesse, per questioni di decoro, l'accesso al lago solo a eleganti calessi. Ormai chiunque poteva entrare a Piazza Navona, fosse per divertimento, per lavarsi o per abbeverare le bestie. La Piscina dei Principi divenne così un pestifero acquitrino e nel 1866 Papa Pio IX dovette porre fine per sempre a quello spettacolo. Qualche anno più tardi il poeta Gigi Zannazzo ricorderà con nostalgia quando, tra venditori ambulanti e in barba alle regole d'ordine pubblico, una marea di ragazzini se pigliavano a spinte e se buttavano in dell'acqua, gente che per scherzo se la schizzavano in faccia, urli, strilli, risate. Ecco che era er lago de Piazza Navona.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da La strada di casa di Kent Harf, traduzione di Fabio Cremonesi, NN Editore 2020, letto da Giancarla Volpato per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Jack è sempre stato troppo grande per Holt. È fuggito dalla città lasciando una ferita difficile da rimarginare. E quando riappare dopo 8 anni di assenza con una vistosa Cadillac rossa targata California, la comunità vuole giustizia. È Pat, suo vecchio amico, a raccontare la storia di Jack. Dall'adolescenza turbolenta all'accusa di furto, dal suo lungo amore per Wanda al matrimonio lampo con Jesse, donna forte e determinata. Uno dopo l'altro, i ricordi di Pat rivelano le drammatiche circostanze che hanno portato Jack ad abbandonare la città e la famiglia. Buon ascolto.
4: Alla fine Jack Bardet tornò a Holt. Nessuno di noi se l'aspettava più. Erano 8 anni che se n'era andato. E per tutto quel tempo nessuno aveva saputo niente di lui. Persino la polizia aveva smesso di cercarlo. Avevano ricostruito i suoi movimenti fino in California, ma dopo il suo arrivo a Los Angeles se l'erano perso e a un certo punto avevano rinunciato. Quindi, nell'autunno del 1985, per quanto se ne sapeva, Bardet era ancora là, era ancora in California e noi ci eravamo quasi dimenticati di lui. Poi, un sabato d'inizio novembre, nel pomeriggio, ricomparve a Holt. Era al volante di una Cadillac rossa. Non era nuova. L'aveva comprata poco dopo essersene andato, quando ancora aveva soldi da spendere. Rimaneva sempre un'automobile pacchiana, di quelle su cui ci si aspetterebbe di vedere un pappone di Denver o un uovo ricco di Casper, Wyoming, che ha fatto i soldi con il petrolio. Tutta quella vernice rossa, dello stesso colore di una ferita aperta, per dire, o del rossetto sulle labbra di una donna il sabato sera, splendeva, scintillava sotto il sole come se avesse trascorso tutto il giorno a lucidarla prima di mostrarcela. Guidò quella macchina, un affronto, un oltraggio per tutta la città se avessimo saputo fin da subito chi c'era al volante. Attraversò Holt lungo la Highway 34, poi fece inversione e tornò indietro. Si diresse a nord su Main Street, passando accanto al serbatoio dell'acqua e alla banca e all'ufficio postale e al cinema Holt, e alla fine parcheggiò in pieno centro e non scese. Per il resto del pomeriggio e buona parte della serata rimase lì come se stesse aspettando qualcosa. Aspettava fumando e sputando per terra attraverso il finestrino abbassato, e solo di tanto in tanto si spostava da una parte all'altra del sedile anteriore per alleviare il fastidio del volante contro la pancia. Immagino pensasse che qualcuno gli avrebbe rivolto la parola, ma nessuno lo fece, non subito. Sembrava che nessuno lo riconoscesse. Per almeno un'ora i suoi ex concittadini si limitarono a passargli davanti mentre andavano a fare acquisti, fuori e dentro i negozi come ogni sabato pomeriggio, senza fermarsi a parlare, senza neanche rallentare abbastanza da vedere di chi fosse quella Cadillac. Però alla fine a qualcuno venne in mente di chiamare lo sceriffo. Quel qualcuno era Ralph Byrd, il proprietario del Men's Store, un negozio di vestiti da uomo. Verso le 4:30 di quel pomeriggio, Ralph Byrd guardò fuori dalla vetrina del Men's Store e si accorse della Cadillac rossa dall'altro lato della strada, di fronte alla taverna. All'inizio non ci fece troppo caso. La stagione della caccia al fagiano era cominciata e comunque in città c'erano sempre automobili bizzarre. Mezz'ora dopo, però, guardando di nuovo dall'altra parte della strada, si accorse che la macchina era ancora lì, con lo stesso uomo che aveva notato prima seduto al volante, e questo lo turbò. Si mise a osservare l'automobile, mai vista prima. Eppure dopo un minuto o due ebbe la sensazione che in quell'uomo ci fosse qualcosa di familiare. Si voltò per chiamare sua moglie dal retro del negozio. «Ehi!» disse. «Vieni qui un attimo». «Cosa c'è?» «Vieni qui». Anna Byrd, che stava lavorando fra file di scaffali in legno, uscì dal magazzino. Era alta e magra, con i capelli tinti di rosso scuro. Si fermò sulla soglia, scostandoseli dagli occhi. «Cosa c'è?» chiese. «Sto cercando di mettere via quelle scatole di scarpe». «Guarda là», disse Byrd. «Là dove?» «Quella macchina. Lo vedi il tizio che c'è dentro?» Anna si avvicinò alla vetrina. «Lo vedo». «Che ne pensi?» «Non ne penso niente». «Guarda meglio». La donna guardò di nuovo. Proprio in quel momento, l'uomo nella macchina scintillante voltò la testa per sputare e Anna Byrd lo vide di profilo. Lo riconobbe subito. «Non fare niente, Ralph», disse. «Lascialo in pace». «Certo», osservò Byrd. «Mi pareva che fosse lui. Però non lo devi scocciare. Non hai idea di quello che potrebbe fare quell'uomo. Mi deve ancora dei soldi». «Non mi interessa. Lascia che se ne occupi la polizia». Ralph Byrd non le diede retta. Anna gli posò una mano sul braccio come se volesse tenerlo sotto controllo, trattenerlo a forza, ma lui gliela spazzò via come fosse un pelucco. Aprì la porta e uscì. «Ralph!» gridò lei. «Torna qui, Ralph!» Fuori aveva iniziato a fare un freddo pungente. Agli angoli delle strade si erano accese le lampade al mercurio e sull'asfalto si stava alzando una lieve brezza. Byrd osservò Main Street a destra e a sinistra. Era quasi deserta. Poi scese dal marciapiede e attraversò la strada dirigendosi verso la Cadillac rossa di Bartlett. Quando la raggiunse, si fermò per un momento a studiare la targa. L'auto era immatricolata in California. Poi costeggiò la fiancata fino alla portiera del guidatore. Guardò dentro. Bartlett lo stava a sua volta fissando dal finestrino aperto. Bartlett aveva un brutto aspetto. Negli 8 anni in cui né Byrd né nessun altro di noi l'aveva visto, era cambiato in peggio. Era diventato grasso, obeso, ormai sformato, eccessivo. Era calvo e la carne pendeva dal suo corpo come sugna. Sembrava che si fosse nutrito solo di torte alla crema e bistecche di maiale e poi avesse smesso del tutto di mangiare, avrebbe osservato Byrd tempo dopo. Ma era pur sempre Jack Bartlett. «Figlio di puttana!» attaccò Byrd. «Perché sei tornato qui?» «Sei proprio tu, Byrd?» «Sì, sono io. Ti ho visto nello specchietto. Ma ero abbastanza sicuro che non mi avresti rivolto la parola. Pensavo volessi solo ammirare la macchina». «E invece ti parlo», rispose Byrd. «E parlerò anche con Bud Seeley». Bartlett fissò Byrd. Poi fece una risata aspra, sonora. Il suo modo di ridere non era cambiato. Era la stessa esplosione improvvisa che tutti ricordavamo. «D'accordo», replicò Byrd. «Prego, divertiti. Ti resta ancora qualche minuto. Perché? Hai già detto a Bud Seeley che sono qui?» «No, ma sto per farlo». «Fai pure. Io non vado da nessuna parte. E puoi dire a Bud...» Bartlett parve riflettere. Sputò di nuovo fuori dal finestrino. Stavolta ai piedi di Byrd. «Puoi dirgli che non vedo l'ora di incontrarlo». «Figlio di puttana!» esclamò Byrd. «Maledetto!» Poi Ralph Byrd si interruppe di colpo. Si allontanò dalla macchina e si incamminò verso l'incrocio. Si voltò indietro, poi proseguì di buon passo. Quando raggiunse l'incrocio stava correndo, svoltò in Second Street dirigendosi a est verso il tribunale, un isolato più in là. Continuò a correre con le braccia che andavano avanti e indietro, un elegante ometto di mezza età in giacca e cravatta che correva sul marciapiede buio, superando vetrine e facciate di mattoni. Poi attraversò Albany Street e salì i gradini del tribunale. In cima alla scalinata la luce dell'ingresso principale illuminava il pavimento attraverso le porte a vetri, che però erano chiuse, e in un attimo di panico Bird prese a bussare rumorosamente. Si rese conto che era sabato pomeriggio tardi, quindi si voltò, si precipitò giù dalle scale e riprese a correre lungo l'alto muro di mattoni del tribunale. Girò l'angolo e, seguendo il marciapiede, raggiunse un'altra porta sormontata da una luce rossa. Questa non era chiusa a chiave. Bird la spalancò e corse giù per una rampa di scale nel seminterrato. Nel primo ufficio, dopo l'atrio, trovò Dale Willard, il vice sceriffo della contea di Holt, seduto con i piedi sulla scrivania. Si stava tagliando le unghie. «Dov'è Bud?» gridò Bird. Si fermò ansimando al bancone. Willard alzò lo sguardo verso di lui. «Dov'è Bud Seeley?» «Non c'è. Questo lo vedo anch'io. Dov'è?» «A quest'ora. A casa, a cenare.» «E allora chiamalo, Cristo Santo. Digli di venire qui.» Willard fece scivolare i piedi dalla scrivania e lentamente si raddrizzò sulla sedia. Si chinò in avanti e spazzò via dalla camicia i frammenti di unghie, gettandoli sul tavolo. Li sistemò in un mucchietto ordinato. «C'è qualcosa che non va, Ralph?» disse. «Mi sembri su di giri.» «Cosa?» rispose Bird. Era ancora in piedi dietro il bancone, sudato e ansimante, con la faccia rossa come una rapa e occhi da barboncino spaventato. «Su di giri? Stammi a sentire, per Dio! Se non vuoi chiamarlo tu, perlomeno passami il telefono, così ci penso io. Dammi il suo numero.» «No, direi che posso farlo io», replicò Willard. «Appena so se c'è un motivo per chiamarlo, appena riesco a capire di che cavolo stai parlando.» «Di cosa sto parlando?» disse Bird. Ormai stava gridando. «Te lo dico io!» Poi parve controllarsi. Sembrava che si stesse sforzando di mantenere la calma, ma non ci riuscì. Quindi tornò a rivolgersi a Willard come se fosse un idiota. «Sto parlando di quel figlio di puttana che è tornato», disse troppo lentamente. «Ecco di cosa sto parlando. E adesso chiamalo.» «Certo. Ma chi è questo figlio di puttana, Ralph?» «Cosa? Vuoi dire che...» «Voglio dire che ancora non so a chi ti riferisci.» «Beh, a Jack Bardet. Cristo, l'avrai almeno sentito nominare, no? Sai chi è, no?» «Sì, so chi è Jack Bardet. E sai anche cosa ha fatto, giusto?» «So cosa ha fatto. Chiunque nella contea di Holt sa cosa ha fatto. E allora chiama Bud Seeley, per Dio! C'è qui!» Ralph Bird stava di nuovo gridando. Il controllo che per un attimo aveva mantenuto era svanito e lui aveva ripreso a urlare con la faccia sdegnata e paonazza sulla cravatta allentata. «C'è qui quel figlio di puttana. È tornato su una Cadillac rossa targata California. L'ha parcheggiata di fronte alla Old Tavern e se non la pianti di farmi domande idiote non muovi il culo...» «Basta così», rispose Wheeler. «Chiudi quella cazzo di bocca. Lui potrebbe...» «Cosa?» si interruppe Bert. «Cos'è che hai appena detto?» «Ho detto di chiudere quella cazzo di bocca.» «E adesso vai lì e mettiti a sedere. Se ho bisogno di altro te lo faccio sapere, ma per il momento stai zitto.»

0: Quando Siri rispose, Wheeler disse: «Bud?»
1: «Sì, stammi a sentire, Bud. C'è qui Ralph Bird che...»
0: Wheeler riferì ciò che gli aveva detto Bird. Siri da casa lo ascoltò. Quando Wheeler finì di raccontare ciò che sapeva, Siri gli domandò quanto tempo fosse passato. Wheeler glielo disse e Siri gli chiese se fosse andato a controllare. Wheeler rispose che no, non era andato a controllare. Prima voleva parlarne con Siri, il quale gli rispose che dubitava di trovarlo ancora lì, ma dopo cena sarebbe comunque andato a dare un'occhiata.
1: «Nel frattempo cosa devo fare con Bird?» domandò Wheeler.
0: «Perché? C'è qualcosa che non va?»
1: «È un po' su di giri.»
0: «Per Dio!» rispose Siri. «Vedi un po' tu, se non riesci a tenerlo sotto controllo, portalo da sua moglie. Perlomeno lei gli darà da mangiare.»
1: «Credo di riuscire a tenerlo sotto controllo», concluse Wheeler.
0: Ormai era buio. I lampioni brillavano vivaci agli angoli delle strade, gettando pallidi circoli di luce sull'asfalto sotto gli alberi. Era quel breve momento sospeso fra le 6 e le 7 di una sera di novembre, quando i negozi sono già chiusi per il fine settimana, quando lungo Main Street non sono ancora cominciate le scorribande in auto dei ragazzi delle superiori, quando persino la Old Tavern è tranquilla prima della folla del sabato sera, e fuori città, accanto alla Highway 34, ci sono solo 3 o 4 uomini che bevono una birra in silenzio, seduti al Legion, il bar dell'Associazione dei Veterani. Dopo aver parlato con il vice sceriffo Wheeler, Bud Siri finì di cenare. Poi si alzò e uscì di casa nell'oscurità. Erano comparse le stelle e guardandole lo sceriffo fece un rutto e si sentì meglio. Si accese una sigaretta, salì sull'auto di servizio parcheggiata lì davanti e si diresse verso nord, per 2 isolati fino alla Highway 34 e poi ancora a nord, verso Main Street. Passò accanto al serbatoio dell'acqua, alla banca e all'ufficio postale e al cinema, proprio come aveva fatto Bardet 2 o 3 ore prima. E poco dopo, a un isolato di distanza, Bud scorse la Cadillac rossa parcheggiata di fronte alla Old Tavern. Rallentò e si fermò subito dietro, in modo da non farsi sfuggire chiunque fosse al volante. Slacciò il cinturino della fondina e scese dall'auto. Bardet però non sembrava meditare la fuga o altro. Era ancora lì, sul sedile anteriore. Si era abbandonato all'indietro, contro il poggiatesta. La luce di un lampione gli brillava pallida sul grosso viso e sulla mascella. Siri lo osservò per un momento, poi tamburellò con le dita sul tetto dell'automobile. Bardet aprì gli occhi e si girò per guardare Siri da sotto in su, come se la presenza dello sceriffo non lo riguardasse.
1: «Beh», attaccò Siri, «sei tornato a quanto pare».
0: «Proprio così», rispose Bardet, «sono tornato».
1: «Bella cazzata!»
0: «Lo penso anch'io. Me ne sono stato qui cercando di ricordarmi cosa sono tornato a fare».
1: «Davvero?» esclamò Siri. «Ti credevo più furbo. Pensavo che avessi calcolato tutto. Un tempo lo facevo, ma devo aver dimenticato quanto è sfigato questo posto. Non riesco proprio a ricordare perché sono qui».
0: «Ah no?
1: Beh, immagino che noi non siamo cambiati granché.
0: Niente di cui tu ti possa accorgere. Abbiamo ancora la tendenza ad agitarci quando qualcuno ci fa un torto e poi decide di sparire.
1: È passato un sacco di tempo da allora», disse Bardet.
0: «Certo, ma non abbastanza. Non lo capisci?
1: Strano. Non so proprio che cazzo avessi in mente. Però una cosa la so. Hai sbagliato a tornare qui. Non avresti dovuto. E adesso scendi da quella macchina».
0: Bardet non si mosse.
1: «Non puoi farmi niente», disse. «Sono passati 8 anni. Ormai è finito tutto in prescrizione. Ne hai parlato con un avvocato?»
0: «Con più di uno».
1: «Tempo sprecato, non conta niente. Non conta proprio un cazzo di niente».
0: «Certo che sì. Funziona così dappertutto».
1: «No», ribatté Siri, «non conta niente». Aprì la portiera dell'automobile. «Stammi a sentire. Ho parlato abbastanza. Sono stato fin troppo gentile».
0: Bardet si rifiutò di muoversi. Teneva stretto il volante della Cadillac, la testa rovesciata all'indietro contro

poggia testa. D'accordo, riprese Sili, ci ho provato con le buone. Sul serio. Tolse la pistola dalla fondina che aveva in vita e all'improvviso gli infilò nell'orecchio la canna. Bardet si raddrizzò. Tentò di spostare la testa, ma Sili la seguì con la pistola. «Cristo!» esclamò. «Ma cosa credi di fare?» «Scendi!» rispose Sili. Bardet a quel punto si mosse. Scese dalla Cadillac e si raddrizzò, alto, pesante, massiccio, a incombere sullo sceriffo. Indossava una camicia di flanella a scacchi e pantaloni scuri. Aveva le scarpe, ma non i calzini. Sembrava che avesse dormito con quei vestiti addosso. «Girati!» disse Sili. «Andiamo, cazzo, Bud! Ma cosa ti salta in testa?» Sili gli diede un colpetto con la pistola. «Girati!» Bardet grugnì, ma lentamente voltò le spalle allo sceriffo. Sili tolse le manette dalla custodia appesa alla cintura e le strinse intorno ai polsi spessi di Bardet. Fece un po' fatica a chiuderle. «Oh, Gesù!» esclamò Bardet. «Cioè, mi stai dicendo che non mi leggerai nemmeno i miei diritti?» «Di che diritti parli? Tu non hai diritti, non ne hai più. E adesso stai zitto mentre ti perquisisco, figlio di puttana!» «Forza!» lo incitò Sili. «Continua così!» Fece scorrere le mani su Bardet, tastandolo su e giù lungo le gambe dei pantaloni e sul grasso che gli ricopriva le costole. Gli rovesciò le tasche. Quando si fu assicurato che non avesse con sé nulla di più pericoloso del portafoglio di qualche spicciolo, rimase per un momento alle sue spalle, fissando l'enorme camicia stazionata. E in Main Street era ancora l'ora tranquilla, il breve sfuggente momento di pace e immobilità. Per strada non c'era nessun altro. Quindi, senza pensarci, suppongo senza neppure sapere cosa stava per fare, accanto alla scintillante Cadillac rossa, nella fugace quiete di una sera di novembre, lo sceriffo colpì Jack Bardet alla nuca con il calcio della pistola. Bardet urlò prima di crollare sul cofano della macchina. Si mise a imprecare. «Ti credevo più furbo!» esclamò Balsili, abbassando lo sguardo sul sangue che gocciolava dalla nuca di Bardet. «Pensavo che avresti evitato di tornare da queste parti. Che cazzo avevi in mente?» Frequentavo Jack Bardet da quando era nato, o per meglio dire, da quando era nato eccetto i 4 anni in cui lui era nell'esercito e a Holt e io all'università all'inizio degli anni 60, ed eccetto gli 8 anni dopo la sua scomparsa, quando a Holt non si sapeva niente di lui, il periodo in cui stava in California e viveva del proprio fascino e di quei soldi che probabilmente pensava gli sarebbero durati per tutta la vita, finché un giorno non erano finiti e lui aveva scoperto che gli era rimasta un'unica attrattiva e poco anche di quella. Fatto sta che sì, lo conoscevo, eravamo cresciuti insieme. Per molto tempo mi era addirittura piaciuto. Suo padre, che la gente di qui ancora chiama John Senior, era molto noto in città. Lavorava alla ditta di legname in Exie, in Main Street, accanto ai binari del treno, ed era grande e grosso anche lui, come Jack, o almeno come sarebbe diventato Jack, con una pancia notevole e una voce forte, identica al muggito di un toro e più o meno altrettanto elegante. Eppure credo fosse un uomo attraente. La gente di oltre lo vedeva così. Per lavorare alla ditta di legnami si metteva una salopetta stirata e la sera, prima di rientrare a casa, si fermava sempre un'ora o due a bere nei bar lungo la Highway 34, quello dell'Associazione dei Veterani, oppure il Wagon Wheel Café. La madre di Jack, invece, era una donna molto bassa, molto magra e dall'aria emaciata. Portava sempre degli occhiali con la montatura rotonda di metallo, scrupolosamente puliti. E aveva un taglio di capelli che andava di moda quando era giovane, negli anni 20, una specie di mutabile caschetto cortissimo. Era una persona molto seria. Non beveva. La sua voce non era più forte di un sospiro e a Holt ritenevamo che la sua tolleranza nei confronti degli eccessi del marito fosse dovuta solo al fatto che era una brava cattolica. Suonava l'organo alla chiesa di St. John e si confessava con devozione a padre O'Brien, che portava l'apparecchio acustico. Non aveva molto altro nella vita, quindi è probabile che a sostenerla fossero padre O'Brien
e la Chiesa Cattolica. Negli anni a cui mi riferisco vivevano in Birch Street, a nord dei binari. Stavano in una vecchia casa con le pareti in stucco giallo e sul retro c'era un terreno edificabile coperto di erbacce e arbusti di lillà della California che si estendeva per una cinquantina di metri verso lo spiazzo dove si tiene la fiera. A quei tempi, prima della costruzione delle nuove villette a schiera negli anni 70, quella era la zona più povera della città. Eppure la gente di Holt considerava i Bardet una famiglia di classe media, con un reddito e una situazione dignitosi. Se non altro erano interessanti. Valeva la pena osservare quella famiglia, con tutte le sue tensioni. Jack era nato nel 1941. I suoi genitori avevano già passato da un pezzo i 40 anni. Erano sposati da più di 20. Credo avessero smesso di aspettarsi dei figli, e tra loro vigeva ormai quel tipo di tregua armata che spesso le coppie senza figli accettano al posto di una vera vita coniugale. Poi era nato Jack, inatteso ovviamente. Di conseguenza i suoi genitori tentarono di rimettersi in sesto. Si dice che per un anno intero il padre smise di girare da un bar all'altro e che la madre per un po' sembrò quasi carina, come se avesse una specie di aura. Ma non durò. Non ci furono altre gravidanze e a un certo punto il vecchio riprese a uscire regolarmente a bere, mentre la madre si rimise a suonare l'organo in chiesa la domenica mattina e in quell'ora settimanale di pace temporanea poteva guardare padre O'Brien da dietro i suoi piccoli, lindi occhiali con la montatura di metallo. Sembrava che nulla fosse cambiato, a parte il fatto che c'era una nuova fonte di tensioni e quindi erano aumentati i litigi. Beh, il ragazzo era un tipo tosto. Aveva una massa di capelli neri e pareva sempre più grande della sua età. Quando compì 6 anni lo mandarono a scuola. Con i capelli lisciati, la camicia e i pantaloni nuovi, entrò per la prima volta nel vecchio edificio di mattoni a 3 piani al margine occidentale della città. Con gli ampi scalini consumati al centro, le finestre alte e il familiare odore di polvere spazzata. E non gli piacque. A scuola pretendevano che se ne stesse seduto in silenzio, alzasse la mano e rimanesse tranquillo. Allora, durante la ricreazione, lui si allontanava dall'area giochi e tornava a casa. Lo faceva più o meno una volta alla settimana e quando arrivava, la signora Bardet, quella donnina pia e seria, lo afferrava per i capelli neri, lo faceva sdraiare sul tavolo della cucina e gliele dava con la spatola. Poi lo rispediva a scuola. Lui però non sempre ci tornava. Spesso vagava per la città, passando per i vicoli sul retro dei negozi di Main Street e per la campagna, seguendo i binari della ferrovia. Fu così che in aprile decisero che un altro anno in prima elementare e un altro trimestre con la signora Peach gli avrebbero fatto bene. Probabilmente pensavano che Jack non si fosse ancora del tutto adattato alle norme della società. Eppure non credo che la signora Peach abbia avuto un ruolo in questa decisione o che ne fosse entusiasta. In ogni caso, per il suo costante marinare la scuola, l'anno successivo Jack si trovò a ripetere la prima, proprio quando la iniziai io, nel 1948. E dato che sul registro il suo nome veniva subito dopo il mio, gli fu assegnato il banco dietro di me. Quel primo giorno lo trovai già là. Era arrivato presto. I capelli pettinati con l'acqua rigidi sulla testa, era seduto al suo posto con le mani in mano, come se ne avesse già piene le scatole di tutto e stesse solo aspettando l'occasione giusta per scappare. Non gli interessavamo affatto. In quella classe era un veterano, per noi era impossibile capirlo. Per giunta pesava almeno una decina di chili più di noi e ci superava di tutta la testa. Per lui non esistevamo neppure. Poi però, il secondo o il terzo giorno di scuola, nel bel mezzo di un pomeriggio caldo e silenzioso, con le alte finestre dell'aula spalancate per far entrare una brezza che non c'era, mentre noi sudavamo copiando le lettere dell'alfabeto su foglie a righe, Jack mi diede una botta in testa. Mi girai. Non sapevo cosa aspettarmi. Sul suo banco c'era uno scoiattolo morto. L'aveva posato sulle sue goffe A e B. Aveva spremuto una goccia di sangue dello scoiattolo sul foglio, sotto il suo nome. «Lo vuoi?» mi chiese. «No», risposi,
non lo voglio. Beh, io non me ne faccio più niente. Non lo voglio. A quel punto la signora Peach incombeva su di noi. Si ritrasse leggermente. Ordinò a Jack di buttare via immediatamente lo scoiattolo morto. Jack si alzò e avanzò verso la cattedra. Quando arrivò nell'angolo più lontano dell'aula, accanto al temperamatite e al cestino dei rifiuti, si girò a guardarci. Lo stavamo osservando tutti. Sollevò lo scoiattolo per una zampa posteriore e lo tenne per un attimo all'altezza degli occhi, sospeso, come per fare una piccola magia, o come se lo scoiattolo stesso conoscesse qualche trucco. Poi lo lasciò andare. Parve tuffarsi nel cestino. Quando colpì il fondo, fece un rumore gratificante. «Jack!» esclamò la signora Peach. «Siediti!» Jack tornò lentamente al suo banco. Una volta lì, puntò gli occhi dritto davanti a sé, sogghignando. Ormai non lo guardavamo più. Lo stavamo osservando stupiti e in soggezione, sconvolti e ammirati. Nel frattempo la signora Peach ci sgridava. «Bambini, bambini, rimettetevi a lavorare!» batteva le mani. Ma per il resto del pomeriggio, almeno due volte all'ora, uno di noi rompeva la punta della matita per alzarsi, andare verso la cattedra, sbirciare nel cestino e vedere lo scoiattolo. Era riverso sulla schiena, con le zampe ferocemente incurvate contro il ventre marrone chiaro. Alla fine, dopo che la scena si era ripetuta parecchie volte, la signora Peach annunciò che se a un altro bambino si fosse spezzata la punta della matita, saremmo dovuti rimanere a scuola oltre l'orario. Non stavamo affatto partendo con il piede giusto con l'alfabeto, commentò.

Avete ascoltato un estratto da La strada di casa di Kent Harf, traduzione di Fabio Cremonesi, NN Editore 2020, letto da Giancarla Volpato per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli.

Poi, alla fin fine, i barconi sono tutti uguali, un po' più alti di fiancata, un po' più lunghi, un po' più vecchi o nuovi, a motore, a remi o a vela, ma in fondo sempre tutti uguali, con lo stesso carico di legna e di sangue, stesso spazio. Isola sperduta in mezzo al mare dove alberga la disperazione, però anche luogo della speranza, di trovare un mondo migliore di quello che si è appena lasciato, di barconi che trasportavano gente da un capo all'altro del Mediterraneo, ce ne sono sempre stati da che mondo è mondo, e tutte le volte non è che hanno viaggiato nella stessa direzione, quella di oggi, da sud verso nord. Ma il cammino è stato caotico, da ogni dove per ogni dove, da est a ovest e viceversa, da sud a nord e viceversa. Migliaia e migliaia di viaggi, di affondamenti, di correnti, di onde, di naufragi. Di sbarchi che hanno tracciato la rotta emotiva del Mediterraneo, quella fatta di vite di donne, bambini, vecchi, uomini in fuga da chissà cosa verso chissà chi.